0: Il cammino non viene mostrato tutto il piano, soltanto il passo seguente, il prossimo passo. Abbraccia questa sfida, questo invito, e poi dopo il Signore rivela il prossimo passo, e poi il prossimo. Maria, mi piace la frase di G.K. Chesterton, che dice degli angeli. Lo dico in inglese, poi la mia traduzione. In inglese, G.K. Chesterton dice degli angeli, "The angels fly high because they take themselves lightly." È come un gioco di parole in inglese, che to take oneself lightly significa non darsi troppo peso, no? Non sentirsi che sono così importante, no? Sono prendersi leggermente, come si dice? Alla leggera, si può dire così. Dunque, e gli angeli, che sono sommamente importanti, ma volano alto perché si prendono leggermente. Bene, Maria volata sommamente in alto, in anima e in corpo, la sua assunzione nel corpo. Come è stato possibile questo? È stato possibile, mi sembra, che lei vola molto in alto perché lei si prende molto alla leggera. La Chiesa è il nostro ambito, grazie a Dio, che Cristo ha voluto formare un popolo, il nuovo popolo di Dio. Non chiamarci soltanto individualmente, anche questo sì, personalmente, come membri di un popolo. Trovo così importante come accogliere questo. E proprio accogliere il modo nel quale Gesù ha voluto formarci un popolo. Ci ha formato come un popolo mariano, un popolo che accoglie la parola di Dio e la attesora nel suo cuore, la medita, e con questa accoglienza della parola lei è fruttifera, fertile, madre. E così siamo noi come Chiesa. Ci ha formato come un popolo di discepoli amati. Quel discepolo amato siamo noi. Colpisce come, ascoltando il primo annuncio di Maria Maddalena, che dice che hanno portato via il corpo del Signore, nel Vangelo di Giovanni, Simon Pietro e l'altro discepolo, il discepolo che Gesù amava, corrono al sepolcro, e il discepolo amato corre più veloce. E poi arriva Pietro. Perché corre più veloce? Spesso si immagina Giovanni come più giovane. Può darsi. Ma corre più veloce perché è amato. Quando sei amato, corri, è veloce. Come la sposa degli canti di Cantici, si dice così, questo è spagnolo, italiano, ma The Song of Songs, che corriamo dietro di te. Sì, corri, perché è amata. E siamo noi così, gli amati. E essendo amati, possiamo pronunciare la testimonianza nella Chiesa è il Signore. È il discepolo amato che nella barca dopo che hanno raccolto questa immensa raccolta di pesci, e Gesù infatti il risorto sta sulla riva, e il discepolo amato che dice: è il Signore. Sì, è Lui, perché essendo amato sta sulla stessa onda, per dirlo così, la stessa onda come Gesù. E siamo noi così, il popolo di Dio, siamo amati e così creiamo veloce, veloce. Giovani, no? Come dice Isaia, se lo trovo, stavo in qui l'ultima volta che l'ho cercato. Isaia, stai qui, non abbandonarmi, Isaia. Dove direi, sì, ricordo che forse uno dei momenti più stupendi della mia vita sacerdotale. Compio 40 anni questo anno di ordinazione, no? E dunque anni fa questo era, che stavo in Venezuela e mi capitava benedire la squadra di baseball. E ho cominciato con questa lettura che mi piace tanto e mi sembra che siamo noi così, no? Che dice così. Non lo sai forse, non lo hai udito? Dio eterno è il Signore che ha creato i confini della terra. Egli non si affatica né si stanca. Egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spassato. Anche i giovani faticano e si stancano. Gli adulti inciampano e cadono, ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono a lì come aquile, corrono senza affanarsi, camminano senza stancarsi. Qui non è questione di età né di sentimenti, ma è questione di comunione, di sapersi amato. Dunque rimani o diventi giovane e corri. Dice Santa Teresa che la obbedienza dà forza. Sì, perché libera. Quando sei dentro della obbedienza non hai bisogno sempre di venire come domandandovi e questo e questo e questo e questo questo, ok, ma adesso è questo e questo. No, è come una ricetta per i neurotici, no? Che no, ma essendo nell'obbedienza, anche se essendo neurotico, ma essendo nell'obbedienza c'è libertà e perciò c'è forza. Dunque il popolo di Dio, Mariano e Giovaneo, anche di Pietro, dunque apparteniamo a una chiesa caratterizzata dal carisma o dalla vocazione degli apostoli. Di questi uomini scelti da Gesù per come assicurarci che lo strumento è bene come è in tono attonato, sta come dirlo, quando stai per il violino, no? E devi come fare così affinché sia corretto. No? Dunque siamo tutti violinisti, no? E, ok, aneddota. Io quando ero come adolescente passai 3 anni imparando il violino e ogni giorno che facevo gli esercizi, ogni giorno senza mancanza, ogni giorno che io facevo esercizi sul violino, il mio gatto usciva dalla mia stanza. E questo è vero. Ma comunque, noi siamo tutti violinisti, e come virtuosi, e ci vuole assicurarci che sta ben misurato, che il tono sta corretto. È vero questo come il compito degli apostoli, come il magistero nella Chiesa. Non è per inventare grandi cose o per essere virtuoso o per forse, ma è per assicurarci che sì, no, un po' così. Ah, bene, bene. E così possiamo suonare bene, con libertà. Dunque questo sia il compito di Pietro. Sei Pietro, pietra, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. E le porte degli inferi non prevarranno su di essa. Come il Padre mi ha mandato, così vi mando a voi. In primo luogo sto parlando con gli apostoli come vescovi, come i primi vescovi, anche a noi, ma in primo luogo a loro. E mi sembra il fatto che c'è questo compito nella Chiesa di autorità, che certamente richiede come una virtù nel magistero, richiede una maturità in me come membro del popolo di Dio, ma mi sembra che questo fatto di l'esistenza dell'autorità magisteriali nella Chiesa è come ossigeno per noi, e perché nella mia confusione e debolezza e nella con i miei peccati e mancanze e sforzi e successi, ma non posso farcela da solo. Non posso, anche se penso che possa, ma non posso. Ho bisogno di essere insieme, di essere come portato avanti, rassicurato. E per me, almeno, non so, dunque, non permetterei che questa esca da Europa, no? Che, o del Talesiano, no? Che, ma per me, nella mia vita, è stata fondamentale, è stato fondamentale e di aiuto imprescindibile, no? Come scegliere come il mio spazio, lo spazio della Chiesa, del mistero della Chiesa, del popolo di Dio e dentro di ciò guidato dal Magistero. Guidato, no? Come dico, come? Okay. Non inventato, ma sì, guidato. Dunque, quando sono qui, in questo spazio della Chiesa, posso respirare bene. Se mi trovo fuori, anche se forse sembrerebbe più autonomo, o più rispettuoso dei miei doni particolari, o più, non so, come adulto forse. Non lo vedo così. Al contrario, che dentro del corpo c'è sangue e ossigeno, non fuori. Dunque, se ti capita, ovviamente, non so quante volte ho detto ovviamente, l'ho detto diverse volte, e ovviamente c'è bisogno di un approccio cristiano e umile, prendersi alla leggera da parte del successore di Pietro, dei vescovi, ovviamente che è un servizio. E in questo sì, Paolo aiuta. Sto leggendo un libro, mi sembra stupendo. Viene scritto da Maria Romano, che è professoressa qui, e dalla congregazione Piccole Operai. Un libro di diritto canonico. Penso che è l'unico libro completo di diritto canonico che ho letto nella mia vita. E non l'ho finito neanche ancora. Ma mi sembra così, è molto spirituale. E si intitola... Perché il titolo non sembra come una fonte di ispirazione, o devo comprarlo, no? Ma si intitola La ratio institutionis negli istituti religiosi femminili apostolici prospettive interdisciplinare. È stupendo, stupendo. E dentro di ciò lei parla dell'autorità. Ok. E dentro di ciò lei parla dell'autorità di Paolo, di come Paolo esercita l'autorità. E ci sono alcune frasi di Paolo che aiutano a capirlo, che noi non intendiamo far da padroni sulla vostra fede. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore. Quanto a noi, siamo i vostri servitori per amore di Gesù. Per conto mio, mi prodigherò volentieri, anzi, consumerò me stesso per le vostre anime. Questo seconda lettera ai Corinzi. Ai Tessalonicesi, siamo stati amorevoli in mezzo a voi. Neppure abbiamo cercato, dice Paolo, la gloria umana, né da voi né da altri, pur potendo far valere la nostra autorità di apostoli di Cristo. Invece siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre nutre e ha cura delle proprie creature, così affezionati a voi. E questo anche quando costa ai Galati, figlioli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore, finché non sia formato Cristo in voi. Vorrei essere vicino a voi in questo momento e poter cambiare il tono della mia voce, perché non so cosa fare a vostro riguardo. Bene, questo è come un invito a il modo cristiano di vivere l'autorità, come servitore, collaboratore della vostra gioia, dice, non predicando se stesso, ma Cristo Gesù, come una madre, poi dice, come fa un papà, affezionati, e a costo nostro. Dunque sì, c'è un modo di esercitare l'autorità, c'è un modo di vivere l'autorità, ascoltare l'autorità nella Chiesa, che è ovviamente quello di fede, perché alla fine solo ha senso se questa persona mi parli non a partire dalle dalle sue competenze, ma come apostolo di Cristo. Chi ascolta voi, ascolta me. E questa fede che Cristo continua a parlare nella sua Chiesa, attraverso di tutti noi, ma in questo senso di dove sta il tono corretto, attraverso il Magistero della Chiesa, è un esercizio come fondamentale dell'obbedienza, dell'ascoltare la voce del Signore, ascoltare il verso. Ripeto che non lo vedo come, perché ho visto che c'è questo pericolo, no? Questo rischio quando uno esercita autorità nella Chiesa, anche nelle comunità religiose, diciamo che il fatto che in certe circostanze mi capita dirti cosa io o la comunità o la Chiesa vorrebbe che tu faccia, questo nel contesto della dinamica dell'obbedienza nella fede, altrimenti non ha senso. Ma il fatto che mi capita come superiore, diciamo, dire vorrei che tu facessi questo, facilmente può entrare il senso che mi capita dirtilo perché realmente, poverino, tu non sei capace di fare la scelta. No, è come che come autorità, come i poverini che non sanno, no? Mentre io so. No, non è, ovviamente non è così. Neanche come una persona che ascolta la parola di autorità, diventare puerile è un pericolo che tradisce la Chiesa veramente. Detto tutto questo, sì, c'è come un rifiuto dell'autorità che sembrerebbe, o una autonomia che sembrerebbe come più, ripeto, come adulto, o più conforme con quell'aspetto della cultura moderna dove ciascuno deve creare se stesso, essere creatore di se stesso, e dove ciò che è più importante è poter scegliere ciò che io voglio scegliere. E essendo così, quando mi trovo chiamato a cooperare con il gruppo, questo può come fare una difficoltà, non mi esprimo molto bene, ma come può c'è la possibilità di una ribellia, di ribellare contro ciò. No, no, no, no, perché devo come conformarmi con quello? No? Se c'è un concerto e realmente vorresti andarvi, ma c'è tutto un processo di trovare il biglietto e poi decidi di non fare questa fatica, No, perché non ne ho bisogno, realmente no. Io posso sopravvivere senza il concerto. Infatti io vi andrò come prima del concerto, vi andrò. E probabilmente ci saranno biglietti già come facilmente da trovare in quel momento. Dunque non sto per mettermi in fila per 2 ore come tu. No. No, io vado quando comincia il concerto, no? Okay, yeah. Dunque vado. E non ci sono biglietti. E cerco di... Posso... Ma sono qualcuno, no? Sono un pezzo grosso, posso entrare? No, no, no, non puoi. E rimango fuori. Rimango fuori nella mia superbia, nel mio rifiuto di entrare nel sistema. Mentre essere al concerto, parte dell'orchestra, anzi, invece di... questa è la vita, invece di, non so, essendo fuori, come cercare di come, non so, canticchiare io solo ciò che cantano dentro, no? E questa sensazione di aver perso l'occasione, vedo un po' così, quando io resisto l'obbedienza, l'autorità, quando se lo faccio da solo e poi dopo sono lasciato fuori e, una volta di più, che di... non so se mi spiego, non so se mi spiego, c'è qualcuno a fondo, sì, sorelle mi spiego. Grazie. Dunque, che dire di quando ci si sente traditi da chi ha l'autorità? Quando uno si sente deluso? Ho ferito. Ho trascurato. C'è molto da dire, nel senso di molto del dialogo da fare, forse abbastanza della protesta da fare, ma sì, rimanere nel corpo della Chiesa, non abbandonare la comunità della fede, rimanere in comunione con il successore di Pietro e gli Apostoli, per quanto umiliante possa essere. Penso che quando si fa questo, si è proprio lì, sulla croce, con Gesù, partecipando in un modo molto particolare alla sua opera di salvezza del mondo. Anche se sia come umiliante e ti senti come... ripeto, ferito, trascurato, che il sistema ti ha tradito, che il sistema non funziona. E uno si sente come spinto a dire, ah, basta, ma no, non basta, non basta. No, perché non c'è ossigeno fuori dal corpo, non c'è vita fuori dalla Chiesa. E seguire... cieco la voce degli apostoli del Signore, l'autorità apostolica nella Chiesa, mi sembra come fondamentale, come condividere o partecipare all'obbedienza di Gesù. Stamattina abbiamo visto come obbedire significa ascoltare verso e dentro. Ovviamente però, e ciò che ho detto si relaziona con questo, obbedienza non è soltanto ascoltare, ma è anche rispondere. Dunque, è dire sì. Può essere dire sì, ma è rispondere sì. Come Maria, come Giuseppe. Senza capire tutto, forse senza capire molto. Anche se quando i tuoi piani sono stati ribaditi, forse essere a Roma senza poter parlare la lingua, come io, è un stupido, no? Ma sì, dire sì. Dunque è questo sì che si relaziona in un modo particolare con il sacrificio di Gesù. Dove siamo? Pur essendo figlio, forse se comincio qui, questo in Ebrei, dunque non Paolo, ma nei giorni della sua vita terrena, egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a lui, al Padre, Gesù venne esaudito. Com'è questo? Com'è questo che venne esaudito? Perché morì. Dunque non è stato salvato salvato dalla morte nel senso di non morire, ma salvato dalla morte. Sì, è fatto il percorso fino alla fine, e essendo così fino alla fine aperto al suo Padre, è stato impossibile che lui rimanga nella morte, perché il legame di amore è stato più vivo che non i poteri della morte. Continua Ebrei, venne esaudito, pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che li obbediscono. Dunque abbiamo la immagine, no? di andare giù in spazi sempre più stretti fino in fondo, seguendo la dinamica del suo sì Padre, e lì è stato accolto dal Padre, e grazie alla sua apertura costante adesso è stato reso la fonte di salvezza per tutti. Imparò l'obbedienza. Questo non significa che c'era un tempo quando non era obbediente e poi ha imparato a obbedire. Piuttosto significa che lui ha sperimentato fino a dove la obbedienza può portarli. Dunque, in questo senso, Gesù ha imparato la obbedienza da ciò che patì, e essendo reso perfetto non significa che era imperfetto, ma perfetto nel senso di perfatto, fatto fino alla fine, fatto completamente. Dunque la sua obbedienza arriva alla completezza, alla pienezza dell'amore, all'amore fino all'ultimo spazio. Dunque Gesù imparò l'obbedienza da ciò che patì e reso perfetto fino all'ultimo. Questo è il massimo dell'amore. Sempre amato al massimo, ma il massimo è diventato sempre più grande, sempre più massimo. E con questa massività dell'amore, lui è capace di infondere lo spirito amore in tutto il mondo. La nostra obbedienza, il nostro sì, può darsi che sia nel contesto della obbedienza religiosa, può darsi che sia nel contesto del sì, della obbedienza cristiana. Questo sì nostro ha valore quando si inserisce dentro del sì di Gesù. C'è soltanto un sì che trasforma il mondo. C'è soltanto un sì capace di salvare l'umanità. C'è soltanto un sì che sta scacciando la morte, vincendo la morte, in quel senso che c'è soltanto un sì che vale la pena, che è il sì di Gesù. Lui è l'unico salvatore. Non c'è nessun altro nome sotto il cielo nel quale possiamo essere salvati. Soltanto lui arriva al cuore del Padre. È la sua obbedienza che inverte la disobbedienza di Adamo. Soltanto l'obbedienza di Cristo è stata capace di cambiare la situazione disastrosa dell'umanità, e lo fa, e lo sta cambiando. Solo lui, detto in altro modo, soltanto Cristo può guarire, sanare il peccato, il grande no, e lo fa, e lo sta facendo. Dice Ebrei anche: per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Allora ho detto: ecco, io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. Mediante, continua Ebrei, mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo una volta per sempre. Dunque, questo è l'evento veramente interessante nel mondo. Non sono io l'evento interessante, no? L'evento interessante è Cristo che si sta offrendo al Padre. E ciò che vale nella mia vita, dunque, sarebbe favorire, applaudire quella offerta, dire sì a questa offerta di Cristo, perché è la sua offerta la unica che salva il mondo. Credere in Lui, sperare in Lui, questo è il lavoro che dà frutto nel mondo. Questo è il nostro compito, dire a Cristo grazie, applaudirlo. Essere come Maria sotto la croce, non c'era questo, no? Ma più rilevante, pertinente ancora. Maria stava lì in silenzio, facendo cosa? Offrendo Gesù, con Gesù, a suo padre, senza capire. Ma sì, figlio. Dunque il figlio che dice: padre, nelle tue mani incomiendo il mio spirito. E Maria dicendo: sì, figlio, sì, sì. E questo è il nostro compito più valido e più produttivo nel mondo. Non c'è nient'altro compito che è uguale a questo per la sua efficacia. Teresa di Gesù ha visto questo. Lei dice, sarà come un gran, non un miracolo, ma se riesco a organizzare queste pagine, no? Abbiamo come 10 minuti di più. E sì, che Teresa mi aiuta molto, no? Che la proposta di Teresa di Gesù, la sua proposta di entrare nell'offerta che fa Gesù. Dunque, di che cosa parliamo? Parliamo di quando uno si sveglia la mattina: Signore, ti offro questa giornata per la tua gloria e la salvezza del mondo. Durante la giornata, se c'è qualche gioia, te la offro, Signore. Ho qualche dolore, te lo offro, Signore. Si tratta di questo, no? Questa preghiera di offerta. Per Teresa, la unione con Cristo consiste nel volere ciò che Lui vuole. E perciò la preghiera di Gesù sia fatta, Padre, la tua volontà, e entrare in questo, volere ciò che Cristo vuole e ciò che Cristo vuole e ciò che il Padre vuole. Sia fatta la tua volontà. Dunque, dice alla fine del Castello interiore, il Signore non guarda tanto alla grandezza delle nostre opere, ma all'amore con cui le facciamo. Dunque, il sì con il quale le facciamo. E questo, Teresa lo chiama la nostra offerta al Signore. Questo è ciò che conta, la nostra offerta al Signore, l'amore del nostro con il quale facciamo ciò che facciamo. E poi dice che questo è ciò che dà gioia al cuore di Gesù quando lei, Teresa, entra in questa offerta. E quando dice Teresa, il suo cibo di Gesù è che in qualsiasi modo possiamo portare le anime affinché si salvino e lo lodino per sempre. E questo viene ripetuto da Teresa, che la cosa grossa è la salvezza delle persone, delle anime, affinché loro possano lodare il Signore. E questo è il compito di Gesù. E Lui si offre al Padre per la salvezza del mondo e per dar lode al suo Padre. Dunque, entrare in questo, ciò che veramente conta. C'è molto in gioco. Teresa propone questa offerta ai suoi lettori come ciò che possono fare per cambiare il mondo, per rimediare ai mali del mondo che lei, Teresa, sente così intensamente. Il mondo è in fiamme, dice lei. No, figli miei, non è il momento di trattare con Dio di questioni di poca importanza. Quindi il cuore del suo progetto è offrire la propria volontà a Dio, e molto dipende di ciò. La salvezza del prossimo e la lode di Dio. Il discorso di Teresa è intenso, ma non è tenso. Lei è urgente, ma non maniacale, se si dice così, no? Non sta dicendo, io voglio salvarti. No. Non sta dicendo alle persone, hai sentito il Vangelo? No, non è così, no? Lei sì, è urgente, ma non maniacale. E infatti c'è un umorismo nel suo progetto. Quando il suo progetto di Teresa stava per crollare, lei scrive a un ufficiale, facciamo la nostra parte e Dio farà poi ciò che Lui vuole. Questa è la causa di Dio, non la nostra. E tutto finirà bene. Il mondo non sta per finire, dice lei. Non so esattamente come sapeva questo, ma comunque lo dice. Ciò che le permette di essere serio, ma non cadere nel panico, di essere urgente, ma non maniacale. Ricordo quando ero nella parrocchia e c'era una signora che portavo io la comunione, spesso la visitava, e non credo che li preoccuperà che lo dica adesso, che stavo nell'ospedale, no? e avevo portato la comunione a lei. E poi sono andato a un'altra persona e ho sentito lei dire alla sua compagna, questo è il giovane sacerdote della parrocchia.
1: è molto serio.
0: Dunque, Teresa è urgente, ma non serio. Cosa ha permesso a Teresa di essere urgente, ma non serio, serio? È la sua coscienza, non so se mi sono spiegato, che sta bene, che la sua libertà proviene dal fatto che lei sa che lei abita lo spazio della Trinità e che il progetto è suo, il progetto è del Signore.

E manifesta questo senso di impegno, di serietà in buon senso, ma a causa del fatto che colui che salva è Cristo e che la mia offerta avrà valore messa nella sua. Questa è una esclamazione di Teresa. Sono le preghiere che lei ha scritto soltanto inizialmente, soltanto per se stessa. E sembra che dopo la comunione è un po' lunga, ma cercherò di trasmettere la vitalità di questo. E ascoltandolo per sentire come la sua fiducia nella efficacia della opera di Gesù, non la mia. Dice così, vero Silvano, questo significa che è arrivata l'ora, ma abbiamo cominciato in ritardo, forse? Comunque, tre minuti, padre Silvano? Ok. Tre minuti, ma comunque. Dice Teresa, speranza mia e padre mio, mio creatore e mio vero signore e fratello, quando penso che tu dici che le tue delizie sono con i figli degli uomini, si inonda di gioia la mia anima. O Signore del cielo e della terra, dove è il peccatore, la peccatrice, che dopo tali parole possa ancora mancare di fiducia? Quando tuo figlio fu battezzato, si udì che tu ti compiacevi in lui. Li siamo forse uguali tutti, Signore? O immensa misericordia, o favore infinitamente superiore ai nostri meriti, e noi mortali non ce ne ricordiamo. Poi lei parla con se stessa. Considera, anima mia, la grande gioia e il grande amore che il Padre trova nel conoscere suo figlio e che il figlio trova nel conoscere il suo padre e l'ardore con cui lo Spirito Santo si unisce con loro e come nessuno si può separarsi da questo amore e conoscenza perché sono una stessa cosa. Dunque la Trinità è un ambiente di infinita gioia, la gioia del Padre nel Figlio, la gioia del Figlio nel Padre e la gioia che è lo Spirito Santo. E come nessuna persona dei tre possa mancare questa vitalità. Queste sovrane persone si conoscono, si amano e trovano l'un nell'altro la loro delizia. Poi tornando a ciò di quando dice che le delizie del Signore sono essere con i figli degli uomini, dunque il Padre nel Figlio, il Figlio nel Padre, nello Spirito, qui è la delizia, non negli uomini, qui nella Trinità. Dunque dice Teresa, ora che bisogno v'è del mio amore? Perché lo vuoi, Dio mio? Che ci guadagni con questo? Benedetto tu per sempre, mio Dio. Tutte le creature ti lodino senza fine, Signore, come senza fine sei tu.
Dunque, anche se Dio non ha bisogno del nostro amore, si compiace del nostro amore. Anche se non ha bisogno della nostra offerta, si gode della nostra offerta. Così è.

0: così pazzo di amore di noi. E finisce: rallegrati, anima mia, che ci sia qui sulla terra chi ama il tuo Dio come si merita. Che è questo? È Gesù, il figlio fatto uomo. Rallegrati che ci sia chi conosce la sua bontà e potenza. Ringrazialo che ci ha dato nella terra chi lei conosca, come lo conosce il suo unico figlio. Con una protezione tale, Gesù che si avvicina a noi, tu puoi avvicinarti a Lui e dunque mettere la tua offerta nella sua. E ha il valore della sua, entra nel valore della sua. La tua obbedienza, ascoltare e dire sì, a valore messa nella sua, arriva al cuore del Padre, è nel cuore del Padre e contribuisce sostanzialmente alla salvezza del mondo.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

E quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo e dire lo stesso. Sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della luce. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, La madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della luce. Gesù annuncia il regno di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della

0: Prega per noi.
1: Madre della speranza.
0: Prega per noi.
1: Madre purissima.
0: Prega per noi.
1: Madre castissima.
0: Prega per noi.
1: Madre sempre vergine.
0: Prega per noi.
1: Madre immacolata.
0: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
0: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
0: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
0: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
0: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
0: Prega per noi.
1: Vergine prudente.
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
0: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
0: Prega per noi.
1: Vergine potente.
0: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
0: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
0: Prega per noi.
1: Specchio di perfezione.
0: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
0: Prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia.
0: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
0: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
0: Prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio.
0: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
0: Prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide.
0: Prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile.
0: Prega per noi.
1: Santuario della divina presenza.
0: Prega per noi.
1: Arca dell'alleanza.
0: Prega per noi.
1: Porta del cielo.
0: Prega per noi.
1: Stella del mattino.
0: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
0: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
0: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
0: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
0: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
0: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
0: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
0: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
0: Prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede.
0: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
0: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
0: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato.
0: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
0: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
0: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
0: Prega per noi.
1: Regina della pace.
0: Prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: Anch'io una volta ho sognato.
1: Tu?
0: Sì.
1: Davvero?
0: Sì. E più sognavo, più dormivo. E più dormivo, più sognavo. E più dormivo, più sognavo. E più sognavo, più dormivo.
1: E poi?
0: Mi hanno licenziato.

0: si realizzano qualche volta.
1: Sempre si realizzano quando c'è tanto amore.
2: Perché tanto amore cambia la vita da così a così.

Voli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne

quasi improvvisamente, senza un avviso di chiamata. Che scherzi fa la mente per guadagnarsi la giornata. Forse quello che leggo mi sta annoiando mortalmente. Certo che non lo reggo e chino il capo lentamente. Cade il libro di mano, giro la sedia, guardo fuori. E fuori, fuori c'è Milano, com'era ieri, com'eri ieri.

piccola, proprio una piccola nostalgia. È solo un fermo d'immagine, batti le mani, è già andata via. Vedi in un colpo di vento che manco t'accorgi, ti arriva la vita. Quella non scherza per niente ed è lì che ti aspetta, è lì ad ogni uscita. Tu mi aspettavi la sera di quando andavamo a contare le luci. Tu che credevi l'amore, quell'urlo di un attimo dove ti bruci.

Le cose che entrano non escono più, cambiano solo di posto, però se ti stringi ci stai pure tu. Vedi le cose del tempo si fermano al gesto di un prestigiatore, restano gli occhi e il sorriso e non li cancella il passare delle ore.

0: dormendo almeno 3 ore. Togli le scarpe o si svegliano, fila nel letto, non fare rumore.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: di più, rappresento me stesso.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Lorenzo Sada in regia. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata nell'area dei Campi Flegrei, avvertita con forza in diversi quartieri di Napoli fino ad Anversa. Il sindaco di Bacoli ha decretato la chiusura delle scuole. Sdegno internazionale per il trattamento degli attivisti della flottiglia da parte del ministro israeliano Ben-Gvir, che ha filmato e postato umiliazioni e soprusi nei confronti di persone derise mentre erano inginocchiate e bendate in stato di fermo. Per il presidente Mattarella un trattamento incivile di persone fermate illegalmente, definendo poi infimo il gesto di Ben-Gvir. Inaccettabile, superata la linea rossa, dicono la premier Meloni e il ministro Tajani, che pretendono le scuse e convocano l'ambasciatore israeliano. Sulla stessa linea Francia, Spagna, Stati Uniti, Unione Europea e Australia. Ben-Gvir ha sbagliato, ha detto anche Netanyahu. Gli attivisti presto saranno in Italia, intanto denunciano anche abusi, molestie sessuali e ferite. Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice ONU per i territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele. Stati Uniti e Iran verso l'intesa. Mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che Stati Uniti e Iran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare Hormuz. Alta tensione tra Trump e Netanyahu. Netanyahu farà quello che voglio io, ha detto Trump, aggiungendo: è una brava persona. Intanto si apre il fronte cubano, l'ex presidente Castro incriminato negli Stati Uniti, il Pentagono intanto annuncia il taglio delle brigate americane in Europa da 4 a 3, il segretario NATO Rutte dice ce lo aspettavamo. Ieri a Pechino l'incontro Putin-Xi, si rafforza l'asse Cina-Russia, ammonito dal leader cinese Trump, no al ritorno alla legge della giungla. Intanto Trump ha dichiarato che parlerà col presidente taiwanese Lai, mentre la Casa Bianca valuta la vendita di armi all'isola democratica. Recuperati gli ultimi due corpi dei 5 subitaliani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive. Intanto il legale del tour operator che ha venduto la crociera scientifica precisa che i 5 italiani non avevano i permessi per un'immersione in un ambiente estremo come la grotta marina. A Milano un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carnia. Una è morta, l'altra è grave. L'uomo, un 39enne ubriaco, non si è fermato a prestare soccorso, poi si è costituito. Dai primi test risulta che avesse 4 volte il tasso alcolemico consentito. Calcio, l'Aston Villa ha vinto l'Europa League, gli inglesi hanno battuto 3-0 il Friburgo. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati su In Blu 2000, il nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10. Ricordatevi che potete ascoltarci ma anche riascoltarci con l'app Play 2000, pagine dei quotidiani oggi che puntano soprattutto l'attenzione su quanto successo agli attivisti della flottiglia che ancora una volta sono stati fermati e posti in stato di fermo in acque internazionali, cosa che non si può fare, insomma è contro il diritto internazionale, e ancora una volta sono stati sottoposti a umiliazione, come riportato anche dalle testimonianze di altri attivisti che hanno partecipato alle missioni della flottiglia, ma questa volta c'è un video a testimoniarli. Attenzione, perché il video è stato postato, girato e attore delle umiliazioni e delle vessazioni è proprio un ministro israeliano, il ministro di estrema destra Ben Gvir. C'è stata una reazione, una presa di posizione a livello internazionale e addirittura voci contrarie di accusa, di stigma nei confronti di Ben Gvir arrivano anche direttamente dall'esecutivo israeliano, come il ministro Sar, ma ancora di più si sottolinea anche le accuse arrivate da un imbarazzato Netanyahu che ha definito sbagliato il comportamento di Ben Gvir, e su questo c'è molto da raccontare, anche da contestualizzare questa sorta di risveglio nei confronti del principio di, come ha detto Netanyahu, dei principi di Israele, perché Ben Gvir si sarebbe mosso contro i principi di Israele. Anche Sar finora era stato piuttosto prudente, se non zittito, rispetto a il trattamento riservato agli attivisti in altri casi, e si fa fatica a non pensare che in qualche modo premano anche le elezioni anticipate che stanno arrivando in Israele. Gli altri temi che troviamo e che si intrecciano sulle pagine dei giornali guardano all'incontro, alla visita del presidente russo Putin in Cina, si guarda all'America che guarda con sempre maggiore interesse a Cuba e addirittura ha deciso la messa sotto accusa di Raul Castro per l'abbattimento di aerei nel 96, che insomma appena appena un po' di scusa, ma proprio così velatamente. Ricordiamo che Raul Castro è ultra novantenne, tra l'altro, quindi a questo punto tante cose restano sullo sfondo, ovviamente, di ricerca di motivazioni geostrategiche per poter agire. E poi si guarda le notizie timidamente positive che arrivano dagli Stati Uniti rispetto a un accordo che sarebbe ormai prossimo tra Stati Uniti e Iran. Staremo a vedere. Poi c'è anche tanta cronaca di casa nostra. Repubblica titola: la vergogna di Israele, Ben Gvir umilia gli attivisti della flottiglia in stato di fermo, inginocchiati e bendati, l'ira dell'Italia, ha convocato l'ambasciatore Mattarella, parla di trattamento incivile di persone bloccate illegalmente. E qui c'è tutto, perché gli attivisti sono stati bloccati, posti in stato di fermo in modo assolutamente illegale da parte di Israele, e il trattamento incivile, anzi il presidente è stato ancora più diretto, perché ha definito il comportamento di Ben Gvir infimo. Meloni definisce inaccettabile quanto riportato dalle immagini. Schlein chiede un'azione forte del governo. Il governo, per prassi, ha convocato l'ambasciatore israeliano, ma poi ha preteso le scuse. Guardate, non è poco, perché finora le scuse non sono arrivate. C'è stata un'ammissione da parte di Netanyahu rispetto all'aver sbagliato, quindi un'azione non consona da parte di Ben Gvir, ma scuse non sono arrivate. Un paese che chiede le scuse a un altro paese è un atto nel protocollo diplomatico forte. Restiamo ancora su Repubblica: tra Stati Uniti e Iran intesa più vicina, Xi Putin, alleanza anti-Trump. Infatti a pochissimi giorni dalla visita Putin-Trump, dove comunque la visita si era svolta in modo sicuramente sereno, improntata a una sorta di reciproco riconoscimento, l'abbiamo già detto in questi giorni ma poi ci torneremo, da parte di Xi e Putin sono arrivate delle dichiarazioni che sicuramente insomma saranno arrivate direttamente al cuore di Trump e al suo orgoglio, perché è stato detto che sono stati dei gravissimi errori al di fuori del diritto internazionale sia l'attacco all'Iran che l'esfiltrazione di Maduro, quindi l'arresto di di Maduro deportato negli Stati Uniti e si parla di un rischio che prevalga la legge della giungla. Tutto questo riferito agli Stati Uniti. E poi lo dicevamo, eccolo qua, l'America accusa Raul Castro per i 4 omicidi del 1996. Corriere della Sera, flottiglia, l'oltraggio, l'ira dell'Italia e poi Trump, 5.000 soldati via dall'Europa, dialogo Stati Uniti, Iran. E in una sorta di titolo, pezzo, pagina in qualche modo sinottica, cioè divisione di insieme, si mette, si fa un quadro unico della convegno, della riunione ministeriale degli esteri della NATO che si è tenuta ieri in Svezia, dove gli Stati Uniti hanno formalizzato il ritiro dall'Europa di 5.000 soldati. Si parla del dialogo Stati Uniti-Iran e quindi di negoziati che starebbero raggiungendo un punto e un quadro positivo, e si guarda anche al rinnovo dell'asse Putin-Xi. Poi per il taglio centrale, 20 anni a chi lo accoltellò, e lui lo abbraccia in aula. Qua c'è un primissimo piano di Davide Simone Cavallo, il ragazzo di 22 anni che a ottobre era stato accoltellato, aggredito, dileggiato, tra l'altro con video e audio che poi riprendevano veramente tutto, e ieri c'è stato il processo dei suoi due attentatori, dei suoi due assalitori, e uno addirittura è stato condannato a 20 anni, quindi una condanna pesantissima, perché comunque Davide è stato ferito gravemente, fortunatamente le cure sono state tempestive e pur conservando, diciamo così, dei danni permanenti, perché ha un po' di difficoltà la deambulazione, però fortunatamente, ecco, il ragazzo poi sta bene. E già nei giorni scorsi aveva scritto una lettera dove diceva che voleva perdonare i suoi aggressori. L'altro, visto che non gli è stata riconosciuta gli attenuanti e non le aggravanti, è stato condannato a un anno di carcere, quindi sicuramente una pena molto molto più ridotta. Bene, ieri dopo questa sentenza, comunque shock importante, il ragazzo, il 22enne, ha chiesto e ottenuto di poter abbracciare i suoi aggressori, quindi è stato veramente un gesto molto potente che trova spazio anche nel taglio centrale del quotidiano Avvenire. La condanna e l'abbraccio, Davide Cavallo e i suoi due aggressori. Questo è il centro pagina dell'Avvenire, che però in primo piano torna in apertura sull'infima condotta, mutuando la definizione direttamente da Mattarella, guardando dunque al ministro israeliano Ben-Gvir che ha umiliato gli attivisti della flottiglia. Indignazione di Mattarella. Tajani ad Avvenire dice: ci saranno conseguenze politiche. La Stampa, Ben-Gvir, crisi Italia-Israele, e poi l'editoriale, il commento di Anna Foa: un governo canaglia isolato dal mondo, scrive Anna Foa. Con la Stampa poi seguiamo però il viaggio di Putin in Cina, ovviamente anche con una sorta di paragone e confronto con quello Xi Trump che si è tenuto proprio nei giorni scorsi. L'ordine globale ridisegnato in Cina, le crisi internazionali passano da qui, scrive questa mattina nella sua analisi l'ambasciatore Ettore Secchi, aggiungendo: nessuna potenza più un'egemonia totale, gli Stati Uniti restano centrali, l'Oriente avanza. E poi troviamo anche l'intervista a Harry Huiyawan, che è il presidente del Center for China and Globalization, che è tra i più autorevoli think tank non governativi cinesi, che dice: Pechino può fermare le guerre, l'Occidente smetta di accusarla. E poi ricorda: Kissinger cercava sostegno nella Cina, oggi l'America ci ha spinti verso la Russia. La Cina, dice ancora Huiyawan, è l'unica grande potenza non coinvolta in una guerra, e tutti ne hanno bisogno, perché è in grado di dialogare con tutti. Potremmo però dire: dialogare con tutti sì, la Cina sicuramente può fermare le guerre per l'influenza e l'importanza che ha, per esempio, nei confronti della Russia, che se continua a stare in piedi è anche e soprattutto per merito della Cina, però è evidente che non ha intenzione di farlo, quindi bisogna anche capire se al di là del potere di farlo e nell'essere nella situazione di farlo e sicuramente in una posizione di dialogo aperto con tutti, poi la Cina ha interesse a farlo, quindi e non è secondario questo aspetto. Ne parleremo questa mattina, restate con noi. Il Foglio si continua a guardare alle relazioni internazionali, a visite importanti, questa volta quella di Modi in Italia. Lo facciamo con il Foglio, con il pezzo di Giulia Pompili. Modi e Meloni hanno capito come sfruttare gli interessi convergenti, la coppia più amata dal web indiano tra caramelle, proverbi indi e business accortezze dal lato italiano, e si parla di partenariato speciale. Flottiglia, attivisti umiliati, sdegno di Colle e governo, su questo torna il Messaggero e anche il Fatto Quotidiano. La flottiglia mette in ginocchio Israele. Il Giornale ancora, Meloni difende la flottiglia, loro la mettono a testa in giù, e poi si torna sull'attentato di Modena, la denuncia, ho sentito Salim annunciare l'attacco, gli inquirenti dicono ascoltata. Per ore nessun riscontro rispetto alla testimonianza e racconto di questa donna. La Nazione, flottiglia, arresti, umiliazioni, Israele libera gli attivisti, spiragli per la tregua tra Iran e Stati Uniti, accordo vicino. Negoziati drammatici, racconta Giampaolo Scarante, ambasciatore docente all'Università di Padova. Stati Uniti e Israele hanno interessi diversi, sicuramente testimoniati anche e confermati dall'intervista, dalla telefonata definita drammatica tra Trump e Netanyahu, con Trump che dice comunque Netanyahu che è una brava persona, lo trattano male in Israele, ma comunque farà quello che dico io. Solo 24 ore, arriva il BTP Italia, sì, antinflazione, dal 15 al 19 giugno l'emissione del titolo con durata di 5 anni. Chiudiamo i titoli con la Gazzetta dello Sport, il Milan vuole tenere Allegri, solo Max. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, ma noi vogliamo guardare a questo tour importante di incontri in Cina, quindi Trump e pochi giorni dopo l'arrivo di Putin, e tra l'altro con la notizia che forse addirittura la prossima settimana Xi Jinping incontrerà Kim Jong-un in Corea del Nord. Beh, vogliamo guardare tutto questo da un soggetto che ha molti interessi esistenziali in campo, ovvero Taiwan, con tra l'altro la questione ancora non sciolta degli armamenti promessi, perché corrispondenti ad una commessa di Taipei rispetto appunto a armi statunitensi. Sappiamo che c'è stato un altolà importante da parte della Cina, con Trump che evidentemente sta cercando di capire che prima di partire in Cina aveva bloccato il via libera alle armi statunitensi per Taiwan, e adesso probabilmente Trump insomma sta cercando di capire quello che è più opportuno fare, ribadendo che lo era fatto proprio nelle scorse ore, che lui parla con tutti e quindi volentieri incontrerà anche il leader taiwanese Lai. E noi, per cercare di capire meglio la situazione, raggiungiamo proprio a Taipei Emanuele Rossi, giornalista, esperto in analisi internazionale, scrive per Formiche Decode 39, lo spin-off di Formiche. Buongiorno, anzi buon pomeriggio per te Emanuele.
3: Buongiorno, sì, qui è pomeriggio, anzi in realtà è ora di pranzo e sono a un pranzo al Ministero degli Affari Esteri a Taipei.
2: Ullala. Senti, ci aiuti a capire
3: un po'. Sono nel cuore della questione.
2: Esatto, quindi ci porti con te e ci fai capire un po' come ci si sta muovendo e come si sta guardando a Taiwan rispetto a questi giorni di incontri, e soprattutto in attesa di capire cosa farà Trump.
3: Allora, sostanzialmente la narrativa del governo taiwanese è abbastanza chiara. Il punto è quello ribadito dallo stesso segretario di Stato Marco Rubio durante l'incontro tra Trump e Xi Jinping, ossia la questione Taiwan non è cambiata, cioè l'approccio statunitense alla questione Taiwan non è cambiata, non è cambiato niente dopo l'incontro tra Trump e Xi, e in questo momento stiamo vivendo una fase di ottima relazione con gli Stati Uniti, come l'abbiamo da molto tempo, più problematica la relazione con la Cina, ma quello è un elemento di cui sembra quasi inutile diciamo parlare, nonostante Trump durante un'intervista ha pronunciato la parola impronunciabile, cioè ha parlato di indipendenza dicendo non voglio che nessuno chieda l'indipendenza, però i taiwanesi dicono noi non stiamo chiedendo l'indipendenza, noi abbiamo una democrazia con tutti i livelli istituzionali di una democrazia, soprattutto abbiamo un'economia forte, un'economia che è sempre più autonoma per una serie di dinamiche. È un'economia che, come tutte le altre economie diciamo moderne e sviluppate, ha però delle dipendenze da supply chain globali che passano anche dalla Cina.
2: Diciamo la verità che l'atteggiamento, la posizione che viene da sempre definita ambigua, volutamente ambigua, degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan, perché in effetti gli Stati Uniti non hanno mai appoggiato dichiarazioni di indipendenza e non si sono mai fatte, no, Paladino, da questo punto di vista. Allo stesso tempo però gli Stati Uniti hanno sempre sostenuto una Taiwan indipendente, anche se non dichiaratamente, dalla Cina. Per tanti motivi che vanno anche oltre, no, la questione dei microchip.
3: Certamente. Allora, qui c'è un elemento che è il cuore della strategia sia per gli Stati Uniti che per la Cina. Dal punto di vista statunitense, il rapporto, l'approccio a Taiwan è gestito dalla cosiddetta ambiguità strategica, cioè gli Stati Uniti non hanno mai reso chiara la loro disponibilità a difendere Taiwan dalla possibilità di una guerra contro la Cina, da un'invasione cinese. Questo è l'elemento che ha curato e che ha portato avanti, per certi versi anche protetto, la proiezione internazionale di Taiwan, il sustaining e le relazioni tra Stati Uniti, Cina e Taiwan, perché per la Cina era accettabile questa forma di ambiguità, per gli Stati Uniti permetteva appunto di lasciare un firewall di azione con la Cina. Per la Cina è tutto completamente diverso. Per la Cina l'aspetto strategico va all'interno di una dimensione essenziale in cui il Partito Comunista Cinese non può riconoscere l'esistenza di un'altra Cina, non può riconoscere l'esistenza della Repubblica di Cina, come si chiama Taiwan dal 1949, semplicemente perché di Cina ne esiste una. E è la stessa One China Policy, la politica della Cina singola, tramite la quale la Cina gestisce tutti i rapporti internazionali che ha. In questo momento siamo davanti alla preoccupazione che Trump faccia cadere questa ambiguità strategica, cioè dicendo, come ha accennato, Taiwan è un dossier che sta a 9.000 miglia di distanza dagli Stati Uniti, per noi non sarebbe conveniente fare una guerra.
2: Sì, dichiarazioni che sicuramente sono lette in senso di concessione alla Cina per ottenere qualcosa dalla Cina, e molti pensavano probabilmente perché poco si conosce poi anche le dinamiche del pensiero cinese, che Taiwan potesse essere la partita di scambio con la questione iraniana di Hormuz, no? Della serie, da parte di Trump arriverà una presa di posizione su Taiwan favorevole alla Cina, di modo che la Cina possa avere un'azione decisiva di pressione nei confronti dell'Iran. Ecco, forse questa è la lettura semplicistica occidentale che potevamo dare, perché se sicuramente da parte di Trump c'era la volontà di porre sul tavolo il dossier iraniano, insomma, da parte cinese secondo me questo non c'era, non c'è mai stato.
3: È più o meno esattamente così. Trump ha un approccio alla politica internazionale transazionale, il Partito Comunista Cinese ha un approccio alla politica internazionale, alla politica interna ideologica, sono due piani completamente differenti che non si possono incontrare, né adesso né mai. E dal punto di vista cinese la possibilità di giocare questa contropartita è abbastanza uno starter, non esiste il valore che l'Iran ha per la Cina, non è paragonabile con quello che Taiwan ha per la Cina, e non pensano nemmeno i cinesi di poter mettere la cosa sul tavolo. Infatti. Allo stesso tempo i cinesi non pensano nemmeno altre due cose: la prima è molto probabilmente di invadere adesso Taiwan, perché il costo di una guerra sarebbe eccessivo, un rischio eccessivo anche per un sistema centrato all'interno della intorno alla leadership come quello cinese, e sarebbe un costo anche dal punto di vista economico per la Cina. L'interdipendenza con Taiwan non è indifferente. La seconda cosa è che la Cina non credo abbia intenzione nemmeno di diciamo così svendere il suo junior partner in Medio Oriente, che è l'Iran, che è una leva nei confronti delle dinamiche regionali,
2: come no,
3: che è un in parte un partner energetico, ma quello è un elemento che non è probabilmente fondamentale. Più che altro è l'immagine di una Cina che svende un suo junior partner a livello del resto del mondo, non tanto del nostro mondo, ma di tutto quel mondo che è esterno all'Occidente, che guarda la Cina come uno tra i vari punti di riferimento.
2: Sì, poi secondo me, venendo dietro quello che dicevi, che è assolutamente vero, noi non abbiamo la sensibilità di distinguere le cose, ma veramente la Cina ha un approccio ideologico e non mischierebbe mai, proprio perché, come dire, l'approccio e la forma sono sostanza per la cultura cinese, un dossier internazionale come può essere l'Iran con un dossier di politica interna ed esistenziale come Taiwan. Cioè, ci sono proprio pagine e come dire, dossier completamente diversi che non stanno insieme, ed è la fatica che noi occidentali facciamo nel entrare nella categoria mentale di altri popoli, altre culture, altre tradizioni. Tra l'altro è anche verissimo l'altro aspetto che toccavi, cioè per la Cina la

0: non sarebbero contenti, no, di un attacco militare nei confronti di Taiwan. Ed è vero che non stiamo parlando di una democrazia, però è vero che l'opinione pubblica, il senso della massa, anche per la peggiore delle dittature, ha sempre una valenza importante.
1: Esattamente, non è, in effetti non è tutto così deterministico come qualcuno ce lo racconta. Le dinamiche del presente, le dinamiche delle collettività hanno un enorme peso sulle decisioni delle leadership. Gli americani non sono contenti della guerra in Iran perché Trump ha combattuto nella sua narrazione, che ha caratterizzato la campagna elettorale del primo mandato, le cosiddette endless war, e ora si trova a fare un'altra endless war. I russi non sono contenti della guerra, dell'invasione su larga scala dell'Ucraina. I cinesi non sarebbero contenti di un'invasione a Taiwan. L'obiettivo è oggettivamente quello di creare un sistema di pressione costante attraverso tutta una serie di dinamiche che sono più o meno visibili. Molte entrano all'interno delle cosiddette gray zone, i conflitti, cioè la dimensione ibrida del conflitto, e creare una condizione per cui Taiwan prima o poi scelga pacificamente, democraticamente, di tornare, come dicono i cinesi, o di andare, come direbbero i taiwanesi, a far parte del mainland, della Repubblica Popolare Cinese. È anche una parte del gioco propagandistico che in questo momento i cinesi stanno facendo. In questo momento la psyops all'interno del dibattito pubblico taiwanese è giocare contro il presidente Lai, considerato da parte dei cinesi, ovviamente, è giocare contro il presidente Lai, considerato e già denunciato dalla Cina come un separatista, un pericoloso indipendentista, e raccontare queste dinamiche che riguardano Trump, esasperarle e per certi versi esagerarle, come l'effetto della presidenza Lai, cioè come l'effetto di una scelta dei taiwanesi di dare in mano il paese ad un presidente eccessivamente, appunto, diciamo, vocato verso l'indipendenza e, come dicono i cinesi, separatista. Questo è un gioco che fa parte della propaganda cinese, di un sistema di disinformazione che è costante, è una doccia cinese costante, minuto per minuto, all'interno cioè un funzionario del ministero che mi è venuto a chiedere di abbassare la voce, scusatemi,
0: Se no dicono che noi italiani abbiamo
1: all'interno di un...
0: sempre la voce alta.
1: Esattamente, nel mio caso succede molto spesso. Dicevo, all'interno di un'opinione pubblica che costantemente sente raccontare e vede, attraverso un sistema di propaganda e disinformazione, diffusione di misinformation di vario genere, operazioni psicologiche di vario genere, questa narrazione contro l'indipendenza, contro i partiti che, diciamo così, faciliterebbero questa indipendenza. E questo crea un problema interno al dibattito pubblico taiwanese, perché il dibattito pubblico taiwanese è un dibattito pubblico di un paese democratico esattamente come il nostro, dove ci sono partiti di maggioranza, partiti di opposizione, e Lai sta soffrendo particolarmente, il presidente taiwanese sta soffrendo particolarmente il ritorno dei partiti dell'opposizione all'interno del Parlamento, anche grazie a tutto questo sistema di disinformazione cinese che, diciamo, costantemente batte sull'opinione pubblica.
0: Ultimissima domanda e poi giusto ti libero, Emanuele Rossi. A livello proprio di feeling, di impatto che hai avuto con Taiwan, con i taiwanesi, le Taipei, cosa pensano in questo momento di Trump? Cioè, non è che voglio fare gossip o buttarla sul facile, ma nel senso quanto timore hanno, quanto sperano che Trump sia, come dire, un accidente della storia, no? E quindi col calendario si guarda quando la presidenza Trump giungerà a termine.
1: Allora, distinguiamo due tipologie di taiwanesi con cui ho rapporti in questi giorni: l'opinione pubblica, cioè la gente
0: Sì,
1: comune, e
0: certo.
1: la dimensione
0: Ovvio.
1: istituzionale di qualsiasi genere, che siano think tanks o appunto governi e istituzioni governative o, diciamo così, affiliate in qualche modo al governo. Per questi secondi,

0: è meglio quasi evitare il discorso, analizzare quello che succede, ma fondamentalmente gli Stati Uniti sono il principale partner di Taiwan per tutta una serie di cose, non per tutto, ma per parecchie cose, a cominciare dalle armi, a cominciare dall'industria dei chip, che in parte è collegata agli sviluppi successivi di Nvidia, eccetera, eccetera, dell'intelligenza artificiale, bla bla bla. Diciamo così, il mood è: sta succedendo questo, non stanno cambiando le cose così apertamente e così palesemente da preoccuparci per il momento. Resilience, teniamo botta e aspettiamo. Dal punto di vista dell'opinione pubblica, ovviamente Trump è percepito, dal punto di vista dell'opinione pubblica c'è una divisione, c'è una parte che, anche grazie a quella disinformazione, dice: vedi, Trump sta dicendo al nostro presidente che è andato troppo in là. C'è una parte dell'opinione pubblica che dice: Trump è un problema, è una grande preoccupazione, perché prima o poi potrebbe decidere di metterci in un grand bargain con la Cina e, dico una parola, diciamo forse brutale,
1: Sì.
0: svenderci.
1: Ecco. Quindi che è più di un tradimento, senza dubbio. Grazie Emanuele Rossi, buon lavoro, a
0: Grazie a
1: presto,
0: voi,
1: buona
0: grazie a voi
1: giornata.
0: per l'attenzione. A presto, buona giornata, buona giornata.
1: Emanuele Rossi, giornalista, esperto di analisi internazionale e geostrategia, scrive per Formiche Decode 39.
2: In blu 2000. 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Home to Us di Paul McCartney e Ringo Starr.

0: 7.33, questo è sempre la Buongiorno in Blu. E in un momento, in una fase assiale della storia dell'Europa, no? L'Unione Europea, il progetto europeo è sicuramente un bivio ed è messo duramente alla prova da tutto quello che sta succedendo, se vogliamo non da adesso, però sicuramente da un anno a questa parte c'è un'accelerata notevole. E tutto questo sarà sul tavolo, e quindi ci sarà un'interessante riflessione oggi e domani a Roma per un convegno, un evento dedicato ad Altiero Spinelli, perché ricorrono i 40 anni dalla scomparsa di uno dei padri del progetto europeo. Subito diamo il buongiorno a uno dei relatori di oggi, Roberto Castaldi, segretario del Movimento Federalista Europeo e direttore di Focus Europe, il nuovo network multilingue. Buondì Castaldi, bentornato.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Perché è importante, forse ancora di più proprio in questo momento storico, recuperare la figura di Altiero Spinelli?
1: Ma perché Spinelli si è battuto tutta la vita per un'Europa federale e l'ha fatto parlando con tutti. Prima ha lavorato con le forze europeiste laiche, dopo la guerra la Democrazia Cristiana di De Gasperi, poi è riuscito a portare l'europeismo prima ai socialisti di Nenni, poi il Partito Comunista di Berlinguer e infine il Movimento Sociale di Almirante. Quindi è riuscito a portare tutta la classe politica italiana su una linea europeista. È quello di cui abbiamo bisogno anche oggi, riuscire a portare tutte le forze politiche a comprendere che in un mondo dominato da forze di dimensioni continentali come Stati Uniti, Russia, Cina, India, l'unica possibilità che abbiamo per rimanere autonomi, indipendenti, difendere i nostri valori e interessi è come europei. E quindi dobbiamo creare un governo federale responsabile anche della politica estera di difesa, dell'energia, della fiscalità, altrimenti non riusciamo a rispondere alle crisi che abbiamo davanti, e questo sta erodendo la stessa democrazia, lasciando spazio a forze estremiste, populiste, che cavalcano le paure delle persone ma senza fornire delle risposte reali che solo l'Europa potrebbe dare.
0: E servono risposte reali anche, come dire, piuttosto urgenti, no? Nel senso che noi sappiamo che la macchina democratica e la governance dell'Unione Europea in realtà prevedono periodi di decisione e di gestazione estremamente dilatati anche proprio per il sistema di voto. Infatti si dice che per dare risposte vere dai fronti internazionali a quelli della difesa, a quelli dell'energia, sarà necessario sempre più prevedere la famosa Europa a due velocità o comunque club di volenterosi. È questo l'unico percorso che veramente, almeno nell'immediato, abbiamo davanti?
1: Ma c'è da dire che l'Unione è sempre andata avanti attraverso le avanguardie, cioè non abbiamo mai aspettato l'ultimo carro del treno. Quando abbiamo deciso di fare l'elezione diretta del Parlamento Europeo, alcuni stati non ci stavano e era prevista come unilaterale, poi solo dopo si aggiunsero. La stessa cosa vale per Schengen, che partì con 5 stati soltanto, o per la moneta unica, che partì con 11 stati.
0: Certo.
1: Quindi non è una cosa strana l'idea che ci sia un gruppo di stati che va avanti, che crea un'avanguardia a cui poi tutti gli altri si potranno aggiungere non appena vorranno o saranno pronti. Il nodo vero è condividere la sovranità sui punti fondamentali, senza i quali noi non diamo risposte ai cittadini. Io faccio solo alcuni esempi banali per capirci. Paghiamo l'energia il doppio degli Stati Uniti.
0: Sì.
1: Perché non abbiamo una griglia energetica europea, non facciamo gli acquisti in comune e quindi ci facciamo concorrenza tra italiani, tedeschi e così via. Allora, c'è uno studio che dice che con la griglia energetica europea il costo dell'energia sarebbe più basso del 32%, un terzo in meno. Se facessimo gli acquisti in comune, essendo il più grande importatore di energia del mondo, i gasdotti portano qui, potremmo ottenere un altro 20% di sconto e pagare l'energia come i nostri competitor. Allora, questa è la forza che avremmo come europei.
0: E perché non lo facciamo?
1: Perché gli stati membri non hanno accettato di condividere la sovranità sull'energia. La stessa cosa vale per la difesa. Noi abbiamo i 27 insieme hanno la seconda spesa militare del mondo. Noi spendiamo il 32% degli Stati Uniti con una capacità del 10%. Quindi due terzi della nostra spesa militare non produce nulla in termini di sicurezza, perché abbiamo 27 difese nazionali non inquadrate in un sistema europeo di difesa. Abbiamo 130 sistemi d'arma dove gli Stati Uniti ne hanno 30. Allora, creare una sovranità europea su questi temi vuol dire non avere più bisogno di spendere il 5% del PIL per la difesa, ma avere una capacità di deterrenza reale che oggi non abbiamo, ed è la ragione per cui ci obbliga la NATO ad arrivare al 5%. Quindi queste sono sfide. Noi possiamo, come dire, ingannare i cittadini dicendogli teniamoci la sovranità nazionale e faremo grandi cose. La realtà è che butteremo i soldi dalla finestra e continueremo a pagare l'energia il doppio, che nel lungo periodo porta alla deindustrializzazione dell'Europa, oppure possiamo creare un governo federale responsabile per l'energia, la difesa, la politica estera e contare qualcosa nel mondo e riuscire a difendere il nostro tenore di vita, il nostro modello di vita e i nostri valori e interessi in un mondo sempre più competitivo.
0: Però perché questa posizione, così come presentata, è estremamente razionale, no? Al di là poi di qualsiasi trasversalità di idea politica, perché comunque non viene adottata, rilanciata, perché non si parla ai cittadini spiegando le cose come stanno, rinunciamo alla sovranità per essere più sovrani e ovviamente per essere più sovrani a livello europeo e avere tutta una serie di vantaggi, a cominciare proprio da quanto costa l'energia, che poi impatta su inflazione, caro vita, tutto quello che sappiamo.
1: Perché i cittadini lo capiscono, cioè i sondaggi lo mostrano, l'ultimo Eurobarometro mostrava che oltre 2/3 degli europei vorrebbero una difesa e una politica estera unica.
0: Perché i partiti non lo fanno? Perché i governi non lo fanno?
1: Il 75% si sente anche cittadino europeo, cosa che in passato non accadeva. Il loro vero punto sono le leadership politiche che non hanno oggi il coraggio. Molte hanno paura dei populisti, dei nazionalisti e pensano che avere una posizione più timida, più vicina alle loro posizioni possa, come dire, salvarli. La realtà è che i cittadini scelgono l'originale. Cioè, è inutile che Merz in Germania insegua AfD, perché poi i cittadini sceglieranno l'originale. Infatti la CDU sta perdendo consensi. E noi abbiamo bisogno di leader che abbiano il coraggio di prendere l'iniziativa. I cittadini sono d'accordo. È interessantissimo in Italia, per esempio, i sondaggi mostrano che da un lato i cittadini sono contrari all'aumento delle spese per la difesa al 5%.
0: Sì.
1: Allo stesso tempo sono favorevoli a una difesa europea. Cioè, i cittadini non sono stupidi come alcuni gli piace dipingerli. I cittadini capiscono perfettamente che arrivare al 5% di spese per la difesa nazionale comunque non ci difende. L'ha detto bene il ministro Crosetto in Parlamento qualche mese fa: l'Italia da sola non è in grado di difendersi in grado di attacco. Sì. Punto. Quindi è inutile buttare soldi sulla difesa nazionale. Il punto vero è costruire una difesa europea. E questi cittadini lo capiscono. Il nodo è trovare dei leader politici che abbiano il coraggio di dire la verità e di prendere un'iniziativa politica.
0: Stavo pensando quanto tutto quello che diciamo poi in qualche modo viene ostacolato dal fatto che in questo momento in Italia non ci sono governi particolarmente forti e comunque c'è un'avanzata notevole, no, di movimenti populisti, in alcuni casi anche anti-europeisti. Quindi, come dire, nel momento in cui dovremmo avere, al di là di leader forti, capaci, carismatici, che siano in grado di risvegliare e riproporre il progetto europeo completamente, ma proprio non ci sono partite, linee di governo all'interno dei paesi europei particolarmente solidi per andare in questa direzione.
1: Il problema è che sono venute a sommare due linee di frattura diverse, quella tradizionale destra e sinistra e quella proposta a spiegare il manifesto dei 28enne tra chi vuole costruire la federazione europea e chi è i nazionalisti. Allora, queste due linee si intersecano. In alcuni paesi vengono create delle coalizioni, diciamo, europeiste contro nazionalisti e hanno vinto, come in Polonia con la coalizione di Tusk, che è un popolare, ma era una coalizione che arrivava, appunto, includeva anche i liberali e i socialisti, come la coalizione Ursula nel Parlamento europeo che sostiene la Commissione europea. In altri paesi questo ancora non è avvenuto e qui ci troviamo con un'offerta politica spuria in cui sul tema più importante oggi, perché se noi pensiamo alle crisi dell'energia, della sicurezza eccetera, riguardano questioni internazionali e alla risposta europea, noi abbiamo delle offerte coalizionali contraddittorie, perché è evidente che noi abbiamo nel governo Forza Italia, in cui il presidente, il leader Tajani, il ministro degli esteri, va in Parlamento qualche mese fa e risponde a una domanda dicendo: ma noi siamo favorevoli agli Stati Uniti d'Europa, siamo contro l'unanimità eccetera. Abbiamo Salvini che dice tutto il contrario, vorrebbe distruggere l'Unione Europea, lui preferisce Putin a Mattarella e così via.
0: Ricordiamoci le magliette.
1: È Giorgia Meloni che si barcamena tra i due, ma schierandosi più con Salvini, perché in più occasioni in Parlamento è stata sollecitata a esprimersi sul tema del superamento dell'unanimità, che è il nodo istituzionale che paralizza l'Unione, e ha sempre detto che lei preferisce tenerla.
0: Sì.
1: Quindi è evidente, come dire, che nel centrodestra è diviso su questo, ma non è Questo non è percepito da Forza Italia come motivo sufficiente per non potersi alleare con questi partiti, ma la stessa cosa vale nel centro-sinistra, dove ci sono a volte partiti che prendono posizioni contrarie all'idea, per esempio, di costruire una difesa europea, come se nel mondo attraversato dalle guerre il disarmo totale fosse un'opzione ragionevole e credibile. Cioè, è chiaro che oggi l'alternativa vera, al di là delle chiacchiere, tra mettere il 5% del PIL sul riarmo nazionale che non serve a nulla o costruire un sistema europeo di difesa reale, quindi con un trasferimento di sovranità sulla difesa, sulla politica estera all'Europa. Cioè, questo è il punto fondamentale. Se intorno a questa verrà creata un'offerta politica, questa offerta politica vincerà, perché i cittadini questa cosa la capiscono, i sondaggi ce lo mostrano.
0: Sì, stavo pensando però che allo stesso tempo c'è anche da registrare che comunque riescono ad avere, si tratta di percentuali piccole, però poi sappiamo anche a seconda del sistema elettorale hanno un peso nel condizionare la coalizione. Per esempio però vediamo l'avanzata di Vannacci, che tra l'altro sta erodendo non solo punti alla Lega, ma in qualche modo sta intercettando anche parlamentari della Lega, no? Perché poi le dinamiche che innescano le elezioni che si avvicinano sono sempre molto molto precise.
1: Assolutamente, lì noi abbiamo questa abitudine, se noi prendiamo il 2027, al 2027 probabilmente verrà dipinto fra 30 anni come il momento in cui gli europei hanno deciso cosa fare.
0: Sì.
1: Il problema è che l'hanno deciso non come europei, ma attraverso un insieme di elezioni nazionali, cioè nel 2027 si va a votare in Italia, in Francia, in Spagna, in Polonia, cioè 4 dei 5 maggiori paesi, oltre che in Estonia, in Finlandia, in Grecia e a Malta. Allora, se in questi 4 paesi vinceranno delle forze europeiste, ci sarà la possibilità di una grande iniziativa di condivisione della sovranità sulla difesa, sull'energia, sulla fiscalità. Se in questi 4 paesi, o in uno di questi dei grandi paesi, vincono i nazionalisti, questa finestra di opportunità non ci sarà. Cioè, questa è la vera posta in gioco del 2027. Il problema è riuscire a convincere le forze politiche che, siccome questa è la vera posta in gioco, intorno a questa va articolata l'offerta politica per i cittadini. Perché se i cittadini avranno di fronte la scelta tra unire l'Europa a rispondere alle crisi energetica, della difesa, della sicurezza, eccetera, rispondendo positivamente ai sondaggi, ce lo dico. Il problema è che in alcuni paesi non si riesce a rendere dominante la divisione tra federalisti e nazionalisti e resta dominante quella tra destra e sinistra. Anche se poi stiamo vedendo che questa cosa qui va, come dire, vanno a fondersi. L'abbiamo visto in Polonia come in Ungheria. Cioè, anche in questi paesi dove poi, come dire, le forze nazionaliste si mostrano nella loro vera forma e quindi con tentativi di distruggere lo Stato di diritto, di superare il regime liberal democratico,
0: certo,
1: eccetera, poi cosa succede? Che alla fine le forze di destra moderata, di centro e di sinistra sono obbligate a unirsi per cercare di bloccare questa deriva autoritaria come in Ungheria e Polonia. Cioè, questa cosa l'abbiamo vista. Il problema è che a volte, come dire, ci illudiamo che quello che accade in altri paesi sia specifico, che è successo anche, sta succedendo negli Stati Uniti. Cioè, questo è un trend, dette fabula narratur, questa cosa può succedere anche da noi.
0: Ma certo,
1: se vincessero,
0: ma certo,
1: con percentuali, forze che stanno mostrando delle tendenze di quel tipo anche da noi. Allora, è evidente che o si riarticola l'offerta politica intorno alla frattura costruzione della sovranità europea o retorica di un ritorno alla sovranità nazionale completamente inutile, perché il nodo alla fine è: vogliamo vivere nell'Ottocento delle sovranità nazionali assolute in un mondo in cui ci sono stati missioni continentali, o vogliamo costruire una sovranità europea adatta al XXI secolo? Perché di fronte all'imperialismo estrattivo di Stati Uniti, Cina, Russia e presto l'India, è chiaro che o giochiamo come europei o siamo spacciati. E ieri c'era appunto il presidente indiano Modi in Italia,
0: sì,
1: e abbiamo avuto l'articolo della Meloni e Modi sul Corriere sulla partnership strategica tra Italia e India. La partnership strategica tra Italia e India è come una partnership strategica tra, che so, Fiumicino e New York. Non si può fare. Non a caso l'accordo con l'India l'ha fatto l'Unione Europea.
0: Ma certo,
1: cioè,
0: ma
1: no?
0: Certo.
1: L'Italia non arriva a 60 milioni di abitanti, l'India sfiora i 2 miliardi. Cioè,
0: no,
1: tre delle grandi metropoli indiane da sole fanno più abitanti dell'Italia. Allora, di che cosa stiamo parlando? Però noi continuiamo a ragionare in termini nazionali.
0: Ma è quello,
1: non,
0: o meglio,
1: non capiamo,
0: sì,
1: così andiamo a sbattere. Ma ci stiamo costringendo a diventare vassalli di uno tra Stati Uniti, Cina, Russia e presto l'India.
0: Sì, secondo me c'è anche il discorso di quello che si vuole proporre come narrazione, nel caso tra l'altro Modi, Meloni, esemplificativo per tutti i meme che stanno anche girando, tra l'altro insomma pare che Meloni sia proprio la preferita dagli indiani, no? Voglio dire, c'è una narrazione accattivante, amicale, giocata molto anche sui rapporti bilaterali, ma io credo che al governo stesso sappiano che il contesto dei grandi giochi si può fare soltanto a livello europeo. Poi c'è tutto invece un racconto estremamente personalistico anche poi per rilanciare le diverse leadership. Quindi...
1: Però, il problema è che noi non impariamo mai nulla dalla storia.
0: Sì. Veloce Roberto Cataldi.
1: La Polonia è stata bloccata dal libero un veto, la dieta secondo me debolissimo, è stata spartita 3 volte tra Russia, Austria-Ungheria e Prussia fino a scomparire. Gli europei sono la stessa opposizione. Il veto, l'unanimità nel processo di decisione dell'Unione è ciò che rischia di farci spartire e diventare vassalli di Stati Uniti, Russia e Cina. Questa è la situazione in cui viviamo. O superiamo il libero un veto, l'unanimità, e creiamo un governo federale, o siamo spacciati.
0: È così. Grazie Roberto Castaldi. Buona giornata, direttore.
1: Grazie.
0: Castaldi è direttore di Focus Europe e segretario del Movimento Federalista Europeo. Vi ricordo, oggi e domani a Roma, l'eredità e l'attualità di Altiero Spinelli, proprio in occasione dei 40 anni della morte del grande statista, uno dei padri dell'Unione Europea, del progetto europeo. Allora, torniamo entro i nostri confini, vi porto a Modena, fatti di cui abbiamo parlato tanto, cercando anche di analizzare i diversi aspetti della questione, no? Di quello che è successo sabato scorso, quando il 31enne Alcudri con un'auto ha travolto 8 persone a Modena. Adesso però lasciamo sullo sfondo la cronaca, la conferma del fermo, il profilo psicologico, psichiatrico della persona, capire se rappresenta terreno fertile per l'arruolamento di lupi solitari, tutto sullo sfondo, perché vogliamo parlare di alcune dichiarazioni arrivate da parte politica, cioè data la gravità di quello che è successo, rimandarlo a casa. Per casa si intende, visto che Kalim Alcudri è cittadino italiano, per casa si intende il paese di provenienza dei genitori, del padre, ovvero il Marocco. E gli è stato fatto notare queste dichiarazioni Salvini dallo stesso compagno di maggioranza Tajani, ha detto guarda che è italiano. Quindi la domanda che ci poniamo è: ma si può revocare la cittadinanza? Sì, quando, in quali casi? E si può revocare anche a italiani di origine italiana, cioè di genitori italiani? C'è bisogno di far chiarezza. Buongiorno, come sempre, il giovedì ad Alfonso Celotto, giurista, scrittore, insegna diritto costituzionale all'Università di Roma 3. Per Bompiani ha scritto Oligocrazia, il potere sono io, e arriva settimana prossima, martedì, in edicola per Mondadori, Viverre, viva la Repubblica. Buongiorno, professore.
2: Buongiorno, buongiorno. Allora, il caso di Modena è un caso complesso, sì,
0: molto.
2: Si può anche revocare la cittadinanza, però il punto non è quello. Cioè, come sanzione ti tolgo la cittadinanza, solo che partiamo da lontano. La cittadinanza nasce come appartenenza all'impero romano, Caracalla, nasce legato allo ius soli nel Medioevo, fino al Re Sole, no, lo Stato sono io, i cittadini sono miei, chi nasce il mio cittadino è mio, perché? Perché mi serve per pagare le tasse, per fare il militare.
0: Per esempio.
2: Per esempio. Poi, proprio come senso di libertà, la cittadinanza diventa ius sanguinis. Quindi diritto di essere nato dal genitore di quello Stato e proseguire nella progenie di quello Stato. E poi adesso abbiamo tutti questi dubbi, no? Ius sanguinis, ius soli, gli immigrati, la cittadinanza. La cittadinanza oggi che cos'è? È una serie di servizi, è votare. Tante volte anche i residenti godono dei servizi,
0: certo.
2: Quindi la cittadinanza ha per certi versi perso quella importanza che aveva, però è comunque il simbolo di appartenenza, no? Io sono italiano, gioco la nazionale italiana. Ora, il problema dell'immigrazione non è più solo l'immigrazione di prima generazione, che tu hai l'ingresso, questi problemi, il problema è l'inclusione, no? Il problema è l'inclusione, il problema è la partecipazione, il problema è lo Stato multietnico. E quindi il fatto non è dire questo gesto di follia incredibile, revochiamo la cittadinanza, sì, ci sta anche come sanzione, però devi sempre più lavorare nell'inclusione, vedi la Francia, certo, la Gran Bretagna, che sono un po' più avanti di noi in questo problema multietnico, multireligioso, e che si trovano una serie di problemi. Quindi dovremmo essere abili nell'anticipare i problemi e nel cercare di capire come affrontarli.
0: Ma ci può essere anche, come dire, non la revoca in questo caso, ma la rinuncia della cittadinanza? Cioè io che sono italiana,
2: certo,
0: nata...
2: la polide, certo, ecco, io posso riacquisire la cittadinanza di un altro stato se me la dà, o addirittura sono gli apolidi, non voglio nessuna cittadinanza. Però vede, la cittadinanza in tutto questo complesso caso è soltanto un pezzettino, soltanto...
0: Ma sì, ma una provocazione,
2: fenomeno,
0: una strumentalizzazione politica, no? Di una certa dialettica,
2: ti trovi di fronte al fatto che ormai devi rivedere questi italiani facenti parte appieno della nazione della Repubblica e cercare delle soluzioni, che non è la sanzione, non è solo quello, ma è una politica di grande inclusione
0: e capacità di visione, perché di questi italiani ne abbiamo sempre più bisogno, visti anche i nostri dati,
2: esatto,
0: demografici,
2: e lo vediamo, io guarda, l'altra sera qui Roma è sempre sommersa di lavori per strada, sul tardi,
0: non è solo Roma, stia tranquillo professore,
2: c'era tutto questo enorme traffico, c'era l'asfalto su una strada importante, era notte, era sera tardi, c'era questa squadra di italiani, di operai vistosamente non italiani per come li pensiamo noi, no?
0: Certo, sì.
2: Erano tutti asiatici, africani di origine, stavano lì e lavoravano con noi, per la nostra comunità, non sono italiani? Dipendenti probabilmente del comune di Roma, una delle sue aziende. Questo ti fa capire il punto, no? Che è inutile che siamo lì a dire italiani.
0: È una questione di pragmatismo, al di là della disposizione personale rispetto all'apertura, alla solidarietà e all'accoglienza.
2: Lo fece anche Caracalla, no?
0: Già, è vero.
2: Mise tutti dentro e basta. Gli servivano i soldati, servivano le tasse, li rese cittadini romani, dai, non è quello, però l'importante poi è saperli gestire, saperli trattare.
0: Assolutamente. Sempre saggio il nostro Alfonso Celotto.
2: Ci ringrazio. Il buon senso di De Gasperi, sempre.
0: Il buon senso di De Gasperi. Teniamocelo stretto, rilanciamolo e conosciamolo meglio, il buon senso di De Gasperi. Grazie Alfonso Celotto. A giovedì prossimo. Stanno arrivando le news delle 8 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi tornerà ai nostri microfoni l'ambasciatore Ettore Segui.

0: Motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
0: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
3: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
6: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
7: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
8: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
9: In Blu 2000 News.
10: Tanta paura, ma al momento non risultano feriti dopo la scossa di magnitudo 4.4 registrata nell'area dei Campi Flegrei, avvertita con forza nei quartieri di Napoli fino ad Aversa. Il sindaco di Bacoli ha decretato per oggi la chiusura delle scuole. Sdegno internazionale per il trattamento degli attivisti della flottiglia da parte del ministro israeliano Ben-Gvir, che ha firmato e postato le umiliazioni, i soprusi nei confronti di persone derise mentre erano inginocchiate e bendate in stato di fermo. Per il presidente Mattarella un trattamento incivile di persone fermate illegalmente, e definisce poi infimo il gesto del ministro israeliano. Meloni e Tajani dicono che è stata superata la linea rossa, pretendono scuse e convocano l'ambasciatore israeliano. Sulla stessa linea Francia, Spagna, Unione Europea, Stati Uniti e Australia. Ben-Gvir ha sbagliato, dice Netanyahu. USA e Iran verso l'intesa. Mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che Stati Uniti e Iran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare Hormuz. Alta tensione tra Trump e Netanyahu, ma il tycoon, dice Netanyahu, che è una brava persona, farà quello che voglio io. Ieri a Pechino l'incontro Putin-Xi, si rafforza l'asse Cina-Russia, e intanto monito del leader cinese a Trump: no al ritorno alla legge della giungla. E poco fa è stata battuta un'agenzia in cui si dice che in una lettera indirizzata ai leader europei il cancelliere tedesco Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà ancora tempo. A Milano un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce nella notte in via Carnia, uccidendo una di loro, l'altra è grave. L'uomo, 39 anni, prima è scappato e poi si è costituito alla polizia. Dai primi accertamenti risulta che avesse 4 volte il tasso alcolemico consentito. Calcio, l'Aston Villa ha vinto l'Europa League, gli inglesi hanno battuto 3-0 il Friburgo. Questa era l'ultima notizia.
9: Buongiorno in Blu 2000.

0: E dopo le news delle 8 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu. Bentornata l'ambasciatore Ettore Sequi, già segretario generale della Farnesina, è stato ambasciatore a Teheran, a Pechino, Kabul, è direttore Atlante dell'Atlante Geopolitico Treccani. Buongiorno ambasciatore, ben trovato.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Ho chiesto all'ambasciatore Sequi di essere con noi per commentare un po' gli incontri che si sono tenuti a Pechino, tra l'altro a distanza di pochissimi giorni. Prima a Pechino è volato Trump e ieri è stata la giornata di Putin. Tra l'altro ci siamo soffermati in rassegna stampa anche sulla sua analisi questa mattina su La Stampa. E in questo momento le agenzie confermano che c'è la preparazione della visita di Xi Jinping in Corea del Nord, forse addirittura settimana prossima, per, si fa sapere, mediare tra Kim Jong-un e Trump. Quindi una diplomazia cinese estremamente attiva. La domanda è questa, ambasciatore Sequi: Pechino caput mundi?
1: Ancora no, quello è certamente però un disegno che i cinesi hanno, ma sono un po' più nel lungo periodo. Ma quello che credo che possiamo dire è che, se è vero che gli Stati Uniti oggi sono la potenza dominante, la Cina sta certamente diventando la potenza indispensabile. E la potenza indispensabile lo sta diventando perché oramai è un po' il crocevia di una serie di incontri tra soggetti che vengono a Pechino quasi come una volta arrivavano i sovrani all'epoca dell'impero, soprattutto a chiedere qualcosa. È successo nel caso appunto di Trump, è successo nel caso di Putin, e questo è molto interessante perché Pechino sostanzialmente sta acquisendo un peso specifico mondiale che fino a qualche anno fa non aveva, ed è una realtà della quale necessariamente si deve tener conto. La centralità di Pechino è esattamente un disegno di lungo periodo che noi definiamo il breve sogno cinese, in base al quale, dopo il secolo delle grandi migrazioni, quindi diciamo dopo la guerra dell'oppio, la Cina vuole riprendere quel ruolo di paese di mezzo, quindi di paese più importante, quello che sta al centro del mondo, che idealmente i cinesi pongono entro il 2049, che sarebbe 100 anni della Costituzione della Repubblica Popolare. E decisamente i fatti di questi giorni, di questo periodo, ci stanno dimostrando che si cerca di andare in quella direzione.
0: Guardando alle due visite, quella di Trump e quella di Xi, quali carature hanno, cioè quali punti di contatto, quali invece le specificità che ovviamente evidenziano anche due tipi di relazioni diverse con gli Stati Uniti e con la Russia?
1: Sì, certamente sono delle relazioni diverse, direi storicamente, nel senso che da parte i cinesi considerano gli Stati Uniti come l'altra superpotenza. Infatti, nel caso, sempre i cinesi hanno parlato di G2, e idealmente, anche non in questo incontro di Pechino, ma nel precedente incontro di Kim appunto con Trump, così un'immagine che Xi Jinping ha cercato di dare è quella di due timonieri che appunto sulla stessa nave guidano il mondo attraverso le procelle, diciamo, delle crisi geopolitiche. E questo a dare proprio l'idea che i cinesi si vogliono porre come potenza certamente antagonista, ma anche potenza direi di cui gli Stati Uniti devono tener conto. Trump è arrivato in Cina perché gli Stati Uniti avevano bisogno di Pechino, per esempio sull'Iran, sul commercio, sulle terre rare, sulla stabilità economica globale e su una serie di altre cose, come stiamo vedendo, come lei ha detto a proposito della Corea del Nord, che è un fatto molto interessante. E invece Putin è arrivato perché la Russia, dopo anni di guerra, dopo anni di sanzioni, ha bisogno evidentemente della Cina per esportazioni energetiche, per ad esempio la tecnologia, componenti industriali che poi possono essere anche dual use, cioè utilizzate anche per scopi civili, ma anche per scopi militari, e direi anche per motivi di sopravvivenza finanziaria. Quindi Xi Jinping pur con modi diversi, si è trovato in una posizione strategica particolarmente favorevole, quella di interlocutore indispensabile per entrambe queste potenze, con una differenza, che i russi sono in un certo senso una potenza, non voglio dire vassallo, ma comunque una potenza, direi, subordinata, una potenza nucleare, però pur sempre una potenza che ha un rapporto asimmetrico e quindi in buona parte di dipendenza dalla Cina.
0: Questo è indubbio. Tra l'altro Xi Jinping ha anche potuto giocare la carta del, come dire, tenere in sospeso e non concedere le aspirazioni sia di Trump che di Putin, cioè ora do veramente una lettura estremamente ridotta all'osso, perché sicuramente Trump sperava di ottenere da Pechino una posizione più partecipativa nella soluzione della questione Hormuz e quindi di pressioni nei confronti dell'Iran. Sicuramente Trump è partito da Washington con questo dossier. Io dubito fin dall'inizio che Xi Jinping avesse intenzione di includere il dossier Iran e tantomeno di fare il gioco dello scambio Iran-Taiwan. E quindi, diciamo, da questo punto di vista Trump è tornato a casa con poco. E anche Putin, perché al di là dei tanti contratti di nuovo di materiali economici e commerciali tra Pechino e Mosca, la questione del Power of Siberia e quindi di questo importante gasdotto russo, beh, insomma, non c'è stato il tanto atteso assenso che sono anni, che dal 2022 in poi soprattutto, che la Russia vuole portare a casa. E al di là delle parole un po' ambigue di Lavrov, credo che sia evidente il fatto che Gazprom è crollata del 4% ieri in borsa, no? Quindi le cose non sono andate come i russi auspicassero.
1: Assolutamente, oltretutto bisogna considerare che c'è evidentemente un approccio molto diverso al fattore tempo, no? Da parte dei cinesi rispetto agli altri. I cinesi pensano nel lungo periodo, sono evidentemente estremamente attenti a quello che accade intorno a loro, alle priorità, però possono permettersi, direi anche proprio come tradizione culturale, ma anche come sistema economico e politico, di pensare un po' nel lungo periodo. Questo aspetto che lei evoca, cioè quello del fatto che entrambi i paesi, sia Stati Uniti che Russia, sono tornati, non dico collettiva nel sacco, ma comunque non certo con le aspettative che loro avevano all'inizio, e certamente è un fatto. Trump non poteva, pur nella sua logica transazionale, pensare di ottenere così una meccanica interrelazione tra Hormuz, quindi Iran, guerra con l'Iran e Taiwan. Non è, direi, assolutamente nell'approccio cinese pensare in questo modo.
0: Infatti.
1: Però è chiaro che visto che stiamo parlando degli Stati Uniti, che gli Stati Uniti sanno bene che anche la crisi di Hormuz, che per loro è fondamentale cercare di risolvere il prima possibile, se vogliono chiudere appunto la crisi, morde anche la Cina. Però la Cina pensa in modo diverso, e cioè ha capito già da tempo che il vero nodo per i propri approvvigionamenti energetici è il rischio che non solo Hormuz, ma anche altri stretti che permettono appunto all'energia di arrivare via mare alla Cina possano essere in qualche modo chiusi o controllati dagli americani. Per esempio, si parla pochissimo dello stretto di Malacca, che
0: invece è essenziale, vitale,
1: assolutamente vitale, e che i cinesi non controllano minimamente. Un altro collo di bottiglia, per esempio, è quello di Taiwan, che non è soltanto è anche microprocessori, è anche l'Hormuz digitale, possiamo dire, ma è anche quel collo di bottiglia che fa sì che Pechino abbia difficoltà a proiettare la sua potenza sull'oceano, affinché Pechino, diciamo, diventi una vera e propria potenza oceanica. E allora cosa fa la Cina? Cerca di continentalizzare appunto i propri approvvigionamenti energetici, soprattutto attraverso il retroterra continentale, quindi attraverso la Russia. Ciò non esclude power of Siberia 2, ma i cinesi sono estremamente bravi e quindi vorranno spuntare un prezzo, direi, vantaggioso per loro e probabilmente svantaggioso per i russi. Ma fa anche un'altra cosa, sempre nel lungo periodo. Diversifica moltissimo gli approvvigionamenti energetici, perché una cosa che forse non è chiara è che nel 2050 almeno il 50-60% di tutte i fabbisogni energetici cinesi saranno energie rinnovabili, per arrivare al 2100 con un 90-95%, sì. Perché la Cina ha capito che su quella partita si gioca, non dico la sopravvivenza cinese certamente, però l'economia, e poi un'altra cosa che non consideriamo, e cioè la Cina ha bisogno di data center, che ormai l'intelligenza artificiale è il nuovo petrolio, direi, delle economie, ma anche della potenza militare, e quelli richiedono, in Cina come altrove, energia.
0: Molta, moltissima energia, ricordiamolo, sono veramente energivori all'ennesima potenza.
1: Sulla Russia una brevissima considerazione, nel senso che i russi hanno una evidentemente necessità urgente di finanza, sostanzialmente hanno necessità, visto che non riescono più a vendere la loro energia all'Europa, hanno comunque necessità, anche per i fabbisogni della guerra, l'economia che non sta andando bene, di vendere la propria energia. E questa idea del Power of Siberia 2 ormai è stata già lanciata da tempo, però i cinesi sono convinti di poter, qualora lo facessero, avere degli ulteriori sconti, cioè vorrebbero sostanzialmente l'acquisto di gas quasi ai prezzi sussidiati a cui il gas viene venduto in Russia. E poi hanno un altro problema: non vogliono essere dipendenti quasi completamente da un solo fornitore. Ma se lo devono fare, hanno bisogno evidentemente di incoraggiamenti e incentivi economici molto forti. Quindi il tempo anche in questo caso gioca a favore della Cina.
0: Sì, sicuramente la Cina ha imparato bene la lezione europea, no? Che ha pagato a caro prezzo la dipendenza del gas nei confronti della Cina, che corrispondeva a un progetto sicuramente portato avanti da Merkel di legarci a doppio filo con la Cina, con la Russia, convinti che così la Russia mai avrebbe usato fare quello che invece ha fatto. Quindi la Cina, che studia molto bene a dispetto nostro quello che succede nel mondo, questa lezione l'ha ben metabolizzata. Come la Cina, perché anche qua appunto la via della seta corrisponde anche a questo, la via di terra rispetto alle vie di mare, perché anche noi l'abbiamo imparato, anche più distratti di noi, quanto gli stretti rappresentino veramente quei colli di bottiglia dell'economia globale. Se tu controlli gli stretti, controlli l'80% del commercio mondiale, quindi diventi veramente in grado di controllare poi anche geostrategia. Infatti ricordiamoci che la prima vera frizione con Trump è stato per Panama, con la Cina, esatto. Intendo, che a volte ce lo dimentichiamo, no? Prima ancora di Bab el Mandeb con gli Houthi l'estate scorsa, e poi adesso ovviamente la questione di Hormuz, oltre la Malacca, che è essenziale, assolutamente essenziale. Poi cos'è che ci mettiamo? Suez e Gibilterra, alla fine sono questi veramente i punti nevralgici mondiali, quelli da segnarsi in rosso.
1: Assolutamente sì, infatti lei ha fatto benissimo a ricordare Panama, perché Panama ha dato un segnale assolutamente eloquente in questa direzione, ha quasi anticipato poi quello che abbiamo visto dopo.
0: Sì, pienamente, perfettamente. Ambasciatore Sequi, quanto quindi la Cina, forte della sua tradizione, degli insegnamenti di Sun Tzu, che citiamo sempre, ma ancora di più di Lao Tse, sta veramente mettendo a frutto quella che è e che è sempre stata, ovvero l'efficacia della non azione?
1: Assolutamente lo sta facendo, anche perché appunto i cinesi hanno una visione del tempo che è diversa dalla nostra, hanno una visione del tempo direi imperiale, e poi diciamoci pure la verità, non hanno il mal di testa delle elezioni,
0: che l'aiuta. che aiuta. Sì.
1: Evidentemente in molti altri casi complica molto la situazione, perché molte delle decisioni che sono prese in altri contesti, che sono i contesti democratici, naturalmente non possono tener conto del sentire dell'opinione pubblica, eccetera. Però non dobbiamo nasconderci un fatto, che la Cina è anche consapevole di avere intrinsecamente delle debolezze. Ci sono delle debolezze, direi, abbastanza strutturali. La prima debolezza, che è assolutamente presente al Partito Comunista e quindi alla, diciamo, da tempo alla classe dirigente cinese, è quella della cosiddetta trappola del medio reddito. Qui c'è una situazione interessantissima, perché i cinesi, ecco, quello che non sappiamo è che i cinesi, per esempio, di qui al 2100 perderanno 600 milioni di abitanti, che significa la popolazione passerà da 1.400 a 800 milioni. Perché? Perché si tratta di una popolazione anziana, le politiche del figlio unico hanno creato molti problemi proprio di carattere demografico, la piramide demografica. E non è una piramide, in realtà è un fungo in cui l'età media sale, e oggi i pensionati sostanzialmente sono quasi più della popolazione attiva. Allora, cosa succede? Nell'economia normalmente alle fasi di grande crescita, come è successo per il Giappone, come è successo per la Cina e altri paesi, vari paesi, questa è una regola che è molto solida. Alle fasi di grande espansione poi cresce una fase ovviamente di diminuzione della crescita del prodotto interno lordo, sino ad arrivare a una fase di stabilizzazione che in certi casi si trasforma in stagnazione. Ecco, sì. Allora tutto la Cina non se lo può permettere. Perché? Perché ogni anno deve trovare lavoro per i circa 11-12 milioni di cinesi, giovani cinesi che entrano sul mercato del lavoro. Ma per fare questo ha bisogno di una crescita che non può essere inferiore al 4,5% almeno per cento. E per far crescere un'economia si possono fare varie cose, si può investire in infrastrutture, ma ormai sì. Sappiamo che c'è ormai una bolla immobiliare piuttosto
0: sì.
1: solida.
0: Sì.
1: Si possono alimentare i consumi interni e qui c'è guai. Mm. Perché? Proprio per via del fatto che il sistema previdenziale insomma non è particolarmente generoso, che il sistema sanitario non è particolarmente efficiente, quindi la gente tesaurizza, che deve pensare al domani. Allora l'unica valvola possibile è quella delle esportazioni, della domanda esterna, che viene sussidiata perché deve crescere. Quindi la sovrapproduzione cinese arriva nei nostri mercati, con prodotti che sono adesso di buona qualità e comunque a prezzi che sono concorrenziali. Quindi che cosa succede? Se i cinesi perdono questa valvola avranno dei serissimi problemi proprio di crescita e anche di tenuta del tessuto sociale. Ultimo punto, che direi è fondamentale a questo punto, che le crisi internazionali ovviamente creano sempre situazioni di compressione, di limitazione del commercio internazionale, non favoriscono certo il commercio internazionale, e questo è un pericolo evidentemente mortale in questo schema. Questo spiega anche perché la Cina ama la stabilità, non ama le sorprese geopolitiche, non ama le crisi. E anche se sappiamo che in ogni crisi vede un'opportunità, ma non ama comunque le crisi che possano mettere a rischio l'economia e quindi la tenuta del paese. Per cui nel momento in cui noi abbiamo delle crisi che comprimono il commercio internazionale e che creano delle pressioni sull'energia, quindi sui prezzi dell'energia, ecco, questo per la Cina è un problema. La Cina vuole stabilità.
0: Secondo lei, ambasciatore, che conosce molto bene il contesto cinese, è prevedibile che la Cina faccia qualcosa nel medio periodo, anche proprio però per cambiare la sua struttura interna? Perché lo dicevamo, no? C'è un problema di welfare assente, c'è un sistema sanitario che funziona, se intendiamo quello a pagamento, quello pubblico, e nell'interno della Cina funziona molto molto meno. La politica del figlio unico è difficile da scalfire nel momento appunto in cui non c'è welfare, ma anche il momento in cui quel figlio ti costa tantissimo fin dall'asilo, perché c'è una competizione in Cina che viene instillata nei fanciulli quasi alla nursery, perché ricordiamo che c'è una selezione pesantissima, le persone anche preferiscono indebitarsi per garantire un corso scolastico ai figli d'eccellenza, proprio perché domani possano avere un lavoro che sia ben retribuito. E quindi fin da piccoli c'è proprio una selezione degli asili, della scuola dell'infanzia, cioè che è proprio impensabile dalle nostre parti. Ecco, io dico, la Cina per non dipendere totalmente per la sua crescita dal commercio estero e quindi in qualche modo da quello che c'è fuori dalla Cina e rafforzarsi al suo interno, deve veramente pensare a cambiare anche il modello sociale, perché nel momento in cui si rompe il patto sociale con Xi, che noi rinunciamo alla nostra libertà però tu ci fai crescere, ed è vero che è già stata tolta la Cina dalla

0: I cinesi stanno crescendo nelle aspettative, se ci riferiamo alla piramide dei bisogni. Non è più la ciotola solo, la ciotola di riso, perché certo, ormai quella c'è. Non è la sicurezza, perché quella c'è neanche troppa, ma ci sono delle richieste di veramente miglioramento della qualità della vita. Ad esempio, le politiche del Partito Comunista sull'ambiente, che riconoscono che bisogna migliorare l'ambiente, anche se per il momento sono costretti a usare ancora il carbone, non nascono soltanto a considerazioni di carattere economico, nascono dal fatto che la gente vuole per sé, per i propri figli o per il proprio figlio, a seconda dei casi, vuole evidentemente un miglioramento della qualità della vita. La Cina è un paese che ha ancora un'altissima percentuale di tumori al polmone, perché evidentemente sono figli dell'inquinamento. Per inciso, i migliori chirurghi polmonari eccetera sono cinesi, che riescono a operare, cioè hanno una casistica insomma molto solida. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto è che i cinesi sanno perfettamente che gli squilibri di cui abbiamo appena parlato sono degli squilibri che possono essere in buona parte, se in massima parte, risolti attraverso degli investimenti molto forti sulla conoscenza e sulla tecnologia. Questo è un aspetto che la Cina effettivamente sta privilegiando già da tempo. E il meccanismo a cui lei faceva riferimento, di questa selezione fin addirittura secondo l'asilo, ma certamente dalle scuole elementari, è un aspetto fondamentale. Da un lato perché, come dire, obbliga ulteriormente al risparmio, a parte previdenza e sanità, ma anche perché la Cina è un paese obiettivamente molto, diciamo così, meritocratico. Nessuno dei leader politici cinesi è capitato lì per caso, tutti hanno fatto una preparazione, alternando incarichi di governo, incarichi di partito, comunque incarichi di amministrazione, partito. Quindi il tema è che questi problemi sono presenti, la tecnologia è un aspetto fondamentale, la conoscenza è un altro aspetto fondamentale, nel frattempo però bisogna tener conto di questi bisogni. Che vengono in un certo modo gestiti attraverso un controllo sempre più rigido da parte del partito. Il partito è terrorizzato dalla caduta di questo patto sociale a cui lei giustamente ha fatto riferimento, perché se cade questo implode la Cina. E su questo vorrei dire un'ultimissima cosa, perché gratta gratta noi parliamo del Partito Comunista Cinese, ma in realtà parliamo di confucianesimo, che gratta gratta è sempre lì.
1: Sì,
0: il tema anche nel Partito Comunista Cinese della armonia, il tema della paura del cambiamento delle dinastie nasce proprio da lì, perché le dinastie cinesi cambiavano, perché si arrivava al momento in cui il governo centrale non era più efficace, non era più abbastanza attivo, e quindi le canalizzazioni, le manutenzioni delle canalizzazioni che servivano all'agricoltura non venivano fatte o venivano fatte male, quindi l'agricoltura ne soffriva. E quindi cosa succedeva? Che il popolo pensava, il patto sociale dell'epoca era il favore celeste che l'imperatore aveva. Guardi che non è un caso che la visita che è stata fatta insieme da Trump e Xi Jinping al Tempio del Cielo, quello era un messaggio politico fondamentale, perché ogni anno l'imperatore andava al Tempio del Cielo per propiziare il raccolto, perché sapeva che se il raccolto andava male la sua dinastia correva rischi. Quindi la stabilità, l'armonia, l'ordine sono per i cinesi di allora e di adesso degli aspetti fondamentali.
1: Grazie sempre all'ambasciatore Ettore Sequi, anche perché ci aiuta proprio ad allargare non solo il ragionamento, ma proprio anche il respiro mentale. Ogni tanto ne abbiamo bisogno. Grazie, buon lavoro, buona giornata. Ah. Grazie ancora. E adesso ci spostiamo direttamente in Israele. Perché? Perché avete letto dei titoli, anche in rassegna stampa, ci siamo abbondantemente soffermati. Il video ha fatto il giro del mondo con un indirizzo.

0: indignazione a livello internazionale per il trattamento degli attivisti della flottiglia da parte dello stesso ministro di estrema destra Bengvir, tant'è insomma anche da parte dell'Italia, intendendo sia Mattarella ma anche Meloni e Salvini, ci sono state prese di linee estremamente decise. Si è parlato proprio ormai di una linea rossa completamente superata da parte di Israele. Stesso posizione da parte di Francia, Spagna, Unione Europea, Stati Uniti, anche Australia, e da parte in realtà dello stesso Netanyahu, gravemente in imbarazzo alla fine delle dichiarazioni rilasciate, ha detto che Bengvir ha sbagliato. Addirittura da parte di Saar, del ministro Saar, c'è stato un duro attacco nei confronti del collega di governo Bengvir. Ora ci si chiede anche, rispetto a questo risveglio interno al governo israeliano, quanta parte possa avere il fatto che il paese sta andando verso elezioni anticipate, visto che ieri c'è stato il primo sì dei parlamentari israeliani alla mozione per sciogliere la Knesset. Di tutto questo parliamo con Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over, conosce molto molto bene il contesto medio orientale. Buondì Fulvio, bentornato.
1: Buongiorno a tutti e grazie per questo invito.
0: Grazie a te per essere con noi. Allora, non è la prima volta che gli attivisti della flottiglia subiscono un trattamento di questo tipo, è la prima volta che si rende protagonista di video, addirittura si riprende lì posta un ministro israeliano. Bengvir, che insomma sappiamo sempre insieme a Smotrich al centro delle polemiche dell'attivismo più estremo, no? Contro i palestinesi, anche nei territori a favore dei coloni.
1: Ma in realtà Bengvir aveva fatto una cosa vagamente simile già in occasione della prima flottiglia, ma non assolutamente paragonabile
0: a
1: questa performance che infatti ha destato l'indignazione internazionale. D'altra parte Bengvir, si sa chi è una persona che è stata condannata per istigazione al razzismo, è una persona che a suo tempo aveva minacciato il premier Rabin, che aveva siglato gli accordi di Oslo, per combinazione 2 settimane prima che Rabin venisse ammazzato, e insomma ha tutto un curriculum, diciamo, di questo genere. E anche, peraltro, andrebbe forse sottolineato, il ministro per la sicurezza di Israele, che fa molto il gradasso con gli attivisti della flottiglia, circondato da guardie, con gli attivisti
0: costretti
1: a stare in ginocchio, sì, e che però come ministro della sicurezza di Israele non è stato capace di impedire la strage degli assassini di Hamas del 7 ottobre 2003.
0: Certo.
1: E il personaggio è questo, insomma.
0: Il personaggio è questo, ed è opportuna la presa di posizione internazionale, insomma lo stesso Mattarella ha utilizzato parole molto molto forte. Certo, un pensiero viene: tutta questa presa di posizione e sdegno per i nostri attivisti, ed è inaccettabile, intollerabile quello che abbiamo visto, quello che sappiamo già succede agli attivisti anche appunto nelle precedenti missioni della flottiglia. Ecco, non abbiamo visto un decimo di questo sdegno per le immagini terrificanti arrivate da Gaza.
1: Sì, infatti. E infatti il rischio che non si deve correre è quello di ridurre la questione alla personalità di livello infimo di questo ministro israeliano, perché c'è una questione politica importantissima dentro. Cioè, qui abbiamo assistito, e non a caso il presidente Mattarella l'ha fatto notare nella sua dichiarazione, a quello che è stato un sequestro di persona, di 490 persone in acque internazionali.
0: Sì. Anche questo già ampiamente fatto da Israele, nel senso, non è la prima volta.
1: No, non è la prima volta, e appunto, quindi bisognerebbe riuscire ad avere la forza che paesi amici di Israele, come sicuramente l'Italia e l'Unione Europea, non hanno finora avuto, di leggere il dato politico, perché dietro la performance di Bengvir c'è la consapevolezza che Israele può permettersi cose che a nessun altro paese al mondo verrebbero permesse. E quindi Gaza, e quindi la Cisgiordania, gli insediamenti illegali, e il sequestro di persone in acque internazionali. Non dimentichiamoci che le barche della flottiglia, piaccia o no questa iniziativa, sono state abbordate lontanissimo dalle acque territoriali di Gaza.
0: Ancora una volta è stato un atto piratesco, cioè c'è poco da chiamarlo in altri modi, no?
1: È stato un atto piratesco in coda a tutta una serie di altri atti che, ripeto, nessun altro paese al mondo si potrebbe permettere. Ora, io credo sia venuto il momento di andare oltre le dichiarazioni pur lodevoli di sdegno, di indignazione, e adesso è ora di fare qualcosa. E secondo me chi sostiene che bisognerebbe prendere qualche provvedimento sanzionatorio ha ragione.
0: Beh sì, questo anche per minima coerenza rispetto ai principi che comunque continuano a essere rispettati e sbandierati, no? Da parte dell'Europa e dell'Occidente, quindi vedremo. Quanto però, io sono molto maliziosa, Fulvio Scaglione, quanto però questo coraggio, questa diversa presa di posizione è determinata non solo da immagini che non potevano assolutamente lasciare indifferenti, ma anche dal fatto che si sa appunto che Israele ormai va al voto, quindi anche l'Europa, come dire, trova forse coraggio, perché ha anche interesse rispetto ai cittadini israeliani fare delle pressioni per favorire una parte piuttosto che l'altra?
1: Sì, può darsi. Diciamo che questo voto anticipato a cui si avvia Israele è in realtà un voto anticipato che sta bene un po' a tutti gli schieramenti politici israeliani, perché Netanyahu spera di poter capitalizzare su tutto questo periodo in cui Israele è stata all'offensiva, in cui colpisce il Libano, colpisce la Siria, insomma sappiamo quello che succede. Le opposizioni sperano a loro volta di capitalizzare sulla stanchezza eventuale degli israeliani, che sono di fatto in guerra permanente ormai da anni consecutivi. Bisognerà vedere chi ha fatto il calcolo più astuto e vincente. In questo calcolo le azioni di quelli come Smotrich e Ben-Gvir sono un capitolo a parte, perché il loro bacino elettorale chiede queste cose, chiede questa arroganza violenta di cui Ben-Gvir è stato protagonista adesso, ma anche in tante altre occasioni, così come pure il suo collega Smotrich. Quindi loro parlano ad una nicchia che però risulta decisiva, perché la maggioranza di Netanyahu è stata tenuta in piedi da questi piccoli partiti di fanatici rappresentati appunto dai vari Ben-Gvir e Smotrich. Sì. Quindi è una partita complessa, e in questa partita bisognerà anche vedere che ruolo avranno i cosiddetti partiti arabi, cioè quelli che attingono a questo voto che resta di solito piuttosto marginale, ma che a sua volta anche pochi seggi possono bastare per spostare l'ago della bilancia.
0: Politicamente per Netanyahu quanto conta in questo momento la riapertura dei contatti e dei negoziati con l'Iran? I giornali statunitensi ci riportano di questa telefonata addirittura definita drammatica tra Trump e Netanyahu, che sicuramente hanno interessi, obiettivi e visioni diverse, no? Rispetto alla guerra contro Teheran. E tutto è stato tagliato corto poi da Trump, che ha detto sì, Netanyahu è una brava persona e alla fine fa quello che dico io. Poi tra l'altro Trump ha detto che lui ha dei sondaggi ottimi in Israele, che addirittura potrebbe candidarsi alle prossime elezioni, questo perché ovviamente Trump fa Trump. Però stando al fatto, quanto conta in questo momento per Netanyahu una riapertura di negoziati, quindi la possibile fine o congelamento della crisi iraniana?
1: Questo potrebbe essere un fattore, perché si sa che l'opinione pubblica israeliana ha espresso favore nei confronti dell'attacco contro l'Iran, sì, che è il nemico storico, insomma, per tutte le ragioni che sappiamo. Se Trump riuscisse a trovare una via d'uscita dalla crisi iraniana, e parlo di via d'uscita perché anche a lui serve una via d'uscita in questo
0: senza
1: momento.
0: Dubbio, senza dubbio.
1: Certamente questo potrebbe essere un fattore non favorevole alla propaganda di Netanyahu, però anche lì è meglio non farsi troppe illusioni, non tanto per quanto riguarda la questione iraniana, ma perché, come abbiamo ben visto, si può serenamente trattare con gli iraniani e permettere nello stesso tempo che Israele bombardi quasi tutto il resto del Medio Oriente, insomma,
0: già,
1: no?
0: E
1: che appunto consente poi a sua volta campagne di propaganda interne che presumibilmente si scateneranno nel momento in cui sarà decisa una data per le elezioni. Quindi è tutto molto da giocare, è tutto molto da vedere. Quello che è certo è che Trump dice la verità quando dice che, al di là di tutti i suoi sfoggi di potenza militare e di indipendenza politica, poi alla fine Israele dipende dagli Stati Uniti, non potrebbe fare ciò che fa se non avesse l'appoggio politico degli Stati Uniti, non avesse i rifornimenti militari dagli Stati Uniti, non avesse anche gli appoggi finanziari che arrivano dagli Stati Uniti.
0: Grazie sempre, direttore. Buona giornata, Fulvio Scaglione. A presto.
1: Grazie mille a tutti voi. Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata, Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. A tra poco.

0: veramente che arrivino buone notizie dopo le dichiarazioni dalla Casa Bianca, supportate, anticipate anche dalla stampa statunitense, che Iran e Stati Uniti sarebbero vicini ad un'intesa per avviare un percorso negoziale di 30 giorni che verterà sulle questioni Hormuz e il nucleare iraniano. Speriamo ovviamente che il prima possibile si torni a riaprire lo stretto di Hormuz per tutte le gravissime implicazioni di cui stiamo parlando ormai da 80 giorni. Sappiamo che domani c'è un Consiglio dei Ministri che si riunirà sulla questione accise, TIR, trasporti pubblico relativo al caro energia. Attendiamo ancora da parte dell'Europa che vengano messi a punto dei protocolli sul fronte energia che diano le risposte sperate. Poi sappiamo che c'è anche tutto un altro tema enorme legato a Hormuz, che è quello dell'agricoltura, soprattutto per la questione dei fertilizzanti. Qui non si capisce bene che cosa ha intenzione di fare l'Unione Europea a livello proprio di PAC, cioè di politiche agricole comuni, perché in realtà finora i provvedimenti annunciati, gli interventi che in qualche modo si sono configurati sono veramente molto molto timidi e probabilmente non all'altezza delle necessità, visto che sono veramente a rischio anche alle nostre latitudini italiane le semine e dunque i costi, non soltanto di quelli che già possiamo sperimentare oggi, ma che ancora di più ci raggiungeranno, cos'è, più o meno dopo l'estate. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni a Tommaso Battista, presidente di Copagri, la Confederazione dei Produttori Agricoli. Buondì.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora, ci aiuta a capire qual è la situazione e finora quali sono le risposte arrivate da Bruxelles?
1: La situazione è molto, molto difficile per quanto ci riguarda, perché questa attuale situazione geopolitica sta incidendo tantissimo sui costi di produzione per l'aumento dei costi dell'energia. Diceva giustamente lei, la chiusura dello stretto di Hormuz ha messo in ginocchio il mondo produttivo completamente, in agricoltura ancora di più. Ovviamente noi dipendiamo tantissimo dall'importazione dei fertilizzanti e la chiusura dello stretto sta causando un aumento di costi spropositato. L'urea e il costo è raddoppiato, di conseguenza molti ovviamente stanno rinunciando alla semina. Se continua di questo passo, noi avremo un'ulteriore riduzione di estensioni seminate. Già oggi siamo intorno al 15% di estensione ridotta di semine effettuate. Se continua così aumenterà ancora di più e questo va a incidere sulla produzione del Made in Italy. Sappiamo benissimo che il grano duro garantisce, è una delle colonne portanti del Made in Italy, sì, perché garantisce la produzione della pasta italiana. Noi ci aspettavamo ieri dal Parlamento europeo una presa di posizione netta a sostegno dell'agricoltura europea, ma purtroppo dobbiamo evidenziare che non hanno una linea sull'agricoltura, una linea politica sull'agricoltura ben chiara.
0: Conseguenza ci sono stati solo degli
1: impegni molto timidi, delle promesse di quello che si andrà a fare, ma in sostanza oggi noi non abbiamo nulla di concreto e non possiamo accettare la proposta che si possano utilizzare i fondi PAC, perché così si torna nuovamente a parlare di quella nazionalizzazione che noi abbiamo sventato quando si parlava di PAC, nuova PAC 28-34, quando si parlava del fondo unico senza blindare la quota a carico dell'agricoltura. Ecco, con questa decisione di ieri si tenta da capo di utilizzare i fondi PAC, che vanno comunque a ridurre i premi a carico degli agricoltori, quindi comunque un aiuto è sempre a danno degli agricoltori, cioè danno con una mano ma tolgono dall'altra mano. e soprattutto poi, essendo i fondi PAC, ogni Stato potrebbe a propria discrezione decidere quanto destinare per la riduzione dei costi dei fertilizzanti. Noi invece da tempo che chiediamo che ci sia una indipendenza dell'importazione dei fertilizzanti utilizzando i fertilizzanti alternativi, come ad esempio il digestato. Ne abbiamo discusso l'anno scorso in un'occasione, in un evento a Bruxelles, dove abbiamo illustrato qual è l'utilità del digestato il digestato in pratica, che è il residuo organico che rimane dopo il processo di produzione di biogas e biometano, non fa altro che compensare nelle zone dove ci sono gli impianti di produzione di biogas e biometano, che sono 2000 in Italia, in quelle zone addirittura compensa al 100% l'utilizzo di fertilizzanti, quindi una notevole, aiuto per l'indipendenza dall'importazione di fertilizzanti. Complessivamente su tutto il territorio italiano parliamo di una compensazione del 40%, e quindi questo è uno degli impegni che il Parlamento europeo deve prendere, che continua però a rinviare. Ne parliamo da più di un anno.
0: Ma perché? Quali sono le resistenze? Perché io veramente non lo capisco.
1: Ma loro sono scettici sull'impatto ambientale. Purtroppo il problema è sempre quello, è già da anni ormai che l'Europa è preoccupata dell'impatto ambientale. Noi in tutte le occasioni abbiamo sempre illustrato che l'agricoltura è il settore produttivo che inquina meno, anzi al contrario tutela il territorio. Se non ci fosse il lavoro degli agricoltori, lo abbiamo detto fino alla noia, ci sarebbero tanti dissesti idrogeologici in più rispetto a quelli di oggi. Però ancora si continua a tergiversare. Ci sono anche altre forme di fertilizzanti che si potrebbero ottenere in maniera naturale, però c'è sempre questa linea politica europea che non impatta positivamente sull'agricoltura, e questo è un grave limite per l'agricoltura, perché così noi poi siamo costretti, e parlo da consumatore non più da agricoltore, si è costretti a importare prodotti da paesi extra europei che ovviamente non garantiscono quella sicurezza alimentare che noi garantiamo. L'Italia più di tutti in Europa garantisce, per tutti i disciplinari che rispetta l'agricoltura europea e in particolare l'agricoltura italiana. E per questo noi stiamo continuando a insistere sui parlamentari europei italiani che si faccia squadra per poter ottenere questi provvedimenti, altrimenti noi lo diciamo, poi magari si arriverà che ci troveremo di fronte a fatto compiuto, e cioè che l'agricoltura sarà messa alle strette e la produzione made in Italy sarà sempre più ridotta rispetto a quello che è oggi, e che è una fonte importante per l'economia italiana. Non dimentichiamo i miliardi di fatturato del 2025 che ha garantito l'agroalimentare italiano. Solo l'agricoltura come primario ha fatturato 40 miliardi. Questa non possiamo sottovalutarla, l'Europa non deve sottovalutare l'importanza che all'agricoltura sul piano economico nei paesi stati membri.
0: Ma certo. Sai cosa temo? Anche rispetto alle risposte che abbiamo definito assolutamente timide, per essere gentili in questo momento, da parte dell'Europa, è che l'Europa si ponga nei confronti delle implicazioni di Hormuz in modo un po' attendista, sperando veramente che la situazione migliori prima di dover aprire o comunque attivare dei provvedimenti. Se questo va bene, non va assolutamente niente bene, ma si può capire nel caso, non so, del caro gasolio, intanto tu puoi tamponare cercando di aiutare le persone. Quando tu parli di agricoltura, non è che seminare oggi o seminare tra due mesi sia la stessa cosa, cioè non lo puoi fare, ci sono dei tempi che devono essere rispettati, quindi dei provvedimenti da prendere subito vanno presi subito.
1: Assolutamente, ma poi la chiusura dello stretto di Hormuz ci sta causando gravi problemi economici anche per l'esportazione che
0: anche,
1: noi
0: giusto,
1: abbiamo nei paesi,
0: certo,
1: arabi. Noi
0: certo.
1: Abbiamo tanti quei prodotti che avevamo già venduto a gennaio, che dovevamo partire a febbraio, che sono fermi nei magazzini italiani. E i prodotti agroalimentari sono prodotti deperibili, non possono essere depositati
0: sì,
1: in certo,
0: anche
1: certo. Perché poi ovviamente ci sono le conseguenze economiche, noi questi fatturati non li abbiamo più certi e quindi diventa un grosso problema, non possiamo aspettare che si decida sulla riapertura dello stretto a tempo illimitato. L'Europa deve necessariamente far sentire la propria voce, quello che noi invece stiamo notando che non sta facendo.
0: Mm-hmm. Esatto, è proprio questa la situazione. Grazie e ci aggiorniamo presto, Presidente. Buona giornata e buon lavoro a tutti voi.
1: Grazie, buon lavoro anche a voi, buona giornata.
0: Grazie a Tommaso Battista, presidente della Copagri, Confederazione Produttori Agricoli. Arrivano le news delle 9, poi ultimo Renzi Ame col Buongiorno in Blu.

0: Giorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
1: Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: acclarati, ti porto all'Uneur Park.
1: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante, per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
4: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: In Blu 2000 News.
7: Buongiorno da Antonella Mito. La scossa di terremoto a Napoli di magnitudo 4.4. Il sisma alle 5.51 di questa mattina è stato avvertito anche nei comuni dell'area Flegrea e Occidentale, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell'area. Scuole chiuse a Bacoli, dove si registrano piccoli cedimenti e danni alle facciate degli edifici. Condanna di Mattarella e Meloni per le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir, che deride gli attivisti della flottiglia fermati in acque internazionali e portati ad Ashdod mentre sono legati inginocchiati a terra. Un trattamento incivile, tuona il presidente della Repubblica, convocato l'ambasciatore israeliano. Decisione presa anche da altri paesi europei. Netanyahu bacchetta il falco dell'ultradestra. Ha sbagliato. Gli attivisti torneranno presto in Italia. Tensioni nel Golfo nonostante le indiscrezioni su un'intesa imminente tra Stati Uniti e Iran. Il segretario alla difesa Hegseth assicura: gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali. Ieri Trump aveva detto che i mediatori erano al lavoro per una lettera di intenti che Stati Uniti e Iran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione prima della sua piena adesione, che richiederà più tempo. Esplosioni intanto hanno scosso questa mattina un sobborgo di Kharkiv, lo riferisce la stampa locale. Condannati e pene severe a i due ragazzi che lo scorso ottobre aggredirono per rapina un 22enne studente universitario in corso Como a Milano.
8: 20 anni di carcere sono stati comminati in primo grado ad Alessandro Chiani, accusato di tentato omicidio e rapina per la brutale aggressione a Davide Cavallo avvenuta lo scorso 12 ottobre. Da cui Davide si è per fortuna salvato, ma riportando lesioni fisiche permanenti. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Davide Cavallo, prima della Camera di Consiglio nel processo contro i due aggressori che lo hanno gravemente ferito, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare ai due imputati per poterli abbracciare e gli è stato concesso. I tre hanno poi anche parlato a lungo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
7: Ancora un incidente mortale sulla strada a Milano. Un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carnia, uccidendone una, l'altra è grave. L'uomo, un 39enne, era ubriaco alla guida e non si è fermato a prestare i soccorsi. Si è costituito però poco dopo alla polizia locale. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: 5, questo è sempre il Buongiorno in Blues, in Blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. Adesso vi porto tutti a Roma, perché oggi si apre un evento importante dal titolo già molto accattivante: comunicare il sociale oggi, linguaggio, impatto e nuove responsabilità. E questo è l'incontro organizzato da CCO, Crisi come opportunità, organizzato in collaborazione con l'associazione Civita. Al centro è proprio il modo in cui oggi il sociale viene raccontato, rappresentato e condiviso nello spazio pubblico, sapendo che oggi comunicare non significa soltanto far sapere, ma trasferire un senso e un'idea di significato. Buongiorno a Giulia Minoli, vicepresidente di Crisi come opportunità. Buondì.
1: Buongiorno a tutti, grazie per questo spazio. Questo è un convegno che stiamo organizzando proprio in collaborazione con Civita ed è l'inizio di un percorso, perché la nostra associazione compie 20 anni, è nata 20 anni fa proprio con l'obiettivo di costruire una visibilità e un percorso per le associazioni di terzo settore, perché noi sappiamo che oggi in Italia il terzo settore, il mondo delle associazioni, è un'eccellenza di questo paese, purtroppo molto poco raccontata rispetto alla rilevanza sociale e culturale che ha. Quindi l'obiettivo di questo convegno è un richiamo forte, importante per il mondo della comunicazione, il mondo delle fondazioni, il mondo delle aziende, a occuparsi della narrazione, di accendere il riflettore sul mondo delle associazioni del terzo settore, che non possono più rimanere in una zona d'ombra, ma devono davvero avere la loro luce che si meritano.
0: Allora, cosa finora o non è stato fatto, o non è stato fatto nel modo più opportuno, o non è stato fatto a sufficienza a livello di linguaggio adottato e narrazione proposta del terzo settore?
1: Allora, di sicuro da parte del mondo delle associazioni c'è una necessità proprio di risorse, perché spesso mancano all'interno delle associazioni stesse chi si occupa di comunicazione, perché naturalmente nel mondo delle associazioni i fondi che vengono raccolti molto spesso vengono poi direttamente destinati ai progetti, per cui spesso c'è difficoltà ad avere una competenza specifica di chi si occupa di comunicazione all'interno delle stesse associazioni. Ma secondo me la responsabilità più grave comunque resta del mondo della comunicazione e del giornalismo, nel senso che dai dibattiti pubblici, anche nel servizio pubblico, quando si parla di femminicidi, di violenza di genere, vorremmo sentire parlare di operatrici dei centri antiviolenza, non delle criminologhe o psicologhe che dicono cose che poi gravissime nel servizio pubblico, come è successo proprio qualche giorno fa programma di Bruno Vespa.
0: Sì, sì.
1: Ma in generale oggi abbiamo una narrazione del terzo settore fatta con cura, con competenza, purtroppo in piccole sezioni come Corriere Buone Notizie. Infatti oggi parlerà Elisabetta Soglio, che cura Corriere Buone Notizie, ovviamente il mensile Vita, qualche servizio ma che va in onda nei programmi di notte o 7-2000, cioè nel senso non c'è un programma mainstream che si occupi veramente fino in fondo della narrazione, della forza di queste storie, che non sono solo le storie effettivamente anche proprio di chi le fa, cioè anche di chi sceglie questo percorso, questa strada. Cioè in Italia lo Stato molto spesso non riesce ad arrivare in alcune zone molto difficili, e ci si arriva solo grazie al terzo settore, per cui è necessario che il mondo della comunicazione tutto davvero abbia un'attenzione diversa e profonda anche per ascoltare la pancia del paese.
0: Ma perché se ne parla poco? Perché si capisce, ma fino a un certo punto, nel senso, forse non è supportato e non è smosso da grandi interessi, intendendo le sfere di interesse economico, di potere, politico, perché invece poi da parte dei cittadini c'è grande interesse a parlarne, a conoscere e a essere protagonisti nel terzo settore.
1: Ma io penso infatti che il tema è proprio quello di cui parleremo oggi, cioè il tema è proprio far sì che ci sia una possibilità di fare incontrare sempre di più questi mondi che non si incontrano, perché chi sta nel terzo settore è impegnata a stare sul campo, cioè non è impegnata a scrivere un comunicato stampa, a contattare giornalisti, quindi cioè deve essere soprattutto la parte di chi comunica la ricerca e l'attenzione. Poi è chiaro che bisogna supportare il terzo settore a dargli gli strumenti per comunicarsi, ma questo è proprio il motivo per cui tra l'altro è nata la nostra associazione Crisi come Opportunità. 20 anni fa noi parlavamo proprio di questa urgenza, dopo 20 anni ci ritroviamo che è ancora più urgente.
0: Direi che ci sono tutti i motivi per partecipare, intervenire, o si può seguire anche via streaming, giusto, l'evento di oggi?
1: Assolutamente,
0: ecco,
1: sì.
0: Diamo tutte le indicazioni.
1: È solo l'inizio di un percorso che speriamo di fare insieme a tanti e a tante comunicatrici.
0: Bene, benissimo. E allora buon incontro, Giulia Minoli, grazie per essere stata con noi questa mattina. Buona giornata.
1: Arrivederci, grazie.
0: Grazie ancora. Giulia Minoli è vicepresidente di Crisi come Opportunità. L'appuntamento è per oggi alle 18 nella sede di Crisi come Opportunità per l'evento organizzato con l'Associazione Civita.

0: promesso un punto situazione, anche se volete tecnico, per capire veramente come sta andando, in quale fase siamo della guerra russo-ucraina. E questa alla luce dell'incontro Xi-Putin, dove ovviamente Putin teneva tanto a una via libera rispetto al Power of Siberia, quindi questo gasdotto che collegherebbe direttamente la Russia alla Cina, permettendo alla Russia di rientrare di proventi energetici, quelli persi con l'Europa, in un momento in cui ne ha bisogno tantissimo, perché c'è un problema economico che, dopo aver tamponato in qualche modo con l'economia di guerra, qualsiasi economia di guerra all'inizio ti aiuta, ti dà fiato e poi però ti presenta anche il conto. E questo sta succedendo. E poi attacchi ucraini sempre più in profondità con droni e non solo in territorio russo. Addirittura è un 9 maggio una parata, sì, sottotono, ma soprattutto una parata che ha visto Putin chiedere a Trump di mediare con l'Ucraina, perché l'Ucraina non attaccasse proprio quel giorno lì. Attacchi che abbiamo visto arrivano come nell'area, nella regione di Mosca. E poi, tra l'altro, viaggio di Putin a Pechino, che è stato preceduto da quelle dichiarazioni che poi Pechino ha smentito, ma che in realtà sono state confermate da giornalisti che dicono di avere fonti dirette attendibili, di uno Xi che avrebbe detto Putin potrebbe pentirsi di aver invaso l'Ucraina. Tutto questo per dire come sta andando la guerra. Ci facciamo aiutare dal colonnello Giorgio Stirpe, colonnello in congedo dell'esercito italiano presso il NATO Rapid Deployer Corps Italia. Buongiorno colonnello, bentornato.
1: Buongiorno.
0: Allora, alla domanda come va la guerra russo-ucraina, che mi risponde?
1: Ma rispondo che va male per la Russia, nel senso che non c'è praticamente niente di ciò che viene messo in campo dalla Russia che sortisca qualche effetto in direzione degli obiettivi dichiarati dal governo russo. Non va benissimo neanche per l'Ucraina, perché comunque l'Ucraina continua a subire perdite e danni, però l'Ucraina è colui che si difende e lo scopo militare dell'Ucraina di bloccare l'invasione russa è ormai raggiunto, perché la differenza rispetto agli altri anni è che quest'anno l'offensiva di primavera da parte della Russia, invece di subire gravi perdite in cambio di piccoli guadagni territoriali, questa volta ha subito gravi perdite in cambio di nessun guadagno territoriale. Almeno gli altri anni la propaganda poteva cercare di proiettare l'immagine di una guerra in cui la Russia avanza molto lentamente, ma avanza sempre. Quest'anno neanche questo, non c'è neanche l'avanzata continua, sono completamente bloccati, e anzi ci sono stati dei contrattacchi ucraini per cui, al netto dei chilometri quadrati, hanno conquistato più territorio gli ucraini che non i russi. Quindi questo, siamo ben lontani da una controffensiva ucraina, ma l'offensiva russa è completamente fallita e con gravissime perdite. Questo sul campo.
0: Però ricordiamo per i nostri ascoltatori, tutto è bloccato, ma in realtà la guerra va avanti, nel senso, questa è la guerra di attrito.
1: E infatti questa è una guerra di attrito in cui, anche se non ci sono grossi movimenti sul terreno, non è che non si combatte. I combattimenti ci sono e sono estremamente sanguinosi. Un giorno di guerra in Ucraina equivale a più di un mese di guerra nel Golfo, se facciamo il conto delle perdite. Muore molta più gente in Ucraina che non in tutto il Medio Oriente, da Gaza all'Iran. Quindi le sofferenze umane sono invariate, anzi sono probabilmente ancora peggiori per la gente che vive nelle zone di contatto. Le perdite degli eserciti sono gravissime, soprattutto quelle russe, però semplicemente tutto questo non porta a cambiamenti sensibili lungo il fronte. Questo però, appunto, fin tanto che parliamo soltanto della situazione sul campo. La guerra moderna non è soltanto ciò che avviene sul terreno conteso. La guerra moderna abbraccia tutte le capacità delle nazioni, infatti nel caso della guerra in Ucraina si parla di guerra totale, perché tutte le energie di Russia e Ucraina sono concentrate in questo conflitto.
0: Certo.
1: E quindi se andiamo, se ci allontaniamo dal livello tattico e andiamo a livello strategico e osserviamo cosa succede nella globalità del conflitto, vediamo che le cose invece qui sono in movimento, perché per esempio l'ultimo attacco su Mosca da parte degli ucraini è una cosa nuova, che finora era stata limitata a qualche sporadico drone che arrivava, e invece questa volta abbiamo avuto un attacco coordinato, massiccio, con diversi tipi di armi. Abbiamo avuto i droni per la saturazione, abbiamo avuto i missili da crociera per colpire gli obiettivi veramente importanti, e in più ci sono state anche delle bombe plananti ucraine, che sono una novità, che sono state usate sperimentalmente per la prima volta e che implicano che aerei ucraini siano penetrati nello spazio aereo russo, e questa è una novità.
0: Esatto, questo è veramente un inedito, quindi sta succedendo qualcosa a livello anche di capacità di Mosca di difendere i suoi cieli, perché questo è veramente grave, poi al di là dell'impatto enorme che ha per la popolazione, no? Che finora la guerra riguardava soltanto la Russia, è vero che morivano i russi, ma morivano in Ucraina, è cosa diversa sentirti minacciato, tu cittadino di Mosca, che sei per strada, vai a un caffè, vai al lavoro, no? Siamo veramente su una dimensione completamente diversa. Ma la domanda è: Mosca non è più in grado di difendere i suoi cieli?
1: È un'esagerazione metterla così, però di sicuro non è più in grado di garantire la sicurezza dei suoi cieli. C'è una vecchia storia della Seconda Guerra Mondiale su Hermann Göring, che nei primi anni della Seconda Guerra Mondiale disse che la difesa aerea della Germania era così solida che si sentiva di dire che se un solo bombardiere inglese avesse mai raggiunto la Ruhr, cioè la Germania occidentale, lui non si sarebbe più chiamato Hermann. Purtroppo per lui, due mesi dopo che lo disse, gli inglesi cominciarono a bombardare la Ruhr. Ora, questo non significava che nel 1941 gli inglesi stessero vincendo la guerra,
0: no, certo,
1: ma significava che i tedeschi avevano smesso di vincerla. Qui siamo più o meno allo stesso livello. Noi abbiamo una situazione in cui l'industria russa, a causa delle sanzioni e a causa dei bombardamenti strategici ucraini sulle raffinerie russe, sta perdendo sempre più colpi. Ora, è falso dire che la Russia non riesce più a produrre armi, però è vero che la Russia produce armi in maniera asimmetrica,
0: cioè?
1: Nel senso che ci sono cose che vengono prodotte e cose che non vengono più prodotte perché ne manca la capacità. Per esempio, i russi continuano a produrre carri armati e continuano a produrre aerei, ma hanno smesso completamente di produrre artiglierie semoventi e soprattutto armi contraeree.
0: Quindi questo non per una strategia, una volontà, ma proprio perché non hanno i materiali per fare questa produzione?
1: Non sono in grado di fare tutto, hanno fatto delle scelte, ci sono alcune grosse problematiche tecnologiche per cui gli mancano alcune componenti, per esempio non riescono a fare più le colate centrifughe per fare le canne delle artiglierie più moderne, gli mancano tutta una serie di strumenti difficili da produrre dal punto di vista tecnico, anche se sono scientificamente perfettamente in grado di farle. E la Cina li aiuta soltanto fino a un certo punto. Per esempio, i cuscinetti a sfera sono una cosa tecnicamente molto difficile da produrre e i russi hanno enormi problemi a svilupparli. I cinesi non glieli danno. Se andiamo a guardare chi produce cuscinetti a sfera in giro per il mondo, scopriamo che al netto di una piccola produzione cinese, tutto il resto è prodotto solo ed esclusivamente in Occidente e soprattutto in Giappone e in Italia. Ora,
0: abbiamo questa, questo non lo sapevo, quindi noi italiani abbiamo un ruolo importante a livello mondiale nella produzione di questi cuscinetti a sfera.
1: Tutto ciò che è tecnicamente difficile da produrre viene sostanzialmente prodotto soprattutto in Europa e in Giappone. Magari le quantità non sono immense, ma la qualità è molto superiore.
0: Questo è molto interessante.
1: E ci sono cose che che senza un cuscinetto a sfera molto preciso
0: non puoi fare,
1: non funzionano bene. Magari lo puoi ancora fare, però funziona male.
0: Sì, sì, certo, non c'è, ora, non c'è convenienza. Prego.
1: La Russia in pratica non produce più armi contraeree. Gli ucraini colpiscono preferenzialmente proprio le armi contraeree russe. Risultato, la capacità di difesa aerea russa è in continuo calo. Nel momento in cui loro devono difendere un'enorme superficie territoriale, diventa facile per gli ucraini, che dispongono anche di un ottimo servizio segreto basato sul fatto che ci sono 6 milioni di cittadini ucraini con passaporto russo che vivono in Russia e che chiaramente collaborano. Gli ucraini in questo modo hanno la possibilità di scegliere dove, come e quando colpire. E questo continua a logorare sia il sistema industriale che l'apparato di difesa aerea russa. Quindi le cose continuano ad andare sempre peggio, sono in costante peggioramento per la Russia, ed è così che adesso perfino il cielo di Mosca, che era originariamente la città più protetta del mondo dal punto di vista della difesa aerea, diventa un obiettivo facile da colpire per gli ucraini.
0: E infatti qualcosa in Russia sta succedendo, no? A livello di dissenso, anche se poi sappiamo non può essere direttamente esplicitato per via delle norme e delle leggi che vigono in Russia, però abbiamo visto che i primi a muoversi, ma già quando c'era Prigozhin vedevamo i 1000 blogger russi che criticavano anche aspramente alcune decisioni prese dai vertici militari e comunque dal Cremlino. Vediamo che adesso sono ancora più insoddisfatti, ovviamente, perché leggono bene prima di altri, no? Prima del cittadino comune, quello che sta succedendo. Poi la decisione di chiudere internet, qua c'è stato anche il sollevamento delle influencer, che mai uno l'avrebbe pensato di poterla annoverare tra le voci contro Putin, e anche da parte di Putin in modo un po' erratico, no? Da parte del Cremlino però ci sono state, come dire, delle aperture rispetto alla fine del conflitto, delle aperture rispetto al dialogo, anche se poi vengono ribadite le istanze massimaliste di Mosca. Però tutto ci fa, e poi i dati economici, tutto ci dà l'idea, poi ci sbaglieremo, ci staremo illudendo, però che qualcosa si sta muovendo proprio all'interno della Russia. Cosa ne pensa?
1: Ma io direi che il problema di Putin è che l'opposizione alla sua guida del paese, che si sta risvegliando lentamente, non proviene tanto da un'ala democratica che lui ha efficacemente neutralizzato.

0: vedono risultati e anzi vedono problemi crescenti. Sono proprio i più nazionalisti che lo minacciano. E lui si era organizzato per difendere il regime invece dalla parte opposta, dagli attacchi che potevano arrivare da un'ala democratica. Questo lo mette in difficoltà all'interno del suo stesso regime. Da sempre in Russia di solito più che le rivoluzioni funzionano i colpi di palazzo . E i colpi di palazzo funzionano a partire dallo stesso partito che esprime il leader non soddisfa più il partito che lo sostiene e il partito stesso tende a sostituirlo. L'autocrate che non vince è un autocrate che non soddisfa le forze sulle quali si appoggia. È una situazione quasi senza uscita per lui. O vince o rischia che il suo stesso regime gli si rivolti contro.
1: Certo, poi si apre tutte le incognite legate al dopo, no? Ricordiamo che uno dei motivi per cui anche Biden non voleva dare l'affondo subito immediatamente a Putin, quando si era capito, no? Chiaramente che erano stati sbagliati i piani di attacco nei confronti dell'Ucraina e sicuramente c'era stato proprio un errore strategico oltre che tattico, e si diceva gli Stati Uniti non vogliono portare la Russia a un punto tale da abbattere il regime di Putin, perché quello che si teme di più è il disordine, l'implosione di un paese enorme, complicato, complesso come la Russia, che guarda caso però c'ha anche l'arma nucleare.
0: Verissimo, infatti se da un lato è auspicabile il collasso del regime russo, il collasso dello Stato russo è una cosa che purtroppo è da evitare a tutti i costi, non perché ci sia una particolare simpatia da provare nei confronti di quello che è l'attuale Stato russo, ma semplicemente per le conseguenze che subirebbe il mondo da un collasso sociale della Federazione Russa. Immaginiamoci soltanto una situazione in cui l'economia collassa al punto da non poter più nutrire la popolazione, e la popolazione che cosa fa? Comincia a scappare, comincia a emigrare. Ora, il russo che ha fame non scappa in Kazakistan o in Cina, scappa in Europa. E stiamo parlando quindi del rischio di decine di milioni di russi che scappino verso casa nostra. Non li vogliamo? Ho i miei dubbi. Conto è ospitare 4 milioni di ucraini per un po' di tempo. Un altro conto è ospitarne 40 milioni di russi per un tempo prolungato. Per non parlare dei rischi che si verificherebbero sul stesso territorio russo, dove ci sono ormai milioni di russi armati con esperienza militare, frustrati per i risultati della guerra a cui hanno preso parte, che tornano a casa e che cosa fanno? Io non credo che si facciano smobilitare in maniera tranquilla. Noi assisteremmo a una serie di conflitti civili tra signori della guerra locale che avrebbero conseguenze devastanti anche sull'economia mondiale. E infine poi c'è appunto l'argomento delle armi nucleari. Ora, non è che il signore della guerra che mette le mani su un missile Sarmat intercontinentale con testata nucleare la può utilizzare lui, perché mancano i codici. Però si possono smontare le testate e trasformarle in fare le famose bombe sporche, quelle che producono soltanto radioattività in una zona ristretta. Ora, questo non è che porterebbe alla fine del mondo, come qualcuno pensa, che cominciano a volare missili e lanciarli da chissà chi. No, non è quello che rischia di succedere, ma rischiamo inquinamento radioattivo massiccio di ampie zone della Russia, ma anche attività terroristica a casa nostra. Insomma, sono tutte che quante scenario. Ragioni per cui il collasso dello Stato russo non è un'idea piacevole, anche se potrebbe risultare soddisfacente a qualcuno pensarci. Mentre il collasso del solo regime
1: è un'altra cosa. Certo, soprattutto se in qualche modo si riesce anche, perché poi insomma nessuno è ingenuo, si riesca anche in qualche modo, come dire, aiutare, facilitare, controllare, condizionare a una certa transizione, no? Ovviamente.
0: Esatto. questo è il punto in cui qualcuno di solito dice sì, ma noi rischiamo che al posto di Putin

0: tutti ne arrivi qualcuno che è peggio di lui. Ma non è vero, non è così, per un motivo semplicissimo. Putin intorno a sé ha fatto il vuoto. Ha fatto il vuoto perché lui è un silovico, un esperto di sicurezza, e la cosa che sa fare meglio è guardarsi le spalle. Ora, lui ha fatto in modo che non ci sia nessuno in Russia che abbia abbastanza potere e capacità, tutte e due, da opporsi a lui e proporsi come suo successore. Infatti lui non ha un delfino,
1: no,
0: non ha un vero vice che subentri se lui muore, e questo di proposito da parte sua, perché il vice di solito aspira a diventare il capo.
1: Certo, sì sì, per rendersi indispensabile.
0: Chiunque prenda il posto di Putin sarà qualcuno che non ha lo stesso potere di Putin, o un potere paragonabile a quello di Putin. E se ha un po' di potere, non ne ha le capacità. Risultato: chiunque prenda il posto di Putin sarà uno che si dovrà guardare le spalle da tutti gli altri che vorrebbero la sua posizione e che hanno potere e capacità simili alle sue, anche se molto inferiori a quelle di Putin. Quindi noi in caso assisteremmo semmai a un nuovo regime molto debole, preoccupato di difendersi da se stesso e quindi non in grado di minacciare il resto del mondo.
1: Sarà interessante capire quali saranno gli sviluppi, ma lo capiamo, sono comunque estremamente nevralgici e con un raggio di implicazioni molto molto ampio, nel senso che l'Europa poi sarà in qualche modo condizionata, no? Nel bene e nel male, dei possibili sviluppi a livello russo. E in effetti, se noi ci pensiamo bene, ormai sarà perché siamo ai 4 anni, sarà che c'è stanchezza, sarà che la situazione di fatto, come dire, è ferma sul campo e quindi non ci dà l'idea di qualcosa che evolva e che potrebbe presto aprire a scenari nuovi. Però ci siamo un po' dimenticati a livello di grande informazione, di attenzione del pubblico del fronte russo-ucraino, perché siamo anche molto condizionati da quello che succede in Medio Oriente, soprattutto perché quello che succede in Medio Oriente arriva subito nelle nostre tasche, no? E ipoteca ovviamente la nostra quotidianità, risparmi, produttività, lavoro e tutto quello che sappiamo. Però da un punto di vista esclusivamente, come dire, di competenza geopolitica e strategica, quello che succede in Medio Oriente, risolto Hormuz, è che ci condizioni molto rispetto a quanto invece si giochino le nostre sorti in casa nostra, che non è nemmeno un assurdo.
0: No, ma sicuramente dal punto di vista storico il conflitto in Ucraina è un punto di svolta storico che verrà ricordato sui libri di storia. Il conflitto attuale in Medio Oriente è un episodio di un più ampio conflitto che dura dal 1947 e che non lo concluderà nemmeno, è uno dei tanti. È più spettacolare oggi dal punto di vista mediatico, ma il livello di importanza per il nostro futuro a livello storico è infinitesimale in confronto a quello che sta succedendo in Ucraina.
1: Certo.
0: Quello è veramente un evento epocale che sta cambiando il corso della storia durante le nostre stesse vite, solo che la storia si sviluppa a una velocità molto più lenta rispetto ai film cui siamo abituati come pubblico, e quindi l'attenzione del pubblico si attenua nel momento in cui non assiste a nulla di spettacolare.
1: Sì, è proprio tipico della nostra natura. Però visto che ce l'ho portata sul fronte medio orientale, lei si aspetta, visto che le ultime indicazioni andrebbero in questo senso, che Iran e Stati Uniti raggiungano questa intesa per un negoziato di 30 giorni per risolvere i due nodi Hormuz e nucleare? Oppure è altrettanto possibile la ripresa della guerra guerreggiata, come si dice?
0: Ma sono costretti a raggiungere un accordo, perché la situazione è esattamente l'opposto di quella della guerra in Ucraina. Noi in Medio Oriente abbiamo due contendenti che si sono resi conto entrambi di non poter vincere e anche di non potersi permettere di continuare a combattere, perché gli costa troppo a tutti e due, e quindi sono costretti a trovare una soluzione anche se non la vogliono. In Ucraina è il contrario, sono tutti e due convinti di poter ancora ottenere dei risultati e quindi non sono minimamente interessati a trovare un accordo. Ma ma in Medio Oriente sono obbligati a trovarlo, perché la cerchia di chi sostiene in entrambi i regimi, se vogliamo chiamare il regime l'amministrazione americana, che sostengono il conflitto, sono una minoranza all'interno del paese. In più si trova in una situazione in cui non hanno obiettivi da raggiungere, non hanno cose da colpire, non hanno modo di ottenere successi militari, possono soltanto continuare a spendere soldi in armamenti che si consumano.
1: Certo.
0: Sono condannati a trovare un accordo. Magari potranno anche esserci nuovi bombardamenti, ma comunque saranno cose, episodi sporadici. Gli Stati Uniti non possono permettersi, l'amministrazione Trump non può permettersi di continuare a combattere a lungo, non se lo può permettere politicamente, non se lo può permettere economicamente, non se lo può permettere neanche militarmente. L'Iran in teoria può continuare a subire in modo quasi masochistico, ma anche lì la popolarità del regime è in calo continuo, non gli conviene, gli conviene molto di più riuscire a trovare un accordo e venderlo come un successo, perché siamo sopravvissuti all'attacco della nazione più potente del mondo. Quindi entrambi hanno quasi un obbligo a trovare un accordo, anche se sicuramente non piacerà a nessuno dei due.
1: Ma quando...
0: Per cui sì, sono molto ottimista, si troverà una soluzione, è inevitabile.
1: Ma al di là delle dichiarazioni forse necessariamente muscolari e bellicose, no, in questi contesti, quando gli Stati Uniti, Trump dice un attacco come non avete mai visto se non accettate un accordo serio, a cosa può fare riferimento? Cioè, al di là di nuovi raid, c'è veramente qualcosa che gli Stati Uniti, escludendo ovviamente l'arma nucleare, possono fare di così militarmente impressionante nei confronti dell'Iran, escludendo da una parte l'attacco nucleare e dall'altro, perché ce lo spiego molto bene la volta scorsa, l'invasione di terra, no? Che non è nemmeno alle viste.
0: No, infatti. No, in realtà non è che possono fare molto, quantomeno non possono fare molto che abbia un effetto militare significativo. L'unica cosa che potrebbero fare è fare uno show puramente spettacolare, tipo un massiccio bombardamento con il B-52 su un sito nucleare. Un qualcosa che impressionerebbe a livello mediatico, e che magari gli potrebbe dare la soddisfazione di dire abbiamo distrutto tutto, quindi possiamo permetterci di concludere il conflitto. Non sarebbe vero, sarebbe l'ennesimo fumo negli occhi tirato in faccia alla gente, ma potrebbe essere una cosa fattibile. Costerebbe tantissimo in termini economici, rischierebbe di perdere qualche aereo che annullerebbe l'effetto positivo, l'effetto mediatico positivo, e quindi probabilmente esita molto a farlo, anche perché sicuramente i militari americani non lo vogliono assolutamente fare, perché sanno che non servirebbe a niente e gli costerebbe tantissimo. Quindi l'unica cosa che riesco a immaginare è questa. A Trump piace spararle grandi,
1: sì,
0: tutte le volte che lui parla siamo di fronte a un qualcosa che è la più grande, sì, la più fantastica, la più imponente.
1: I termini sono sempre questi, esatto.
0: E quando attacca qualcuno invece è il più stupido, il più imbecille, il più incredibilmente corrotto della storia. È sempre al massimo, lui parla in maniera infantile, perché ormai è un livello mentale in cui sta regredendo verso l'infanzia. Non lo dico io, lo dicono i psichiatri.
1: Sì, pare di sì, che ci sia, come dire, questa senilità che avanza in modo indisturbato, oltre ovviamente sicuramente anche al carisma caratteriale della persona, no? Quindi su questo non ci sono dubbi. E invece l'Iran, quando controminaccia dicendo che potrebbe mettere in campo una risposta che finora non ha voluto percorrere, addirittura portare fuori dalla regione il conflitto? Qui lei, secondo lei, a cosa sta facendo riferimento? Posto che l'abbiamo detto, siamo nel contesto delle dichiarazioni muscolari, violente, bellicose.
0: Ma anche qui direi che l'Iran ha fatto troppo affidamento sui suoi stessi alleati. che sono in sostanza la Russia e la Cina.
1: Certo.
0: Ed è appena successo un piccolo evento che ha praticamente li ha rimessi al loro posto. È quasi ignorato il discorso secondo cui il Pakistan avrebbe rischierato alcuni assetti contraerei in territorio saudita. Questo rientra nell'ambito di un vecchio accordo che esiste da decenni tra il Pakistan e l'Arabia Saudita. Il Pakistan sappiamo che dispone di armi nucleari, il Pakistan non ha un'economia per sostenere un'organizzazione di armi nucleari e gliele ha pagate tutte l'Arabia Saudita. Per cui in cambio il Pakistan è tenuto a proteggere l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita che subisce attacchi da parte dell'Iran, l'Arabia Saudita ha imposto al Pakistan adesso schierate qualche cosa, almeno visivamente voi siete dalla nostra parte, anche se siete il mediatore tra Iran e Stati Uniti. Ora, il Pakistan è un paese militarmente satellite della Cina. Non poteva fare una cosa del genere senza l'autorizzazione cinese, anche perché le armi che ha rischierato in territorio saudita sono tutte armi di origine cinese. Quindi esiste un'approvazione cinese a che il Pakistan mandi forze in Arabia Saudita per difendere l'Arabia Saudita dall'Iran, il che nel linguaggio diplomatico cinese, che è sempre molto convoluto e sotterraneo, la Cina sta dicendo all'Iran: basta, non provate ad allargare il conflitto, di sicuro noi non solo non vi aiutiamo, ma rischiamo anche di dover contribuire a fermarvi.
1: Però.
0: Quindi a maggior ragione direi che ci siano scarsissime probabilità che l'Iran riesca a espandere in qualche modo il conflitto oltre i limiti della regione, se non dal punto di vista strettamente economico, mantenendo il blocco dello Stretto di Hormuz.
1: Sì, certo. Colonnello, grazie sempre per averci aiutato a capire il quadro, che è tutt'altro che semplice. Rischiamo sempre di banalizzare sia quando parliamo del confronto russo-ucraino, ma anche di quello che sta succedendo in Iran, nel Golfo Persico. Grazie colonnello, a presto, buona giornata.
0: Grazie a voi e buon lavoro a tutti.
1: E grazie a Giorgio Stirpe, colonnello in congedo dell'esercito italiano, impegnato anche proprio sul fronte nel contesto della NATO. E adesso vi porto a Bergamo, perché per aprire una finestra sul mondo, in realtà ad aprirla non sono io ma Cesvi, che in questi giorni, in queste settimane, col patrocinio dell'Eco di Bergamo, in collaborazione con il Cineteatro L'Ottagono, ha avviato una serie di incontri per offrire approfondimenti, stimoli di riflessione e anche letture diverse di quello che sta succedendo nel mondo, guardando anche ad aree e caratteristiche, elementi che, diciamo così, non figurano, non sono evidenziate spesso dall'informazione generalista. Tre gli appuntamenti: il primo l'8 maggio, dedicato ai rapporti tra scenari geopolitici e crisi internazionali, e poi il secondo appuntamento, pochi giorni fa, il 15 maggio, dedicati ai temi della solidarietà in Italia, e veniamo poi all'incontro di domani dedicato all'Africa. Buongiorno a Stefano Piziali, direttore generale di CESVI. Buondì.
2: Buongiorno.
1: Allora, guardiamo all'Africa e torniamo a guardare all'Africa. Solitamente parlare di Africa trova ampio spazio a livello di informazione allargata soltanto quando dall'Africa arrivano problemi oppure timori, no? Ultimamente ci siamo occupati del Congo per l'emergenza rispetto ad Ebola, perché l'OMS ha detto che rischia di essere un rischio appunto internazionale, perché finché tanto resta in Congo sembra quasi che non ci interessi. Ora, al di là ovviamente di una scarsa umanità e solidarietà che denuncia tutto questo, c'è una colpa notevolissima da parte di noi, continuiamo a utilizzare il termine occidentali, nel sottovalutare, di non capire, di non conoscere a fondo l'Africa.
2: Assolutamente sì. Ecco perché vogliamo aprire una finestra sul mondo. L'abbiamo fatto con i primi due appuntamenti, che ci hanno consentito di esplorare il contesto internazionale dal punto di vista delle crisi geopolitiche. Nel secondo abbiamo colpito un po' di più se gli italiani sono ancora un popolo solidale. Mm. Il prossimo appuntamento di domani alle 18.30 al Cineteatro L'Ottagono a Bergamo avremo con noi l'africanista Ilaria De Bonis, che ci aiuterà a capire come l'Africa sia un continente con grandissime potenzialità, è il continente più ricco di materie prime, è il continente più giovane del mondo, sì. Perché la gran parte della sua popolazione è costituita da giovani, è un continente che ha potenzialità incredibili dal punto di vista agricolo, però è anche un continente in cui ci sono stati fragilissimi, governi non eletti democraticamente, conflitti all'interno degli stati e conflitti tra gli stati. Ovviamente non potremo parlare di tutte le crisi che interessano il continente africano, ci soffermeremo in particolare su due aspetti e lo faremo, che è un po' la caratteristica del ciclo di incontri CESVI, una finestra sul mondo, dando la voce a degli esperti che ci introdurranno il tema, ma anche ascoltando la testimonianza indiretta degli operatori del CESVI che lavorano in questi paesi interessati dalle crisi. Per cui parleremo di Sudan con Francesca Matarazzi, nostra coordinatrice paese, e parleremo di Etiopia con Andrea Lorenzetti. Due paesi confinanti, importantissimi anche per i legami che hanno con l'Italia, ma altrettanto importanti perché sono due paesi vastissimi e interessati da appunto grandi crisi politiche, economiche, sociali e conflitti che purtroppo non trovano una conclusione.
1: E sono paesi che anche per la loro posizione e per quello che rappresentano anche da un punto di vista di risorse e crocevia, che sono molto molto ben osservati dalle potenze internazionali, no? Mi riferisco primariamente dalla Russia e dalla Cina, però anche soprattutto per quanto riguarda il Sudan c'è un interesse proprio netto di quei paesi di cui ci stiamo occupando molto in questi giorni, ovvero i paesi del Golfo. Quindi per dire, no, come l'Africa entri proprio in gioco a livello di equilibri internazionali determinanti, imprescindibili.
2: Assolutamente, c'è un sistema di alleanze, chiaramente noi operatori umanitari siamo interessati più agli effetti concreti sulla vita delle persone questi sistemi di alleanze poi provocano, però è chiarissimo che c'è un sistema di alleanze che vede da un lato il Sudan, ovvero il governo centrale alleato con l'Egitto e l'Arabia Saudita e la Somalia, e dall'altra parte invece le forze di intervento rapido che sono in guerra col governo centrale di Khartoum in Sudan, che sono alleate dell'Etiopia e degli Emirati Arabi Uniti. E quindi c'è un sistema di alleanze che va probabilmente anche oltre il Corno d'Africa e lo stesso Golfo Persico, perché sappiamo tutti benissimo che anche Turchia e Israele si sono schierate dietro una di queste due reti di alleanze. Però gli effetti concreti di tutto ciò noi li vediamo sulla vita quotidiana delle persone. In Sudan c'è una guerra civile devastante, con oltre 12 milioni di persone interessate da bisogni umanitari. Noi CESVI siamo presenti a Port Sudan e a Khartoum, abbiamo interventi in particolare dedicati alle donne e ai bambini, perché non va dimenticato che in un conflitto come questo i giovani adolescenti purtroppo sono diventati strumento della guerra, vengono arruolati forzatamente all'interno dei gruppi armati, perché ci vengono poi utilizzati per colpire la controparte, e con danni vastissimi, perché molti sono rapiti dalle loro famiglie oppure sono orfani perché le loro famiglie sono già state uccise nel corso del conflitto.
1: Oh, veramente un dramma indescrivibile. E invece, direttore Piziali, guardando agli altri due incontri, in modo particolare quello dell'8 maggio, ha dato spazio ad altre due realtà attraversate da guerre e crisi, no? L'Ucraina e Gaza, dove CESVI è impegnato da sempre.
2: Assolutamente, è stato un incontro estremamente interessante, aperto con un dialogo tra Paolo Magri, presidente del comitato scientifico dell'ISPI, e il presentatore, il conduttore del ciclo di incontri Una finestra sul mondo, il caporedattore dell'Eco di Bergamo, Andrea Valesini, grande conoscitore soprattutto della crisi ucraina, paese che ha visitato oltre una ventina di volte. Paolo Magri ci ha aiutato a capire come in un mondo in cui le poche regole che il sistema era riuscito a darsi fino a qualche anno fa sembrano saltate, e quindi c'è un po' una situazione di liberi tutti, in cui però i più prepotenti sembrano approfittarne per far valere i propri interessi con ogni mezzo, ovviamente anche utilizzando la forza. Ogni giorno siamo sorpresi da nuovi eventi, nuovi potenziali conflitti. Magri ci ha aiutato a capire che è un po' come se fossimo all'interno di un'orchestra in cui improvvisamente sparisce il direttore d'orchestra e tutti quanti si mettono a suonare per conto loro e ovviamente non si capisce più nulla. Però ci ha anche aiutato a comprendere un aspetto importante.
1: Cioè?
2: Non è che questo nostro mondo sia peggiore di quelli che l'hanno preceduto. Cioè negli anni della guerra fredda la situazione non era migliore. Quello che dobbiamo imparare è capire che dietro le crisi comunque c'è sempre una possibile soluzione, non dobbiamo farci scoraggiare, e anche il nostro sforzo di comprensione come cittadini è importante per far avanzare una politica di dialogo, una politica di comprensione tra gli attori internazionali.
1: Ecco.
2: E questo si è collegato direttamente al secondo incontro.
1: Esatto,
2: che
1: ci arrivavo anch'io, dicevo, di fronte a tutto questo, quindi sfide interne e internazionali, italiani e solidarietà, in che rapporto stanno?
2: Assolutamente molto stretto, perché gli italiani sono un popolo discretamente solidale, e grazie a Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos Doxa, siamo riusciti con una ricerca che puntualmente da tanti anni viene elaborata da questo gruppo di indagine sull'opinione pubblica, siamo riusciti a comprendere dove dormono di più gli italiani, quali sono le aree che donano di più, quali sono le fasce che sono più propense a donare, qual è la soglia, la taglia media di donazione che gli italiani mettono a disposizione, ovviamente in tutti i settori. Attorno a un tavolo abbiamo chiamato a ragionare Don Roberto Grussardi, direttore della Caritas Bergamasca, Federica Brunetti, che è segretario della Fondazione della Comunità Bergamasca, e Ariela Benigni, che è segretario scientifico dell'Istituto Mario Negri. Quindi tre punti di vista diversi, insieme a quello di Celi, Claudio Infanti, nostro responsabile delle donazioni dagli individui, per capire cosa le diverse organizzazioni stanno mettendo in campo come strumenti, come processi, come azioni, per essere convincenti nei confronti dei donatori. Chiaramente sono realtà che lavorano sullo stesso territorio, certo, per cui c'è stata anche una condivisione di opinioni sulla sensibilità dei bergamaschi, che dal tempo del Covid, ma anche prima, hanno sempre mostrato una grande sensibilità verso le cause sociali.
1: Direttore, grazie, grazie veramente per essere stato con noi questa mattina. Stefano Tiziali, direttore generale di CESBI. Io vi ricordo il terzo appuntamento oggi 18:30 alla Cineteatro.
2: Domani,
1: 22 maggio, quindi ovviamente domani. Domani 18:30 Cineteatro all'Ottagono, il terzo appuntamento, il titolo Africa è il continente delle grandi sfide, capire le emergenze di oggi. Cineteatro all'Ottagono di Bergamo. Grazie ancora, direttore, buona giornata.
2: Grazie, buona giornata, buon lavoro.
1: Buon lavoro. Noi siamo in chiusura anche per oggi del nostro Buongiorno in Blu. Grazie per averci seguito. Grazie a Lorenzo Sada in regia. Sì, c'è Lorenzo Sada.

0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
2: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
0: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
3: In Blu 2000 News.
4: Buongiorno da Antonella Mitola. Arrivati in Italia il deputato di 5 Stelle Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, che erano a bordo della flottiglia fermata da Israele. I due denunciano di essere stati picchiati. La Turchia evacuerà gli altri attivisti. Condanna di Mattarella e Meloni per le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir, che deride gli attivisti della flottiglia mentre sono legati inginocchiati a terra. Convocato l'ambasciatore israeliano. Netanyahu bacchetta il ministro falco dell'ultradestra. Ha sbagliato. Terremoto questa mattina a Napoli. La scossa di magnitudo 4.4 ha avuto come epicentro i Campi Flegrei, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo in quell'area. La scossa è stata registrata in una vasta area ed è stata distintamente avvertita anche nel capoluogo campano alle 5.51. Scuole chiuse nella zona. A Bacoli registrati danni e crolli alle facciate di edifici. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà più tempo. E intanto sul campo continuano i raid russi. Attaccata questa notte Dnipro, 2 le persone morte e 6 feriti, esplosioni registrate in un sobborgo a Kharkiv. Crescono in Italia le malattie professionali. Negli ultimi 10 anni cresciute del 54%, in vetta stress, ansia e disturbi del sonno.
5: Dal 2014 al 2024, 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro, 8 su 10 si sente stressato e quasi 1 su 2 soffre di problemi del sonno. Le denunce di malattie professionali sono passate da 57.000 a oltre 88.000, lo evidenzia un rapporto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati INAIL ed Eurofound. Se da una parte gli infortuni sul lavoro risultano in calo, meno 10,5% nell'ultimo decennio, spiega INAIL, aumentano invece le patologie legate alla fatica fisica e mentale. Negli ultimi anni è anche aumentata l'esposizione dei lavoratori al caldo eccessivo, con effetti su salute e sicurezza. Ed anche l'invecchiamento ha cresciuto fragilità e patologie. Oggi oltre il 66% delle denunce di malattie professionali riguarda lavoratori over 55, fascia che concentra quasi il 45% degli infortuni mortali denunciati all'INAIL. Franco Rossi, linea allo studio.
4: Ancora un incidente mortale sulla strada a Milano. Un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carnia, uccidendone una e ferendone gravemente un'altra. L'uomo, un 39enne, era ubriaco alla guida e non si è fermato a prestare i soccorsi. Si è poi costituito alla polizia locale. È tutto, grazie per l'ascolto.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

Off the Radar, il mondo che non fa notizia. Ogni settimana, in 10 minuti, raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme.

0: Amiche e amici di Radio Vaticana, ben trovati da Andrea De Angelis, ben ritrovati a coloro che ci stanno seguendo in radio, ben arrivate e arrivati invece per chi ci segue in diretta sui social, in particolare a chi magari ci sta rivedendo su YouTube. Ringrazio Damiano Caprio, tecnico del suono, Gabriele Domenico che cura la diretta video assieme proprio per il canale Facebook a Suor Emanuela Prisco. Dedichiamo ancora uno spazio in questo palinsesto 2025-26, lo facciamo ogni mese, all'Osservatorio Mondiale delle Donne. E oggi sono venute proprio due protagoniste a parlarci in particolare di un webinar, di una scuola, non vi anticipo di più, però ve le presento. Maria Lamas, alla mia destra, ben trovata Maria.
1: Buongiorno.
0: Maria, sei di Madrid, dove il Papa arriverà tra poche settimane.
1: Eh sì, lo aspettiamo con entusiasmo.
0: Un po' più distante dal Vaticano, ma chissà, magari anche voi aspettate, chissà in quale mese o anno, il Santo Padre. Paula Cárdenas Camacho dalla Colombia. Paola.
2: Grazie.
0: Benvenuta grazie. Anche a te. Dicevo, questo Osservatorio Mondiale delle Donne che avete imparato a conoscere, in particolare con Patricio Pato, che tante volte è venuto qui in studio da noi. Prima di entrare nel cuore di questo spazio, mi piace però chiedere a entrambe, partiamo da te Paola, cos'è che ti ha spinto, in particolare tu ti occupi di social, a entrare a far parte di questa realtà? Qual è il motivo?
2: Il motivo è proprio lavorare per dare voce alle donne. E proprio da quando ho conosciuto la MOF questo mi ha spinto tantissimo. Vengo anche sempre, ho fatto comunicazione, ma sempre ho lavorato con fondazione, con bambini con cancro, sempre in questo ambito, no? Quando sono arrivata qua alla MOF, questa cosa di soprattutto le donne e tutto il mondo, una realtà molto bella.
0: Maria?
3: Sì, io sono atterrata, sono spagnola, sono atterrata qua in Italia da qualche anno e da quando sono arrivata a Roma ho fatto diversi progetti con la Chiesa, ma devo dire che qua nell'osservatorio mi sento proprio a casa e da qualche anno sono legata al progetto della scuola di sinodalità.
0: Che bella espressione, sentirsi a casa. In fondo quando andavamo a scuola ci piaceva sentirci a casa. Questa scuola di sinodalità la presentiamo rapidamente prima poi di spiegare bene il progetto, il webinar.
3: Sì, la scuola di sinodalità è partita col processo sinodale, sempre nell'idea di accompagnare le donne che fanno parte dell'UMOF, che sono attorno a 8 milioni di donne, sono 100 organizzazioni nel mondo, e accompagnare, seguirle nella formazione, in un coinvolgimento nella missione, e dunque è tutto in chiave sinodale ovviamente. L'UMOFC con la sua scuola di sinodalità fa questo percorso di cui ho appena parlato, però nel particolare di far conoscere meglio la sinodalità.
0: E cerchiamo allora di presentare al meglio questo progetto, questo seminario online che appunto definiamo webinar. Di cosa si tratta, Maria?
3: Sì, allora una delle iniziative di formazione che abbiamo, o di interazione, io voglio sottolineare anche la parte relazionale che c'è in tutto questo e che poi dalla comunicazione Paola ci racconterà pure, no? Perché nella struttura di questi webinar cerchiamo ogni volta di più di trovare delle risorse perché questa interazione sia maggiore e non statica, no? Dunque una di queste iniziative sono questi webinar, questi seminari online. Ne abbiamo già fatto uno che su un termine molto caro anche alla sinodalità, che è la responsabilità, e in questo caso era su riguardante la corresponsabilità tra laici e consacrati, e questa volta invece per giugno stiamo programmando un webinar sulle reti. Il titolo di questo webinar è Abitare le reti, collegati condividendo doni, che sono tre termini anche molto diciamo importanti, attuali e anche molto sinodali, perché abitare le reti e dare un volto umano, che è una cosa sulla quale il Papa anche in questa ultima giornata, lei come giornalista lo sa, che è stato
0: insistendo proprio sì in queste ore.
3: Esattamente, no? Dunque noi abitiamo le reti, siamo persone dentro, viviamo in questo spazio che è uno spazio dove tanti e soprattutto tanti giovani sono presenti, no? Ricordiamo che mi ha fatto piacere, cercando anche informazione per questo webinar, vedere che già Benedetto XVI aveva parlato del mondo online come il sesto continente, noi che siamo l'UMOF e siamo in tutti gli altri cinque, tutte le nostre donne sono in questo sesto continente, dove la presenza della Chiesa deve esserci in un modo, come diciamo, che ci permetta, ecco, ricordare che questa dignità umana, questa realtà di cui abbiamo parlato prima.
0: Anche perché, Paola, spesso si ha paura di ciò che non si conosce, quindi dobbiamo imparare a conoscerlo, questo web, questa rete, questi social. Il pericolo più grande probabilmente non è essere sui social o essere in rete, è non conoscerli e poi finirci magari anche a nostra insaputa. Meglio conoscere lo strumento che ignorarlo e temerlo.
2: È vero, sì, realmente in questo ambito sociale è molto importante dar conoscere a tutte queste donne anche il loro lavoro, no? Rendere visibile quello che fanno, anche e soprattutto in questo che si parla di pace, di giustizia, è meglio stare sempre in queste reti, no? Che social, che è molto importante, come diceva anche Maria, per questo webinar che permetterà anche fare vedere questi volti e anche la missione di ognuna di queste donne.
0: Noi, Maria, sappiamo che in ogni seminario online, in ogni webinar ci sono poi una serie di relatrici, di relatori che rendono appunto quell'evento più o meno interessante. Possiamo anticipare già qualcosa di ciò che e di coloro che ci attendono?
3: Sì, certo, noi abbiamo organizzato questo webinar con tre profili in modo ad arricchire le prospettive, i punti di vista per avere una visione completa, e dunque abbiamo un teologo, un esperto in comunicazione e un influencer in tre lingue diverse, perché noi organizziamo tre webinar, uno un giorno, un altro e un altro in francese, inglese e spagnolo. Dunque abbiamo questa visione abbastanza generale di quello che sta succedendo nel mondo, no? È difficile che tutti seguano tutti i webinar, certo. Però chi lo voglia fare
0: può farlo
3: esattamente, ci sono anche i sottotitoli per se la lingua può essere forse, però io capisco che poi dedicare tutto questo tempo, però insomma sono anche documenti interessanti per vedere un po' l'attualità. E dunque dentro questi profili ci sono persone, ci sono relatori per esempio del Messico, del Congo, delle Filippine, gli Stati Uniti, la Spagna, insomma, e altri, Francia anche, dunque di diversi paesi, che soprattutto fanno vita già dall'inizio, o danno vita dall'inizio a questa ultima parte del titolo del webinar, che è condividere i doni. Tutte queste persone gratuitamente stanno mettendo la loro expertise, no? Le loro conoscenze per contribuire a questo camminare insieme, a questo discernere insieme che è sinodale, cioè a questo ascoltarsi, discernere e camminare insieme, no? Possiamo parlare dal punto di vista istituzionale come dal punto di vista personale, perché ci hanno accompagnato il segretario del Dicastero per la comunicazione, ci ha molto sostenuto, Monsignor Lucio Ruiz, yes. Che presenterà il webinar, il segretariato del Sinodo, anche ci abbiamo il responsabile di comunicazione del segretariato del Sinodo che parteciperà come relatore, ma anche tutto il resto sono delle persone veramente impegnate e anche alcune anche famose, no? Abbiamo qualche influencer, insomma, con caché, come si dice in Spagna, insomma,
0: sì, con un bel po' di follower,
3: sì. Che ci sta seguendo. Dunque qua questa condivisione di doni, questo spirito si è già avverato nell'organizzazione del webinar, anche nell'equipe nostro, senza il quale non si andrebbe avanti, no? Paola è l'esempio, cioè lei è, il lavoro suo è importantissimo e dunque...
0: Abbiamo capito, insomma, che non manca il sostegno del Dicastero per la comunicazione, vedi questa diretta, vedi Monsignor Ruiz, ma... è fondamentale sostenerla poi questa comunicazione attraverso le varie modalità. Nell'ambito più prettamente legato ai social media, Paola, cosa vuoi segnalare e come abitare, visto che hai usato bene questo verbo, Maria, i social, per non cadere magari in divisioni o in contrapposizioni, anche se hanno come sempre un certo appeal, ma viceversa per conoscere davvero, per comprendere davvero, per capire meglio chi e cosa ci circonda.
2: In realtà con i social attualmente è meglio far vedere la realtà di quello che vivono queste donne, no? E a volte per, diciamo, nascondere, pure noi possiamo fare, all'essere un'organizzazione cattolica ci permette di essere molto reali, no? Con quello che facciamo vedere di queste donne. È molto bello anche parlare di questo scambio di doni, no? Che è quello che possiamo fare anche con i webinar, con questi, che è un strumento, no? È un strumento per fare questo. E anche grazie, anche come dicevi prima, un lavoro di ogni giorno, no? Questo di social. Realmente è un impegno di stare all'avanguardia, se potrei anche così, un certo. Po' sempre. E anche con tutto il contenuto che uno può vedere, anche cattolico adesso, no? Che tutti siamo là. Anche influencer, dobbiamo approfittare di questo strumento.
0: Eh sì, anche perché è uno strumento universale, sì. Il cattolicesimo è universale per definizione. Maria, non dobbiamo dimenticare questa portata che ci porta, scusate la ripetizione, che ci conduce necessariamente verso chi può sembrare anche lontano da noi.
3: Esattamente, cioè l'internet ci permette di andare alle periferie, come diceva Papa Francesco. È un primo contatto e io vorrei sottolineare anche la frase di uno dei nostri relatori, no? Noi abbiamo un teologo del Congo giovane che parla di Gesù come il grande influencer, no? E l'UMOF ha il cuore, ci prova come tutti noi poi ogni tanto, però di avere il cuore messo in Gesù e di darlo a conoscere attraverso le esperienze delle persone che collaborano e gratuitamente offrono.
0: Vogliamo ricordare allora, non so se Maria, Paola, entrambe come partecipare, come seguire tutto ciò di cui abbiamo parlato.
2: Certo, certo, certo. Potete trovare tutto sui nostri social, di solito sempre prima condividiamo un save the date, per capire un mese prima più o meno, per avere già un'idea di quando saranno questi webinar, come sono tre date, 17, 18 e 24 giugno.
0: 17, 18, 24 giugno, dunque
2: esatto.
0: Si collocherà subito dopo il viaggio del Papa in Spagna, non avete scusa, devo seguire il Papa, no, è già finito, esatto. Il viaggio apostolico, potete seguire
3: esatto.
0: Il webinar.
3: Iniziamo con quello spagnolo poi.
0: Tra l'altro, 17.
2: Esatto.
0: 17, 18 e 24, i social, come seguirvi, cosa scrivere?
2: Sì, potete seguire su Facebook, Instagram, sempre UMOFC.
0: Quindi UMOFC, per
2: esatto,
0: essere chiari.
2: Sì.
0: Facciamo anche lo spelling. Facciamolo con le città, dai, io lo faccio con le città italiane e tu con quelle magari spagnole. Perché
3: proviamo.
0: In italiano è Udine, Milano, Otranto, Firenze, Cagliari.
3: D'accordo, con la U, ah, no, perché...
0: Con la U facciamo Udine, anche in spagnolo, dai.
3: Facciamo, sì, perché pensavo, sì, esatto, pensavo a Úbeda, però no. Comunque, Madrid...
0: vediamo, con la U,
3: Oviedo. Florencia, no, però che è italiana. È troppi anni che vivo qua in
0: Italia. Vabbè, Cordoba, poi Cordoba.
3: Questa è una lezione di geografia.
0: Va bene Cordoba. Va bene Cordoba. Comunque, seguite UMOFC, l'UMOFC.
2: E... esatto. E Facebook, Instagram, anche potete trovarvi su LinkedIn recentemente. E poi l'incontro sarà registrato su YouTube sempre. Se lo volete ascoltare dopo, si può rivedere. Esatto, sì, sì, sì.
0: Bene, grazie davvero a Paola Cardenas Camacho, Maria Lamas, grazie anche a te per aver anche sorriso e giocato assieme a noi, ma è una questione molto seria in realtà questa, e noi come Radio Vaticana vogliamo dar voce a questa splendida realtà, perché non è mai abbastanza ciò che si fa, no? Per dare voce a chi troppo spesso non ce l'ha. Continuiamo a farlo, grazie di cuore.
2: Grazie mille, mi invito.
0: Da noi.
3: Grazie a te.

0: tornata Stefania Ferretti, ma soprattutto chi è tornata?
1: È tornata
0: Stefania.
1: Lorena Leonardi, bentornata da quel di Napoli. Ti avevamo lasciato da quelle parti.
0: Sembra un viaggio infinito qua dietro. No?
2: Sono rientrata.
0: No, perché insieme a Marco Guerra ci ha raccontato la visita pastorale del Papa appunto a Napoli, ancora prima era stato a Pompei. Tra l'altro ne approfitto di questo gancio per ricordarvi che tra 48 ore saremo in piena radiocronaca per vivere assieme quella che è la visita pastorale di Leone ad Acerra. Saranno in studio Luca Collodi e Silvia Giovarrosa, i nostri inviati Francesco De Remigis, Antonella Palermo, insomma da non perdere, uno speciale Radio Vaticana con voi dalle 8 del mattino fino a, non so, ora di pranzo, minuto più, minuto meno, che ci accompagnerà appunto fino ad Acerra, dove voleva recarsi, ricordiamolo sempre, Papa Francesco. Non fu possibile, un po' come accaduto con il viaggio apostolico in Libano, Leone si reca ora in quel di Acerra. È stata una settimana ricca, ora vado a memoria, anche l'università?
2: Soprattutto l'università.
0: Soprattutto, è stato bellissimo raccontare

0: proporci un contributo. Perché, voi mi chiederete, suor Nathalie Becar, il sinodo? Perché? Perché l'università, ed è su questo che si concentra la religiosa nel suo intervento, l'università come luogo di dialogo e di dibattito è il primo, uno dei primi luoghi sinodali della vita di una persona, quantomeno nell'età adulta. Quindi un po' la riflessione si sviluppa appunto in questo senso, ci racconta come l'università può essere una palestra di ascolto, dialogo e lavoro collaborativo, e solo da qui appunto si può partire per realizzare un po' quello che è stato l'appello del Papa rivolto ai ragazzi, quello di essere artigiani di pace. Quindi l'università vista in quest'ottica, e la visita del Papa rivissuta secondo questa chiave di lettura. Un contributo molto interessante che vi consiglio in modo particolare. E, andando nel cuore, raggiungendo il cuore del nostro inserto, consueto magistero del Papa con carrellata dei post su X, contro copertina che ospita l'illustrazione del nostro Filippo Sassoli, che si è fatto ispirare dall'udienza generale di ieri, e il consueto commento al Vangelo di Monsignor Leonardo Sapienza.
1: Ce la puoi descrivere la foto, cioè l'immagine di
0: l'immagine,
1: Sassoli?
0: Sì, voi sapete che il nostro Filippo Sassoli delle volte si lascia ispirare dal bianco e nero, altre volte predilige il
1: ieri
0: colore.
1: Cosa ha scelto per raccontare ieri?
0: Per raccontare ieri ha scelto un mix. C'è una parte dell'illustrazione a colori, una parte in bianco e nero, e il soggetto è la Chiesa sposa di Cristo nella Santa Liturgia.
2: Io voglio la spilla di Lorena.
1: Eh sì.
2: Come si fa?
0: È floreale perché è primaverile.
2: Ne hai una sola?
0: Te la posso regalare.
2: Oh, vai, bellissima. Dobbiamo descriverla però, solo altrimenti non capiscono chi è all'ascolto.
1: Che cos'è?
2: Di tulle. Sì, però è un rosa chiaro. Sì. È molto raffinato, in realtà.
1: Molto.
2: Immaginate un...
1: Sembra un piumino per la cipria.
0: Una cosa un po' leggera.
2: Ho pensato un piumino per la cipria. Come sei raffinata tu, Stefania? Bene.
1: Allora,
2: sono
1: so che sei preparata.
0: Perché
1: io, come sempre, ti chiedo un tweet.
0: Sì, sono preparata, Stefania, per esaudire la tua curiosità in merito al tweet, al post su X. E ne ho scelto uno attuale perché parla di un evento in corso. E, il Papa l'ha pubblicato, in realtà l'ha anche detto, dopo il Regina Coeli di domenica, e ha detto: da oggi a domenica si svolge la settimana Laudato Si, dedicata alla cura del creato, ispirata all'enciclica di Papa Francesco. In questo anno giubilare di San Francesco d'Assisi ricordiamo il suo messaggio di pace con Dio, i fratelli e tutte le creature. Purtroppo, scrive ancora il Papa, in questi ultimi anni, a causa delle guerre, i progressi in questo campo sono stati molto rallentati. Perciò incoraggio i membri del movimento Laudato Si e tutti coloro che lavorano per un'ecologia integrale a rinnovare l'impegno. La cura per la pace è cura per la vita.
2: Grazie Lorena. Grazie. Rispondi tu a Filomena, che ci condivide con noi questo bel pensiero. Le parole possono emozionare, ma è l'ascolto che ci permette di capire gli altri, di entrare nei silenzi, nelle storie. Ogni mattina la vita ci dà questa opportunità, un'altra opportunità che si chiama oggi.
0: Filomena ci regala veramente una riflessione profonda e quanto mai vera. È dall'ascolto che parte tutto. Dall'ascolto poi scaturisce il dialogo, e da lì tutta una, come dire, un circolo positivo, virtuoso di pace, fraternità. Grazie Filomena.
2: E a volte le cose che ascoltiamo poi ci tornano
1: in mente.
2: In mente?
1: Ti ritorna in mente questa, Lorena?
0: Sì, come no.
2: Lucio Battisti, Ale.

0: ti torna in mente quando un lustro fa, un mese più, un mese meno, no, un po' di più ormai, 6 anni fa, con un collega amico si discuteva di come realizzare un nuovo programma, una nuova trasmissione che mettesse al centro le ascoltatrici e gli ascoltatori. Quella trasmissione poi si decise di chiamarla Radio Vaticana con voi, e ora io non mi ricordo chi è stato a condurre la prima puntata.
1: Mi sembra fosse, si ma, chiamava
0: sì, comunque se non era proprio la prima, nella prima settimana c'era anche lui, sì. Sicuro, perché è stato uno dei padri fondatori.
2: Dai, dice, tagliatela no? Corto.
0: Giancarlo Lavella, buongiorno, eccolo. L'abbiamo presa cortissima.
2: Mi stai trattando come Matusalemme, perché?
0: Vabbè, no, 5 anni fa, dai, più o meno, c'eravamo tutti. Bentornato Giancarlo, in realtà sarà in onda tra... mezz'ora in punto.
2: Esatto, tra mezz'ora torniamo in onda con lo sport, tanta roba anche oggi a Storia di Sport Atletica Vaticana racconta insieme a Giampaolo Mattei, perché avremo ancora una volta una medaglia d'oro, questa volta del Taekwondo, che è una delle arti marziali orientali che ha preso piede anche in Italia parecchio, soprattutto nel sud Italia. Ecco, avremo con noi Vito Dell'Aquila e parleremo anche di tanta umanità che c'è dietro uno sport che noi pensiamo sia solo di contatto, un po' come è avvenuto anche per la box in passato o per tanti sport, tante discipline che casomai critichiamo perché c'è violenza in fondo. Invece questa è una violenza controllata, sono soltanto schermaglie che vengono giudicate dai giudici per lo stile, insomma il miglior stile, ma insomma non ci si fa male. Un po' come quando tu conduci insieme a Stefania.
0: Non ci si fa male.
2: E qui niente, tra poco, come hai detto, tra esattamente mezz'ora alle 11.05 saremo insieme ancora una volta.
0: Dunque, bene, da non perdere questo appuntamento anche in diretta video sulla pagina Facebook. Ma io non posso, sto uscendo, non posso seguirvi. Si può rivedere,
2: si può rivedere
0: su YouTube
2: e risentire
0: in podcast.
2: Si può rivedere su YouTube, ma si può risentire il giorno successivo, questa volta nel pomeriggio alle 17.05,
1: in replica.
2: Solo in replica audio. E quindi, insomma, cioè, ce n'è per tutti i gusti.
0: Ale, non cambiate canale, altro che risentire. Semmai lo risentite dopo averlo sentito.
1: Risentite.
2: Lo imparate a memoria.
0: Giancarlo, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Ciao.

0: voce meravigliosa di Mina con un brano intitolato Puro Teatro.
1: E noi accogliamo in studio il collega vice responsabile della redazione Cultura, Eugenio Murrali. Ben trovato, Eugenio.
2: Buongiorno a tutti.
1: Tu sei stato al Salone del Libro di Torino, di cui parleremo tra un attimo, ma questo Puro Teatro è un teatro che sa essere anche gioco, e gioco, credetemi, è una parola serissima, fondamentale, altro che, Stefania.
0: Eh sì, di questo parliamo con Elga Dentale, che abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi. Benvenuta Elga, che è una scrittrice di libri per ragazzi, una docente per la formazione, ma soprattutto è l'ideatrice di un metodo di teatro in gioco. Benvenuta, Elga Dentale.
3: Grazie, buongiorno, buongiorno a voi.
0: E allora, teatro in gioco, ce lo puoi spiegare?
3: Certo, teatro in gioco è una metodologia che ho ideato nei primi anni del 2000. Cercavo soprattutto un modo di fare teatro allontanandomi da quel cliché teatro vetrina e cercando invece nel teatro uno strumento di sperimentazione, di scoperta per le bambine e per i bambini. Quindi è nato questo viaggio, è nato il metodo teatro in gioco che dal 2000 porto nelle scuole, a partire dai piccolissimi, quindi nei nidi, dove ovviamente ancora di più la parola gioco è fondamentale, alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria, ovviamente con approcci leggermente diversi in base all'età delle bambine e dei bambini, ma è sempre centrale il gioco come mediatore didattico e come strumento per sperimentare liberamente e soprattutto in un contesto privo di giudizio. Non mi interessa il teatro per formare piccoli attori o piccole attrici, mi interessa un teatro che possa essere veramente un campo di esperienza, dove mettere in gioco prima di ogni altra cosa le nostre emozioni, quindi un lavoro di educazione emotiva, di conoscenza e rispetto delle emozioni altrui, quindi anche un lavoro che ci porta a sviluppare ovviamente l'empatia e a lavorare sulla relazione.
0: Del resto in inglese recitare si dice to play.
3: Esattamente.
0: E allora Elga Dentale tra l'altro è anche ospite qui da noi perché presenta anche il suo ultimo libro e in qualche modo quindi ci ricolleghiamo anche al nostro ospite qui in studio, al nostro collega Eugenio Murrali, che ci parlerà tra pochissimo del Salone del Libro, che tra l'altro quest'anno è stato dedicato proprio ai più giovani, no? Il mondo salvato dai ragazzini, del famoso romanzo di Elsa Morante. Allora, che gran casino diventare grandi, questo è il libro invece da poco uscito per edizioni Lindau. La sì, difficoltà di crescere.
3: Assolutamente, è centrale nel libro la difficoltà di crescere, questo gran casino che riguarda appunto le emozioni, la sfera emotiva delle bambine e dei bambini, soprattutto in questo importante e delicato momento di passaggio, perché nel libro le protagoniste, soprattutto due, Alice e Samuele, che si raccontano e raccontano quindi il loro mondo interiore, cosa sentono, cosa provano, hanno 10 anni, frequentano la quinta classe primaria e quindi stanno per andare alla scuola media. Quindi racconto questo passaggio, cerco di farlo mettendo al centro in questo libro l'amicizia come valore fondamentale che ci aiuta veramente a crescere e a costruire qualcosa di prezioso, di solido, di duraturo. E metto al centro anche un laboratorio teatrale, quindi nelle vicende di questa storia arriva anche un insegnante di teatro, il maestro Lorenzo, che inizia a svolgere, insomma, diciamo, in questo mi sono un po' ritrovata io nel libro, un po' messo anche la mia esperienza personale di tanti anni nelle scuole, quindi si sviluppa questo laboratorio teatrale dove le bambine e i bambini iniziano a sperimentare tante cose, poi il maestro Lorenzo chiede loro un giorno se i nostri sogni possono cambiare il mondo e da lì tipo, si sviluppano poi pensieri, riflessioni. E ho avuto il piacere anch'io di presentare questo libro al Salone di Torino con tante bambine e tanti bambini che hanno partecipato all'incontro.
1: Elga, ci sono due passaggi del libro che mi hanno colpito, provo a leggerli rapidamente. Letto lettera da un'aliena e poi l'effetto domino. La lettera da un'aliena, quando leggiamo ciao Samu, ti scrivo questa lettera perché voglio chiederti scusa, ho provato a farlo, non eri pronto, io forse non sono stata convincente, lo scrivo grande così, scusa, con tanti punti esclamativi. Non ho pensato che le mie parole ti avrebbero ferito. Se non vuoi recitare non sei scemo, sei solo spaventato come me quando devo affrontare qualcosa di nuovo, tipo quando ho preso l'aereo. Qualche giorno fa mi sentivo triste, mio nonno mi ha preparato una cioccolata calda, è stata quasi magica, sai, così ti ho scritto questa lettera e ti ho messo nella busta pure una tavoletta di cioccolata, sarà magica, lo spero. Ecco, ma veramente sono così in realtà i più piccoli, cioè sanno chiedere scusa più di noi, possiamo dirlo?
3: Assolutamente, sai che questo passaggio che ti ha colpito è interessante e mi fa molto piacere, perché questa cosa è emersa proprio in questi primi incontri che io sto facendo con le bambine e con i bambini nelle scuole, nelle classi, al Salone di Torino, dove appena io ho raccontato di questo momento di difficoltà fra Alice e Samuele, ho letto loro proprio quello che accade, cioè che Alice ingenuamente, senza pensare, parlando dello spettacolo teatrale, dice che bello Samu, quando faremo lo spettacolo, e lì Samuele si pietrifica, perché realmente Samuele, quando si agita, quando si emoziona, a volte balbetta, e quindi si sente ferito dal fatto che Alice in quel momento non abbia capito questa cosa. E quindi io ho chiesto loro, ho letto questo passaggio e poi ho detto, secondo voi come possono fare pace? Che cosa può fare Alice? Loro mi hanno detto tutti immediatamente, deve chiedere scusa, bisogna chiedere scusa, perché possiamo sbagliare, possiamo ferire gli altri, l'importante è dirlo, chiedere scusa, avvicinarci. Io credo che se il mondo fosse nelle mani delle bambine e dei bambini, forse non ci sarebbero queste guerre, non ci sarebbe quello che viviamo, perché loro sanno andare veramente oltre rispetto a questa cosa, sanno guardare oltre rispetto a noi adulti, che invece evidentemente siamo radicati su cose molto più anche materiali, anche chiuse. Insomma, per loro è stato semplicissimo darmi questa risposta, come se fosse la cosa più naturale del mondo.
1: Poi rapidamente, Elga, l'effetto domino, no? E qui c'è tutto il rapporto con i genitori, in questo caso va bene con la mamma. Sono passate 3 settimane, scrivi, dallo scontro con mia madre, forse definirlo scontro non è corretto perché ho fatto tutto io, però ci siamo viste 2 volte, non abbiamo fatto cenno alla litigata, anzi siamo state bene. Inizialmente io mi sentivo con un'ansia 8-9, che su 10 immagino che non è poco, perché pensavo, ora dobbiamo parlare, ora mi dice qualcosa. Stefania ha quest'ansia 8-9 chissà quante volte da piccoli,
0: quante volte l'abbiamo
1: abbiamo
0: vissuto,
1: bisogno di ancorare i numeri, le emozioni.
0: Certo, assolutamente, anzi 8-9 tutto sommato, no, è andata bene. Elga, grazie. Elga Dentale, che gran casino diventare grandi, e soprattutto continua questo lavoro nelle scuole, Teatro in Gioco. Grazie per il lavoro che fai. E per averci portato un po' più ragazzini quest'oggi.
3: Grazie, è stato veramente un piacere, grazie.
0: Grazie, a risentirci.
1: Ciao Elga. Ciao. Eugenio Murrali, come detto, hai avuto l'onere e l'onore, secondo me più il piacere, conoscendoti, anche, vero? Di essere al Salone del Libro di Torino, ha citato poc'anzi quella opera memorabile di Elsa Morante, un omaggio alla Morante, il titolo, ma anche una dedica, un auspicio per
2: i
1: più giovani.
2: Sì, il mondo salvato dai ragazzini è un auspicio. Poco fa sentivamo appunto l'autrice parlava, metteva in relazione i bambini con la pace, no? Anche Maria Montessori, proprio sull'epigrafe che sta, diciamo, al cimitero dove lei è sepolta, dice: io prego i cari bambini che possono tutto di unirsi a me per la costruzione della pace negli uomini e nel mondo. E quindi questa relazione c'è. Il mondo salvato dei ragazzini è un'opera principalmente poetica di Elsa Morante del 68. Elsa Morante diceva che lei amava 3 cose principalmente: i gatti, il mare e i bambini. Ecco, quindi proseguo un po' il Salone del Libro nella scoperta di queste grandi figure di scrittrici, ma quest'anno effettivamente il mondo salvato dai ragazzini si è aperto. Ecco, la cosa che più forse mi ha impressionato in un Salone del Libro in realtà è stata la musica di apertura, perché c'era questa orchestra Suzuki fatta da ragazzini, l'orchestra più giovane d'Europa, che ha proprio aperto il salone. È stata una cosa commovente vedere questi bambini che hanno suonato, va bene, l'inno italiano, l'inno della Grecia, perché la Grecia era paese ospite d'onore quest'anno al Salone del Libro di Torino, e poi l'inno europeo, quindi Beethoven, insomma, è stato un momento davvero emozionante. In un salone che ha fatto anche quest'anno dei numeri, anzi quest'anno forse di più, dei numeri veramente record, 254.000 visitatori e migliaia di eventi, è sempre pieno di energia il salone, un po' confusionario anche perché c'è un grande rumore a volte.
1: Sembra strano, no? La lettura è rumore,
2: però è anche rumore, è anche rumore
1: come le redazioni, c'è rumore in redazione.
2: Perché tu immagina, a volte ci sono giorni in cui, soprattutto il fine settimana, in cui si fa fatica a passare tra questi stand, ed erano 1000 spazi espositivi, 36 sale, laboratori infiniti, è stato davvero un salone pienissimo. Anche la libreria editrice Vaticana è stata presente con degli eventi molto importanti, su cui chiaramente ci siamo un po' concentrati, perché quest'anno sono i 100 anni della LEV, e quindi sono stati presentati alcuni degli ultimi, dei libri più recenti. Per esempio, giovedì 14 maggio il cardinale Jean-Paul Vescot, l'arcivescovo di Algeri, ha dialogato con Tommaso Montanari, il rettore dell'Università per Stranieri di Siena, sul tema L'audacia della fraternità. Cioè, L'audacia della fraternità è un libro e il tema era La fraternità è per gente coraggiosa. Ha moderato questo incontro Andrea Tornielli, ed è emerso quanto sia importante vederci come fratelli e sorelle, entrare nei panni dell'altro. Il cardinale Vescot ha raccontato anche esperienze personali di quando, per esempio, ha aiutato una migrante, Josiane, che aveva fatto come lui degli studi di diritto, a completare questi studi in Francia, e dopo che questa ragazza aveva avuto una storia terribile, insomma, no, di questi viaggi della speranza, che spesso sono pieni di violenza, e ha pensato proprio: guarda, abbiamo fatto tutti e due studi di diritto, e invece no, io tutto sommato mi sento fortunato rispetto a lei, e quindi, ecco, ha capito ancora di più, no, attraverso questa esperienza, come fosse importante questo coraggio della fraternità. Il venerdì poi abbiamo parlato invece abbiamo ascoltato il cardinale José Tolentino de Mendoza, che è il prefetto del Dicastero per la cultura e l'educazione, con lo psichiatra Vittorio Lingiardi, e hanno parlato dello stupore. Lo stupore salverà il mondo, ecco, riprendeva il titolo, ragazzini, salverà il mondo, lo stupore salverà il mondo. È stato un incontro anche questo meraviglioso, moderato da Giulia Galeotti, la responsabile delle pagine culturali dell'Osservatore Romano, e qui si è proprio parlato dell'importanza, no, dello stupore anche nella lettura, e il cardinale ha sottolineato quanto lo stupore ci venga incontro leggendo la Bibbia. Ha raccontato anche lì un'esperienza personale di quando lui fin da ragazzo, no, ha iniziato a inoltrarsi nel testo biblico, e dice: rompe i nostri schemi,
1: soprattutto da, no, ragazzo, quello stupore forse, sì,
2: esatto,
1: è
2: con
1: più
2: quello stupore
1: immediato,
2: esatto,
1: no?
2: Esatto, e lo stupore ha questa, Lingiardi ha sottolineato proprio come lo stupore sia un po' disintermediato come sentimento, no? Perché lo stupore non ha sovrastrutture,
1: certo, lui non ti avvisa,
2: ecco,
1: non,
2: no? Ti avvisa. Ecco, esattamente. E poi chiaramente l'ultimo giorno la Sala Magenta pienissima anche lì, padre Joseph Farrell, il priore generale dell'Ordine di Sant'Agostino, insieme ad Annalisa Cuzzocrea e al nostro prefetto Paolo Ruffini, hanno dialogato intorno agli scritti di Papa Leone XIV, quando era priore generale degli Agostiniani, quindi dal 2001 al 2013, e anche lì ci ha chiarito moltissimo questi scritti padre Farrell, insieme ad Annalisa Cuzzocrea, ci ha fatto capire temi come importanti, come quelli dell'unità, come quelli della della pace, cioè tutti i temi che adesso noi vediamo in atto.
1: Dal
2: no?
1: motto nel alle prime parole.
2: Esatto,
1: no?
2: esattamente. L'importanza di parlare con parresia ai fratelli anche lì, no? Quindi tutti questi, ed è anche una bella scuola per capire cosa fa un priore generale quando, come dire, nel suo impegno proprio, no? Pratico, va incontra, stimola, corregge anche a volte, no? Insomma, è stato un salone veramente pieno e tra l'altro si festeggiavano anche i 200 anni dalla nascita, a proposito di ragazzini, del mondo salvato dei ragazzini di Carlo Collodi. E quindi sono stati degli incontri su Pinocchio, uno l'ho seguito, ho avuto la possibilità poi di un incontro anche con un grande scrittore, Grossman, insomma.
1: Ah, pure Grossman.
0: Grande.
2: Sì, sì,
0: ma
2: sì, insomma, ne parleremo.
1: Talmente,
2: ne parleremo su Osservatore sì. Romano.
1: Allora, premesso che l'anno prossimo vado anch'io e mi metto dentro la valigia di Eugenio, mi nascondo dietro lui, è difficile perché. Però grazie per averci raccontato rapidamente, ma con l'emozione di chi ha apprezzato, no? Quanto è accaduto anche al padiglione della Lev. Però mi è piaciuto anche questa cosa di Elsa Morante che amava il mare, i bambini,
0: sì,
1: e i gatti,
0: sì, sì.
1: Mi è rimasta lì, tutti i torti, insomma, non...
2: E quel libro è magnifico, è un libro pieno di poesia e sono state tratte anche delle opere teatrali. Mi piace ricordare Carlo Cecchi,
0: certo.
2: Allora, questo
0: Eugenio,
2: punto.
0: È anche un libro difficile da catalogare,
2: sì,
0: no?
2: Sì,
0: per
2: sì,
0: genere,
2: sì.
0: E forse questo era anche un po' il senso del salone,
2: sì.
0: Perché aveva mille volti il salone del libro, soprattutto quest'anno.
2: Sì, veramente si andava dal romance, no? Che è più amato,
0: sì,
2: dagli adolescenti,
0: sì,
2: che ha avuto un successo straordinario, a grandi riflessioni, a grandi temi, appunto, insomma, voglio dire, Grossman ci porta nello,
0: sì,
2: scenario internazionale, nella situazione grave,
1: sì,
2: insomma, che c'è Palestina, eccetera. E quindi insomma si è parlato di temi importantissimi, come sempre, essendo tanti gli appuntamenti, è difficile seguire tutto, si vorrebbe seguire,
1: sì,
2: tutto, però tante cose sono anche in contemporanea. Si è andati da Giovanotti,
0: sì,
2: che,
0: esatto,
2: ha parlato con Crocetti delle sue della raccolta di poesie che hanno appena pubblicato, e poi ovviamente i grandi giornalisti, San Francesco, si è parlato con Aldo Cazzullo,
0: c'erano,
2: certo, Ciamaraini ovviamente con i suoi libri, insomma i grandi, Zadie Smith ha fatto la lezione inaugurale, anche lì parlano di adolescenza, insomma si è trattato il reale nella sua complessità.
1: E i libri sanno trattare il reale,
0: sì,
1: nella sua complessità. Leggiamo, leggete,
0: leggiamo,
1: regalateli,
0: leggiamo.
1: Ma non solo, fatevi vedere che li leggete, altrimenti,
0: esatto,
1: regalare questi libri. Non posso che salutarti con il messaggio di Paola: come me gusta il vostro ospite, rinvitatelo. Ma era, sì, cioè nel senso lo rinvitiamo, ma è di,
0: sì,
1: casa, perché
0: abita qui.
1: Abita qui, primo piano, noi al quarto, quindi o a piedi o con l'ascensore. Eugenio, torna quando vuoi. Grazie.
0: Grazie, grazie,
2: grazie a voi.
0: Grazie.
1: Stefania, grazie.
0: Grazie a te,
1: wow.
0: Andrea. 10:57, sono volate come sempre. In arrivo Paola Simonetti per l'appuntamento con il GR Flash. Grazie, Gabriele.
1: Ciao.
0: Di Domenico. Ciao, a domani. Ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola, il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Il deputato e il giornalista hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Tutti gli attivisti della flottiglia partiranno entro la giornata da Israele. L'Organizzazione per i diritti umani Adalà ha ricevuto conferma ufficiale dal servizio carcerario israeliano che tutti gli attivisti saranno rilasciati oggi. L'indignazione hanno suscitato le immagini del ministro israeliano della difesa Ben Gvir che deride gli attivisti fermati, legati e inginocchiati. Egitto, Qatar, Arabia Saudita chiedono un accordo equilibrato e garanzie di sicurezza. Hanno ribadito la necessità di impedire che la regione del Golfo venga trascinata in scontri più ampi. Martedì Trump ha dichiarato di aver rinviato un attacco su vasta scala contro l'Iran su richiesta dei partner di Washington nel Golfo Persico, che gli hanno chiesto di concedere tempo per i negoziati. Trump ha inoltre indicato di essere in attesa di risposte corrette da Teheran alle condizioni poste dagli Stati Uniti in merito alle attività nucleari iraniane alla revoca del blocco dello stretto di Hormuz. Oggi si cerca la pace con le armi, urgente rafforzare dialogo e multilateralismo, così Papa Leone, che questa mattina ha ricevuto in udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede di Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Ruanda, Namibia, Mauritius, Chad e Sri Lanka per la presentazione delle lettere credenziali. Il pontefice ricorda che nessuna nazione, nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il proprio successo in termini di potere o prosperità, trascurando chi vive ai margini. Attesa nei prossimi giorni l'autopsia su Gianluca Benedetti, l'operatore subito individuato nella grotta di Alimatale, Maldive, dove hanno perso la vita altri 4 connazionali, i cui cadaveri sono stati recuperati dai 3 subspeleologi finlandesi. È prevista per oggi un'ultima immersione per recuperare tutta l'attrezzatura del gruppo, che sarà analizzata dagli inquirenti per cercare di ricostruire l'accaduto. Il legale del tour operator, che ha venduto la crociera scientifica, precisa che i 5 non avevano i permessi per un'immersione in una grotta così in profondità. Non ce l'ha fatta Franco Vescio, l'operaio di 51 anni, precipitato una settimana fa mentre lavorava sul tetto di uno stabile a Fuscaldo nel Cosentino. L'uomo è deceduto oggi, era rimasto gravemente ferito dopo la caduta mentre stava effettuando alcuni lavori di intervento su cavi di telecomunicazione. Sull'accaduto indagano i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
3: Grazie Piera e grazie alla comunità di Mambre per questa accoglienza. Ecco, non dico invito perché sono anni che ci diciamo di ritrovarci. E la tematica che andremo a affrontare oggi è il tema della speranza, il tema del contrapposto all'ottimismo. Io vi lascerò degli spunti, chi mi conosce, chi mi segue un po' sa che non prendo mai la parola dietro un tavolo come dispensatore di verità. Non sono qui a insegnare, non mi piace insegnare, anche se lo faccio, ecco, ma non è la mia passione. E sono qui a condividere i miei pensieri, condividere un cammino che sto portando avanti, condivido delle mie passioni, quindi così, veramente prendete le cose che ascolterete come una condivisione tra amici. Parlare della speranza o parlare di speranza è un'impresa disperata. Le cose che vi dico adesso sono un po' il frutto di questo mio pensiero molto personale sulla speranza, attingendo ad altri personaggi, perché poi se tu accosti un gigante, come i cerchi concentrici, no? Sull'acqua, man mano si moltiplicano altri personaggi, altri altre figure bellissime che andrò a citare in questi, in queste ore. E la prima cosa che ho colto è che c'è, noi in Occidente abbiamo fatto purtroppo l'errore di assimilare, equiparare speranza e ottimismo. Ecco perché forse mi dava fastidio anche l'idea di affrontare il tema della speranza, perché io quando pensavo alla speranza pensavo all'ottimismo. Quando, non è il momento, ma più tardi, se prendete il telefono e provate a mandare un messaggio, a scrivere un messaggio, se avete l'opzione che vi suggerisce anche gli emoji, no? Queste le faccine, ecco, se voi scrivete a un amico, un'amica, speriamo, non so, speriamo di vederci, o speravo di vederti a Mamre, ecco, quando voi usate il scrivete speranza, l'emoji che vi viene proposta è quella delle dita incrociate. Cioè, e questo l'ho trovato grandioso, cioè noi in Occidente abbiamo praticamente ridotto la speranza a un incrociare le dita. Speriamo di vederci, speriamo che le cose vadano meglio, speriamo. Allora la domanda che vi faccio, ecco, nel tempo di oggi è meglio la speranza o l'ottimismo? Cioè abbiamo più bisogno di speranza o di ottimismo? Lo so che è una domanda strana, perché per molti speranza coincide con l'ottimismo. Che differenza c'è tra speranza e ottimismo? Capite? Che differenza c'è tra speranza e ottimismo? Tra essere uomini, donne di speranza e ottimisti? No, si trovano le persone che dicono, no, ma io sono, guarda, il mondo va male, se, ma io sono ottimista. E ecco, un'affermazione del genere è diverso da dire una donna e un uomo che dicono, io spero, ho speranza, vivo la speranza. Ecco, allora vorrei fermarmi proprio su questo innanzitutto. E diciamo subito una cosa, per la storia dell'umanità speranza e ottimismo non sono mai state la stessa cosa. Per la sapienza, la saggezza umana, ottimismo e speranza non sono mai state la stessa cosa. Forse oggi, che le due cose coincidono, ed è un disastro. Provate a pensare, siamo a inizio pandemia, perché poi le cose cambiarono, ecco. Ma nei primi mesi, se vi ricordate, si usciva sui balconi o ci si affacciava dalle finestre in maniera anche abbastanza ilare, no? Cioè con le pentole si faceva rumore, cioè avete in mente queste scene, perché sono indelebili, ci sono rimaste dentro, ecco. E si mettevano fuori dei cartelli che poi sono stati ritirati, ecco, no? Dopo qualche mese, dove la frase era andrà tutto bene. Ora, che le cose non siano andate bene è un dato di fatto, a parte i 190.000 morti di Covid, ma le ricadute sociali, politiche, economiche di quelle del periodo le stiamo patendo oggi soprattutto. Quindi le cose non sono andate bene. Quindi quell'ottimismo che ci faceva affacciare dai balconi o dalle finestre non è stato proprio, è stato deluso, un ottimismo andato a finire male. Ecco, l'ottimismo o l'ottimista dice andrà tutto bene. Ecco, un uomo o una donna di speranza non lo dirà mai. Capite qual è la differenza? Cioè l'ottimista non fa i conti col presente. L'ottimista bypassa il presente. Cioè non fa i conti con la profondità del dolore, con la realtà della perdita. Cioè lo dice belle frasi, tipo andrà tutto bene, vedrai, ce la farai, vedrai, no? Tutte queste frasi, poi specifichiamo, ma lo dice senza tenere conto della realtà, del momento attuale, del qui ed ora. Cioè l'ottimista procede per slogan, infatti sono le frasi fatte dell'ottimista. Ecco perché li ritroviamo quando scriviamo un messaggio, no? Le emoji sono delle frasi fatte, in qualche modo. È un'idea, l'ottimista, no, è un'idea disincarnata, sì, disincarnata, non tiene conto del momento presente. Provate a pensare, no, quando sarà capitato a molti, o comunque per sentito dire, quando andate a trovare una persona magari che ha ricevuto una diagnosi infausta all'ospedale e sai che non ce la farà, sono due le cose: o si sta zitti, che sarebbe la scelta migliore, no? Stare zitti di fronte a un morente, perché il silenzio dice molto di più di tante altre parole, oppure si esce con queste frasi ottimiste, nel senso tipo dai, vedrai, andrà tutto bene, mentendo a se stessi, ma soprattutto all'altro. Capite? E, ecco, questo è un esempio di ottimismo, no? Banale. Ecco perché abbiamo intitolato la conferenza La speranza oltre al di là di ogni banale ottimismo, perché l'ottimista è sempre banale alla fine, perché è un disincarnato, perché è un vive una sua realtà, vive un suo mondo. Ecco, vive, l'ottimista vive in un suo mondo. Ecco, la speranza no, la speranza si muove su altri binari. La speranza non nega il buio. La speranza fa i conti con il buio, fa i conti con il presente, con il dolore. Ci cammina dentro, non lo cancella, lo attraversa. Possiamo dire così, l'uomo e la donna di speranza non disertano la realtà. L'attraversano, ci stanno. Sembra quasi paradossale, ma alla speranza non interessa il futuro, capite? Non interessa il futuro, è l'ottimista che interessa il futuro, ma la speranza, l'unico oggetto della speranza è il presente, è il momento, è l'adesso. Lo diremo questo, lo anticipo, Gesù non era un uomo di speranza in questo senso, non era un ottimista. Se voi sfogliate i quattro Vangeli, stiamo sui Vangeli canonici, se voi sfogliate i Vangeli non troverete mai la parola speranza. Il Vangelo non è un testo di speranza, ma noi l'abbiamo fatto una virtù teologale. Non c'è il Vangelo, qua ha scritto delle cose molto belle Maggi ultimamente. Il Vangelo non è un testo di speranza, ma guardatelo, trovate, non c'è la parola speranza nel Vangelo. Infatti Gesù non ha mai promesso o parlato di mondi futuri, non ha mai battuta sulla spalla qualcuno dicendo dai vedrai, su vedrai. No, si è fermato, ha preso contatto con la sofferenza, dolore che c'era in quel momento e ha agito in quel momento, ma ci torneremo sopra. Quindi proviamo a definire, abbiamo definito l'ottimismo, proviamo a definire la speranza, quella matura. La speranza è quell'energia, secondo me, è quell'energia interiore che spinge a cercare una luce anche ora che c'è il buio. Cosa vuol dire essere donne e uomini di speranza? Mettersi in ascolto di questa luce che c'è e che ci dice dai cerca. Capite cosa vuol dire non disertare il presente? Penso che la speranza sia, non mi piace il termine in virtù, preferisco archetipo. La speranza è un archetipo in senso junghiano. La speranza è questa energia, sì, come definisce Jung gli archetipi, è qualcosa che non dobbiamo trovare, la speranza, cercare la speranza. La speranza è una energia, una forza, una luce, possiamo dire, che è già data, è già dentro, non dobbiamo cercarla, dobbiamo prendere consapevolezza e lavorarci sopra, crederci. Capite? Che siamo abitati da questa forza. Ecco, la speranza è dunque una energia, un archetipo che ci spinge a cercare, nel senso a far emergere la luce che già c'è dentro di noi e quindi in ogni situazione, per quanto buia essa possa mostrarsi. C'è una bellissima frase di Albert Camus nei Taccuini, che sono secondo me la parte più bella dell'opera di Camus. Scrive a un certo punto: nel bel mezzo dell'inverno ho infine imparato che vi era in me un'invincibile estate. Fantastico. Nel bel mezzo dell'inverno ho imparato che vi era in me un'invincibile estate. Ecco, credo che questa sia la speranza. In ogni buio, in ogni inverno, in ogni autunno, sperimentare che c'è una forza vitale, feconda, luminosa. Adesso, qui, non in un futuro. Lo diremo magari più avanti, no? Ma io credo che chi ci ha fregato questa portata della speranza, facendoci credere che la speranza coincida con l'ottimismo, sia stato il cattolicesimo. È stato un disastro. Cioè, se ci pensate un attimo, parlo di cattolicesimo perché, ma sì, l'ortodossia e forse il protestantesimo in maniera diversa, no? O comunque meno forte, ma il cattolicesimo, guardate, ha rimandato tutto nel futuro, capite? Ci ha invitato, ci ha educati a tradire la terra, il presente, rimandando tutto in qualcosa che è al di là di questo mondo. E adesso sì, guarda quante sofferenze, ma vedrai, poi, noi viviamo in una valle di lacrime, gementi, piangenti, ma poi ci sarà il paradiso. Capite? Abbiamo inventato il paradiso, abbiamo dovuto inventare il paradiso perché non abbiamo trovato parole per abitare la terra. Cioè non ci è stato insegnato una postura esistenziale per stare su questa terra e ci hanno offerto il paradiso, come invenzione ovviamente, perché il paradiso è una realtà inventata. Gesù non parla mai di paradiso. Sì, qualcuno potrà dire, ma la promessa, lì apriremo un disco, no. Non intendeva certamente quel paradiso Gesù, al ladrone. Quindi aver rimandato tutto in un al di là, ci ha fatto molto male, perché infatti Nietzsche ce l'aveva a morte con il cristianesimo e con i cristiani, perché ci definiva, noi cristiani, traditori della terra. Ma visto che è l'unico luogo dove dobbiamo starci, dobbiamo stare, vivere, beh. Capite, la speranza ha a che fare con la terra, la speranza ha a che fare con il momento presente. Sono reduce da un viaggio in Giappone e mondo totalmente altro. Non so se qualcuno è stato in Giappone. E lì mi sono accorto di una postura filosofica che loro denominano, hanno una parola per definire questa postura, questo modo di stare al mondo, ecco, che viene denominata wabi-sabi, wabi-sabi, scritto con la W doppia, wabi-sabi. Una postura filosofica, un modo di stare al mondo molto particolare, come particolare è tutta la filosofia giapponese, che attinge le radici in un lontanissimo passato. Il wabi-sabi consiste nella capacità di cogliere la bellezza insita nell'imperfezione. O se vogliamo, è la capacità di cogliere in ogni istante la luce nel buio. Tra l'altro è molto curioso, perché se voi trovate, se voi cercate wabi-sabi in un dizionario giapponese, non lo trovate, perché non per loro non hanno significato. Wabi ha un significato, sabi ha un significato, ma messi insieme non sanno dire che cos'è. E lo possono solo, lo vivono e basta, non riescono neanche a spiegarlo. È proprio un modo di stare al mondo, un modo di. Per loro è intuitivo, ovviamente, per noi no. Cioè la capacità di questo popolo resiliente, questo popolo che attraversano passati di tutti i colori, hanno acquisito questa capacità di cogliere in ogni istante la luce nel buio, la bellezza nell'imperfezione. Cioè c'è una bellezza inscritta in ogni cosa imperfetta, in ogni cosa rotta, in qualsiasi situazione problematica, nell'imprevisto, nella tragedia. Ecco, la speranza è questa. La speranza è questa. La speranza è cogliere a livello esistente, ontologico proprio, che nella tragedia, nell'imperfezione, nella cosa rotta, nella rottura, nella frattura, quando la vita va in pezzi, lì dentro c'è una bellezza, una luce, una possibilità. C'è una possibilità. Infatti ciò che per la maggioranza viene chiamato problema, per chi vive secondo la postura del wabi-sabi, viene chiamato questo opportunità. Nel mio inverno ho colto che vi era un'invincibile estate, stessa cosa. Espressione artistica del wabi-sabi è quella pratica artistica, sì, del kintsugi, ecco, no? Che è andato molto di moda negli anni passati, no? Di recuperare i vasi incollandoli con l'oro. Però ecco, un po' banalina come cosa, però esprime bene che c'è una bellezza anche nella situazione andata in frantumi. C'è una fecondità, c'è una ricchezza, c'è una opportunità. Ecco, questa è la bellezza, non la bellezza meramente estetica. Ecco, la speranza è questa. C'è una scrittrice che si ferma, ha scritto, sono due testi in italiano, che hanno, o meglio, due testi tradotti in italiano che parlano di Wabi Sabi. Uno è di questa Selene Calloni Williams, antropologa, personaggio molto particolare, è americana. Lei scrive: per me Wabi Sabi, lei è l'autrice di uno di questi libri, per me Wabi Sabi è la possibilità di concepire la vita non come lo sforzo di resistere nella tempesta, ma come la gioia di danzare nella pioggia. Bella è come espressione. Wabi Sabi per lei è, ve lo ripeto, la possibilità, statura, modo di vivere, ecco, di concepire la vita non come sforzo di resistere nella tempesta, ma come la gioia di danzare nella pioggia. L'ottimista resiste nella tempesta, capite? Non fai conti con la tempesta. Speriamo che passi presto e vedrai, andrà tutto bene. L'uomo di speranza invece dice: stiamo in questa tempesta, ormai ci siamo, stiamoci dentro per coglierne tutta l'opportunità. Tornando alla pandemia, poteva essere un'opportunità, capite? Siamo andati tutti in pezzi, il mondo è andato in frantumi, eppure non abbiamo colto l'opportunità, la bellezza, quella che gli americani chiamano la bellezza collaterale, perché c'era. Cioè la crisi, capite, l'ottimista e l'uomo e la donna di speranza affrontano la crisi in maniera diversa. E la crisi è il campo della speranza. La crisi, la tragedia. Non si spera quando tutte le cose vanno... no, capite? La speranza va provata. O se vogliamo tornare all'immagine... quell'energia, quindi la speranza... Perché l'energia della speranza possa essere attivata, c'è bisogno della crisi, della tragedia, della frantumazione. È lì che ci si mette alla prova. E cogli che in quella tragedia c'è una possibilità, c'è un'opportunità, c'è una luce. L'ottimista dice: no, io questa cosa non la guardo neanche, io non accetto la crisi, ma proietto tutto nel futuro. Ancora Selene... la Calloni Williams dice, possiamo parafrasare, no? Lei parla di Wabi Sabi, noi potremmo dire della speranza, e la condizione di chi è imperfetto come un uomo e sereno come un Dio. Bellissima. E la condizione di chi è imperfetto e ne sente l'imperfezione come tutti gli uomini, ma al contempo è sereno come un Dio. La donna e l'uomo di speranza sono sereni anche nella tragedia. L'ottimista no. L'ottimista, stiamoci ancora dentro un attimo, per l'ottimista il futuro è una sorta di promessa lineare, priva di intoppi. Nel suo sistema ideale tutto torna, capite? È un sistema mentale l'ottimismo. Ma soprattutto nella sua mente tutto tende a migliorare. Guardate questa cosa qua. Mi chiedo, ma è una domanda che mi faccio, che il cristianesimo cattolico in particolare ci sia stata una scuola di educazione al migliorismo, ed è stato devastante. Devi diventare migliore, devi migliorarti, come se il tempo fosse un treno su binari già posti, già posati, come se il bene fosse garantito, capite? Per l'ottimismo il bene è garantito. E il futuro una banale proiezione del nostro desiderio. Ma non può essere così. Il futuro, la parola futuro per definizione, è e rimane indisponibile. Il futuro è indisponibile. Non puoi ipotecare il futuro. Cosa ne sai che andrà tutto bene? Che andrà meglio? Cioè il futuro non si lascia catturare, non si lascia prevedere. Ecco, la speranza si muove su un altro piano. La speranza abita l'attimo, abita il qui, l'ora, l'adesso, e non ipoteca il futuro, perché sa che il futuro è indisponibile. Cioè, per l'uomo e la donna di speranza, il futuro può essere anche peggiore del presente, capite? Io personalmente non credo che le cose andranno meglio, non mi faccio facili illusioni, ma posso dire di essere un uomo di speranza, capite? Non mi contraddico. Fossi un uomo ottimista, sì, allora mi contraddirei. Ma come, sei ottimista e pensi che le cose andranno peggio? Soren Kierkegaard, grande filosofo danese, dice la speranza, bellissimo questo, dà una definizione molto bella Kierkegaard, la speranza è una passione per il possibile, è una passione per il possibile, non per il certo, non per il garantito, ma per il possibile. Quindi, se per l'ottimista vi è solo certezza nel futuro, per chi si dedica alla speranza, si ha a che fare con l'imprevedibile, con l'imprevedibilità. L'uomo di speranza, la donna di speranza si muovono, stanno in una postura aperta. Hanno fatto voto di vastità, ecco, no? Per dirla con Bergonzo. L'ottimista si muove in un sistema chiuso. Interessante anche l'etimologia, no, della parola. Proviamo a stare un attimo sull'etimo della parola speranza. L'etimologia è importante, sapete? Ho fatto un intervento due o tre settimane, non mi ricordo più, un festival proprio sulle parole e si diceva che una cosa che si sta verificando in questi ultimi decenni a tutti i livelli, politico, sociale, purtroppo anche a livello di educazione scolastico, è quello di aver perso il senso delle parole.

una frase che ricorre spesso è: l'ho uccisa perché l'amavo troppo, l'amavo. Come? Uccidi perché la... No, c'è qualcosa che non... Capite? Aver fatto saltare il significato delle parole. Quindi tornare all'etimo credo che sia importante. Poi noi abbiamo una lingua bellissima, l'italiano, molto ricca, molto bella, molto profonda. Ebbene, se voi cercate l'etimo di speranza, vi viene fuori che deriva da spes, che a sua volta è collegata a un termine che è pes, che significa piede. Interessante. La speranza sa di cammino, sa di movimento. La speranza suggerisce il movimento. Quindi tendere verso, tendere a. Cioè nella speranza c'è una tensione. Abito il presente e tendo a. Chi spera tende, non sta fermo. Abito il presente ma non sto fermo. Non si fissa, non mi fisso. Prende il largo. Ecco, allora diciamo così. L'uomo e la donna di speranza stanno nella tragedia, stanno nel momento buio e cominciano a camminare. Escono dal luogo dato, dal proprio porto, anche se non sanno dove stanno andando, perché il futuro è imprevedibile. Quindi la speranza è una dimensione rischiosa. L'ottimista non rischia. La speranza è sempre un incamminarsi verso l'ignoto. Mi muovo, non so dove andrò, non so, ma intanto mi muovo. La speranza ci dice: fai il primo passo, fai almeno un passo, perché se non sai dove ti porterà, anche se non saprai dove ti porterà, almeno ti toglie dal luogo dove ti trovi. Allora io credo che una caratteristica, e qui ci viene offerta una caratteristica, forse la più grande, la più bella della speranza, che è l'eccedenza. La speranza ha a che fare con l'eccedenza. Chi spera eccede, l'ottimista ristagna. Ecco perché la speranza ha a che fare con la trascendenza. Ma attenzione, qui non c'è nulla di religioso. Parlo di trascendenza in maniera molto laica. E cos'è la trascendenza? Ci facciamo aiutare da Maria Zambrano, che definisce la trascendenza come uno sporgersi sull'ulteriore. Quindi la speranza è questa tensione che ci sporge sull'ulteriore, anche se questo ulteriore può rimanerci ignoto. Ma intanto, capite, vivere tesi verso, la speranza ti mette in cammino. Quindi sperare come atto di trascendenza, andare oltre, non accontentarsi, osare, chi spera osa, chi spera si muove, chi spera non arrugginisce nel porto, non si accontenta di piccolo cabotaggio, ma si inabissa verso l'alto. Per l'ottimista c'è soltanto il déjà vu, per l'ottimista ci sono solo paesaggi già dati, già conosciuti, e quindi in ultima analisi noiosi. Ecco perché la speranza è qualcosa di profondamente umano. La speranza, sì, è una energia antropologica, riguarda l'umano. Infatti l'essere umano è fatto per essere teso verso ciò che ancora non è dato, non è chiaro, non disponibile. E quindi la speranza è una scelta di chi decide di partire. La speranza è l'energia che ti fa partire, che ti fa muovere il primo passo, che ti fa togliere dal momento presente, ma non come fuga, ma come opportunità. Perché hai abitato tutto il momento presente, allora ti muovi perché sai che c'è una fecondità. La speranza è propria di chi dice: non so cosa troverò, ma non posso stare fermo. Non so cosa troverò, ma non posso stare fermo. Nella Bibbia c'è un personaggio che incarna benissimo questa postura esistenziale, si chiama Abramo. Nella lettera agli Ebrei, qui siamo nel Nuovo Testamento, ma l'autore si rifà ad Abramo e dice:

0: Per fede Abramo ubbidì quando fu chiamato da Dio e partì senza sapere dove andava, verso un paese che Dio gli avrebbe dato. Partire senza sapere, partire abitando l'ignoto, muovere il primo passo senza sapere cosa ci aspetterà. Faccio un passaggio ulteriore per mettere in relazione paura e speranza. Questo è un tema su cui ha lavorato anche Byung-Chul Han, il filosofo che citavo stamattina. Vi consiglio di accostare questo filosofo, perché un filosofo non è semplicissimo, ovviamente, però lo trovo geniale. Byung con la Y, va alla memoria, è Byung con la adesso vi faccio lo spelling, aspetta, perché ce l'ho. Allora, Bologna Y, Udine, Napoli, Genova, _ Como Hotel Udine Livorno, _ Hotel Ancona Napoli. Byung-Chul Han. Byung-Chul Han è famoso in Italia, è stato conosciuto in Italia con un libro di alcuni anni fa che si intitola La società della stanchezza, un piccolo libretto, piccolissimo, La società della stanchezza, e fa un elogio dell'ozio
1: che non è
0: il padre dei vizi.
1: E che non si contrappone al camminare.
0: Possiamo dire solo chi sa oziare è in grado di camminare. Questa è venuta adesso così. ve la tiro così. Va bene. No, vi dicevo, La società della stanchezza, bellissimo, Vita contemplativa. Ha scritto un libro sulla vita contemplativa, che in realtà è un libro sulla meditazione, veramente fantastico, cioè quel libro lì è bellissimo.
2: Che edizioni?
0: Sono Le Lettere, lui pubblica in Italia con Le Lettere, no, scusate, non Le Lettere,
3: sì.
0: Edizioni, un'edizione strana, quelle che hanno la copertina per, fa tutte le copertine in orizzontale, non in verticale, basta cercate su internet. Poi l'ultimo sulla speranza, ed è sul titolo, non saprei dirvelo, ma ne ha scritti tantissimi. Poi sono il pregio, sono anche molto brevi, abbastanza brevi. Questo forse è segno anche del fatto che sono conferenze che vengono trascritte. Io ho ascoltato su YouTube, forse trovate delle conferenze anche sue, anche se
2: tempo.
0: Nottetempo, sì, ecco, una casa editrice un po' particolare. Nottetempo. E penso che parli anche italiano, e scrive in tedesco, sì. Lui è tedesco di adozione. E lui fa un parallelo tra parla della speranza e la paura, e esordisce dicendo proprio che noi viviamo in un tempo, non c'è bisogno di dirlo, dominato dalla paura. Il nostro tempo è il tempo della paura. Abbiamo paura del futuro, abbiamo paura dell'altro, abbiamo paura del fallimento, abbiamo paura della crisi climatica, delle guerre, abbiamo paura della solitudine. La paura, dice Byung-Chul Han, è diventata la grammatica del nostro tempo. Cioè usiamo la paura come un alfabeto per leggere il nostro mondo. Cioè leggiamo il nostro mondo con il filtro della paura. Capite che le conseguenze sono devastanti. A questo va ad aggiungersi un sistema politico che fomenta la paura. E cosa fa la paura? Restringe l'orizzonte, blocca il corpo, immiserisce l'immaginazione. E il massimo che possiamo dire, da marinai di piccolo cabotaggio, come si diceva prima, arriviamo a sera e diciamo, dai, anche oggi è andata. Capite? Anche oggi è andata. Sopravviviamo, ma non viviamo. Siamo diventati la società del rattoppo, della toppa, del tirare avanti. Hannah Arendt, per rimanere in ambito filosofico, Hannah Arendt scrive: la speranza è l'unica risposta alla paura. Ecco, se siamo la società della paura è perché non siamo più abitati dalla speranza. Per quanti ottimisti possano esserci in giro, continuiamo a essere una società della paura. L'unico antidoto, possiamo dirla così, l'unico antidoto alla paura è la speranza, che ti fa prendere il largo, ti fa evitare l'ignoto, ti fa andare avanti in qualche modo, ti mette in cammino. Chi ha paura, capite, non si mette in cammino. La paura blocca, non ti fa uscire, anzi ti fa stare a casa sprangandoti, perché fuori sono tutti brutti e cattivi. Non ne usciamo, per l'unico modo per vivere, scusate, per superare una società dominata dalla paura è abitare, vivere la speranza. Che la speranza è proprio il contrario della paura, ecco, è l'antipodo. Provate a pensarci un attimo, la paura mette segnali di pericolo ovunque, dovunque c'è un pericolo, in tutti gli ambiti, pericolo qua, pericolo là, no? A segnali, no? Proprio i segnali, pericolo, no? Pericolo. La speranza mette segnali di direzione, di qua, di là, capite la differenza? La paura blocca, occhio, non andare là che c'è pericolo. La speranza dice, vai, indica, la speranza indica. La paura chiude strade, la speranza indica orizzonti. La paura ci isola, la speranza ci connette. La paura crea monadi, la speranza crea relazioni. La speranza è sempre condivisione, la paura è egoistica. Mi salvo da solo, l'importante è che mi salvi io, al massimo la mia famiglia. Allora capite che a questo punto viene da sé comprendere che sperare è un gesto politico, comunitario, rivoluzionario, mai un atto privato, non si spera da soli, si spera insieme, perché sperare significa credere che insieme possiamo fare qualcosa. Sperare significa credere che il mondo non è ancora deciso una volta per tutte, che il futuro può ancora essere scritto. Occhio, la speranza non cancella la paura, la abita e le risponde, la guarda in faccia e le dice: eppure io ci credo e procedo. Tu mi dici di no perché c'è pericolo e io ti dico: io vado, ma non ci vado da solo, non ci vado da solo. C'è un personaggio, anche questo affascinante, si chiama Václav Havel, è stato un drammaturgo, è morto nel 2011, è stato un drammaturgo, un saggista, dissidente, uomo politico di una statura veramente esistenziale altissima, è stato la figura simbolica della resistenza anticomunista in Cecoslovacchia. E divenne famoso per le sue opere teatrali di denuncia, ecco, che lo fecero poi, appunto per questo, fu arrestato. Ma dopo la rivoluzione di velluto dell'89 in Cecoslovacchia, Havel diventa presidente della Cecoslovacchia, prima, e poi della Repubblica Ceca. Ebbene, un uomo veramente di una postura etica altissima, altissima. Vi consiglio, c'è un libro sulla mia vita, mi pare che si intitoli, cioè fa proprio racconta la sua vita, una vita affascinante. Ed è ancora oggi emblema della lotta non violenta, ecco, della dignità umana di fronte all'oppressione. Ebbene, lui si è fermato sulla speranza e vi leggo un passaggio perché so che citare non è mai piacevole, però questo ve lo recupero perché è importante. Scrive: prima di tutto forse dovrei dire che intendo la speranza, a cui penso molto spesso, soprattutto in situazioni particolarmente disperate, il discorso di prima, no? Solo dove c'è tragedia e disperazione, questo è il terreno della speranza, come ad esempio in prigione. Penso appunto alla speranza originariamente, primariamente, come uno stato dell'anima. La speranza è una dimensione della nostra anima e nella sua essenza non dipende da alcuna osservazione del mondo o da alcuna valutazione delle situazioni. Anche questo è importante. È una dimensione dell'anima e non dipende da alcuna osservazione del mondo o valutazione della situazione. La speranza non è prognostica, è un orientamento dello spirito, un orientamento del cuore che trascende il mondo immediatamente vissuto ed è ancorato da qualche parte in lontananza, dietro i suoi confini. Lui era profondamente religioso. Scrive, la speranza quindi ha una dimensione religiosa. La misura della speranza in questo senso profondo e forte non è la misura della nostra gioia per il buon corso degli eventi, è la nostra disponibilità a profondere sforzi che visibilmente portano a un primo successo, quanto piuttosto la misura della nostra capacità di lottare perché qualcosa è buono e non solo perché in questo sforzo il successo è garantito. Quanto meno è favorevole la situazione in cui noi dimostriamo la nostra speranza, tanto più profonda è la speranza stessa. Sentite, la speranza non è ottimismo, non è la convinzione che qualcosa andrà bene, questa è una famosissima sta frase, ma è la certezza che qualcosa ha un suo significato, indipendentemente da come andrà a finire. Ve la ripeto perché è potentissima, Quanto meno è favorevole la situazione in cui noi dimostriamo la nostra speranza, tanto più profonda è la speranza stessa. La speranza non è ottimismo, non è la convinzione che qualcosa andrà bene, ma è la certezza che qualcosa ha comunque un significato, indipendentemente da come andrà a finire. La speranza per Havel è una dimensione dell'anima, abbiamo ascoltato. Non si fonda su ciò che vediamo, ma su ciò che crediamo. Perché in fondo, come ebbe a dire un altro filosofo, Paul Ricoeur, vivere è iniziare sempre ogni mattina in presenza di una promessa non ancora mantenuta. Bellissimo, guardate questa frase potente di Ricoeur. Vivere è iniziare sempre ogni mattina in presenza di una promessa non ancora mantenuta. E guardate, non bisogna essere religiosi, credere in un Dio per questo. È possibile sperare anche senza credere in un Dio. Anzi, è importante arrivare a credere in un non ancora che ci salva, che ci tira fuori dal già dato, dal noto, dallo scontato. Quindi sperare significa essere disponibili al nuovo. Quindi sperare non significa che ci sarà un Dio che verrà a salvarci, ma sperare significa essere sempre sul punto di aiutare ciò che sta per nascere. Ed è lì che si manifesta il divino. Capite la differenza? Non c'è nessun Dio che potrà salvarci, ma se entro in contatto con la mia verità profonda, col mio essere autentico, allora posso aiutare sempre ciò che è sul punto di nascere. È lì che si manifesta il divino, è proprio il contrario. L'uomo e la donna di speranza sono disponibili a generare sempre nuova vita, aprire strade, aiutare ogni germoglio a crescere, a fiorire, a essere fecondo. Questa è la speranza, aiutare la vita a manifestarsi, accompagnare, proteggere, curare. Questa è apertura al futuro. Chi spera è un ostetrico della vita, aiuta a venire alla luce. Se questo non c'è, allora il mondo si riduce a un inferno di ripetizione. Molto spesso chi vive di speranza, c'è anche un detto, no? Chi vive sperando, no? Non si può dire. Capite? È passata in questo mondo di disperati, chi spera è sì, un ingenuo, un illuso, però noi abbiamo appunto Havel, che se non avesse avuto la speranza in carcere, no? Pensate a Mandela. Ma c'è stato un altro uomo, Martin Luther King, in quel discorso memorabile, I Have a Dream. Vi leggo questo passaggio perché dice qualcosa che ci aiuta. Dice, con questa fede saremo in grado di estrarre dalla montagna della disperazione una pietra di speranza. Altro che illusione, capite? Altro che illusione. A essere illuso è l'ottimista, ma non chi spera. Con questa fede saremo in grado di trasformare discordie stridenti della nostra nazione in una bella sinfonia di fratellanza. Con questa fede potremo lavorare insieme, potremo pregare insieme, combattere insieme, andare in prigione insieme, lottare insieme per la libertà e sapere che un giorno saremo liberi. Quindi per Martin Luther King la montagna della disperazione precede la pietra della speranza. La speranza è sempre una pietra estratta dalla montagna della disperazione. Come fai a dire che è illuso? Ma anche qui la speranza, come la paura, la speranza non è negazione della disperazione, è il suo superamento. La speranza è un atto trasformativo. Il sogno è figlio della speranza, non di un mondo già perfetto, ma di un mondo che può essere trasformato. Ecco perché non si dà speranza senza attraversare la tragedia, la disperazione, il buio. Ecco perché secondo me il servizio che ci ha dato un certo cattolicesimo ha fatto disastri, rimandando tutto in un... Cioè, siamo stati rimandati a un futuro illusorio dopo la morte, facendoci vivere una sorta di deresponsabilizzazione del presente, perché tanto è Dio che ci salva, anche qui, è Dio che ci salva. Ma cosa vuol dire che Dio ci salva? Capite? Ci hanno fatto porre la... ma ne parleremo, questo è il tema del pomeriggio, perché ci tengo. Che senso ha sperare? Ecco, la speranza è collegata alla salvezza anche. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire essere salvati? Da chi stiamo a essere salvati? Da che cosa dobbiamo essere salvati? Quindi pensare che ci sia un Dio che viene a salvarci è un atto di deresponsabilizzazione, perché tanto ci pensa Lui. Io devo soltanto sopravvivere in questa valle di lacrime, poi verrà. Italo Calvino, c'è un passaggio di Italo Calvino bellissimo, lo troviamo al termine delle Città Invisibili, l'ultimo, proprio l'ultimo dialogo tra Marco Polo e il Gran Khan cinese, e lui dice, il saggio dice, noi viviamo in un inferno e ci sono solo due modi per salvarci dall'inferno. Quindi Calvino dice, o mette in bocca al saggio, l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà, è quello che è già qui adesso, questo è l'inferno, ma c'è qualcosa che permette di uscire dall'inferno. Infatti dice, ci sono due modi per abitare l'inferno: uno è diventare inferno, a quel punto non ti accorgi più che il resto è inferno, capite? Lo sei diventato tu, quindi. L'altro modo, e l'unico modo per salvarci, cioè da toglierci da questa situazione infernale, è riconoscere ciò che inferno non è. Cioè nell'inferno riconoscere ciò che inferno non è e farlo durare, dargli spazio, farlo crescere, portarlo a fioriture. Questo è l'impegno che Marco Polo riceve alla fine del suo viaggio. Sperare e dire non mi rassegno al male esistente. È un no che contiene già un sì, un progetto, una visione, un atto. E mi avvio alla conclusione, citando ancora, mi rifaccio alla filosofia perché almeno personalmente le cose più interessanti le ho trovate nei filosofi, ecco, riguardo, e non nei teologi, riguardo alla speranza. Il filosofo francese Jacques Derrida distingue due modi di pensare il futuro. Il primo è futur, ciò che in questo senso è un futuro inteso come qualcosa che possiamo pianificare. Noi lo usiamo questo, no? Usiamo questo. Il futuro è qualcosa di pianificabile, il futuro prevedibile, programmabile, misurabile, ciò che possiamo gestire con i nostri strumenti, le nostre agende, le nostre previsioni. Questo è. Nel futuro farò questo. D'altra parte noi riempiamo l'agenda, quando riempiamo l'agenda noi trattiamo il futuro in questo modo, no? Tutto. Poi c'è avvenir, ciò che verrà, che non possiamo prevedere, è l'imprevisto, è l'imprevedibilità, è l'avvento dell'altro, è il futuro come sorpresa. Capite? Uno è sterile, il primo è sterile, il secondo è fecondo. Allora facciamoci questa domanda, io col futuro, cioè per me il futuro è più futur o più avvenir, cioè più, poi in italiano forse facciamo più fatica, no? Ma cos'è per me ciò che mi sta di fronte? È il luogo, è il nome dei miei desideri, ecco, è il nome dei miei desideri, il futuro, oppure il luogo dove posso essere visitato, dove posso essere raggiunto e godere finalmente della sorpresa. Forse il fatto che non viviamo più in una cultura della speranza è perché non sappiamo più sorprenderci di nulla, non ci meravigliamo più di nulla perché abbiamo messo su un muro. Prevediamo tutto, ma non ci lasciamo sorprendere da quello che può giungerci. Abbiamo paura dell'imprevisto, siamo terrorizzati dall'imprevedibile e siamo condannati al déjà vu, al già dato, allo scontato, alla ripetizione. Ma cosa può succedere? Capite? Stiamo vivendo in un momento di aridità totale perché abbiamo alzato barriere riguardo all'imprevisto, all'imprevedibile, a ciò che potrebbe raggiungermi se solo mi aprissi, se solo facessi voto di vastità. Ma non solo l'uomo di speranza può fare voto di vastità. Quindi la speranza credo che sia proprio abitare, stare qui in qualsiasi situazione, in qualsiasi avvenimento e non alzare barriere, anche nella situazione che io ritengo, reputo negativa contro di me, a mio sfavore. Se io rimanessi aperto all'imprevisto, all'imprevedibile, potrei essere visitato dall'inaudito, dal mai udito, e magari essere, no? L'inaudito mi apporterebbe qualcosa di assolutamente altro, di fecondo, di bello, ma devo rimanere aperto. Ecco, la speranza si radica proprio in questa dimensione di apertura, non è calcolo, non è controllo, è apertura all'inatteso. La speranza è apertura all'inatteso, all'imprevisto. Sorprenderci, lasciamoci sorprendere, non perché i nostri desideri si compiono, ma perché la situazione che stiamo vivendo può apportarci appunto qualcosa di incredibilmente altro. In un'intervista a Christian Bobin, il grande poeta francese, purtroppo scomparso, gli chiesero ma che cos'è per lei la vita? E lui scrive, la risposta fu facile, tutto ciò che non è me e mi illumina, questa è la vita, tutto bellissimo, e tutto ciò che non è me, tutto ciò che ignoro e che aspetto. Quindi la speranza fa il paio con l'attesa, l'ottimista non attende nulla, capite? L'uomo e la donna di speranza attendono, attendere è bellissimo anche in italiano. Attendere significa tendere verso, ma è anche rimanere aperti all'imprevisto, all'imprevedibile. L'attesa è un fiore semplice, dice Bobin, germoglia sui bordi del tempo. È un fiore povero che guarisce tutti i mali. Il tempo dell'attesa è un tempo di liberazione. L'attesa opera in noi a nostra insaputa. Ci chiede soltanto di lasciarla fare per il tempo che ci vuole, per le notti di cui ha bisogno. E la nostra attesa, se vogliamo la speranza, viene sempre soddisfatta di sorpresa. Capite? È la sorpresa, la cifra della speranza. Chi spera si sorprende. Come se quello che speravamo fosse sempre insperato, come se la vera formula dell'attendere fosse questa: non prevedere niente se non l'imprevedibile. Non prevedere niente se non l'imprevedibile. Guardate, questo è geniale, sta cosa, perché se noi prevedessimo qualcosa, sarebbe soltanto ciò che ci potrebbe giungere, è soltanto il nome dei nostri piccoli desideri, che poi in ultima analisi siamo seri. Noi chiamiamo desideri i nostri bisogni, anche questo, qual è la differenza tra bisogno e desiderio? E Bobin dice, ecco, forse vivere l'attesa, quindi la speranza vive di attesa, con questa convinzione, rimanere aperti all'imprevedibile, non aspettare niente se non l'inatteso, non aspettare niente se non l'inatteso. E chiudo come chiude Byung-Chul Han. Lui dice che la speranza ha una tonalità, un suono musicale, ha a che fare con la musica, la speranza. Lui è questo filosofo sudcoreano, ecco, tedesco di adozione, ama molto l'Italia e soprattutto la musica italiana, in particolare è innamorato di Monteverdi, di Claudio Monteverdi, e lui cita l'Orfeo di Monteverdi. Conoscete il mito? Orfeo è l'eroe innamorato che ha il permesso di scendere agli inferi nel luogo dei morti per recuperare, riprendere Euridice, no? la sua amata. E nel mito di Monteverdi c'è una guida in questo viaggio tra i morti che è la speranza, cioè nel luogo dei morti Orfeo si fa guidare dalla speranza. E qui Orfeo canta: tu mi accompagna e duce, cioè guida, condottiera, per si strane e sconosciute vie, reggesti il passo debole e tremante. Ecco che cos'è la speranza. Non è una formula, ma una compagna di viaggio nella vita, una luce accesa nel regno dei morti. Allora vi auguro di trovare la vostra luce, che vi faccia da guida, che vi accompagni in momenti infernali della vita, che tutti conosciamo. Ognuno ha la sua guida, ognuno ha la sua luce. Ecco, quella è la speranza. Perché la speranza molto spesso, più delle volte credo, che si incarni in un amore, in un'amicizia, in un partner. Ebbene, al di là appunto dei nomi che potrete dare a questa luce che vi accompagna nel regno dei morti, ecco questa sarà la speranza. Perché senza speranza non attraversiamo l'inferno, mentre con la speranza anche l'inferno può diventare passaggio.
2: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

0: Pirata.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: È giovedì 21 maggio.
3: Sono le 12 e 21 minuti.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seno.
1: Buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto di Chiesa e Comunità, una puntata con tanti temi oggi, ma subito le parole di Leone XIV. Nessuna nazione, nessuna società, nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il proprio successo unicamente in base al potere o alla prosperità, trascurando coloro che vivono ai margini. Così il Papa, nell'udienza stamane agli ambasciatori presso la Santa Sede di Bangladesh, Chad, Maurizio, Namibia, Ruanda, Sierra Leone, Sri Lanka e Yemen, ricevuti proprio in occasione della presentazione delle lettere credenziali dal pontefice. Un nuovo appello al dialogo: è urgente tornare a una diplomazia che lo promuova, ha detto, a tutti i livelli, bilaterale, regionale e multilaterale. E vogliamo aprire ora una finestra sul Libano. Ieri, tra l'altro, all'udienza generale il Papa ha proprio chiesto di pregare per il Libano e il Medio Oriente. Apriamo una finestra sul paese dei cedri grazie a Don Carlo Giorgi, milanese, ma in Libano da diversi anni, in una parrocchia di Beirut. Il suo impegno, una parrocchia che accoglie numerosi sfollati. Lo abbiamo raggiunto pochi minuti fa e questa è la sua testimonianza.
2: La situazione è di un'assistenza continua a quelli che ormai dall'inizio di marzo sono venuti da noi. Fin dal primo giorno, il 3 marzo, abbiamo avuto 100-150 persone. Noi ci siamo fermati a una capienza della nostra parrocchia di 200 sfollati, che di più non possiamo prenderne. E ci stiamo rendendo sempre più conto che non torneranno a casa presto. Primo, perché non hanno la casa. E ormai molti diversi di loro vengono dai villaggi del sud del Libano, che sono stati rasi al suolo, che sono bombardati, e se la casa è ancora in piedi, magari il sistema idraulico, elettrico dell'intero villaggio è danneggiato, le strade sono danneggiate. In questo momento in ogni caso c'è un'invasione, un combattimento a terra, quindi il discorso è che dovremo continuare ad accoglierli per diversi mesi, immaginiamo, e quindi la situazione è questa, di una vita che è completamente cambiata per loro e per noi, ed è fatta di relazioni di aiuto e di conoscenza. E da questo punto di vista è anche molto bello, nel senso che sono delle relazioni che non saremmo mai riusciti a instaurare, e la maggior,

0: la maggioranza di loro sono musulmani e sarebbe stato impossibile se non ci fosse stata la guerra conoscerli e diventare amici e instaurare delle relazioni di fraternità. Dall'altra parte c'è la paura del futuro, il futuro è super incerto e quindi ci affidiamo sempre di più, ci mettiamo sempre di più nelle mani del buon Dio.
1: Dall'altra parte c'è la guerra, la tregua prorogata non è mai davvero rispettata sul terreno, ma in questo contesto di guerra, è possibile costruire la pace in quella tua parrocchia, in tante parti del Libano e del Medio Oriente?
0: Certo, è sempre possibile costruire la pace. Siamo sempre liberi di scegliere come vogliamo vivere. E siamo sempre liberi di scegliere di cercare di mettere in pratica il Vangelo e si costruisce così la pace. E la pace sì, in tante parrocchie, in tante scuole occupate dagli sfollati, in tante situazioni di fraternità, tante famiglie, centinaia di famiglie hanno accolto in casa altre famiglie che non sapevano dove andare. È così che si costruisce la pace. Ecco, e poi si prega anche, nel senso che speriamo veramente che finiscano i bombardamenti, speriamo che finiscano le violenze, speriamo che i cuori vengano convertiti sui due fronti, parlo dei due fronti. Ma noi intanto giorno per giorno cerchiamo di fare quello che è buono fare, quindi è buono accogliere, è buono mostrare che non tutto è perduto, è buono mostrare che la Chiesa è presente, che il Vangelo c'è, che il Signore passa attraverso tante persone.
1: Era Don Carlo Giorgi che ringraziamo da Beirut perché ci ha portato appunto in Libano, nel Medio Oriente. Voltiamo ora pagina per celebrare la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Il Dicastero per la Comunicazione ha organizzato all'Urbaniana, in collaborazione con il Dicastero per la Cultura e l'Educazione e in collaborazione con la Fondazione San Giovanni XXIII, una conferenza internazionale sull'intelligenza artificiale. A partire dal messaggio di Leone XIV per la Giornata delle Comunicazioni Sociali, custodire voci e volti umani. Un tema che approfondiamo anche a Chiesa e Comunità grazie al direttore dell'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI, Vincenzo Corrado. Insieme ad Alessandra Carenzio, Vincenzo ha curato proprio un volume di riflessioni sul messaggio del Papa e allora gli abbiamo chiesto qual è la prima consegna a cui chiama Leone XIV in questo messaggio.
2: Il Papa ci esorta a tenere bene in mente che la sfida che noi abbiamo davanti, che la sfida nella quale potremmo dire già siamo immersi, non è semplicemente tecnologica, ma antropologica. Per questo motivo, proprio il tema del messaggio, custodire voci e volti umani, già dà una linea precisa di impegno. La custodia, ovvero la capacità e la volontà di non sciupare la dimensione umana della comunicazione, ci permette di recuperare quella prospettiva autenticamente relazionale della comunicazione. Noi non siamo algoritmi, in questo senso è un po' il messaggio richiama quanto ci aveva già affermato Papa Francesco nel 2024. Non siamo cibo per gli algoritmi, il progresso, la tecnologia non devono avere l'ultima parola sull'umano, ma è proprio questo capovolgimento di prospettiva a dover continuare a guidare e a leggere le sfide che ci vengono poste dal progresso.
1: Siamo tra l'altro in attesa anche della prima enciclica di Leone XIV lunedì, enciclica dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, quindi il tema è questo, un documento che sarà importante perché possiamo, Vincenzo, dire che se lo sviluppo tecnologico e dell'intelligenza artificiale ci affascina da una parte, ne siamo dentro già, dall'altra non mancano insomma le preoccupazioni.
2: E certo, ma già il titolo stesso dell'enciclica Magnifica Humanitas, che non ha bisogno di traduzione in italiano perché è abbastanza comprensibile, ci dà una prospettiva chiara di impegno. L'umanità ha questa sua magnificenza perché in ogni persona è scritto un'originalità propria, quell'originalità propria che noi dobbiamo, siamo chiamati a custodire e a non disperdere in algoritmi, ci permette di comprendere anche l'approccio che dobbiamo avere con la tecnologia. Non siamo macchine, siamo persone, e questa originalità insita in ciascuna persona è richiamo a vivere il tempo presente, ma anche quello che ci aspetta nel futuro, con il giusto passo, che non deve essere quello accelerato di chi vuole fagocitare ma rischia di essere fagocitato, ma è il giusto passo di chi percorre le strade, i crocicchi delle strade attraversati da tanta umanità. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo.
1: Quindi una sfida davvero, soprattutto per la comunicazione, che è relazione che rischia invece di essere fagocitata dagli algoritmi.
2: Ma se noi deturpiamo la comunicazione da quella dimensione relazionale, non è più comunicazione. Cioè la comunicazione è tale proprio perché diventa incontro, proprio perché è ascolto, proprio perché dall'incontro e dall'ascolto nasce una parola che si avvicina e si accosta alla verità di ciascuno, alla verità iscritta nel cuore di ciascuno, ma è una parola che nasce sempre da un ascolto autentico, vero e sincero, un ascolto che diventa rispetto degli altri, un ascolto che non è mai dominio. E in questo senso credo che questo trittico che ci ha lasciato in eredità Papa Francesco, incontrare, ascoltare e poi parlare, sia anche una bustola per attraversare l'evoluzione dei tempi.
1: Andiamo ora a Catania, dove è stata inaugurata in questi giorni la casa Abba Padre per padri in difficoltà. La struttura, nata all'interno dell'Agorà della Carità, rappresenta un traguardo importante per la locanda del Samaritano per contrastare le povertà e dare supporto alla genitorialità fragile. A promuovere questa casa Abba Padre i missionari vicenziani. Ce ne parla padre Mario Sirica, direttore della locanda del Samaritano.
3: È una casa per padri in difficoltà che si inserisce in una struttura molto più grande di 5.000 metri quadrati che si chiama Agorà della Carità, Agorà intesa come piazza, perché all'interno di questa struttura di 5.000 metri quadrati di recente inaugurazione c'è Casa Lumière per donne vittime di violenza, c'è la locanda del Samaritano per senza dimora uomini e donne, e si inserisce anche la struttura per padri in difficoltà Abba Padre, inaugurata il 16 maggio. E abbiamo pensato perché di questo servizio, come degli altri che abbiamo realizzato nel corso degli anni, nascono dal nostro centro di ascolto, lì dove è un luogo che è all'interno della caffetteria solidale che abbiamo aperto anche qualche anno fa, cioè abbiamo un centro di ascolto dove le persone vengono ascoltate e raccontano i loro bisogni, e da questo ascolto, sia mio che degli operatori, è venuto fuori questa nuova povertà invisibile, nuova, antica, potremmo definirla, che è dei padri in difficoltà, separati, che oltre a vivere il dramma della separazione con la propria moglie, quello può essere anche consensuale, ma si inserisce il dramma, la fatica della separazione con i propri figli, e quindi a questa separazione si aggiunge poi per alcuni di loro anche la difficoltà economica. Parliamo di persone, in questo tempo ho incontrato insegnanti, dipendenti pubblici, appartenenti alle forze dell'ordine, che comunque guadagnano uno stipendio 1.700-1.800, ma dando il giusto mantenimento alla moglie e ai figli e la casa, si trovano a fare i conti con pochi soldi che restano, e quindi questo li porta a vivere una situazione economica precaria e a vivere in una situazione abitativa, se poi la possiamo definire così, come può essere una macchina o un garage di un amico adibito a casa, a vivere questa emergenza anche abitativa. Quindi alla luce di questo ascolto ci siamo resi conto che di dare una risposta a questa esigenza. Il nostro target è padri separati, sì, che hanno situazioni di difficoltà, ma che hanno figli minorenni, perché quando uno si separa, non avendo più un luogo sicuro, se lontano dalla famiglia diciamo di origine, e non ha un luogo dove poter incontrare i figli minorenni quando gli spetterebbe diciamo i giorni assegnati dal giudice, quindi c'è anche questo aggravante, e quindi abbiamo pensato all'interno delle stanze di aggiungere qualche letto in più in modo che possano ospitare anche i propri figli.
1: E questo sicuramente è un'attenzione davvero importante per questi ragazzi, questi bambini che si trovano a vivere questa situazione insieme ai loro padri. Ecco, però la vostra non è solo una risposta, diciamo, concreta, proprio di alloggio, ma è anche una vicinanza a queste situazioni.
3: Assolutamente. E il termine ABBA, il nome della casa ABBA, vuole proprio dire questo, che tutti possano sperimentare la paternità di Dio innanzitutto, indipendentemente dal credo religioso, dalla provenienza. Ma ABBA anche vuole essere una possibilità per i padri in difficoltà di sperimentare, di vivere ancora la loro paternità, perché uno dei drammi che vivono i padri separati è quello di sentirsi non più padri, di non poter come dire, esercitare la propria paternità, non potendo vivere tutti i giorni a fianco con i propri figli. È vero, si è sempre padri, però c'è questa fatica. Quindi questa casa vuole essere anche un luogo di rinascita, di speranza, e comunicare al padre che anche se ha sbagliato, anche se è imperfetto, anche se non è stato sempre all'altezza su tutto, continua ad essere un padre e può vivere la sua paternità nonostante tutto, in un luogo, in un clima di serenità, per quanto possa esserlo.
1: Ed era padre Mario Sirica, missionario vincenziano, sulla nuova casa ABBA Padre, un'iniziativa davvero importante. Come importante l'iniziativa che prevede una serie di attività in questo fine settimana, e vogliamo raccontarvi anche questa iniziativa, per un gruppo di scout della GESCI e alcune persone detenute nella casa di reclusione di Milano Opera. È prevista anche la proiezione del film Io spero paradiso, sostenuto dalla Fondazione Opera Don Bosco. Si chiama Talenti all'opera, il workshop a GESCI in programma, e che cosa accadrà ce lo racconta Marisa Fittipaldi, una delle responsabili del progetto.
4: Poi da venerdì pomeriggio incontriamo circa 35 ragazzi scout provenienti da tutto il nord dell'Italia, quindi dalla Lombardia e dalle regioni limitrofe, per poter entrare all'interno della casa di reclusione di Opera e fare degli incontrare dei detenuti e fare delle attività con loro. All'interno della casa di reclusione c'è la possibilità di vivere diversi laboratori, tra cui fare il pane, tessere dei tessuti, lavorare il legno, dipingere muri all'interno della casa di reclusione. I detenuti li incontriamo, quelli che non possono uscire li incontriamo all'interno della casa di reclusione e viviamo con loro, oltre ai laboratori, un bellissimo pranzo e poi dei giochi scout nel pomeriggio, tipici nostri. Invece alla sera facciamo un'attività che quest'anno è un po' diversa rispetto agli altri anni, è quella di proiettare un film di un nostro carissimo amico che abbiamo incontrato in questi ultimi 10 anni di attività all'interno della casa di reclusione. È un film che a noi sta molto a cuore, e poi un cineforum sempre con il protagonista, perché ci sarà Sir il regista, e i ragazzi scout. La domenica idem, entriamo in carcere, viviamo la messa con i detenuti, e il pomeriggio con degli articolo 21 che hanno la possibilità di uscire, facciamo un'attività tipica scout, tipo dipingere, ascoltare storie e poi ascoltare altre testimonianze e condividere un pranzo insieme.
1: Quindi portate il vostro essere scout dentro il carcere o comunque tra le persone detenute. Perché ritenete sia importante questa cosa?
4: Noi siamo entrati all'interno della casa di reclusione in punta di piedi, ma abbiamo incontrato dentro un'umanità così pazzesca e una voglia di riscatto da parte di alcuni detenuti che ci ha lasciato il segno. Quindi questa cosa diventa poi quasi dipendente, cioè questa voglia di incontrare queste persone che hanno veramente toccato il fondo, ma che hanno voglia di raccontare una storia di riscatto e hanno voglia di raccontare una storia diversa da quello che sono loro. Non sono solo reato, ma sono anche uomini, e a noi quella parte umana ci piace tanto, ci fa star bene. E noi diciamo sempre che non siamo noi che diamo qualcosa a loro, ma sono loro che danno cose a noi, e quindi quella voglia di incontrare questa parte così fragile è bello, cioè ci riempie veramente il cuore.
1: Voi aiutate i ragazzi che fanno scout a riconoscere i propri talenti, a conoscersi, e fate anche questa cosa quindi con le persone detenute?
4: Sì, esatto, Talenti all'opera nasce proprio perché la prima volta che siamo entrati all'interno della casa di reclusione abbiamo, e non ce l'aspettavamo, abbiamo incontrato delle persone che hanno dei veri e propri talenti, e quando riescono a puntare su quel talento lì, allora poi ricomincia la strada di riscatto e di riscatto verso la società, e quella strada che poi ti riporta ad essere uomo. E lo stesso chiediamo, puntiamo sui ragazzi scout, che riescano anche loro ad andare oltre a quell'apparenza di reato, ma anche come quotidianità, anche come testimonianza di tutti i giorni.
1: Davvero importante questa testimonianza. Ora una notizia dal Vaticano: Papa Leone ha ricevuto in udienza i membri della presidenza della COMESE, la Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea, un incontro di circa mezz'ora, cordiale e immediato, quello tra il Papa e i rappresentanti della COMESE. Durante una conferenza stampa i vescovi europei hanno evidenziato la convergenza con il Papa sulla necessità di rafforzare il dialogo tra stati e istituzioni internazionali in una fase segnata da polarizzazioni, guerre e spinte populiste. Secondo quanto riferito dai presuli, il pontefice ha appoggiato il richiamo al ruolo originario dell'Unione Europea come spazio di pace, nato dopo la Seconda Guerra Mondiale, fondato sulla cooperazione tra i popoli e sulla capacità di favorire il confronto multilaterale. Nel corso dell'incontro è stato ricordato il valore storico del progetto dei padri fondatori europei, definito quasi unico nella storia per aver trasformato un continente devastato dalla guerra in un'esperienza di unità e pace. I rappresentanti della COMESE hanno insistito sul fatto che il sostegno all'integrazione europea non rappresenta soltanto un obbligo giuridico sancito dai trattati, ma anche un dovere morale ed etico. Questo quanto emerge nelle agenzie dalla conferenza stampa della Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea, i cui membri della presidenza sono stati ricevuti da Papa Leone XIV stamane. Ringrazio Gabriele Mileti in regia, ringrazio anche tutti voi per l'ascolto e un buon proseguimento.
5: Chiesa e comunità.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario: il caso Flottiglia, rientrati il parlamentare Carotenuto e il giornalista Mantovani, denunciano percosse, espulsi anche gli altri attivisti italiani, sdegno unanime per le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir. Forte scossa ai campi Flegrei questa mattina con una magnitudo pari a 4.4, scuole chiuse, danni ad alcuni edifici. La tragedia delle Maldive: dopo il recupero di tutti i corpi, nei prossimi giorni a Roma verranno eseguite le autopsie. L'Istat fotografa l'Italia più anziana con meno figli e notevoli disuguaglianze, quanto emerge dal rapporto Istat 2026. Buongiorno da Antonella Mitola. Il caso Flottiglia in apertura con lo sdegno unanime per le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti maltrattati. Sentiamo Ugo Scali.
2: Hanno fatto il giro del mondo e indignato in modo unanime le immagini dei componenti della flottiglia fermati da Israele, ripresi mentre inginocchiati e bendati vengono derisi dal ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha postato il video in rete nella clip Langar del porto di Ashdod con gli oltre 400 attivisti, tra cui una trentina italiani, fermati la sera prima in acque internazionali al largo di Cipro e della striscia di Gaza. I legali della flottiglia denunciano violenze estreme e anche molestie. Stamane, rientrati a Roma, il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che ha dichiarato: ci pestavano e ci dicevano welcome to Israel. Con lui il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che ha raccontato:
3: quando ci portano sulla nave prigione so botte dall'inizio, e come entravi nel container d'ingresso ti gonfiavano proprio. A me mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia, ma qualcuno gli hanno rotto braccia, costole. Cioè, questa è la situazione.
2: Ugo Scali, linea allo studio.
1: E in Israele Netanyahu bacchetta il suo ministro, il falco dell'ultradestra: ha sbagliato, dice, il comportamento non corrisponde ai nostri valori. Noi ci colleghiamo in diretta con Gerusalemme, dove c'è Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
4: Sì, buongiorno. Partiamo dalla situazione degli altri 28 attivisti italiani ancora in Israele, perché stanno raggiungendo l'aeroporto di Eilat sul confine con l'Egitto per imbarcarsi su uno dei voli charter della Turkish, che porterà entro questa sera ad Istanbul anche gli altri 400 militanti della flottiglia arrestati. Il caso ha generato indignazione internazionale. Già ieri il premier israeliano, come dicevi, è stato costretto a dichiarare che il comportamento di Ben-Gvir non è in linea con i valori e le norme israeliane, senza però mettere in discussione la legalità dell'intera operazione. Di poco fa, una nota del forum di politica estera composta da ex diplomatici israeliani, che ha chiesto a Netanyahu di licenziare Ben-Gvir, macchia morale per il paese, un licenziamento che avverrebbe in ogni caso in modo molto tardivo, dal momento che il governo è a fine mandato. I paesi con i propri cittadini tra gli attivisti hanno protestato formalmente col governo israeliano, ma è stato anche l'ambasciatore americano in Israele a diramare un duro comunicato. La flottiglia diretta a Gaza era una stupida bravata, ha scritto l'ambasciatore Accabe, ma Ben-Gvir ha tradito la dignità della sua nazione. Da Gerusalemme, a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. E dure reazioni anche dall'Italia: un trattamento incivile verso cittadini fermati illegalmente, così il presidente della Repubblica Mattarella ha commentato ieri. Ma noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
5: Buongiorno Antonella, sì, partiamo proprio dal capo dello Stato, infimo incivile, le sue parole durissime che fanno da cornice all'unanime condanna per il video degli attivisti della flottiglia inginocchiati mentre il ministro israeliano Ben-Gvir li deride davanti alle telecamere. Condanna da tutti gli esponenti del governo, a cominciare dallo sdegno manifestato dalla premier Meloni e dal ministro degli esteri Tajani, che ieri alla Farnesina ha convocato ancora una volta l'ambasciatore israeliano in Italia. Forze politiche di tutti gli schieramenti che unite hanno protestato per quel che è accaduto. Domani cambiamo tema: sul tavolo del Consiglio dei Ministri attesa la proroga del taglio delle accise sui carburanti per contenere gli effetti della crisi in Medio Oriente, che sarebbe alla base del taglio delle stime sulla crescita dell'Italia pubblicate dalla Commissione Europea. Aumenta invece l'inflazione, numeri che accompagnano la Presidente del Consiglio Meloni nella sua terza visita a Niscemi dopo la frana del 25 gennaio. Ha annunciato un pacchetto di misure di circa 150 milioni di euro. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Oggi si cerca la pace con le armi, urgente rafforzare dialogo e multilateralismo, così Papa Leone, che questa mattina ha ricevuto in udienza i nuovi ambasciatori lavori presso la Santa Sede di alcuni paesi per la presentazione delle lettere credenziali. Ai campi Felegrei, forte scossa di terremoto alle 5.50 di questa mattina, magnitudo 4.4, scuole chiuse, danni ad alcuni edifici. Sentiamo Lucia Scione.
6: I massi che si sono staccati dal belvedere di Baia alla Porta del Paradiso sono la prova della forza dell'ennesima scossa che alle 5.50 di stamane ha svegliato la popolazione. Magnitudo 4.4, epicentro il largo di Bacoli, avvertita distintamente in tutta la città di Napoli. Al momento sono in corso le verifiche delle decine di segnalazioni pervenute ai vigili del fuoco. Per motivi precauzionali, chiuse le scuole, interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea 2 della metropolitana della città, sulla Cumana e sulla Circumflegrea, solo in parte riaperte dopo i controlli. E dal sindaco di Bacoli, Giosi della Ragione, arriva l'appello a confermare i contratti in scadenza del personale tecnico indispensabile per un'area che da anni convive con il fenomeno bradisismico.
7: Abbiamo chiesto al governo, e in particolar modo al ministro Musumeci, già 3 settimane fa in un incontro tenutosi a Roma, di stabilizzare questo personale.
6: Lucia Scione, linea allo studio.
1: Stati Uniti e Iran sarebbero verso un'intesa, ma il segretario alla difesa americano Hegseth assicura che gli Stati Uniti sono pronti all'azione. Marco Burini.
8: Pare che Trump non voglia ricominciare a bombardare l'Iran, ma chi sta intorno a lui sì, e come. Netanyahu morde il freno. La telefonata di ieri tra i due è stata descritta come lunga e drammatica, e non basta certo ciò che ha detto dopo il boss della Casa Bianca. Netanyahu farà quello che voglio. In realtà la guerra l'ha scatenata proprio il premier israeliano e Trump si è accodato, eccitato dalla prospettiva di riprendere le armi, e il capo del Pentagono. Siamo pronti all'azione, dice Hegseth. Mentre da Teheran, dove è arrivato il ministro degli interni pakistano, dicono che stanno preparando una risposta alla proposta americana. In ogni caso, l'Iran vuole che l'accordo comprenda la fine delle ostilità pure in Libano. La situazione nel paese dei cedri è pericolosa, osserva l'inviato speciale di Macron, Le Drian, per il quale Hezbollah, il movimento sciita filo iraniano, continua a dividere il paese. Mentre il governo di Beirut è stato coraggioso, dichiara Le Drian, a negoziare direttamente con Israele, che però, nonostante la tregua, continua a bombardare il sud e fare vittime a decine, bambini compresi. Marco Burini, lì nello studio.
1: La tragedia alle Maldive, dopo il recupero di tutti i corpi, a Roma verranno eseguite le autopsie nei prossimi giorni. Beatrice Bossi.
9: Sammy, Jenny e Patrick escono dall'acqua con le bombole ancora sulle spalle e fanno un cenno di intesa all'equipaggio di bordo. Missione compiuta. Il team di sommozzatori finlandesi ha concluso le operazioni di ricerca degli italiani morti nella grotta subacquea delle Maldive. All'appello mancavano solo i corpi della 22enne Sommacal e della ricercatrice Odennino. Nei giorni scorsi erano già stati portati in superficie gli altri 3 cadaveri, quello della professoressa Montefalcone, del ricercatore Gualtieri e del capobarca Benedetti. Quest'ultimo, già trasportato a Roma, sarà il primo ad essere sottoposto all'autopsia. Dall'esito degli esami autoptici e dall'analisi dei dati di tutte le attrezzature tecniche si potrà capire meglio cosa sia successo nella profondità dell'Oceano Indiano. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: L'Istat fotografa l'Italia sempre più anziana, con meno figli e notevoli disuguaglianze. È uscito il rapporto 2026. Sentiamo Federico Plotti.
10: Un paese che continua inesorabilmente a invecchiare, dove il calo delle nascite è diventato una questione ormai cronica e per questo ancora più preoccupante. Sono diversi i fattori che scoraggiano gli italiani nel fare figli, sottolinea l'Istat nel suo tradizionale rapporto annuale, presentato oggi alla presenza del presidente Mattarella nell'aula dei gruppi parlamentari della Camera. Ma il primo tra tutti è quello economico. Nel 2025 è stato registrato l'ennesimo calo dei nuovi nati. Sono venuti alla luce 355.000 bambini, il 3,9% in meno rispetto all'anno precedente. Un paese dunque sempre più vecchio e dove le disuguaglianze di genere faticano ad essere colmate, differenze che restano evidenti soprattutto sul fronte lavoro, con le donne che percepiscono salari mediamente più bassi. Anche se diminuisce il tasso di disoccupazione, segnala sempre l'Istat, lo scorso anno l'attività economica ha registrato ancora un rallentamento rispetto al biennio precedente, con un calo della domanda soprattutto estera dovuto evidentemente alle guerre e alle tensioni internazionali di questi ultimi anni. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche da qualche giorno. Secondo quanto si apprende, avrebbe deciso di restare a casa, dove in queste ore si alternano medici e infermieri per assisterlo. Lo scorso settembre era stato ricoverato, poi si era ripreso. Ruini ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Ambiente e agricoltura. Si è svolta recentemente nel Salone dei 500 a Palazzo Vecchio a Firenze la cerimonia di inaugurazione del 273esimo anno accademico dei Georgofili. Il presidente Massimo Vincenzini ha sottolineato che il futuro vede le incertezze associarsi concretamente con una instabilità geopolitica, commerciale e climatica senza precedenti in più ambiti, non solo per ciò che riguarda il mondo agricolo. Valdo Spini, accademico onorario e già ministro dell'Ambiente tra il 93 e il 94, ha svolto la prolusione inaugurale sulla questione ambientale, scegliendo questo tema perché ha dichiarato: quello dell'ambiente non è un soggetto da affrontare in modo settoriale, ma è un tema trasversale che interessa tutti i settori dell'attività umana, il nostro benessere, la nostra qualità della vita. La questione ambientale è sempre più urgente e ora si trova di fronte agli effetti negativi dei conflitti bellici condotti troppo spesso per il controllo di vecchie e nuove risorse naturali. La questione ambientale non è solo un problema della nostra sopravvivenza sulla terra, è anche una questione di giustizia sociale per i suoi legami con l'agricoltura e la sicurezza alimentare delle popolazioni, e più in generale è una questione di democrazia. Ma, ha proseguito Valdo Spini, non sono solo le guerre. Le politiche ambientali di questi ultimi anni si trovano di fronte ad elementi di crisi e di difficoltà che dobbiamo analizzare nelle loro cause, trovando i rimedi appropriati per riprendere un'azione per l'ambiente con rinnovato vigore e cercando di coagulare i necessari consensi. Secondo Valdo Spini, si potrebbe ricominciare da un piano per condurre un'organica politica ambientale su tutto il territorio nazionale, tenendo conto che il ruolo delle foreste nella salute ambientale del pianeta è importantissimo. Eppure il rapporto FAO sullo stato delle foreste nel mondo del 2025 evidenzia che, sebbene la deforestazione rallenti, il nostro pianeta ha perso 420 milioni di ettari di foreste rispetto all'anno 1990. Riguardo all'agricoltura, secondo Valdo Spini, la vera sfida è quella dell'innovazione. L'uso di biostimolanti, agricoltura di precisione e gestione intelligente dell'irrigazione possono oggi concretamente ridurre l'impatto ambientale, mantenendo la redditività degli imprenditori agricoli. Soprattutto, ha proseguito, se aggiungessimo ai fondi della nuova politica agricola comune 2028-2034 interventi consistenti di protezione ambientale che abbiano come protagonisti gli agricoltori, potremmo veramente rilanciare il settore. Certamente occorre una rivoluzione concettuale.
0: Le parole della sostenibilità. In Blu 2000, replay. A cura di Max Occhiato.
2: Eccoci pronti anche per questo giovedì pomeriggio 21 maggio 2026. Ben ritrovati su Blu 2000, nel nostro consueto appuntamento dedicato a replay. I nostri contenuti, le nostre interviste, i nostri ospiti protagonisti anche della sezione podcast, soprattutto all'interno della sezione podcast della nostra app Play 2000, ma anche sul sito play2000.it, dove recuperate tutte le interviste e anche tutto quello che passa nella programmazione da mattina a sera nei nostri programmi. Quindi se poi avete perso qualcosa, lo volete riascoltare in questo appuntamento, fino alle 14 ci siamo noi da lunedì al venerdì, e naturalmente anche su vostra segnalazione attraverso la mail diretta @radiumblu.it iniziamo a cercare i vostri contenuti preferiti. Anche oggi un podcast dal recente passato per parlare di natura, sempre a contatto con tutto ciò che ci piace, anche lo sport all'aperto, visto che tra poco siamo verso il weekend, addirittura d'arrivo verso un altro fine settimana. Abbiamo recuperato questo podcast dalle parole del weekend di Blu 2000, e in questo pomeriggio a farmi, diciamo, da copilota in regia c'è Davide Dedè, che saluto e ringrazio, e iniziamo subito con la musica, ovviamente il giusto mix di canzoni attuali ma anche dal passato, e replay anche per quanto riguarda la musica, mi sembra giusto. Altri contenuti da scoprire fino alle 14, intanto gli anni 60 di Proud Mary.

0: C'è Zayn su Blue 2000 con la sua Sideways. Ritorniamo al 9 maggio scorso alle Parole del Weekend, condotto in quel caso da Corrado Garegnani, che ha intervistato Simone Dovigo, presidente di WeTour, una vera e propria filosofia del movimento con l'obiettivo di dimostrare che la bicicletta è il mezzo perfetto per connettersi con il territorio, con gli altri e anche con se stessi, preferendo lo stupore alla velocità. E quindi riascoltiamo volentieri il podcast insieme.
1: In Blue 2000 Replay.
2: WeTour è nata nel momento in cui mi trovavo a vivere a Londra e l'intento iniziale era quello di poter far cicloturismo in Italia portando giù gli inglesi. In realtà abbiamo provato, è partito un primo tour, ma è stato un qualcosa che non ci ha soddisfatto appieno, non era tanto nelle nostre corde, ci siamo resi conto. E allora abbiamo deciso di essere un po' più in linea con quello che era il mio modo di andare in bicicletta, quindi la mia passione molto personale, ovvero fare eventi in bicicletta. E abbiamo iniziato a creare una serie di proposte sul territorio nazionale e gli eventi invece hanno preso subito molto piede e quindi niente, insomma, abbiamo deciso di continuare in quella direzione lì.
3: Il vostro prodotto di punta, chiamiamolo, definiamolo così, Bike Night, già qui si capisce molto, perché pedalare proprio di notte?
2: Pedalare di notte in effetti è stato un qualcosa di un po' nuovo che abbiamo portato in Italia e devo essere sincero, tanti ci chiedono ma perché appunto pedalare di notte che non si vede niente, e io rispondo sempre sì è vero, si vede meno, però si vedono cose diverse, si vedono tante luci, si vede che di notte c'è una vita comunque là fuori e soprattutto si ascoltano dei rumori che magari invece di giorno si perdono. Adesso per dire, noi abbiamo tanti di queste bike night che scorrono lungo i fiumi, queste città lungo i fiumi, e di notte, non so, per dirne una, ci si accorge che anche il fiume Po ha un suo suono.
3: E poi immagino insomma che sì, si fa sport, si va in bicicletta, ma l'atmosfera notturna rende tutto un po' più ovattato, più calmo, non c'è quella foga, giusto?
2: Sì, assolutamente, sono comunque sempre delle cicloturistiche e il fatto di proporre appunto un chilometraggio che è anche importante, perché adesso non abbiamo ancora detto, ma parliamo di 100 km in notturna, è quella distanza che per tanti diventa l'avventura dell'anno, e il fatto di farla di notte rende il tutto molto anche più vogliardico, più divertente se vogliamo.
3: Dunque, abbiamo detto 100 km non sono pochi, forse non sono per tutti, quindi la domanda viene un po' spontanea: chi può partecipare insomma?
2: Possono partecipare tutti quanti. Il nostro obiettivo in realtà nasce dal fatto di riuscire proprio con questa distanza che, come hai detto tu, non è per tutti quanti, ma è quella distanza che è una distanza tonda, quindi 100 km, invoglia le persone a mettersi in gioco. Per cui il nostro obiettivo è quello di rivolgersi a coloro che non sono appassionati della bicicletta, magari praticano altre attività sportive, oppure magari non praticano altre attività sportive e usano la bici soltanto per l'escursione della domenica mattina, e quindi portarli in un'avventura notturna e far sì che quel tarlo, no, della passione per la bici possa andare a crescere in loro.
3: E come avviene la scelta invece dei percorsi? Perché voglio dire, siamo in Italia, quindi di scelte ce ne sono parecchie, come funziona?
2: Noi siamo partiti un po' dal concetto di percorso cicloturistico / pista ciclabile, quindi i nostri percorsi sono stati selezionati con quel vincolo lì di avere uno sviluppo quasi per intero di 100 km, ovviamente non è sempre possibile, a volte bisogna anche utilizzare le strade secondarie, ma cerchiamo comunque di avere dei percorsi in totale sicurezza e quindi l'obiettivo è quello di andare a promuovere anche quei territori che hanno investito sul cicloturismo e sui percorsi cicloturistici.
3: Senti, torno un po' a un discorso che abbiamo affrontato poco fa, diciamo così, l'esperienza versus la gara, perché spesso parliamo di manifestazioni sportive e capiamo come uno sportivo si prepara per poter fare il risultato. Cosa si prova invece a non avere un podio da inseguire?
2: Le sensazioni ovviamente sono diverse. Io per dire, io ho fatto anche gare da quando ero un po' più giovane e ci si approccia proprio con una mentalità differente. Il fatto di, nel nostro caso, di dover solo partire e arrivare quando si arriva senza l'ansia, no, del tempo, del contachilometri, ci permette di vivere un'esperienza che dal mio punto di vista è più completa. quindi ti permetti di avere il tempo di osservare il paesaggio, di guardarti attorno, ma anche di fare quella chiacchiera in più con l'amico o l'amica che ti accompagna. Noi abbiamo un calendario che è abbastanza fitto e parte adesso nel mese di maggio e poi ci accompagna fino al mese di ottobre. Sono visto che abbiamo parlato di bike night, direi di partire da lì. E allora la prima bike night è quella dell'Emilia Romagna, con partenza da Ferrara e arrivo al mare a Lidi Peraresi. E si terrà la notte tra sabato 13 e domenica 14 di giugno. Poi passeremo alla nuovissima bike night, la tappa che parte da Roma e arriva quasi a Latina, e sarà il weekend del 27 e 28 di giugno. Poi si passerà a fine luglio, perché tra il 25 e il 26 avremo la bellissima bike night Alpe Adria, con partenza da Udine e arrivo a Ugovizza, quindi siamo quasi al confine con l'Austria. E si va lungo questa bellissima ex ferrovia, no, che l'Alpe Adria, conosciuto un po' in tutta Europa ormai. E poi la bike night da Milano al Lago Maggiore, precisamente da Arona, è stata spostata quest'anno nel mese di ottobre, quindi il weekend del 3-4 di ottobre, in collaborazione con Filmi Bike, quindi questo nuovo festival di cicloturismo sulla città di Milano. E queste sono le bike night.

0: Iniziative leggermente diverse perché sono distanze molto più impegnative. Il termine randonnée appunto significa proprio con queste organizzazioni di corse molto lunghe, vero?
1: Esattamente, fa proprio parte di un calendario ufficiale nazionale, invece c'è anche un suo calendario internazionale, per cui chi partecipa in realtà ottiene dei brevetti, si chiamano così, per poi poterci iscrivere ad altre manifestazioni di livello internazionale.
0: Le vostre iniziative sono sempre in crescita, no? Vedo che tanta gente si avvicina. Come vedi, com'è la tua visione rispetto al futuro?
1: Sì, hai detto bene, gli eventi sono in crescita, qualcuno in realtà è in crescita, qualcuno si sta mantenendo. E, secondo me le Bike Night continueremo ad organizzarle, anche perché siamo attivi da più di 10 anni e vediamo che l'interesse è sempre costante. È un evento che di notte ha una sua complicazione a livello proprio organizzativo, però il pubblico apprezza il fatto che queste esperienze possano continuare ad esistere. Poi certo ci piacerebbe esplorare anche altri settori e perché no magari tornare anche all'idea iniziale, che era quella proprio di fare cicloturismo, quindi studiare dei tour ma sotto forma di evento che possano durare anche più giorni.
0: Come si fa a partire, come avvicinarsi alla vostra realtà e magari, come dire, come allenarsi prima di iscriversi a una bike night?
2: Al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
3: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo della casa, che è sempre al centro dell'attenzione degli italiani, ma è davvero così ancora? Quanto pesa la tassazione? E soprattutto c'è una novità, questo piano casa, ultimamente varato dall'esecutivo, che lascia alcune speranze, ma ci sono anche dei dubbi. Vedremo tutto questo con il presidente nazionale dell'UPI, l'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, Fabio Pucci, che ringraziamo e salutiamo. Allora, presidente, partiamo da dal piano casa, insomma, da cui si discute tanto in queste settimane. Ci sono voci a favore, voci contro, ma sostanzialmente è un piano che ritorna dopo decenni nel nostro paese riguardante il mondo immobiliare. Forse l'ultima volta era stato con un ministro democristiano che si chiamava Fanfani.
4: Beh, diciamo che questo che attualmente si sta discutendo all'ottava commissione è il decreto legislativo 66 del 2026. Questo si colloca già nel solco del riuso e della riqualificazione del patrimonio esistente, perché sappiamo che l'Italia non soffre soltanto di una carenza di nuova offerta abitativa, soffre soprattutto di una bassa capacità di attivare il patrimonio già esistente e dove la domanda di locazione è reale. Nel 2023 il nostro patrimonio abitativo ha superato 35 milioni di unità e le abitazioni non occupate o occupate da non residenti sono circa 9 milioni e mezzo, sostanzialmente stabili rispetto al 2021. E quindi questo crea un grande mercato, ipotetico ovviamente, perché la scelta che si sta facendo, per certi versi anche giusta, per carità, è quella dell'intervento statale insieme anche al privato su quelle che vengono chiamate le nuove abitazioni. Ma bisogna tener conto però che un numero consistente, qui parliamo di milioni di abitazioni, sono in mano alla piccola proprietà immobiliare, dove non c'è da costruire, c'è già il costruito. Però bisognerebbe naturalmente trovare la possibilità di reimmettere questo numero elevato di abitazioni sul mercato.
3: Ecco, Presidente, partiamo e andiamo per gradi. Innanzitutto, per quanto riguarda l'edilizia cosiddetta residenziale pubblica, c'è un intervento molto vigoroso per rilanciarla da questo punto di vista e per mettere più case, soprattutto quelle case un po' abbandonate, sul mercato. Questo potrebbe favorire sicuramente il mercato, a suo giudizio, o crea qualche disfunzione, discrasia?
4: Allora, per quanto riguarda il cosiddetto nuovo o da ristrutturare facente parte del patrimonio pubblico, ovviamente secondo il mio modesto parere ci sono dei grossi problemi per riattivarlo e soprattutto per mettere a disposizione miliardi che possono servire alla ristrutturazione. Io faccio

0: allenamento molto semplice. Nel frattempo, anche perché quello potrebbe essere un iter piuttosto lungo, ma nel frattempo ci sono già le abitazioni. Sono quelle abitazioni che non sono messe sul mercato da parte della piccola proprietà immobiliare per una serie di problematiche. Allora dico, cerchiamo di trovare una soluzione, e noi abbiamo suggerito un pacchetto cosiddetto integrato, che è composto da quattro leve coordinate. Cioè, per ridare vita a questi immobili sarebbe necessaria una cedolare di reimmissione con IMU selettivamente ridotta e compensata poi ai comuni. Secondo, un fondo nazionale di garanzia antimorosità per la piccola proprietà, una corsia organizzativa e digitale per le convalide di sfratto e l'esecuzione del rilascio, senza ovviamente comprimere garanzie essenziali del contraddittorio. Che cosa voglio dire? Voglio dire, attenzione, il patrimonio immobiliare c'è, esiste, è vero e reale. Diamo la possibilità però al piccolo proprietario che oggi ha dei problemi nel rimettere sul mercato questi immobili, per quale motivo? Beh, un motivo potrebbe essere perché magari non è proprio a posto dal punto di vista urbanistico, perché magari c'è un piccolo, che posso dire, abuso, che magari c'è pure nato, oppure è stato successivamente eseguito e poi non c'è stata più la possibilità di metterla a posto, oppure il fatto che io vado ad affittare l'appartamento e non so quando lo riprenderò, nel momento in cui o c'è una finita locazione o c'è una morosità che è ancora più devastante rispetto ad un rapporto contrattuale. E allora dico, cerchiamo di trovare appunto una soluzione sugli sfratti, ma sugli sfratti non possono essere a durata perenne, ci deve essere un iter che naturalmente dobbiamo concordare insieme, no? Magari c'è la possibilità di lasciare anche le stesse normative, ma queste normative devono essere osservate. Cioè, se io ad un certo punto ho la necessità di riprendermi l'immobile per la finita locazione, per una necessità, oppure per quanto riguarda addirittura la morosità, beh, non può essere sospeso a divinis, ci deve essere un tempo, che naturalmente possono essere 60 giorni, 90 giorni, 120 giorni. Questo lo possiamo anche vedere insieme.
1: Ecco, avvocato, da questo punto di vista non è previsto un provvedimento legislativo che dovrebbe intervenire proprio su questo punto, per aiutare i proprietari ad ottenere rapidamente casa?
0: Certo, è però un provvedimento a sé stante, che in questo momento nulla a che vedere con le proposte che noi stiamo inserendo sul cosiddetto piano casa DL, che dovrebbe avere il suo iter parlamentare all'8 di giugno, perché sono i 60 giorni, perché questo è un decreto legge, non stiamo parlando di un PDL, che può essere il piano casa, quello in cui si prevedono tutta una serie di cose. Questo è un decreto legge che in 60 giorni dovrà avere o vita o morte, nel senso che o viene convertito in legge oppure finisce come è nato. In questa vicenda, siccome ci sono questi tempi così rapidi, ho detto cerchiamo di aggiustare il tiro, perché di che cosa ha bisogno lo Stato, tra virgolette, ovviamente? Beh, ha bisogno di immobili, ma questi immobili già ci sono. È sufficiente dare una possibilità a chi non sta affittando per determinate ragioni di comprimere quelle situazioni per le quali, o di escludere proprio quelle situazioni per le quali oggi il piccolo proprietario non può immettere sul mercato un immobile che già esiste. Quindi non stiamo parlando di un futuro, stiamo parlando di immobili che già esistono. E su questo noi abbiamo dato appunto un significativo appoggio, con la speranza che il governo veda, né più né meno quelli che possono essere le soluzioni a che questo decreto legge possa essere poi trasformato in legge.
1: E allora, avvocato, ci fermiamo solo qualche istante, brano musicale, e continueremo a parlare con lei del piano casa, ma anche delle opportunità immobiliari, come stanno cambiando i gusti, tra virgolette, degli italiani.

0: al vostro servizio.
1: E allora rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in compagnia del presidente nazionale dell'UPI, l'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, Fabio Pucci, che ringraziamo. Allora presidente, stavamo finendo di fare un discorso relativo al piano casa. Tra i tanti elementi di questo piano casa, c'è qualcosa che la colpisce particolarmente in positivo e qual è?
2: Il fatto che comunque si stia pensando effettivamente di cercare di trovare delle soluzioni abitative per quelle famiglie che in questo momento hanno necessità di ottenere una conveniente sistemazione abitativa, che in questo momento non c'è perché le cosiddette case popolari hanno dei problemi o non possono essere messe sul mercato o ci sono altre situazioni particolari. Noi in questo momento stiamo dicendo: guardate che ci sono milioni di appartamenti che la piccola proprietaria, che i piccoli proprietari possono rimettere sul mercato. Avevamo trovato pure le tre soluzioni, per dire: c'è la cedolare secca attualmente in vigore al 10%, sì, ce n'è un'altra per il 4+4, cedolare secca al 21%, certo. Allora troviamo la terza via, proprio per questi immobili, che potrebbe essere una cedolare secca come aliquota al 15%, stipulando contratti ordinari di 4 anni più 4 anni, per un periodo di 36 mesi, dare l'opportunità di una riduzione IMU temporanea, per esempio al 50%, e quindi dare questi immobili in una situazione per la quale c'è da parte della piccola proprietà immobiliare un riconoscimento anche di natura fiscale e premiale per quanto riguarda i conduttori, e senza alcun peso per lo Stato.
1: Ecco, le chiedo presidente, da questo punto di vista, insomma, allarghiamo un po' lo sguardo. Lei ha parlato dell'IMU. Quanto pesa quest'IMU? Perché spesso si tira fuori l'ipotesi di una patrimoniale da una parte o dall'altra, insomma, emerge, ma in realtà questa già di fatto è una sorta di piccola patrimoniale, certamente non per chi non ha la prima casa, ma anche in una seconda casa viene valutata e viene considerata all'interno di questa tassazione. Quanto pesa?
2: Ma la tassazione non è solamente l'IMU, e ovviamente, come giustamente ha detto, vale solamente per le seconde case, ma ci stanno tante altre cose, ci sono la Tari, c'è l'IRPEF, ci sono tante altre cose che gravano sulla piccola proprietà immobiliare. Il gettito dell'IMU, siamo intorno ai 15-20 miliardi l'anno, non mi pare che sia proprio poca cosa. Diciamo che complessivamente la casa, sia la prima che la seconda, danno un gettito intorno ai 30-40 miliardi l'anno. Non mi pare che ci sia necessità di mettere una patrimoniale, ma che cosa si vuole fare? Si vuole pagare tutto quanto con la piccola proprietà immobiliare? Questo non è consentibile né consentito.
1: Quali sono le tendenze? Gli italiani investono ancora sulla casa, sull'appartamento, sull'abitazione? È ancora in cima ai pensieri e agli investimenti degli italiani o è cambiato qualcosa?
2: No, non è cambiato nulla, anzi il problema è che purtroppo, ahimè, ci sono sempre questi mutui piuttosto cari. C'è anche probabilmente, non dico la certezza, ma insomma il pericolo che possano addirittura, in questa situazione così magmatica in questo periodo in cui ci troviamo tra guerre e quant'altro, che possano risalire i mutui. Ma abbiamo visto che ultimamente è risalita la richiesta di mutui, e quindi sono risalite anche le acquisizioni degli immobili, quindi non è cambiato nulla. Insomma, l'italiano in testa ha sempre la prima casa e comunque ha l'investimento immobiliare. Per il resto le lasciano probabilmente ai grandi patrimoni.
1: Ecco, l'ultima cosa le volevo chiedere: un tempo, dopo l'acquisto della prima casa in città, l'italiano si spostava e tendeva ad acquistare, c'era la casa in montagna o al mare, è ancora così o si è rafforzato? molto questo magari negli ultimi anni, un po' per la situazione economica, un po' anche post pandemia?
2: Beh, diciamo che lo sviluppo è molto meno forte rispetto a qualche anno fa, e ovviamente uno adesso deve cominciare a fare un po' di conti, e quindi la prima cosa che uno cerca di avere è la prima casa, e su questo sulla seconda casa prima era molto più semplice, mutui molto bassi, parliamo di qualche anno fa, e quindi l'investimento immobiliare sia al mare che in montagna era abbastanza sviluppata. Ora c'è una situazione, diciamo così, molto più difficile, e quindi un freno su questo si sta avendo. Speriamo che nel prossimo futuro queste guerre finiscano e quindi anche la possibilità di avere una maggiore tranquillità possa dare ai piccoli proprietari la speranza di comprarsi anche una casa al mare o in montagna.
1: Un'ultima battuta, Presidente, proprio in un minuto: invece coloro che investono per i cosiddetti bed and breakfast, case vacanze, è cambiato qualcosa visto le ultime normative? C'è ancora uno spazio di mercato o a suo giudizio è saturo?
2: Mi sembra che sia saturo, addirittura in regressione dalle ultime notizie che io ho avuto, cioè c'è stato questo boom spaziale. Adesso mi sembra che insomma qualche cosa stia succedendo, ovviamente in negativo.
1: Grazie davvero al presidente nazionale dell'UPI, l'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, Fabio Pucci. Ringraziamo nuovamente l'avvocato Pucci. Chiudiamo qui questa puntata. Non mi resta che anche ringraziare, al di là del vetro in regia, Samira Rocchetti, per quanto riguarda l'organizzazione, Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso. All'appuntamento alla prossima trasmissione. A tutti quanti voi che ci state seguendo, un cordiale e una serena giornata.
0: Al vostro servizio.

0: sempre.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
2: Sono le 13:57.
3: È giovedì 21 maggio.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli, il Papa, gli ambasciatori, oggi si cerca la pace con le armi, rafforzare dialogo e multilateralismo, ai vescovi europei ricorda di testimoniare il Vangelo senza cedere a logiche di partito o politiche. Iran, si riducono le divergenze con gli Stati Uniti, ma Khamenei vieta il trasferimento dell'uranio arricchito. Aumentano le tensioni tra Stati Uniti e Cuba. Arriva nei Caraibi la portaerei Nimitz. Confronto in Vaticano sull'intelligenza artificiale. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Papa Leone ha ricevuto in udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede di Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Ruanda, Namibia, Mauritius, Chad, Sri Lanka, in occasione della presentazione delle lettere credenziali. Ha chiesto loro di promuovere il dialogo per trovare vie di pace. Gianmarco Murroni.
3: In vista della Pentecoste, solennità che ricorda come lo Spirito Santo sceso sui discepoli trasformò la paura in coraggio, la divisione in unità, il Papa esprime la speranza che una simile visione di unità possa ispirare il mondo della diplomazia. In un momento in cui le tensioni geopolitiche continuano a frammentare ulteriormente il nostro mondo, è necessario renderle più rappresentative, efficaci e orientate all'unità della famiglia umana. Gli ambasciatori presso la Santa Sede rivestono in tal senso un ruolo cruciale, che è quello di creare un prezioso ponte di fiducia e cooperazione con i paesi rappresentati. A loro Leone affida la missione di rinvigorire un dialogo motivato da una sincera ricerca di vie che conducano alla pace, ciò esige che le parole esprimano nuovamente realtà chiare, senza distorsioni né ostilità. Solo allora si potranno evitare i malintesi, afferma il Papa, e solo così si potranno superare le incomprensioni e ricostruire la fiducia nel contesto delle relazioni internazionali.
2: E stamani il Papa ha ricevuto in udienza privata i membri della presidenza della Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea, la COMESE. Il Papa, riferiscono i vescovi europei, ha insistito sul fatto che dobbiamo avere parole chiare per raggiungere i fondamenti della visione europea e cristiana nella convivenza delle nazioni. Papa Leone ha inoltre esortato i vescovi europei a testimoniare con chiarezza il Vangelo e a non cadere in logiche partitiche o politiche né a farsi incasellare. Gli esteri, la crisi tra Stati Uniti e Iran. Mediatori al lavoro alla ricerca di un accordo di pace. Da Teheran fanno sapere che presto risponderanno a un testo inviato da Washington che, sostiene la stampa del regime, avrebbe colmato alcune lacune. Khamenei intanto vieta il trasferimento dell'uranio fuori dall'Iran e non si fermano i bombardamenti israeliani nel sud del Libano. Lorenzo Giovanardi.
4: I mediatori pakistani hanno fatto ritorno nella capitale iraniana. Questo mentre il mondo resta con il fiato sospeso aspettando di capire l'evolversi delle tensioni tra Iran e Stati Uniti. Sul tavolo una proposta americana che secondo i media statali iraniani avrebbe contribuito a ridurre alcune delle distanze tra le parti. Nucleare e controllo dello stretto di Hormuz restano i nodi principali del negoziato. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei intanto ribadisce la posizione netta del regime sull'uranio. Per nessuna ragione sarà inviato all'estero. Parole che potrebbero complicare i negoziati per porre fine alla guerra. Dalla Casa Bianca fanno sapere che il tempo a disposizione si sta esaurendo e che Washington è pronta ad agire in caso di mancato accordo. Secondo quanto riportato dalla CNN, nelle settimane di cessate il fuoco l'Iran avrebbe ripreso la propria produzione di droni, segnali che l'apparato militare di Teheran si sta ricostituendo molto più velocemente del previsto. Ma non si fermano i raid israeliani nel sud del Libano. Nella notte, infatti, una serie di bombardamenti dell'IDF hanno preso di mira villaggi nella regione di Tito.
2: Gli Stati Uniti hanno annunciato il dispiegamento della portaerei Nimitz nei Caraibi in un contesto di crescenti tensioni con Cuba. Il dispiegamento avviene lo stesso giorno in cui l'amministrazione Trump ha annunciato l'incriminazione dell'ex presidente cubano Castro per il suo presunto ruolo nell'abbattimento nel 1996 di due aerei civili appartenenti ad un gruppo di esuli con sede a Miami, in cui persero la vita quattro persone. Cuba è pronta a parlare di tutto con gli Stati Uniti sulla base di reciprocità e uguaglianza, è quanto afferma l'ambasciatore cubano all'ONU. Hanno denunciato di essere stati picchiati dall'esercito israeliano alcuni dei manifestanti della flottiglia ora rientrati in Italia. I componenti della spedizione di varie nazionalità bloccati dalla Marina e portati in Israele stanno ora lasciando il paese. Sulla vicenda Alessandro Guarasci ha sentito Marco Mascia, presidente del Centro di Ateneo per i diritti umani Papisca dell'Università di Padova.
5: Questa è una violazione del diritto internazionale, di tutti i capitoli del diritto internazionale, a partire dal diritto internazionale del mare. Ma poi abbiamo la Carta delle Nazioni Unite, il diritto internazionale dei diritti umani, quindi siamo fuori da qualsiasi norma giuridica internazionale. Questo è stato un vero e proprio atto di aggressione e i nostri governanti avrebbero dovuto intervenire per tutelare i nostri cittadini, soprattutto le barche che avevano bandiera italiana.
2: La Commissione europea rivede al rialzo le stime sull'inflazione e al ribasso quelle sulla crescita per il 2026. Ce ne parla Marco Guerra.
6: Si prospetta un'attività economica più debole a causa del conflitto in Medio Oriente che ha innescato un nuovo shock energetico e riacceso l'inflazione. Così il commissario europeo all'economia, Valdis Dombrovskis, presentando le previsioni economiche di primavera. Dopo aver raggiunto l'1,5 nel 2025, si prevede che la crescita del prodotto interno lordo aggregato dei paesi UE rallenti all'1,1 nel 2026, dunque dello 0,3 inferiore rispetto alle previsioni dello scorso autunno. L'impatto del caro energia si protrarrà fino al 2027 con una crescita del PIL che aumenterà di un modesto 1,4. Ripercussioni anche sull'inflazione che si attesterà al 3,1% quest'anno per poi scendere al 2,4% nel 27. Questo perché si prevede che il forte aumento dei prezzi dell'energia rilevato fin da marzo si rifletterà rapidamente su altri beni. A guidare la crescita saranno i paesi dell'est, Polonia in testa, molto più basso l'incremento del PIL delle maggiori economie europee. L'UE stima anche un lieve ridimensionamento dell'economia mondiale.
2: Ed ora la cultura con un'ampia pagina, giornalisti, esperti di tecnologia e studiosi da tutto il mondo a confronto in Vaticano sull'intelligenza artificiale. Alla Università Urbaniana si è aperta stamani la conferenza internazionale Custodire voci e volti umani organizzata dal Dicastero per la comunicazione vaticana nel solco del messaggio di Papa Leone per la giornata delle comunicazioni sociali. Al centro del dibattito etica, informazione, deepfake e tutela della persona. Fabio Colagrande.
7: Da Tristan Harris, tra i più noti critici dell'economia dell'attenzione, alla reporter del New York Times, Kashmir Hill, fino a Joy Bolamuini, impegnata contro i bias algoritmici, il Vaticano riunisce all'Urbaniana voci autorevoli del dibattito globale sull'intelligenza artificiale, mettendo in evidenza i rischi per la comunicazione e i diritti umani. Aprendo i lavori, Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la comunicazione, ha avvertito il pericolo più grande e accettare che qualcosa costruito da noi possa pensare al nostro posto. Per il cardinale José Tolentino de Mendoza, custodire voci e volti umani è una professione di fede nell'umano, perché la persona non è mai riducibile a un algoritmo. Sul tavolo disinformazione, deepfake e diritti, mentre il 25 maggio Leone XIV pubblicherà la sua prima enciclica dedicata alla custodia degli esseri umani nell'era dell'intelligenza artificiale.
2: E ai Musei Vaticani è stato presentato il volume di Giovanni Morello dedicato a Giovan Lorenzo Bernini. Il libro ripercorre la vita e le opere del maestro del barocco, definito artista del marmo. Ce ne parla Paolo Ondarza.
8: Dai primi passi nella bottega del padre Pietro fino ai grandi capolavori del barocco romano, il volume Giovan Lorenzo Bernini, il padron del mondo di Giovanni Morello, presentato ai Musei Vaticani, racconta la vicenda umana e artistica dello scultore, omaggiato dai papi come il Michelangelo dei suoi tempi.
9: Ci sono delle cose inarrivabili, se pensiamo alla statua di Proserpina, come se fosse carne viva, nessuno è arrivato a fare una cosa del genere.
8: Frutto di oltre 40 anni di studi, il libro ricostruisce la personalità di Bernini attraverso lettere e testimonianze dei contemporanei. Ne emerge il ritratto di un artista geniale, consapevole del proprio talento, ambizioso ma anche profondamente credente. Dal baldacchino al colonnato di San Pietro alle celebri sculture della Galleria Borghese, Bernini rese il marmo vivo. Il volume arriva nell'anno in cui si celebra il quarto centenario della dedicazione della Basilica Vaticana durante il pontificato di Urbano VIII.
2: tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione da Luca Collodi, collaborazione tecnica di Luca Rossi, l'informazione della Radio Vaticana torna alle 3 del pomeriggio.
10: Ci colleghiamo con In Blu 2000.
11: Sono un po' finte, diciamo la verità, ma in questo caso i Rolling Stones che si sono ringiovaniti per l'occasione, come vederli proprio giovincelli alle prime prese, alle prime armi, diciamo, con la musica. In The Stars compone questo puzzle di effetti speciali e grande musica. Al numero 17 New Entry, ma c'è una notizia attesa dagli appassionati di Ronnie Wood, che è il mitico chitarrista appunto della band, che si prepara a un grande ritorno da solista. A Parigi il leggendario musicista britannico salirà sul palco dell'Olympia sabato 5 settembre. Per l'occasione Ronnie Wood sarà accompagnato sul palco dalla cantante irlandese Imelda May, quindi anche presi singolarmente, diciamo, i Rolling Stones fanno notizia in questo periodo con tutte le loro imprese musicali e non. Quindi li ascoltiamo volentieri, è stato anche un nostro disco in Blu 2000 della settimana, questo In The Stars, che ci proietta letteralmente tra le stelle del firmamento con questa bellissima canzone che segna il ritorno delle pietre rotolanti. I Rolling Stones su In Blu 2000, New Entry, alla numero 17.

0: se non avevamo dubbi, molto bello questo pezzo, In The Stars, new entry alla 17, destinato a salire e anche di tanto. Nella programmazione di In Blue 2000 lui arriva direttamente dall'ultimo festival di Sanremo, si è fatto conoscere lì anche con un buon piazzamento, è uscito il nuovo singolo forte, è Night, alla numero 16 in discesa.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.
1: La canzone di Night, numero 16, in discesa, si intitola Forte, questa è la chart di Blue 2000, quella che scaliamo oggi in compagnia di tante altre che durante la settimana ci tengono e vi tengono compagnia anche tra libri e cinema, e che poi recupereremo tutte nel weekend, ve lo ricordo, sabato e domenica con la puntata riassuntiva di un'ora in cui ristabiliamo i contatti con tutte le canzoni che vi abbiamo fatto ascoltare. Alla numero 15, nuova entrata, Fulminacci con Maledetto Me, andiamo direttamente alla 14, perché dopo questi artisti che hanno occupato Sanremo, altri due artisti in duetto in questo periodo, Blanco e Lisa, questi ricordi stabile.

ci ha già accompagnato per diverse settimane questo grande successo di Blanco ed Elisa dal titolo Ricordi è stabile rispetto a 7 giorni fa alla numero 14. Abbiamo incontrato tante nuove entrate, ve le ripeto velocemente: alla 19 i Maroon 5 con Heroin, mentre alla numero 17 c'erano i mitici Rolling Stones con In The Stars. La numero 15 occupata dalla new entry di Fulminacci, Maledetto Me, mentre ascoltiamo anche la più alta nuova entrata tra poco, quella che occupa la numero 13 della chart di Blue 2000 in questo pomeriggio. Era presente il primo passo verso la stagione estiva di un cantautore che è arrivato a poche settimane dall'avvio del nuovo tour che prenderà ufficialmente il via il 12 giugno. Stiamo parlando di Francesco Gabbani, che inaugura questa nuova fase della sua carriera con Summer Funk, singolo che segna appunto l'estate del 2026 e introduce anche il tour. Questo nuovo capitolo musicale è un mix, come lo ha definito lui, tra ironia, ritmo e anniversari simbolici, perché ricordiamo anche diciamo gli anniversari, anche quelli importanti, no, di questo cantautore, coincidendo con il decennale di Eternamente Ora, il disco che conteneva Amen, la canzone con cui conquistò Sanremo Giovani proprio nel 2016, poi la scalata al grande successo che tutti conosciamo. E quindi ascoltiamolo questo bel mix di divertimento e ironia. Numero 13, New Entry, la più alta.

non so se è voluto Melon, però c'è anche una bella citazione anni 80 dei Righeira con Lo tengo di nero, a un certo punto lo dice anche Gabbani in questa canzone. Summer Funk, la più alta nuova entrata nella chart di Blue 2000, adesso ritmi brasileiri, quelli che ci ha regalato ultimamente anche Bungaro alla numero 11, che scavalca Biagio Antonacci alla 12. Questa è Brizza Morena.

Essi Bungaro con Brizza Morena, una delle novità dell'ultimo periodo, scende alla 11. Dicevo prima che Biagio Antonacci è in discesa questa settimana alla 12 con You and Me, ma saliamo direttamente al numero 10, dove troviamo una nostra vecchia cara conoscenza. Lei, dopo The Fate of Ophelia, ci ha regalato sempre grandi successi dall'ultimo suo album. L'ultimo in ordine d'arrivo è Elizabeth Taylor, in salita alla 10.

The Life of Sugar, l'ultimo album di Taylor Swift, in questo caso un grande omaggio a una grande artista del passato, Elizabeth Taylor, in salita numero 10 questa settimana nella chart di Blue 2000. Chi incontriamo alla numero 9 stabili? Loro due. Scusa se

sono Emma Arcomi con Vacci Piano, stabili alla numero 9 questa settimana nella classifica che vi stiamo raccontando e ascoltando oggi, ovvero la chart ufficiale della nostra, della vostra radio preferita, che è in Blu 2000. E parlando appunto degli ospiti di questo Memorial Troiani ad Ascoli, che è stato presentato anche dal suo direttore artistico Dario Darda Staffaini, che ha confermato ci saranno anche altri super ospiti a sorpresa in lista, diciamo, nel grande popolo della musica che attende queste esibizioni, queste performance live. Ci sono Arisa, Levante, proprio Arcomi e anche Saturnino. Ricordiamo che è stellare questo cast di artisti di questo Memorial Alessandro Troiani, che è promosso ogni anno dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, in programma il prossimo 16 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, e ci sarà anche lui, Arcomi, appena ascoltato con Emma nella nostra chart. Saliamo alla posizione numero 8 questa settimana, dove troviamo un artista che ormai non ha bisogno di presentazioni. Lui è un giovane americano che ha realizzato un album da Back to Friends in poi, tanti singoli di successo, ne sforna praticamente uno ogni 15 giorni a cadenza ciclica, e il suo album ha questa caratteristica per un suono molto pieno e corposo. Summer con Potential in discesa alla 8.

chiedete al nostro chartman in regia, ovvero Sabino Alessandro, darebbe 10 su 10, credo, no? Sombra è uno degli artisti che, della nuova generazione, che apprezza di più. Fate una faccia, come dire, chi te l'ha detto che gli do 10 su 10? Dai, siamo vicini al 10, dai, diciamo così. Sombra con Potential in discesa questa settimana, era la numero 8. Al numero 7, Serena Brancale, ex nuova entrata, insieme a Levante e Delia, la conosciamo benissimo, allegra, divertente al mio paese, in salita, mentre al numero 6 è stabile Bruno Mars con la romantica ballata Risk It All. Siamo alla numero 5, lui era il re di classifica settimana scorsa, perde colpi e scende.

ufficialmente nella top 5 della chart ufficiale di Blue 2000 dell'ultima settimana. Dicevamo che lui era al numero 1, vi ricorderete, Harry Styles con American Girls la scorsa settimana, e per De Quota arriva al numero 5 in discesa. La numero 4, e ci andiamo subito, così riascoltiamo un grande successo di questo periodo per un altro giovane protagonista della scena internazionale che si è fatto conoscere con Ordinary. Questa settimana è in discesa Fever Dream di Alex Warren alla numero 4.

Warren, questa è la chart di Blue 2000 dei più programmati. La canzone, il titolo è Fever Dream, che abbiamo incontrato alla numero 4 in discesa. Sale di tante posizioni un ex new entry della chart, Gaia con Bossa Nostra, alla numero 3.

interessantissimo il suo nuovo album dopo il successo di Sanremo di Tu mi piaci tanto, Saif o Saif, chiamatelo un po' come volete, con Buona Domenica alla numero 2 in salita questa settimana nella chart di Blu 2000. Continuiamo a parlare di grandi successi, vabbè lo commentiamo dopo Sabino, visto che non vuoi sentire nulla su di loro. Questa è la nuova numero 1 della settimana, ascoltiamolo insieme.

bellissima coppia, quella formata da Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, che furoreggia anche in Inghilterra. Perché cosa, andiamo a vedere cosa accade in Inghilterra nella classifica degli album UK. Trascina con il grande successo dell'ultimo film, ovviamente Michael, il biopic su Michael Jackson, Thriller, che rientra nella top 5 salendo al quinto posto, mentre Bad guadagna due posizioni e si attesta al numero 6. Parliamo ovviamente del grande Michael Jackson. Al secondo posto invece della classifica UK debutta la collezione dei Westlife, mentre proprio nei singoli non hanno rivali loro Sam Fender e Olivia Dean, che abbiamo appena ascoltato numeri 1 della chart di Blue 2000 con la canzone Rain Me In, che resta numero 1 appunto per l'11ª settimana consecutiva, diventando il duetto uomo-donna con più settimane in vetta nella storia di questa classifica ufficiale inglese, superato il primato di Umbrella di Rihanna e Jay-Z, fermo a 10 settimane dal 2007. E questa era la nostra nuova numero 1 della settimana della classifica di Blue 2000, che si chiude qui. Grazie al nostro Sabino D'Alessandro in regia, grazie a tutti voi per averci seguito. Noi ritorniamo domani, stessa ora, stesso luogo, in Blue 2000 per un'altra chart, quella che verrà aggiornata domani, di Air One, dalle 14 alle 15. Prima delle news vi lascio a Max Gazzè. Questo è il timido ubriaco.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Chide. Dolfini condanna da più parti per le immagini che mostrano il ministro israeliano Ben-Gvir deridere gli attivisti della flottiglia fermati dai militari di Tel Aviv. La procura di Roma acquisirà le immagini.
2: Hanno fatto il giro del mondo e indignato in modo unanime le immagini dei componenti della flottiglia fermati da Israele, ripresi mentre inginocchiati e bendati vengono derisi dal ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha postato il video in rete nella clip Langar del porto di Ashdod con gli oltre 400 attivisti, tra cui una trentina italiani, fermati la sera prima in acque internazionali al largo di Cipro e della striscia di Gaza. I legali della flottiglia denunciano violenze estreme e anche molestie. Stamane, rientrati a Roma, il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che ha dichiarato: ci pestavano e ci dicevano welcome to Israel. Con lui il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che ha raccontato:
3: quando ci portano sulla nave prigione so botte dall'inizio, e come entravi nel container d'ingresso ti gonfiavano proprio. A me mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia, ma qualcuno gli hanno rotto braccia, costole. Questa è la situazione.
2: Ugo Scali, linea allo studio.
1: Potrebbe essere vicina l'intesa per la fine delle ostilità tra Stati Uniti ed Iran, al centro nodo della riapertura di Hormuz, ma il segretario alla difesa americano avverte: noi comunque pronti ad intervenire.
4: Pare che Trump non voglia ricominciare a bombardare l'Iran. Netanyahu morde il freno. La telefonata di ieri tra i due è stata descritta come lunga e drammatica. Siamo pronti all'azione, dice Exet. Mentre da Teheran, dove è arrivato il ministro degli interni pakistano, dicono che stanno preparando una risposta alla proposta americana. In ogni caso, l'Iran vuole che l'accordo comprenda la fine delle ostilità pure in Libano. La situazione nel paese dei cedri è pericolosa, osserva l'inviato speciale di Macron, Le Drian, per il quale Hezbollah, il movimento sciita filo-iraniano, continua a dividere il paese. Mentre il governo di Beirut è stato coraggioso, dichiara Le Drian, a negoziare direttamente con Israele, che però, nonostante la tregua, continua a bombardare il sud e fare vittime a decine. Marco Burini, lì nello studio.
1: In una lettera indirizzata ai leader europei, il cancelliere tedesco Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Berlino suggerisce di concedere a Kiev lo status di membro associato. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,42% a quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. È risultato positivo ai test di droga e alcol l'uomo che a Milano ha investito due sorelle di 75-70 anni che attraversavano sulle strisce, uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo, una delle due donne è stata sbalzata oltre 10 metri dal luogo dell'incidente. Dopo essersi allontanato, l'uomo si è poi costituito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di Inblu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, siamo a giovedì, il giorno in cui l'umanità aveva deciso che i cieli erano diventati troppo piccoli, no, per restare a terra, perché insomma nella ricerca, ecco, di compleanni strampalati che ci piace recuperare, andiamo a cercare anche quelle ricorrenze un pochino lontane, no, dal radar. Il primo protagonista di questo compleanno di oggi è un ragazzo di 25 anni che sembra uscito da un catalogo dei bravi ragazzi del Midwest americano, no? Si chiama Charles Lindbergh, magari vi suona familiare. Siamo nel 1927, in palio ci sono $25,000 per chi volerà da New York a Parigi senza scalo. Altri piloti ci avevano provato con aerei enormi, equipaggi multipli, 3 motori, 4 motori, per una questione proprio di ridondanza dei sistemi, no? Così si chiama tecnicamente, perché se qualcosa si può rompere, l'aereo deve avere già pronto un piano B, magari anche un piano C, ecco perché si usano gli aerei con tanti motori. Però sto Lindbergh è più minimalista, no? Pragmatico, cioè della serie quello che non c'è sicuro non si rompe, quindi parte con questo piccolo monoplano a motore singolo, uno solo, capito? Lo Spirit of St. Louis, cioè per farci stare un serbatoio di carburante.
2: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: Cari radioascoltatori, bentrovati a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. In questo mese di maggio stiamo conoscendo alcuni santuari presenti in Italia dal nord al sud. Vogliamo valorizzare questo mese dedicato a Maria, proprio conoscendo alcuni luoghi particolarmente cari ai devoti della Vergine Madre. Oggi ci portiamo a Pietralba, in provincia di Bolzano. E abbiamo con noi in linea Padre Ligno Pacchin. Padre Ligno, buongiorno a lei.
1: Buongiorno e tanti saluti agli ascoltatori.
0: Padre Ligno, vuole innanzitutto dirci dove si trova il santuario di Pietralba?
1: Il santuario di Pietralba si trova in Alto Adige, provincia di Bolzano, a 1520 metri di altezza, e adesso c'è anche la neve fuori, eccetera, ed è il santuario mariano più frequentato, l'immagine mariana più venerata di tutto il Trentino, Alto Adige e anche del Nord Tirolo. Quindi è il santuario principale qua da queste parti.
0: Qual è il paesaggio che si può ammirare dal santuario?
1: Dal santuario si possono ammirare le Dolomiti. C'è un panorama a 360 gradi, possiamo dire, sulle Dolomiti, per cui si vede di fronte il Rosengarten, il giardino delle rose, la Marmolada, il Gran Vernelln, eccetera, fino al Similaun, dove venne trovata quella mummia, e fino all'Ortles dall'altra parte. Quindi abbiamo un panorama che va dalla Svizzera all'Austria e verso il Bellunese, quindi la parte più bella delle Dolomiti.
0: Come mai è stato costruito proprio lì il santuario? C'è qualche evento particolare o è un atto di devozione?
1: Ma è stato un fatto particolare, un fatto speciale. L'origine del santuario nel 1553, pochi anni dopo la riforma protestante di Lutero in Germania, a Trento era in corso il Concilio di Trento, quindi la devozione mariana era uno dei punti più contrastati in quel periodo, e ci furono varie apparizioni mariane, tra cui anche qui in questo luogo molto isolato. Praticamente qui c'era il maso è la casa dove abita il contadino con la sua famiglia, i prati e i boschi. C'era il maso Weissenstein, Weiss bianco e Stein pietra, per cui deriva Pietralba. Qui c'era il maso Weissenstein con Leonardo, che era il capo di questo maso, che aveva spesso crisi psichiche, era uno che soffriva molto, era molto devoto della Madonna, ma soffriva. Anche i familiari non sapevano che fare. In una crisi particolarmente forte, Leonardo è fuggito di casa, è andato attraverso i boschi in un luogo dove c'è un burrone di 300 metri e qui a 20 minuti di piedi, a piedi dal santuario. È caduto in quel burrone e mentre cadeva la Madonna gli apparve, gli disse: Leonardo, io sono qua per salvarti dalla caduta, per guarirti dalla tua malattia, ti chiedo di costruire una cappella in mio onore dove anche altri possono venire a lodarmi e invocarmi. Leonardo ha potuto tornare a casa sano e salvo, guarito dalla sua malattia, e si mise all'opera e costruì una cappella piccola, e c'è ancora oggi. Chi entra in chiesa nel santuario della Madonna di Pietralba può vedere a fianco dell'entrata questa cappellina originale, che è praticamente il santuario nel santuario. Ecco, c'è stata questa apparizione all'inizio che ha dato l'origine a tutta la devozione mariana in questo luogo.
0: E chi custodisce in questo momento il santuario? Quale ordine? Perché non ve l'ho chiesto all'inizio, mi scusi.
1: Il santuario è custodito dall'Ordine dei Servi di Maria, i quali hanno come vocazione quello di servire Dio e servire gli uomini come Maria, e curare anche molti santuari mariani. Siamo nati proprio intorno al santuario mariano della Santissima Annunziata a Firenze e continuiamo a custodire vari santuari, sia in Italia che all'estero. In Italia c'è anche Monteberico, la Madonna della Chiara a Reggio Emilia, la Madonna del Parto a Napoli, e all'estero abbiamo la Madonna Addolorata che viene venerata a Chicago. C'è una grande devozione a quella Madonna lì a livello nazionale, Bolivia e tantissimi altri posti.
0: Si tratta dell'ordine di Padre Turoldo, se non erro.
1: Anche Padre Turoldo ha fatto parte di questo ordine, sì, io sono stato in comunità con Padre Turoldo, ero stato anche il suo priore, quindi lo conosco molto bene, Padre Davide Maria Turoldo.
0: Cioè diventa così un nome anche per i nostri radioascoltatori per collegarlo più facilmente.
1: Sì.
0: Ebbene, Padre Lino, il santuario dunque a partire da questa apparizione si è andato costruendo pian piano?
1: Sì. Cioè subito il nome Weissenstein Pietralba incominciò ad essere molto noto non solo qui nei paraggi nel Tirolo, ma anche oltre, fino a Vienna, fino a Verona, eccetera. E incominciarono a venire persone fedeli sia di lingua tedesca che di lingua italiana. Questa è una caratteristica di questo santuario, che è frequentato sia da persone tedesche che vorrei dire più tedesche che italiane, ma comunque subito divenne famoso già nel 1500, per cui all'inizio del 600 fu necessario costruire una chiesa più grande. Venne costruita la chiesa attuale in stile barocco, conservando sempre la cappella originaria. Poi nel 1718 arrivarono i Servi di Maria da Innsbruck, che costruirono il convento, un convento molto grande con delle bellissime guglie davanti, per cui è denominato anche il Duomo delle Dolomiti, questo, alle guglie un po' come il Duomo di Milano.
0: Ho capito. Adesso in quanti siete a gestire e a vivere lassù?
1: Siamo in sei frati, non siamo mai stati molti di più, il massimo sono arrivati a 10 frati in questo convento. Adesso siamo in 6 e siamo in maniera sufficiente anche per custodire il santuario. Ecco.
0: E quindi custodire anche la memoria di questo evento del 1500.
1: Sì. Ecco. Nel santuario di Pietralba il visitatore è accolto da un grande corridoio, anzi vari corridoi, che sono tutti pieni di ex voto, cioè quadretti appesi da persone che vogliono ringraziare con questa testimonianza la Madonna per grazie ricevute. Attualmente ci sono appesi 1500 quadri, ma ci sono un 3-4 mila quadri conservati nell'archivio del convento, forse i più preziosi sono proprio là, e che riconoscono che la Madonna li ha aiutato. Si tratta di persone che sono state investite da un cavallo o da un'auto e si sono salvate, altre sono cadute dal tetto di una casa o sono cadute addirittura con l'aereo, sono rimaste illese, altre ancora hanno potuto tornare a casa dopo lunghe e sanguinose guerre e riconoscono di aver sentito sempre la protezione della Madonna. Ecco, in molti quadri c'è scritto in tedesco Maria hat geholfen, Maria wird weiterhelfen. Ecco, questi quadri sono scritti in italiano, in tedesco e in ladino anche, perché qua c'è la lingua ladina. Ecco, Maria dice la Madonna mi ha aiutato, la Madonna continuerà ad aiutare. Ecco, questo è il messaggio che ci sono questi quadri. E Papa Luciani, che era uno che amava questo luogo perché veniva qui a fare le vacanze, dicevano che questi quadri sono una predica del popolo al popolo.
0: Io la ringrazio di cuore, Padre Lino, per la sua testimonianza, anche perché si percepisce l'affetto che coltiva verso questo luogo e verso la Madonna che lì viene venerata.
1: Sì.
0: E prima di passare la parola al padre priore, padre Alfred Chiembo, ci affidiamo all'intercessione di Maria con un'antifona mariana.

0: E a questo punto diamo la parola a padre Alfred Chiembo.
1: Padre Alfred. Sono padre Alfred Chiembo, vengo dall'Uganda, che è un nuovo priore del santuario e anche comunità di Pietralba. Il santuario di Pietralba, che è situato, come abbiamo sentito, a 1520 metri di altitudine, è circondato da boschi e i panorami così mozzafiato, fa parte del patrimonio culturale UNESCO ed è anche uno dei luoghi di pellegrinaggio più amati e visitati del Trentino e dell'Alto Adige. È custodito dai frati servi di Maria, che svolgono numerose attività pastorali, come l'accoglienza dei pellegrini e la loro accompagnamento alla preghiera. Questi coltivano in particolare la devozione mariana, cioè come aiutare i fedeli di seguire l'esempio di Maria nella loro vita quotidiana e in modo particolare quando si incontrano le sofferenze e le angosce delle persone più indifese. Essendo sotto il titolo di Maria Vergine Addolorata, allora i pellegrini portano nelle braccia di Maria i loro bisogni, le loro invocazioni e le loro emozioni attraverso la preghiera. E io personalmente, padre Alfred, quando sono arrivato qua a Pietralba per la prima volta, ho visto un paesaggio piuttosto così abbandonato dove si trovava il santuario, alcune case di accoglienza e nient'altro. Il paese più vicino stava a 2 chilometri. Tuttavia, col tempo ho capito che questo luogo non è così appaltato come pensavo, perché le persone lo cercano, lo visitano continuamente e in tutte le stagioni dell'anno, tutti i giorni si possono trovare pellegrini che pregano nella chiesa oppure nel santuario, diciamo. E infatti, quando passeggio oppure faccio una camminata attorno e contemplo questo luogo santo, sempre incontro le persone di tutte le generazioni, gli anziani, i giovani e anche i bambini, che chiamo le anime innocenti. A parte che Pietralba è un luogo molto amato per la sua spiritualità, bisogna dire che i visitatori vengono per trovare qui la pace interiore, quella pace che tante volte manca nella vita quotidiana. Ecco perché il servizio pastorale che noi offriamo qua a Pietralba intende sempre toccare la vita del popolo di Dio, perché toccare la vita di qualcuno significa apportare a un cambiamento positivo nella vita di quella persona, e questo cambiamento potrebbe modificare lo stato emotivo, la situazione fisica e molto altro. E quindi il cambiamento ha bisogno di amore autentico, è quello che cerchiamo, l'unico che possa influenzare la vita di qualcuno che ha più bisogno di aiuto. Essere sul monte è una delle esperienze che ogni persona deve fare nella vita, perché sul monte si può guardare lontano e vedere al di là delle apparenze. Più che una semplice meta religiosa, il santuario della Madonna di Pietralba è un luogo dell'anima dove fede, arte e natura si incontrano per offrire ai pellegrini e anche ai visitatori un'esperienza davvero unica, una delle esperienze spirituali più intense è il sentiero meditativo che conduce dal piccolo paese di Monte San Pietro al santuario, costituito da 7 stazioni che si riferiscono a ciascuno dei 7 giorni della creazione. È un viaggio spirituale, un paesaggistico, impegnativo ma ricco di significato. E qui, tra il silenzio delle foreste e le cime degli abeti che toccano il cielo, si respira un'atmosfera di profonda pace, un luogo dove la spiritualità incontra la natura e ogni passo diventa un ritorno a ciò che conta davvero. Perché siate attratti dalla fede e dalla bellezza della natura, Pietralba infatti è una meta da non perdere.
0: Padre Alfred, io la ringrazio della sua testimonianza anche di fede e vi ringrazio, così come ringrazio anche Padre Lino per averci presentato questo santuario. Solo una domanda: se i gruppi vengono a Pietralba trovano posto anche per mangiare?
1: Sì, certamente, abbiamo un ristorante, hotel, anche il santuario, quindi sono tutte le cose che abbiamo bisogno nella vita, quindi troviamo tutto a Pietralba in questo santuario.
2: Abbiamo 300 posti letto.
1: Abbiamo 300 posti di letto.
0: Benissimo, grazie di cuore per queste segnalazioni, grazie per aver fatto conoscere agli ascoltatori di Radio Vaticana il santuario di Pietralba in provincia di Bolzano. Grazie. E arrivederci.
1: Grazie.
0: Concludiamo così questa prima parte della puntata di Dritti al Cuore con un canto mariano, per poi dare spazio alla seconda parte di Dritti al Cuore.

0: Cari radioascoltatori, buongiorno a voi. In questa seconda parte desideriamo aprire una conversazione con Don Giulio Bellavite, delegato vescovile per la diocesi di Bergamo, nonché parroco e scrittore. Ed è proprio su quest'ultimo aspetto che desideriamo con lui soffermarci. Don Giulio, buongiorno a te.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Don Giulio, la tua esperienza è ampia, si è sviluppata su vari campi, compreso la tua presenza, il tuo servizio presso il Dicastero per i Vescovi, ora sei impegnato in diocesi, ma poi negli anni è emersa anche una tua capacità particolarmente efficace, quella dei libri, scrivere libri. Come ti è nata questa passione?
1: In realtà questa passione è nata un po' per caso, non è stata una mia idea, ma è stata una sollecitazione che mi è venuta da un amico. Un amico che io avevo fatto un libretto di raccolta di alcune riflessioni e alcune omelie

0: lavori in Santa Sede in un ufficio un po' di controllo e di gestione, però fai anche il prete. Perché non metti insieme questa bipolarità della tua vita, questi due poli della tua vita, mettendo a frutto un po' tutte le riflessioni che hai maturato sia negli studi che nell'esperienza pastorale? E così, maturando un po' di tempo, ci sono voluti 3 o 4 anni, è nato il libro che con Mondadori è stato pubblicato, che si chiama Se ne ride chi abita i cieli, e è l'incontro tra un abate e un manager. Il manager che è costretto a fermarsi in un monastero e ha per 2 giorni questo confronto con l'abate e con i monaci, dove in realtà tutto parte da uno scontro, dal pensare di essere su 2 pianeti diversi, quando invece ci si rende conto che si dicono le stesse cose semplicemente in 2 lingue diverse, perché la verità sull'uomo è una, è quella del Vangelo, e allora il Vangelo diventa un manuale di umanità. E allora si capisce il sottotitolo, che è Lezioni di leadership all'interno di un monastero, dove quella leadership evangelica diventa il centro di una umanità ritrovata.
1: Ed è stato il tuo primo libro questo?
0: Questo è stato il primo libro che con Mondadori ha avuto un po' rilevanza.
1: Non c'è dubbio, me lo ricordo benissimo.
0: E poi dopo questo, che è uscito nel 19, e poi Mondadori mi diceva: ma facciamo un sequel, bisogna fare un sequel, e però si era arrivati nel Covid, nella struttura del Covid, nel grande disastro del Covid, tanto più figurati, io ero tornato a Bergamo, e qui a Bergamo come vivevamo questa dimensione? E allora nasce nel periodo dei mesi del Covid l'altro libro, come sequel del primo, che è Ribellarsi. Ribellarsi nel senso però di voler tornare al bello, ribellarsi. Quando uno si ribella è perché la situazione intorno è da vincere, è da combattere, è da superare. Allora come ribellarsi? Come ribellarsi anche a tutta la situazione del Covid, di questo clima pesante di morte che ci circondava? E il libro diventa un cammino interiore dentro di sé, con una struttura un po' fantasiosa, dove su un vagone del treno in viaggio una donna incontra e dialoga gli organi del corpo umano: la testa, la bocca, il naso, la mente, i polmoni, il cuore, l'intestino, le braccia, le mani, il piede, che raffigurano un po' tutte le strutture anche della società: la famiglia, la squadra, la compagnia, la coppia, il singolo. E alla fine si domanda: chi è questa donna che tiene insieme? E questa, si scopre che questa donna è l'anima, l'anima che tiene insieme tutto e che permette di rinascere, perché questo cammino, questo grande vagone, ci si accorge poi alla fine che è un grande utero da cui nasce una vita nuova, dove gli organi si sono composti nell'unità dell'anima. E questa rielaborazione un po' complessa della trama in realtà funge da libro degli esercizi rispetto a Se ne ride chi abita i cieli, perché questo titolo strano, che è la frase di un salmo, in realtà viene da un motto che io fin da bambino sentivo dal mio parroco, perché il mio parroco, quando doveva affrontare qualcosa o quando gli dicevano che c'era qualche problema, lui rispondeva sempre: se ne ride chi abita i cieli, affidiamoci al Signore. Perché il Salmo dice in quel momento che il Signore vede gli uomini che si organizzano con gli eserciti per combatterlo e se ne ride chi abita i cieli. Allora anche la grande battaglia del Covid, la grande battaglia interiore, viene superata da questa fiducia nel Signore. Allora Se ne ride chi abita i cieli era la parte teorica, Ribellarsi diventa il libro degli esercizi. Ovviamente, come ogni libro degli esercizi, un po' più

0: perché poi ha bisogno di interiorizzazione, ha bisogno di farsi delle domande, ha bisogno di uno sforzo più impegnativo per leggerlo. E alla fine poi cos'è successo? C'era il libro della teoria, c'era il libro degli esercizi e la Mondadori mi dice: allora adesso bisogna fare la pratica. E così dopo 2 anni si è arrivati al terzo libro che conclude questa triade, questa trilogia, che si chiama L'elogio della normalità. E L'elogio della normalità fa vedere come la scoperta dell'umanità evangelica e la scoperta e la volontà di ribellarsi, di tornare al bello, in realtà è lo stile per vivere la quotidianità. E nel libro L'elogio della normalità, chi guida la trama sono i personaggi secondari del Vangelo. Le figure apparenti, le figure che appena appena compaiono, il cameriere dell'ultima cena, la moglie di Pilato, l'immagine della tradizione che dice che ci poteva essere un quarto re magio, i soldati, la Veronica, tutte queste figure che entrano nello sfondo delle grandi scene del Vangelo, ma che hanno una qualità singola che permette di migliorare la realtà. E da lì si prendono appunto un vocabolario. Il libro è strutturato non a capitoli ma a vocabolario, A, B, C, D, E, perché è un libro che si può leggere anche non in fila. Ogni libro corrisponde a un personaggio e una caratteristica della normalità e uno può personalizzarlo, perché il concetto di normalità è diverso per ciascuno. E allora tu puoi leggere il primo capitolo, poi il settimo, poi il quindicesimo, poi il quarto, perché ognuno ci entra nella normalità in base alla sua sensibilità, ma scopre che la normalità di ciascuno può essere un quinto Vangelo, perché se tu trovi il Vangelo come manuale di umanità e cerchi di metterti in discussione ribellandoti, allora capisci che il tuo stile, lo stile della normalità, è lo stile dove Dio si fa presente in un'incarnazione che permette poi di trasformare la realtà e di viverla appieno.
1: Che cosa significa per te, sacerdote, avere la possibilità non solo di scrivere ma di raggiungere i tuoi lettori, che non sono solo in ambito ecclesiale, perché comunque sia c'è un grande eco dei tuoi testi anche sui giornali non legati strettamente alla Chiesa?
0: A me c'è un'immagine che piace molto, anche quando qualcuno mi dice: ma perché scrivi su quel giornale, perché scrivi su quell'altro, e quando comunque senti che anche all'esterno dell'ambiente ecclesiale qualcuno ti pone attenzione a quello che dici. E faccio lo stesso ragionamento quando predico, quando incontro le comunità, sia la mia comunità parrocchiale che le comunità della diocesi, per dire alle persone: vorrei condividere con voi questo orizzonte, che è l'orizzonte che si trova negli Atti degli Apostoli, quando Paolo va a Atene e entra nell'Areopago. Dicono gli Atti degli Apostoli che quando Paolo entra nell'Areopago di Atene, vede che ci sono tanti altari con i nomi di diverse divinità, e a un certo punto trova un altare che è intitolato al Dio sconosciuto, e Paolo dice: vi sto portando il nome di questo Dio sconosciuto, vi dico come si chiama questo Dio sconosciuto, ve lo presento, io so chi è, vi dico chi è questo Dio sconosciuto. Certo, questa pagina finisce un po' amaramente, perché quando Paolo poi ha l'attenzione parlando di Gesù e alla fine parla di resurrezione, la gente di Atene risponde a Paolo: su questo ti sentiremo un'altra volta. Va bene, ma non dice ti sentiremo più, ti sentiremo un'altra volta, vuol dire che almeno mi ascoltano 2 volte o 3, ma anche Paolo è stato ascoltato 2 volte o 3, cioè c'è un po' di lentezza e di pazienza, non c'è subito una conversione. Io credo che anche oggi ci sia bisogno di dire a tanta gente: guardate che quelle sensazioni interiori, quegli altari che avete, quel desiderio di oltre si chiama, quel Dio sconosciuto ha un nome, io lo conosco, vi dico come si chiama. Certo, è possibile che ti dicano su questa cosa ci sentiremo un'altra volta, ti sentiremo un'altra volta, ma il seme è gettato, la parola entra e poi porta frutto e poi smuove e poi provoca, e questo credo che sia una pagina quanto mai attuale degli Atti degli Apostoli e della vita della Chiesa.
1: Hai toccato il tema della tua comunità. Come ti rapporti con la tua gente? E come la gente ti percepisce, oltre che come parroco e come scrittore?
0: La mia comunità è proprio piccola, è una piccolissima parrocchia nella periferia di Bergamo. Il bello della mia gente è che mi percepisce come il parroco, come Don Giulio, è una comunità soprattutto eucaristica. Gli abitanti sono pochi, ma è una chiesetta dentro un parco nella zona più verde di Bergamo che vede confluire gente da diverse parti della città o dei dintorni. È un po' più che una parrocchia, è un santuario. Per cui alla celebrazione domenicale c'è molta più gente che gli abitanti della parrocchia, e questa dimensione di comunità eucaristica, di persone che poi vanno a abitare fuori dai confini della parrocchia, io credo che mi faccia percepire, io vorrei essere percepito così, come una persona che ha un messaggio da dare tutte le settimane, che traduce il messaggio di Gesù Cristo, che rende presente il Signore, e questo Signore lo rende presente nel pane della parola, nel pane dell'Eucaristia e nel pane della disponibilità, perché loro sanno che anche se non abitano lì o quelli che abitano lì c'è una presenza, non ci sono tante attività perché la parrocchia è piccola, però c'è una presenza, c'è un servizio, c'è un campanello, c'è un telefono a cui sempre si trova qualcuno.
1: Ecco. Qualche tempo fa, Don Giulio, il Santo Padre si è rivolto ai sacerdoti romani e ha messo in evidenza come si siano scardinati i confini, così come li avevo sempre considerati, delle parrocchie, e che ormai più che confini territoriali stiamo parlando di confini esistenziali. La gente viaggia, la gente gira, quindi tu tocchi con mano questa esperienza nel ritrovarti parrocchiani che arrivano da altre parrocchie, eppure ti accorgi che tutti sono assetati di questa parola e dell'Eucaristia.
0: Questo lo riscontro anche nella dimensione social. Io uso i social per pubblicare tutte le settimane la mia riflessione domenicale sul Vangelo, riflessione che pubblica anche ad esempio il settimanale Gente, e la cosa bella è per esempio che mi è successa recentemente, che mi è arrivato da un amico uno screenshot con una frase, e questo amico che mi diceva: guarda, ho trovato questo passaggio, è molto interessante, lo ritengo molto interessante, te lo mando che magari ti può servire anche a te. Io guardo lo screenshot, è esattamente una frase che avevo scritto io, ma che era stata estrapolata, per cui non c'era il mio nome, e questa è stata una soddisfazione bellissima, una consolazione dello spirito, perché ho detto: ma allora è la parola che porta frutto indipendentemente da me, perché se un mio testo sul Vangelo della settimana è diventato uno screenshot che è andato da una persona, dall'altra, e poi tramite un amico è tornato a me, ma senza di me, senza che si sapesse che era mio, vuol dire che io ho prestato la voce a una parola che ha fatto frutto, e questa secondo me è la soddisfazione migliore, perché capisci che indipendentemente da me è la parola che ha dato un sorso d'acqua a tanta sete, che anche attraverso i social alcune persone cercano, perché anche i social possono essere piccole fontanelle della sete della parola di Dio.
1: Mi hai quasi anticipato, perché proprio volevo chiederti la tua esperienza nei social, tenuto conto appunto che pubblichi settimanalmente il commento alla parola, e lo fai sempre con un taglio non strettamente baby con l'inizio, ma parti dai fatti quotidiani della vita attraverso le immagini, le storie.
0: Sì, perché ogni social è diverso. Facebook ha ormai un bacino di gente 40, 50, 60, 70 anni. I giovani non ci sono più su Facebook, i giovani li trovi in Instagram. Poi c'è per esempio LinkedIn, che è una piattaforma professionale, eppure in LinkedIn LinkedIn è l'occasione dove spesso ho i riscontri più profondi di gente che poi si ferma e mi scrive si lascia interpellare da questo testo. Io credo che i social, nella loro diversità, come può essere Facebook, Instagram o LinkedIn, siano un'occasione per arrivare a tante persone, siano dei nuovi pulpiti. Sì, si dice che le chiese sono vuote, che la gente si sta allontanando dalla comunità e dalla celebrazione dell'Eucaristia, che non vive la comunità, vero, però questa mancanza di comunità, questo allontanamento ecclesiale ha anche come altro lato della stessa medaglia una grande ricerca di spiritualità, una grande ricerca di verità, una grande ricerca di senso, e tante persone lo cercano nei social, lo cercano nella rete. E allora Gesù stesso dice agli apostoli: gettate la rete, buttatevi con la rete. E vabbè, possiamo applicarla anche a noi, penso, perché anche attraverso la rete dei social e la rete internet si può diventare pescatori di uomini, si può portare il Vangelo. Io credo che anche la rete sia una nuova comunità, sia una nuova terra esistenziale dove portare il Vangelo e dove c'è ascolto, dove tante persone aspettano una parola di senso.
1: Vorrei ritornare, Don Giulio, a quanto il Santo Padre ha rivolto ai sacerdoti di Roma e metteva in evidenza come ancora nella nostra mentalità, ma anche nella nostra pastorale, noi seguiamo ancora l'esperienza dei sacramenti, molto spesso ritmata addirittura dagli anni scolastici come ritmo. E dice: diamo i sacramenti ma non ci accorgiamo che manca la fede a monte, manca un'evangelizzazione diffusa che sostenga, che nutra poi i sacramenti ricevuti. E chiede la capacità e il coraggio, ma qui si fa eco anche delle parole, dell'esperienza di Papa Francesco, c'è bisogno proprio di ripartire in modo nuovo. Alla luce della tua esperienza di sacerdote, di scrittore, di uomo che vive dentro la dinamica anche dei social e che sa arrivare oltre i confini classici territoriali, quale consiglio ti senti in grado di condividere con i nostri radioascoltatori? Soprattutto penso a genitori e a catechisti, oltre che a sacerdoti che ti stanno ascoltando in questo momento.
0: Io cerco ogni volta di partire da me. La prima domanda che mi faccio quando sono di fronte alla parola di Dio della settimana o della giornata non è cosa dice, non è cosa devo dire, ma è cosa mi dice. Cosa trovo dentro di me? Dentro di me, dentro questa pagina, cosa posso dire agli altri che io ho vissuto di questa pagina? Io credo che l'esperienza, la condivisione interiore, se uno parla a se stesso e di se stesso, come la parola si è incarnata in lui, allora la parola diventa carne, diventa storia e ha una percezione. Di parole vuote ce ne sono tante, di aria fritta ce n'è troppa. Di slogan avvincenti la gente fa indigestione sui post. Per essere capaci di fare slogan avvincenti bisogna avere ormai una capacità creativa e pubblicitaria tendente al geniale. Io non ce l'ho e tante persone non credo che ce l'abbiamo tutti. Però per battere certi post, per battere certa qualità di pubblicità crollando i social e gli input continuamente che vengono alla gente da diversi fattori ormai incantano. Non è nostro compito incantare, il nostro compito è testimoniare. Allora nel momento in cui uno si mette in gioco con la sua sensibilità, con la sua esperienza E questo cercando esempi, cercando, ho letto questo, ho visto questo, una persona mi ha detto questo, ho trovato questa storia, io l'ho vissuta così, nella buona e nella cattiva sorte, nella fatica e nella gioia, io credo che nella verità esistenziale di ciascuno diventi proprio sia la parola incarnata, quello che più possa essere uno strumento per diventare comunicazione del verbo, perché il verbo si fa carne e prima di tutto si fa carne in noi.
1: Io ti ringrazio, Don Giulio, per le tue sollecitazioni, anche per averci presentato i libri. Ti chiederei la cortesia se ci ricordi i titoli di testi che hai appena presentato all'inizio del nostro programma.
0: Grazie a te di questa occasione. Allora, il primo testo è Se ne ride chi abita i cieli, lezioni di leadership all'interno di un monastero. Il secondo testo è Ribellarsi per una ecologia umana. Il terzo testo è Elogio della normalità, riscoprire il divino nella quotidianità. Tutti e tre editi da Mondadori.
1: Don Giulio, ti chiedo la cortesia, hai una canzone con la quale chiudere questa puntata?
0: Sì, c'è una canzone che mi piace molto, che ridice un po' le riflessioni che abbiamo fatto insieme, che è Credo negli esseri umani di Mengoni. Il primo che ha creduto negli esseri umani è Dio, tant'è vero che si è fatto uomo. E la canzone dice Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, e serve il coraggio anche della testimonianza, della coerenza di fede, dell'evangelizzazione, e poi continua, credo negli esseri umani che hanno il coraggio di essere umani, quell'umanità, quella tenerezza, quella disponibilità, quell'accoglienza che è tipica del Vangelo, e si conclude la canzone dicendo l'amore ha vinto, vince e vincerà, che è un po' la vicenda proprio di Gesù nel Vangelo, creatore, redentore e sostenitore come Padre, Figlio e Spirito Santo, appunto, che ha vinto, vince e vincerà.
1: Io ti ringrazio di cuore, Don Giulio, per le tue sollecitazioni e le tue riflessioni. Ringrazio te, ringrazio anche i radioascoltatori che ci hanno seguito, dando appuntamento alla prossima puntata. E allora a questo punto lasciamoci guidare dalla canzone Credo negli esseri umani. Grazie Don Giulio.
0: Grazie a te Don Andrea, grazie a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Pomeriggio da Pier Achille Dolfini, condanna da più parti per le immagini che mostrano il ministro israeliano Ben-Gvir a deridere gli attivisti della flottiglia fermati dai militari di Tel Aviv. La procura di Roma acquisirà le immagini. Dure reazioni anche dall'Italia, un trattamento incivile, dice il capo dello Stato Mattarella.
2: Partiamo proprio dal capo dello Stato, infimo e incivile, le sue parole durissime che fanno da cornice all'unanime condanna per il video degli attivisti della flottiglia inginocchiati mentre il ministro israeliano Ben-Gvir li deride davanti alle telecamere. Condanna da tutti gli esponenti del governo, a cominciare dallo sdegno manifestato dalla premier Meloni e dal ministro degli esteri Tajani, che ieri alla Farnesina ha convocato ancora una volta l'ambasciatore israeliano in Italia. Forze politiche di tutti gli schieramenti che unite hanno protestato per quel che è accaduto. Domani, cambiamo tema, sul tavolo del Consiglio dei Ministri, attesa la proroga del taglio delle accise sui carburanti per contenere gli effetti della crisi in Medio Oriente, che sarebbe alla base del taglio delle stime sulla crescita dell'Italia pubblicate dalla Commissione Europea. Aumenta invece l'inflazione, numeri che accompagnano la Presidente del Consiglio Meloni nella sua terza visita a Niscemi dopo la frana del 25 gennaio. Ha annunciato un pacchetto di misure di circa 150 milioni di euro. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nelle acque dei Caraibi. L'annuncio del comando sudamericano su X coincide con l'identificarsi nella pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione ieri dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. In una lettera indirizzata ai leader europei, il cancelliere tedesco Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Berlino suggerisce di concedere a Kiev lo status di membro associato. Aumentano in Italia le malattie professionali, cresciute negli ultimi 10 anni del 54%. Le più diffuse sono ansia, stress e disturbi del sonno, lo dice un report dell'INAIL.
3: Dal 2014 al 2024, 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro, 8 su 10 si sente stressato e quasi 1 su 2 soffre di problemi del sonno. Le denunce di malattie professionali sono passate da 57.000 a oltre 88.000, lo evidenzia un rapporto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati INAIL ed Eurofound. Se da una parte gli infortuni sul lavoro risultano in calo, meno 10,5% nell'ultimo decennio, spiega INAIL, aumentano invece le patologie legate alla fatica fisica e mentale. Negli ultimi anni è anche aumentata l'esposizione dei lavoratori al caldo eccessivo, con effetti su salute e sicurezza. Ed anche l'invecchiamento ha cresciuto fragilità e patologie. Oggi oltre il 66% delle denunce di malattie professionali riguarda lavoratori over 55, fascia che concentra quasi il 45% per cento degli infortuni mortali denunciati all'INAIL. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,32%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Le catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
6: Oggi vorrei condividere con voi una riflessione che spero possa esservi utile. Voi sapete che un po' anche per l'educazione che noi abbiamo ricevuto nella tradizione della Chiesa, siamo più abituati a celebrare la Quaresima, perché la Quaresima è un tempo austero, di digiuno, di ascolto, di preghiera, di penitenza. Siamo diventati molto esperti nel gestire la Quaresima. Non è altrettanto vero che siamo diventati esperti nel gestire il tempo di Pasqua. Se la Quaresima sono 40 giorni che ci preparano alla Pasqua, il tempo pasquale ne dura 50 di giorni. E così come noi ci alleniamo a vivere il mistero della passione, morte e risurrezione di Cristo, il tempo pasquale dovrebbe servire assolutamente a imparare la Pasqua, cioè a cercare di portare la Pasqua all'interno della nostra vita. Sono assolutamente convinto che il male, come la sofferenza, come il dolore, è un'esperienza immediata dentro la nostra vita, non ha bisogno di nessuna riflessione. Quando una persona soffre, la reazione è immediata. Ecco perché è più facile la Quaresima del tempo pasquale. Ma il tempo pasquale è un tempo assolutamente prezioso, perché è soltanto attraverso la consapevolezza del tempo pasquale che noi possiamo vivere una vita completamente diversa. Questo è molto importante per ciascuno di noi, vivere costantemente immersi nel mistero pasquale. Certo, però, dobbiamo imparare a vivere immersi nel mistero pasquale così come ci insegna il Vangelo. Quando Gesù risorto appare ai discepoli, non appare semplicemente come risorto, appare come il crocifisso risorto. E questo è importante perché la vita pasquale non è la vita che viene dopo la croce. Prima ho sofferto e poi è finita la sofferenza ed è cominciato il tempo pasquale. Il tempo pasquale tiene dentro di sé anche la sofferenza della croce, ma la trasfigura, la cambia. Questo è il motivo per cui Gesù risorto non ha nessun problema a mostrare ai suoi discepoli le mani, i piedi, il costato feriti. Che cosa significa questo? Che pensiamo che la vita spirituale debba risolvere i nostri problemi, ad esempio debba risolvere una sofferenza, un dolore, una ferita, debba risolvere alcune questioni del nostro carattere. Alcune cose nella vita si risolvono perché le risolve il tempo, perché si matura, perché si diventa più grandi, perché si impara ad avere pazienza con noi stessi. Ma alcune caratteristiche della nostra storia noi ce le porteremo fino alla fine. E la vita spirituale non è cancellare questo, ma è inglobare questo, assumere questo. Vogliamo fare un esempio molto concreto? Ad esempio, per il vissuto familiare che io ho avuto, ho sviluppato una particolare sensibilità e quindi questo mi rende particolarmente permaloso magari nei confronti degli altri. Cioè, quando una persona si avvicina a me io avverto subito, soprattutto quando non è d'accordo. Questa è una cosa del mio carattere che è più grande della mia volontà, me la porto addosso perché è figlia della mia storia. La vita pasquale prende questa ferita e la trasfigura, cioè la trasforma in qualcosa che concorre al bene. Quindi tu non devi passare la vita tentando di eliminare questa tua sensibilità, devi passare la vita tentando di far arrivare luce in quella sensibilità che ti porti. Ecco, se qualcuno dovesse domandarvi qual è lo scopo della vita pasquale, sentirsi figli. Questo è lo scopo della vita pasquale, è smettere di vivere in soggezione. Il demonio è tremendo, eh? Se il demonio venisse da noi e ci dicesse: vuoi credere in Dio o vuoi non credere in Dio? Sarebbe semplicissimo dire che noi vogliamo credere in Dio. Se si mettesse davanti a noi e cominciasse a dire: qui c'è il bene e qui c'è il male, tu che cosa vuoi? Beh, a meno che non siamo degli sprovveduti, noi diremmo: vorremmo il bene. Quando si cresce nella vita spirituale, il male smette di essere male. E per poter agire dentro la nostra vita deve agire vestendosi di bene. Quindi è molto difficile riuscire a capire che ad esempio lì c'è il male. Vi ho fatto questa premessa per dirvi che a volte questa soggezione che ci portiamo nei confronti di Dio, cioè non ci sentiamo figli, noi la riempiamo di devozione, di religiosità. Non sono degno, non sono all'altezza, non posso neanche alzare lo sguardo nei tuoi confronti, no? E poi che cosa facciamo? Per avvalorare questo nostro atteggiamento cominciamo a prenderci le citazioni del Vangelo, no? Anche il pubblicano faceva così, anche non Maria diceva: io sono la serva del Signore. Ci prendiamo dei pezzettini. Ma perché pensate che il male abbia paura di citare la Bibbia? Ma vi ricordo che quando ha tentato Gesù ha usato esattamente queste escamotage. E sotto questo atteggiamento servile in realtà c'è una cosa molto pericolosa. Il male ti lascia l'apparato religioso, tutto, completamente tutto, ma in fondo tu sei in ostaggio di un senso di colpa, un senso di inadeguatezza, ti senti sempre sbagliata, sembra come se mancasse qualcosa alla tua vita, come se devi fare una grande fatica a poter corrispondere a quello che Dio ha in mente per te. Questo senso di inadeguatezza, questo sentirsi sbagliati, può accompagnare tutto il resto della nostra vita, lasciandoci la messa ogni giorno, la preghiera, l'orazione, la Bibbia, il rosario, può lasciarci tutto questo, ma ha ottenuto quello che voleva, cioè che tu non viva come figlia. Se qualcuno dovesse dire che cosa significa mostrarsi come figlia, come figlio, è il battesimo. La vita spirituale non è la somma di tante esperienze. Io me ne accorgo anche in questo strano ministero che il Signore mi ha dato, di predicazione, di formazione, di incontrare persone che fanno incetta di ritiri spirituali, catechesi, lezioni divine, leggono libri, vanno a fare esperienze di servizio e pensano che tutte queste cose li aiuteranno. In realtà cercano tutto questo perché cercano sempre qualcosa che li emozioni, che li tocchi, no? Qualcosa che faccia sentire che in realtà è vero Gesù, è vero il messaggio. E come finisce l'adrenalina, vanno a ricercare subito qualcos'altro che possa provocarli fare, eh? E sono convinti che stanno vivendo una intensa vita spirituale perché stanno facendo tante esperienze. Ma questo è assolutamente sbagliato, assolutamente sbagliato. Qualche giorno fa, non ricordo con chi, ormai anche io faccio fatica a ricordarmi dove e a chi dico le cose, mi veniva in mente questo aspetto particolare, che è una cosa che ogni volta che arriva la Settimana Santa mi ferisce e mi commuove costantemente. Gli ultimi gesti di tenerezza e di intimità che Gesù dà a uno dei suoi discepoli li dà a Giuda. Voi sapete che nell'ultima cena a Giuda dà da mangiare lui dalle sue mani, prende un boccone e lo mette lui in bocca a Gesù, a Giuda. Vi rendete conto del gesto di intimità? È un gesto di profondissima intimità. Fare la comunione dalle mani di Gesù, ecco, mettiamola così, se dovessimo tradurla con le categorie liturgiche nostre in questo momento. Peggio ancora, proprio un istante prima che Gesù entri in quelli che saranno gli eventi finali della sua vita, si lascia baciare da Giuda. Voi sapete, anche qui, che la parola che traduce il bacio nella vita spirituale è la parola adorazione, no? Bocca a bocca. Il gesto di adorazione, bocca a bocca, di intimità più profondo, l'ultimo della vita terrena di Gesù, Gesù lo riserva a Giuda. E questa cosa, secondo voi, salva Giuda dal fare quello che ha fatto? Attente, che non è tradire Gesù, perché questa cosa l'ha fatta pure Pietro e la faccio io ogni mattina. La cosa drammatica è arrivare fino al punto da togliersi la vita, cioè non solo da sbagliare, ma da scegliere a partire da quell'errore il finale della sua vita. Questa è una cosa drammatica. Tu che hai vissuto un'intimità pazzesca con Gesù, arrivi al punto di toglierti la vita. Com'è possibile? Vedete, io credo che qui ci sia una cosa molto importante per ciascuno di noi. Non possiamo accumulare esperienze pensando che questo sia avere una vita spirituale. La vita spirituale è quello che ci dona la Pentecoste. E sapete perché? Perché la Pentecoste mette in atto nella nostra vita una rivoluzione. Prima della Pentecoste, ogni esperienza con Gesù è un'esperienza esterna a noi. Dalla Pentecoste, ogni esperienza con Gesù non è più esterna a noi, ma è dentro di noi, interiore a noi. Qual è la caratteristica di un'esperienza esterna e di un'esperienza spirituale? L'esperienza esterna inizia e finisce. L'esperienza spirituale non ha tempo, è fuori dal tempo, si dilata, non finisce mai. Diamo una traduzione teologica, è eterna. La vita spirituale è partecipazione all'eternità. Quindi quando tu comprendi questo, tu comprendi che l'unica cosa che devi cercare è trovare ciò che ti introduce a questa esperienza dentro, non fuori. Usiamo un'immagine di Teresa. È entrare nel castello. E qui dico una cosa che non so se Teresa, certamente Teresa lo dice meglio di me, ma io devo semplificarlo anche per motivi di tempo. Questo entrare dentro non dipende da noi, è una grazia. La Pentecoste è accorgerti che l'unica cosa che trasforma le esperienze umane in esperienze spirituali può essere dato solo come dono. Non viene da ascesi, non viene da sforzi, non viene da tecniche, non viene da religiosità, non viene dal tempo, non viene dai sacrifici che tu puoi fare, è un dono. E quando ciò che è fuori entra dentro di te, e quindi entra nella grande dimensione spirituale, a te non interessa più Gesù così come lo cercavi prima. C'è un esempio straordinario nel Vangelo, infatti Gesù a questo personaggio che sto per citarvi riserva uno dei complimenti più importanti di tutto il Vangelo. Ricordate il centurione romano? Quando manda a dire a Gesù: c'è il mio servo che sta soffrendo, e Gesù si lascia commuovere da questa richiesta e dice: andrò a casa di quest'uomo. E quest'uomo gli dice: no, non c'è bisogno che tu venga a casa mia, di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Sapete cosa sta dicendo? Una cosa che io, ad esempio, non riesco a dire con la stessa libertà di quel centurione romano: non mi dare esperienze, non mi dare cose che posso toccare così come io vorrei toccare, ma io so che solo una tua parola mi introdurrà lì dove c'è l'essenziale. Ecco, traduciamolo in maniera molto concreta per ciascuno di noi: è passare dall'emotivo allo spirituale. Il che non significa che una cosa è contro l'altra, è una cosa dentro l'altra, e che a volte noi ci fermiamo semplicemente a voler tenerci un apparato emotivo che purtroppo inizia e finisce. La vita spirituale invece è entrare in un non tempo di Dio, è fuori dal tempo, fuori dallo spazio. Che significa? Che noi siamo fuori di noi? No, è perché siamo completamente dentro di noi che facciamo l'esperienza di questa trascendenza. Ecco, io credo che quando tu comprendi che la Pentecoste è questo dono, ti rendi conto che non te ne fai niente della Pasqua finché non c'è qualcuno che quella Pasqua te la mette dentro. Non te ne fai nulla, visto che siamo tra di noi. A volte, e questo mi dispiace molto, anche come Chiesa noi questo non lo capiamo, costruiamo la nostra pastorale in una serie di eventi, anche di grandi eventi. Facciamo la giornata mondiale della gioventù. Queste sono cose che iniziano e finiscono se non si agganciano a qualcosa che non passa. Noi possiamo, anche a livello pastorale, progettare, avere dei progetti, dire: per i prossimi 10 anni rifletteremo su questo, poi faremo quel convegno, poi faremo quel sinodo, poi faremo questo, e riduciamo la nostra vita ecclesiale in tante cose da fare. Allora, se la nostra vita dipende dalle cose che facciamo, non vi offendete, la vostra vita è una vita noiosa. Perché? Ma che cosa potete fare di, a meno che non avete da restaurare tutto il monastero e non fare chissà quale fondazione, piantare una nuova foresta dove poter passeggiare, eccetera. La vita di una monaca o di un monaco può essere molto banale rispetto al mondo, perché tutto si racchiude in che cosa? In piccoli gesti che il mondo reputa banali. Ma non importa più che cosa fai, se sei l'imperatore di Roma o l'ultimo della casa reale. Perché quando tu sei entrato in questa dimensione, ogni tuo gesto è santificazione. E quindi, vedete come il Vangelo lo traduce, se avrete dato anche soltanto un bicchiere d'acqua. Dici: ma io ho costruito 10 ospedali in Africa. Ma no, perché è il bicchiere d'acqua dato in quel modo, come espressione di quella vita. Anche qui mi colpisce Teresa, che dice: qual è lo scopo della preghiera? Opere, opere, opere. E che cosa intende come opere? Costruire grandi cose? No, è capire che tutto quello che tu fai, se nasce dalla preghiera, ti santifica e santifica. Allora, c'è un canto che dice: e poi non importa il come, il dove, il se. Ah, guardate che a noi importa moltissimo il come, il dove, il se. Ad esempio, io vorrei fare la volontà di Dio come dico io. Dice: vuoi che muoia? Beh, fammi morire come dico io, in maniera teatrale, così che tutti possano, no? E invece non tocca a te il come. Dove? Beh, senti, fammi decidere dove devo andare, no? Una volta mi è capitato, dialogando con il Santo Padre, di dire: santità, ma è vero che lei desiderava molto partire missionario in Giappone? Moltissimo, mi ha detto lui. E dice: e come mai non è andato? Perché i miei superiori mi hanno detto che il mio Giappone era qua. Non importa il dove, non importa il se. Se fosse successo in questo modo, allora se no, allora noi siamo sempre in ostaggio di questo. Invece chi vive la vita dello spirito è veramente libero, perché la vita dello spirito, se dovessimo portarla in maniera molto semplice, dovremmo dire questo: se tu sai che sei amato, non ti importa più niente di niente, niente, non ti importa dove stai, non ti importa con chi stai, non ti importa che fine farai, perché l'unica cosa che stai cercando ce l'hai, sei con chi ami. E sei talmente tanto con chi ami che nessuno può togliertelo, perché chi ami non è fuori di te, ma è dentro di te. Sentite come lo spiega bene San Paolo. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Dice, chi? La tribolazione? La spada? Gli angeli? I principati? Le potenze? Le potestà? I giudei? I greci? I problemi? La mia storia passata? Nessuno potrà mai separarci dall'amore di Cristo. Non è forse questo il segreto di tutto? E non è la vostra vocazione monastica un segno per il mondo? Incontrare dei fratelli e delle sorelle che vivono la loro vita completamente centrati su questo amore e che diventano per noi un esame di coscienza. Noi, guardando voi, dobbiamo ricordarci dell'essenziale, che diceva Antoine de Saint-Exupéry, che è invisibile agli occhi. Ma voi non siete invisibili, voi siete visibili, voi siete nascoste al mondo, ma siete molto visibili, anche se siete nascoste al mondo. Perché la vostra vita nascosta ricorda a me che la vita che vivo io può essere assolutamente banale, se non si fonda su quell'essenziale. Lo sapete che nel rito, chiamiamolo rito, nel cerimoniale, mettiamo così, di incoronazione di un papa, prima della riforma liturgica, il papa, dopo essere stato eletto, doveva essere incoronato papa, no? Adesso si chiama la messa d'inizio del pontificato, insomma una cosa del genere, in cui poi gli viene messo il palio addosso, gli viene messo l'anello del pescatore, eccetera. Prima il rito era un po' più complesso, un po' più barocco, diciamo, ma proprio perché più barocco e quindi anche più scenografico, all'interno di questo cerimoniale c'era questa scena: mentre il papa veniva portato a spalla fino a poter ricevere la tiara sulla testa, un frate cappuccino prendeva dell'ovatta e davanti a lui dava fuoco a questa ovatta. Voi sapete, avete mai dato fuoco a un po' di stoppia, no? Cioè, si incende immediatamente, non ha bisogno, la fiammata è velocissima. E diceva: Santo Padre, sic transit gloria mundi, così passa la gloria di questo mondo. E quando tu ti ricordi che sic transit gloria mundi, che così passa la storia di questo mondo, perché cosa vuoi vivere? Sapete perché il nostro mondo fa fatica, ad esempio, ad accettare la vita contemplativa? Sapete perché a volte c'è una diminuzione anche delle vocazioni alla vita monastica? Perché il nostro mondo volutamente cerca di dimenticarsi della vita eterna, non vuole pensare alla vita eterna e vuole concentrare tutta la sua attenzione su questa vita. Questo per un motivo molto semplice: ha rimosso l'idea della morte, non vuole pensare all'idea della morte. Ma noi cristiani non siamo tormentati dall'idea della morte, siamo invece costantemente accompagnati dall'idea della vita eterna. E che cosa significa l'idea della vita eterna? Che questa vita è veramente un inizio e una fine. La vita di un bambino nel grembo di una madre, quanto dura? 9 mesi. Ma la stragrande maggioranza della vita di quel bambino non avviene nel grembo della madre, ma fuori da quel grembo. La maggior parte della nostra vita non avviene qua. Quello che noi saremo, dice Paolo, non lo sappiamo ancora. Sorelle, noi non sappiamo ancora veramente Luigi chi è. Io saprò chi è Luigi nella vita eterna. Ognuna di voi scoprirà chi è davvero nella vita eterna. Qui siamo come messi potenzialmente tutti concentrati in qualcosa che ancora deve dispiegarsi, deve diventare qualcosa che noi non conosciamo. Solo Gesù sa, solo Dio sa chi siamo davvero. Ma lì, dice Paolo, lo sapremo anche noi, perché vedremo Lui così come Egli è. Allora, quando tu capisci che la vita è eterna e la cosa che conta di più, non è che ti dimentichi di questa vita, cominci a vivere questa vita in un modo completamente diverso, ristabilendo le cose essenziali. E che cosa significa ristabilire le cose essenziali? Tu capisci che c'è qualcosa di più importante del materiale, che è lo spirituale. Tu comprendi che lo spirituale non è una cosa astratta, ma una cosa più affidabile del materiale. Volete un esempio concreto? Se un bambino dovesse scegliere tra avere l'ultimo videogioco e avere l'amore di sua madre, secondo voi che cosa sceglierà? L'amore di una madre. Ma l'amore di una madre è qualcosa di spirituale, non è materiale, è più profondo di un oggetto. Non lo tocchi esattamente come tocchi un oggetto, ne fai esperienza, attenti. Anche dello spirituale noi facciamo esperienza, ma non è un oggetto. Allora, quando tu riesci a trasmettere questo, cominci a dire a questo mondo, che il nostro mondo è un mondo disperato, che finché non riscopre la vita spirituale, non troverà mai pace. Ecco, che cosa porta? Qual è il dono della Pentecoste? È trovare la Pasqua da fuori a dentro ciascuno di noi, abbiamo detto. E da cosa ti accorgi che è avvenuto questo passaggio? Dai doni. Ora, voi sapete che la tradizione della Chiesa e anche la parola di Dio ci dicono che i doni dello Spirito Santo sono 7. È un errore dire questo, perché i doni dello Spirito Santo sono infiniti, così come infinite sono le situazioni in cui noi ci troviamo. Noi diciamo che sono 7 per racchiudere, diciamo così, la struttura, il minimo sindacale, diciamo così, di quella che dovrebbe essere una vita spirituale. Ora, non perché voi non conosciate i doni dello Spirito Santo, già li conoscete, li invocate ogni giorno, ma mi piacerebbe così poterli ripercorrere velocemente con voi per dirvi in che modo questi doni in realtà si manifestano dentro la nostra vita. Attente, si manifestano, non sono uno sforzo. Perché se io vi dico il dono dell'intelletto, dici da adesso in poi devo cominciare a vedere le cose in questo... No, è uno sforzo. Tu preoccupati di essere aggrappata a Cristo. E aggrappata a Cristo così come ha deciso di continuare a vivere nella storia. Qual è il modo che Gesù ha deciso di scegliere per continuare a vivere nella storia? Lo Spirito. Gesù e lo Spirito sono la stessa cosa. Gesù, lo Spirito e il Padre sono la stessa cosa. Sono un'unica persona. Il che significa che Gesù risorto continua a vivere nello Spirito Santo. È il suo modo attuale di continuare a stare dentro la nostra vita. Allora, vediamo un po' quali sono questi doni e che effetti dovrebbero portare dentro la nostra vita. Allora, sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timor del Signore, timor di Dio. Partiamo dalla sapienza. Ecco, il dono della sapienza è il dono di vedere le cose così come le vede Dio. Guardate, questa è una cosa importantissima. Ad esempio, noi come guardiamo noi stessi? Voi come guardate voi stesse? Con che sguardo guardate voi stesse? Molto spesso noi abbiamo lo sguardo dell'accusatore, non abbiamo lo sguardo dello Spirito. Siamo prontissimi a giudicarci, ma siccome a volte non ci piace giudicarci, sapete in che modo ci giudichiamo? Giudicando gli altri. Ma l'altro è solo uno specchio, eh? In fondo, quando qualcuno ti dà proprio fastidio, ti infastidisce, no? E ti nervosisce, questo è un campanello d'allarme che c'è qualcosa che tu non hai risolto con te stessa, eh? A volte è oggettivo il difetto nell'altro, eh? Però il problema non è incontrare o no un difetto nel carattere di una persona. È che quel difetto ti toglie la pace. Quando ti toglie la pace, significa che tu non hai risolto qualche problema con te. Che quella persona sia pesante, è vero, è oggettivo. Che sia fastidiosa, è vero. Cioè, non è che dici, ah, siccome adesso la sto guardando con gli occhi di Gesù, non vedo più che è fastidiosa. No, cioè, proprio rimane fastidiosa, eh. Ma vedendola con gli occhi di Gesù, con gli occhi di Dio, tu la vedi in una modalità che non è più quella del giudizio. Il che significa che il difetto della sorella non ti toglie la pace. Ora, io credo che tutti noi abbiamo bisogno di guardare noi stessi, gli altri e la realtà che abitiamo con gli occhi di Dio, così come Gesù vede le cose. In questo senso l'orazione mentale e la lectio divina sono un canale privilegiato che vi fa accorgere se dentro di voi c'è veramente vita spirituale, cioè la vita dello Spirito, se veramente c'è. Perché? Perché se voi leggete il Vangelo vi accorgete subito che Gesù ha un suo modo di guardare le cose. Siete rimaste mai colpite dal fatto che, ad esempio, quando Gesù incontra l'adultera, non la guarda. E perché non la guarda? Perché tutti la stanno guardando. E quindi tutti la stanno umiliando con lo sguardo. E Gesù ha una delicatezza estrema.

tutto fa verità. Ecco, sappiate che questo è un dono. Quindi non vi mettete a dire adesso mi allenerò, è un dono. E quindi come bambine piccole davanti a lui dovete dire donami la sapienza, perché senza la sapienza io non riesco a vedere le cose come tu le vedi. Tu vedi in un modo che io vorrei avere. Senza questa visione, sapete cosa ci rimane? La visione mondana, cioè quella del mondo. Come il mondo vede le cose. E come il mondo vede le cose? Bianco, nero, destra, sinistra, progressisti, tradizionalisti. Ma chissà se sto monastero è progressista o tradizionale, chi lo sa, no? Ma che tristezza leggere la realtà come la legge il mondo. Ma a me interessa una cosa, se questo monastero è o no di Cristo, punto. E noi sappiamo che Cristo si manifesta in maniera multiforme, lo spirito è così. Dice Paolo, in alcuni dà il dono delle lingue, in altri il dono della profezia, in altri il dono delle opere, in altri il dono. E se siamo tutti uguali, mi dite dov'è l'affare? Quindi una chiesa uniforme non è una buona chiesa, Primo dono, quindi vedere le cose con gli occhi di Dio. Il dono dell'intelletto. Il dono dell'intelletto è il dono di vedere l'essenziale. Qual è la differenza tra vedere le cose come le vede Dio, quindi il dono della sapienza, il dono dell'intelletto è andare subito alla questione di fondo, a ciò che conta. Facciamo un esempio molto esistenziale. Avete presente quando abbiamo tante discussioni infinite, no? Oppure, ma vi capiterà magari in parlatorio se accogliete una persona, no? Parla per mezz'ora, tre quarti d'ora perché ha bisogno di parlare. Il dono dell'intelletto è andare direttamente a qual è la questione di fondo, qual è l'essenziale, saper andare subito al punto centrale, nevralgico. Le persone che vedono l'essenziale sono le persone semplici. Il contrario dell'intelletto sono i complessati, quelli che complicano le cose. Quando un ragionamento è tutto da arrampichi a destra e a sinistra, no, perché là non c'è lo spirito. Perché lo spirito è semplice. Lo spirito va subito all'essenziale della questione, subito. Mi è capitato qualche volta di partecipare a qualche esorcismo, il mio confessore lo è, e la cosa che mi colpisce di più durante il rito dell'esorcismo non è tanto mettersi a fare, a parte che siccome il demonio è teatrale, fa di tutto e lo fa appositamente per suggestionarti, quindi fa di tutto, credetemi, di tutto. Ma qual è l'essenziale in tutta quella cosa? L'esorcista che domanda qual è il tuo nome? Dimmi chi sei. Perché se tu vai e dai un nome, hai risolto il problema, hai preso il diavolo per le corna. Ecco, portiamo questo dentro la nostra vita. Se tu riesci a dare un nome, ad esempio, alla tua angoscia, perché sei angosciata? No, perché? Sì, questi sono discorsi. Hai bisogno del dono dell'intelletto che ti dice il problema è là, questo è il problema. Ah, dice, ecco, il problema è l'orgoglio ferito, ad esempio. Ma io lo so, l'intelletto mi ha fatto capire che lì è che mi sento il mio orgoglio mortificato, per questo è nata tutta una questione infinita che non finisce mai, no? Quanto abbiamo bisogno del dono dell'intelletto, di andare all'essenziale delle questioni. Questo è un dono che va dato soprattutto alle guide spirituali. Una buona guida spirituale parla poco. Un buon confessore non è uno che dice molte cose, ma uno che a un certo punto ti dice è là, è questa la questione. Ti aiuta a leggere l'essenziale. Terzo dono, il dono del consiglio. Allora, vedete le tappe che stiamo facendo, no? La sapienza, vedere le cose come le vede Dio. L'intelletto, la capacità di andare all'essenziale delle cose. Il dono del consiglio è il dono di scegliere in comunione con Dio. Anche qui, torniamo all'esempio che facevamo prima. Se il male vi mette davanti una cosa buona e una cosa brutta, scegliere, non avete bisogno del consiglio, avete bisogno del buon senso, E a volte non c'è bisogno di invocare lo Spirito Santo, basta usare bene la testa, Certe volte dici, lo Spirito Santo, no, usa la testa, Quindi ci sono delle cose che dobbiamo usare la nostra umanità innanzitutto, quindi tu sai bene che quella è una cosa che devi giudicare con la tua testa, perché ci vuole buon senso. Ma a volte il buon senso non basta. Sapete perché non basta il buon senso? Perché delle volte noi ci troviamo non davanti a un bene o un male, ma davanti a 3-4 beni. Sono tutte beni. Bene, bene, bene, bene.
Come fai a dire qual è il bene?

0: che volontà di Dio, perché sono tutte bene. Io cosa posso fare? Io oggi potevo venire dalle monache carmelitane di Arezzo, potevo mettermi a confessare tutta la mattina, potevo fare un ritiro spirituale, potevo andare ad aiutare a una mensa dei poveri. Non sono quattro cose buone queste? Ma io ho bisogno di capire, qualcuno mi consigli che cosa significa fare la scelta che è la volontà di Dio, non una scelta. E questo è importante per noi, perché a volte il male, per non farci compiere la volontà di Dio, riempie la nostra vita di possibilità di bene, in modo tale che tu ti disperdi. A me è capitato una volta che vi sto per raccontare, cioè è capitato tantissime volte, no? Ma ero appena ordinato prete, ero un giovane prete, quindi 16 anni fa, 17 anni fa, e avevo tantissime cose da fare anche allora, veramente tanto lavoro in diocesi. A un certo punto mi andai a confessare, andai dal mio confessore e dico: no, perché qua non ce la faccio così, mi sto esaurendo qua, là, ma cosa dovrei fare? Come mai? Perché se io non vado in carcere il cappellano non ci va e quindi questi rimangono da soli. Se io non vado in ospedale con gli universitari, quanti malati io posso incontrare invece se non vado nessuno li confesserà, no? Tante cose buone, no? E questo mi guarda, all'epoca era un sacerdote spagnolo, mi guarda e mi fa: che cosa c'è scritto nel tuo decreto di nomina? Dice: c'è scritto assistente spirituale degli universitari. Basta. Dice: quello c'è scritto, non devi fare nient'altro. Quello che c'è scritto nel decreto. E dico: sì, ma tutti gli altri, a quelli che ci pensa? Mi fa: ti è chiaro che tu non sei Gesù Cristo? Quindi il problema a volte esattamente questo, quello di non accorgerci che scegliere significa compiere la volontà di Dio e l'alternativa è disperdersi. Quindi una delle malattie di cui noi sacerdoti siamo più afflitti è il burnout, così si chiama. E questo perché sei completamente svuotato, svuotato di tutte le energie, svuotato. È come se. Vi lascio un'immagine perché questo può servirvi, no? Immaginate che la nostra vita è come stare nel mare con una barca e tu remi senza un metodo e alla fine muovi l'acqua, agiti tanto l'acqua, ti stanchi, ma non vai da nessuna parte. Allora, il problema è avere il dono di saper muovere i remi nel modo giusto perché tu vada nella direzione giusta. Quindi, ecco il grande dono del consiglio. E quindi il consiglio per se stessi e per gli altri. Fortezza, questo, vabbè, qui viene molto semplice spiegare il dono della fortezza. Solitamente quando io devo spiegare questo dono, faccio sempre appello a un'esperienza difficile che abbiamo fatto dentro la nostra vita. Vi è mai capitato di vivere una cosa difficile oppure di aver visto situazioni difficili? E quando una persona ha finito quella esperienza difficile, dice: io non so come ho fatto a fare quella cosa. Non so dove ho trovato la forza di fare quella cosa. Quella è la fortezza. La fortezza è la forza di Dio che si manifesta esattamente quando ce n'è bisogno. E ad esempio, dà costanza a una madre ad assistere i figli portatori di handicap. Gli dà costanza. In una situazione normale, una persona crollerebbe, si distruggerebbe. In quel momento, invece, se è aggrappata a Cristo, sperimenta una forza che non viene da lei o da lui. Affrontare dignitosamente una malattia, ma è la fortezza quella, non viene da noi. Essere capaci di morire martiri è un dono, non viene dal carattere. Lo diciamo nella liturgia: tu, Signore, doni agli inermi la forza del martirio, a quelli che hanno un sacco di paura la forza del martirio. Ieri celebravamo il ricordo del martirio dei monaci di Tibirine, no? Questi trappisti che sono morti martiri, ecco, sì, c'è un film molto bello che racconta, no, la loro storia e non soltanto i diari di Christian de Chargé, che era il priore, la lotta che queste persone fanno anche con la paura della morte, ce ne andiamo, non ce ne andiamo, restiamo, andiamo via. Eppure quando si presenta quell'occasione, lì in quel momento, no, il dono della fortezza. Il dono della fortezza. Senza la tua forza, Signore, noi non possiamo fare niente. O le cose le facciamo con questa spinta interiore, o se ci poggiamo sulle nostre forze, facciamo la fine di quello che viene detto nel Salmo. Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il custode. Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare, mangiate il pane di sudore, solitamente il Signore ne dà ai suoi amici mentre dormono nel sonno. Guardate che uno si arrabbia, dice: mannaggia, guarda, e quindi che facciamo? E sii amico del Signore, te ne dà nel sonno la fortezza. Ecco, il dono della scienza. So che possono sembrare molto simili la sapienza, l'intelletto, la scienza, in realtà non lo sono per niente. Il dono della scienza è scoprire in ogni cosa, scoprire che ogni cosa ci parla del Signore. Facciamo un esempio molto pratico. Avete presente lo sguardo contemplativo di Francesco d'Assisi, no? Fratello Sole e Sorella Luna, no? Frate Acqua, Frate Fuoco. E guardare le cose e sapere che quelle cose ci parlano di lui. Sapete chi riesce a capire subito il dono della scienza? Gli adolescenti innamorati. Perché gli adolescenti innamorati solitamente sono talmente tanto innamorati che guardano il cielo, vedono una nuvoletta, dice: mamma, mi assomiglia a lei. Ma non è vero, è l'amore che gli fa vedere tutto come qualcosa che gli parla di chi sta amando, di chi è innamorato, no? Allora, pensate a questa cosa, che ogni singola cosa è un pretesto che ci parla di lui e ci riporta a lui. Se dovessimo dirlo in maniera teresiana, dovremmo dire che tutto è occasione per fare orazione mentale, tutto. Qualunque cosa ti riporta a lui, mi fa pensare a te. Tutto parla e grida di te, tutto, tutto. Ecco, questa non è un'educazione, è un dono, è il dono della scienza. È quello che fa scrivere ad Einstein, questo grande scienziato, a un certo punto nei suoi diari, lui, grande scienziato, dice: ho guardato la perfezione delle cose, di come le cellule sono là, di come la fisica, e non posso non pensare che tutto questo mi rimanda a qualcosa di più grande. Dice: mi viene da inginocchiarmi davanti alla realtà così com'è, sapientemente messa a posto, no? È la capacità di saper andare oltre quello che tu stai vedendo. Tutto parla e grida di lui, il dono della scienza. Ecco, quando non c'è il dono della scienza, entra il dono delle ideologie, che non è un dono dello spirito, ma è una tentazione del mondo. Volete un esempio concreto? Il migrante che sta affogando in mare, se lo leggi con gli occhi dell'ideologia, è un invasore che ci sta togliendo qualcosa venendo nel nostro paese. È un problema politico che noi dobbiamo assolutamente risolvere, perché qua altrimenti non sappiamo più cosa farne. Tu ti dimentichi che una persona che sta morendo deve essere aiutata, semplicemente perché è una persona che sta morendo. E che cosa mi ricorda di più Cristo se non il bisognoso? Ma come cristiani possiamo leggere la realtà in maniera ideologica? Per citare ancora una volta Francesco, voi sapete che c'era una cosa che a Francesco faceva orrore, gli faceva schifo, ed erano i lebbrosi. Il momento della conversione di Francesco, decisivo, avviene con l'abbraccio con un lebbroso. E dice Francesco: da quel momento in poi ciò che prima mi era amaro divenne dolce. Questa roba non viene da Francesco, questo è un dono. Noi abbiamo bisogno di un dono così. Il dono della pietà è il dono di relazioni vissute con il cuore, cioè è capire che la vita spirituale o è partecipazione affettiva, ecco, se dovessimo usare ancora una volta un linguaggio teresiano, ignaziano, o non è, altrimenti diventa relazione intellettuale, relazione moralistica. Il dono di poter amare Gesù col cuore è un dono, non è uno sforzo. Uno non dice la mattina: Signore, oggi mi sforzerò di amarti con il cuore. Ma come fate? Ditemi, cioè, se sapete come si fa, insegnatemelo. O ti fa lui il dono di poterlo amare con il cuore, o non lo puoi amare tu con il cuore. L'unica cosa che puoi fare tu è svuotare ciò che è di impedimento a questo dono. Ma non puoi dire a te stesso: adesso usi il cuore. Come nessuno di noi può dire: adesso io blocco il mio cuore e non lo faccio battere più. No, non dipende da te, è fuori dalla tua volontà l'uso del cuore. Ecco, se è vero per l'organo cuore, è vero anche per la nostra parte affettiva. È una cosa che è più grande della nostra forza di volontà. È un dono, è il dono della pietà. E guardate che c'è una grande differenza ad amare il Signore formalmente e ad amarlo invece con tutto il cuore. Tu te ne accorgi dalla tenerezza che hai. Io questo lo vedo soprattutto negli ospedali. Tu puoi dare le medicine, le cure, lavare, fare, e farlo perché devi farlo. E invece farlo con amore. Cambia tutto. Dice, ma fanno le stesse cose? Non nello stesso modo. E una persona malata avverte la differenza. Gesù avverte la differenza se stiamo andando lì perché c'è scritto nella regola o perché stiamo andando lì con tutto il cuore. Il che non significa che a noi, che noi abbiamo sempre voglia di fare quello che facciamo. Certe volte non abbiamo nessuna voglia, ma proprio perché amiamo lo facciamo. E non è più un sacrificio, ma è amore. Questa roba è un dono, è il dono della pietà. Ultimo dono è il timor di Dio. Anche qui molti pensano, purtroppo perché il mondo ci fa ragionare in questo modo, che è la paura. Ma lì dove c'è l'amore non può esserci la paura. È esattamente il contrario il timore di Dio. È così grande l'esperienza dell'amore che a un certo punto quell'esperienza diventa il criterio di giudizio. Vi faccio un esempio. Avete presente la storia di Zaccheo? Quando Zaccheo accoglie Gesù in casa, Gesù entra in casa di Zaccheo senza mettere nessuna condizione. Ad esempio non gli dice, adesso vengo in casa però tu ti converti, eh? Adesso vengo in casa a patto che tu ti confessi e la domenica vai a messa. Non mette nessuna condizione. Dice, oggi mi fermo a casa tua. E Zaccheo sperimenta un amore di una gratuità estrema, cioè un amore che non mette condizioni, lo ama e basta, senza domandargli nemmeno che cambi vita. Quando lo dice Papa Francesco tutti si scandalizzano, eh? Quando lo incontriamo nel Vangelo, che bella questa cosa, mettiamola in pratica. Cosa significa voler bene a una persona senza mettergli condizioni? Cosa succede? Che in quel momento tutti parlano male di Gesù. Tutti. E Zaccheo, sentendo che gli altri parlano male di tutti e trovandosi immerso da un amore che non gli ha domandato nulla, è un amore totale, gratuito, si mette in piedi e dice, se ho rubato a qualcuno restituisco 4 volte tanto e quello che rimane, metà lo do ai poveri. Ecco il timore del Signore. Il timore del Signore è fare un'esperienza talmente forte di amore che a partire da quell'amore tu prendi delle decisioni, non a partire dalla vergogna, dal senso di colpa, dall'angoscia, dall'ansia, dalle insicurezze, da quello che gli altri pensano di me. Dall'amore mi sento talmente tanto amato che non posso ignorare questo amore. Il timore di Dio significa avere presente la sproporzione che c'è tra l'infinito amore di Dio e io che sono una piccolissima cosa. Diceva Teresina di Lisieux, come una goccia d'acqua che va a finire in un braciere, dice, va là, cade là, no? E c'è una sproporzione immensa tra questo amore e me. Quando noi perdiamo il senso di questa sproporzione, cominciamo a commerciare con Dio. Io ti do questo, tu mi dai questo, ti faccio la novena, tu mi dai la grazia, così. No, guardate, c'è una sproporzione infinita tra l'amore che lui ha per te e tu. Se tu conservi la vertigine di questa sproporzione, tutto quello che fai nasce dall'amore, non più dalla paura. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Traduciamolo nella vita di Zaccheo. Non gli importa più quello che pensa la gente di lui. Non fa questa cosa per salvarsi la faccia, fa questa cosa per salvare la faccia a Gesù. E vedete, l'amore non è più preoccupato di se stesso, è preoccupato di Gesù, è un dono. Bene, tutto questo per dirvi che cosa? Che io sono felice che alla vigilia di Pentecoste io sia qui con voi a dire ad alta voce qualcosa di cui tutti noi abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno solo della Pasqua, ma che questa Pasqua entri dentro di noi, ecco il dono della Pentecoste, e si manifesti nel dono più grande, che è quello di essere figli, e che il nostro essere figli ci fa vivere di ciò che il mondo non comprende, di un essenziale che il mondo non comprende e che è il segreto della nostra libertà. I figli di Dio li si vede dalla libertà che hanno, dalla libertà che hanno. Non importa, ripeto, il ruolo che hanno, quello che fanno, la loro condizione di salute, la loro condizione fisica, la loro storia. Se hanno incontrato quella libertà, vivono di questa libertà. Dice Paolo, Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi. Ma per far questo abbiamo bisogno veramente di un'effusione dello Spirito nei nostri cuori.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Gli Stati Uniti schierano la porta aerea a propulsione nucleare Nimitz nelle acque dei Caraibi. L'annuncio del comando sudamericano su X coincide con l'intensificarsi della pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione avvenuta ieri dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Potrebbe essere vicina l'intesa per la fine delle ostilità tra Stati Uniti ed Iran al centro nodo della riapertura di Hormuz, ma il segretario alla difesa americano avverte: noi comunque siamo pronti ad intervenire. La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive dopo il recupero di tutti i corpi delle vittime in corso il rientro in Italia in vista delle autopsie che verranno eseguite la prossima settimana a Roma.
2: Sammy, Jenny e Patrick escono dall'acqua con le bombole ancora sulle spalle e fanno un cenno di intesa all'equipaggio di bordo. Missione compiuta. Il team di sommozzatori finlandesi ha concluso le operazioni di ricerca degli italiani morti nella grotta subacquea delle Maldive. All'appello mancavano solo i corpi della 22enne Sommacal e della ricercatrice Odennino. Nei giorni scorsi erano già stati portati in superficie gli altri 3 cadaveri, quello della professoressa Montefalcone, del ricercatore Gualtieri e del capobarca Benedetti. Quest'ultimo, già trasportato a Roma, sarà il primo ad essere sottoposto all'autopsia. Dall'esito degli esami autoptici e dall'analisi dei dati di tutte le attrezzature tecniche si potrà capire meglio cosa sia successo nella profondità dell'Oceano Indiano. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Visita della premier Meloni a Niscemi, il paese siciliano interessato da una frana che erosa una parte del centro abitato. L'annuncio che nel Consiglio dei Ministri di domani verranno varati 2 programmi, ciascuno da 75 milioni di euro, il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita. Un'Italia più anziana, con meno figli, attraversata da notevoli diseguaglianze, il nostro paese nella fotografia scattata dall'Istat nel rapporto 2026.
3: Sono diversi i fattori che scoraggiano gli italiani nel fare figli, sottolinea l'Istat nel suo tradizionale rapporto annuale presentato oggi alla presenza del presidente Mattarella nell'aula dei gruppi parlamentari della Camera, ma il primo tra tutti è quello economico. Nel 2025 è stato registrato l'ennesimo calo dei nuovi nati, sono venuti alla luce 355.000 bambini, il 3,9% in meno rispetto all'anno precedente. Un paese dunque sempre più vecchio e dove le diseguaglianze di genere faticano ad essere colmate, differenze che restano evidenti soprattutto sul fronte lavoro, con le donne che percepiscono salari mediamente più bassi. Anche se diminuisce il tasso di disoccupazione, segnala sempre l'Istat, lo scorso anno l'attività economica ha registrato ancora un rallentamento rispetto al biennio precedente, con un calo della domanda soprattutto estera dovuto evidentemente alle guerre e alle tensioni internazionali di questi ultimi anni. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari Fuzzi Min guadagna lo 0,06%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Connessi, eredi di una ricca povertà. Quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo, 15-16-17 maggio 2026. Radio Caris trasmetterà in diretta da Piazza Università a Catania.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della luce. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non hanno vino". E Gesù le rispose: "Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora". Sua madre disse ai servitori: "Qualsiasi cosa vi dica, fatela".
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della luce.

0: Gesù annuncia il regno di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della luce. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò, e mentre lo dava ai discepoli, disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
0: Vergine Potente,
2: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Ritorno a casa iniziato, rimpatrio degli attivisti della flottiglia, condanna da più parti per l'atteggiamento del ministro di Tel Aviv Ben-Gvir. L'Italia chiede sanzioni per lui all'Europa, anche in Israele si chiede di rimuoverlo. Intesa vicina, accordo quasi trovato per la fine delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, al centro il nodo della riapertura di Hormuz, ma il segretario alla difesa americano avverte: noi comunque siamo pronti ad intervenire. Una pace senza armi, Papa Leone riceve in udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede, avverte, oggi è più che mai urgente rafforzare dialogo e multilateralismo. Fotografia in chiaroscuro, un'Italia più anziana, con meno figli, attraversata da notevoli diseguaglianze, è il ritratto del nostro paese scattato dall'Istat nel rapporto 2026. Buonasera da Piera Achille Dolfini. Condanna da più parti per le immagini che mostrano il ministro israeliano Ben-Gvir deridere gli attivisti della flottiglia fermati dai militari di Tel Aviv. La procura di Roma acquisirà le immagini, intanto tutti i manifestanti fermati hanno lasciato Israele. Alessio Orlandi.
2: Aggrediti, maltrattati, presi a calci e pugni quando erano in manette e con le catene alle caviglie, e poi gli sfottò e le prese in giro dei militari israeliani, una sequenza di umiliazioni, quella denunciata dal deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e dal giornalista Alessandro Mantovani a bordo della flottiglia e rientrati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino. Nel pomeriggio i circa 400 membri della spedizione umanitaria, inclusi i nostri connazionali, sono partiti con 3 voli charter verso Istanbul, da dove poi raggiungeranno i rispettivi paesi. Dopo la condanna del presidente della Repubblica Mattarella e quella del governo, il responsabile degli esteri italiani ha chiesto alla Commissione europea di adottare sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir per il video in cui rideva e umiliava gli attivisti fermati. Le immagini finiranno nell'indagine sulla vicenda della flottiglia aperta dalla Procura di Roma, che sentirà anche tutti gli attivisti a bordo. Su quanto accaduto prende le distanze l'ambasciatore israeliano in Italia. L'atteggiamento avuto ieri dal ministro Ben-Gvir non rappresenta i principi e i valori dello Stato democratico, le parole di Peled. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Il comportamento del ministro israeliano Ben-Gvir mette in imbarazzo anche il governo di Tel Aviv. Molti chiedono al premier Netanyahu di licenziare il ministro, anche se la legislatura è ormai al termine. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: Una macchia morale per Israele da parte di un ministro teppista, un criminale condannato per incitamento all'odio che Netanyahu deve licenziare perché ha già danneggiato troppo il paese. Lo scrivono gli ex ambasciatori diplomatici israeliani del Forum di Politica Estera, non certo gli unici a condannare l'ennesimo e vergognoso show di Ben-Gvir. Non è la prima richiesta di licenziamento del ministro a cui Netanyahu ha affidato la pubblica sicurezza. La Corte Suprema israeliana ha limitato alcuni suoi poteri, ma Ben-Gvir è ancora al suo posto, mentre il governo è a fine mandato. Le elezioni sono fissate per il 27 ottobre, ma potrebbero tenersi qualche settimana prima, perché è già stato votato in prima lettura lo scioglimento anticipato del Parlamento. Saranno gli israeliani a decidere se volere una svolta oppure no verso un governo incurante dell'isolamento, specie in termini di opinione pubblica all'estero, in cui è precipitato Israele negli ultimi 3 anni. Sul caso Ben-Gvir anche l'ambasciatore americano in Israele, sostenitore convinto di Netanyahu, ha sentito il dovere di condannare Ben-Gvir, ha tradito la dignità della sua nazione, ha scritto Huckabee, ma liquidando la flottiglia come una stupida bravata. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: Potrebbe essere vicina l'intesa per la fine delle ostilità tra Stati Uniti ed Iran, al centro il nodo della riapertura di Hormuz, ma il segretario alla difesa americano avverte: noi comunque pronti ad intervenire. Massimiliano Cocchi.
4: A Teheran oggi è arrivato il capo di Stato Maggiore dell'esercito pakistano, che è anche il capo del pool dei mediatori. È la conferma che le trattative per l'accordo di pace sono entrate nella fase cruciale. Teheran ha fatto sapere che sta preparando la risposta alla nuova bozza presentata dagli Stati Uniti. Il nodo da sciogliere resta il programma nucleare iraniano, in particolare 400 kg di uranio già arricchito. Gli Stati Uniti ne chiedono la consegna. Oggi però la guida suprema, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, avrebbe emesso una direttiva che vieta l'invio all'estero di quell'uranio, una decisione sostenuta dalla Russia, secondo la quale l'Iran ha il diritto di sviluppare un programma nucleare pacifico in conformità con il trattato di non proliferazione. L'altra questione da dirimere è il blocco dello stretto di Hormuz. Teheran vorrebbe istituire una sorta di pedaggio per la navigazione in modo da poterlo controllare, cosa che gli Stati Uniti però non sono disposti ad accettare. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Sul fronte cubano gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nelle acque dei Caraibi. L'annuncio del comando sudamericano su X coincide con l'intensificarsi della pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione ieri dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. E oggi il segretario di Stato americano Rubio fa sapere: Cuba ha accettato 100 milioni di dollari di aiuti. Un'altra guerra, quella in Ucraina. Il presidente Zelensky annuncia: abbiamo colpito un sito dei servizi segreti russi nel Kherson, un centinaio tra morti e feriti. Intanto la Germania propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea. Amelia Cartia.
5: In attesa di una piena adesione all'Unione, procedura che richiederà tempi lunghi, il cancelliere tedesco Merz ha proposto in una lettera indirizzata ai colleghi leader di concedere allo Stato sotto attacco russo lo status di membro associato, un passo che viene nella lettera definito decisivo, uno status che consentirebbe all'Ucraina di partecipare ad alcune riunioni del Consiglio europeo, di avere un commissario europeo senza portafogli e dei membri associati del Parlamento europeo senza diritto di voto. Trattative anche sul fronte russo, con una proposta di mediazione venuta dalla Cina, che sarebbe pronta a impegnarsi per trovare una soluzione negoziale al conflitto in Ucraina. È stato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, infatti, a dichiarare che il tema è stato al centro di un vertice tra i presidenti cinese Xi Jinping e russo Vladimir Putin. Intanto non si fermano le bombe in Ucraina. Le forze speciali ucraine, ha dichiarato il presidente Zelensky, hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi in un villaggio vicino Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Non si ottiene la pace con le armi, oggi più che mai urgente rafforzare dialogo e multilateralismo. Così Papa Leone, ricevendo un'udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede in occasione della presentazione delle lettere credenziali. Paolo Fucili.
6: Promuovere il bene della comunità, non interessi personali di prestigio e potere, così si governano, avverte Leone, le associazioni e i movimenti ecclesiali rappresentati in Vaticano dai loro moderatori all'incontro col Papa.
7: Tante volte troviamo gruppi che si chiudono in se stessi, pensano che la loro realtà specifica è l'unica, o è la Chiesa, ma la Chiesa siamo tutti noi. E molti di più.
6: Udienza anche ad 8 nuovi ambasciatori in Vaticano. Oggi che si cerca la pace con le armi per imporre il proprio dominio, è urgente per Leone tornare a una diplomazia che promuova il dialogo e ricerchi il consenso. Temi affrontati poi con la presidenza della COMESE, Commissione degli Episcopati Cattolici dell'Unione Europea, oltre all'istituzione di un inviato speciale per l'odio anticristiano e all'invito già arrivato al Papa a visitare il Parlamento europeo. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Apprensione per la salute del cardinale Camillo Ruini, ormai da qualche giorno in condizioni critiche. L'ex presidente della CEI è nella sua casa di Roma, curato da medici e infermieri che lo assistono anche con l'ossigeno. Ruini, originario di Sassuolo in Emilia-Romagna, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio. Un'Italia più anziana, con meno figli, attraversata da notevoli diseguaglianze, il nostro paese nella fotografia scattata dall'Istat nel rapporto 2026. Antonella Mazza-Teruel.
8: Siamo un popolo di figli unici, secondo il rapporto annuale dell'Istat, che conferma in Italia il calo della fecondità. Le famiglie sono quasi 27 milioni, ma in 30 anni le coppie con prole sono quasi dimezzate. In crescita l'età media dei residenti, circa 47 anni, mentre l'andamento demografico diminuisce al sud, nelle isole e nelle aree interne, è stabile al centro, sale al nord. Complessivamente però il bel paese ha perso in un decennio 1 milione circa di residenti. Oggi siamo a meno di 59 milioni e per l'Istituto Nazionale di Statistica il saldo negativo è compensato dalla presenza migratoria. In aumento invece l'emigrazione, in un anno hanno lasciato la penisola 25.000 giovani laureati. Resiste il ceto medio al nord, mentre al sud è più elevato il rischio di indigenza. A livello nazionale sono in condizione di povertà assoluta quasi 6 milioni di residenti, oltre 2 milioni di nuclei familiari, circa l'8% del totale, con un'incidenza però del 35% circa tra le famiglie straniere e del 22% tra quelle numerose. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata lievemente negativa per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni praticamente in parità, perdendo lo 0,03% a quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. L'Italia chiede all'Europa sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Intanto, mentre la premier visita Niscemi e annuncia un pacchetto di aiuti da 150 milioni di euro, il vecchio continente taglia la crescita del nostro paese. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
9: Buonasera Pierachile, vigilia d'attesa per il Consiglio dei Ministri. Sul tavolo la proroga del taglio delle accise sui carburanti per rispondere soprattutto alla grida d'allarme degli autotrasportatori, di cui una delegazione sarà ricevuta a Palazzo Chigi. Conseguenze della crisi medio orientale che si fa sentire nelle tasche dei cittadini, oltre a mettere in difficoltà i conti pubblici. La Commissione europea vede al ribasso la crescita dell'Italia mentre sale l'inflazione, il tutto legato allo shock shock energetico in corso. Europa che raffredda anche le speranze del governo sulla flessibilità per gli aiuti contro il caro energia. Alla vigilia della riunione informale dei ministri delle finanze, fonti della Commissione mettono in guardia Roma sul lasciarsi andare a facili entusiasmi, muoversi con cautela. Dunque l'invito di Bruxelles che accompagna la Presidente del Consiglio Meloni nella sua terza visita a Niscemi, la cittadina siciliana colpita dalla frana del 25 gennaio scorso. Saranno stanziati, spiega la Premier, circa 150 milioni per infrastrutture e indennizzi. Da Palazzo Chigi, Augusto Pantelli, linea allo studio.
1: Paura nella notte a Napoli per la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata ai Campi Flegrei. Oggi scuole chiuse, nessun ferito ma danni ad alcuni edifici. In una giornata, quella di oggi, di verifiche. Lucia Scione.
10: Baia, Bacoli, Pozzuoli, ma anche Napoli, Ischia e Procida si sono svegliate alle 5.50 con la grande paura. Con una scossa di magnitudo 4.4, profondità di 3 km, al largo del golfo di Pozzuoli. Immediate le verifiche di agibilità su edifici pubblici e abitazioni private. Scuole chiuse, diversi cedimenti di intonaci dei palazzi. Tante le segnalazioni anche per alcuni crolli rocciosi tra Bacoli, Punta Epitaffio e Pennata. I controlli effettuati sulle linee di trasporto pubblico, inizialmente interrotte, non hanno evidenziato problemi e la circolazione è ripresa regolarmente. La regione Campania ha comunque attivato in via precauzionale l'area di attesa nella ex base NATO, qualora si rendessero necessari punti di raccolta della popolazione. Fiorella Zabatta, assessore alla protezione civile della regione Campania.
11: Qualche danno a qualche abitazione privata, però io penso che la rete dell'emergenza abbia tenuto bene e che anche la cittadinanza abbia risposto bene a un evento sismico rilevante di magnitudo importante.
10: Lucia Scione, linea allo studio.
1: È risultato positivo ai test di alcol e droga l'uomo che a Milano ha investito due sorelle di 75-70 anni che attraversavano sulle strisce uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo, dopo essersi allontanato dal luogo l'uomo si è poi costituito. Ancora truffe ai danni di anziani, questa volta raggiri smascherati a Milano e a Ischia. Federico Plotti.
12: Era un 37enne italiano con precedenti penali, l'autore dell'ennesima truffa ai danni di anziani. La vittima, una donna ultraottantenne di Milano, adescata dal truffatore che si spacciava per un carabiniere. Era riuscito a farsi consegnare denaro e oggetti di valore per svariate migliaia di euro per scagionare il marito da un presunto coinvolgimento in una rapina. Ma non sapeva che era seguito e controllato dai militari dell'arma che lo hanno colto in flagranza. Ora in carcere, accusato di truffa aggravata. Sono entrambi di origine egiziana invece altri criminali che hanno tentato di raggirare una 87enne di Forio d'Ischia in provincia di Napoli che era caduta nell'ormai nota trappola del nipote, ovviamente finto, con problemi economici. La signora aveva consegnato ai due circa 7.000 euro in contanti per poter aiutare il familiare in difficoltà. Anche loro sono stati fermati con i soldi in tasca dai carabinieri del comando provinciale di Napoli. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.
13: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
15: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Sono in compagnia di Matteo Leanza, che è il presidente regionale della Gioventù Francescana di Sicilia. Ciao Matteo.
16: Ciao, bentrovati.
15: Partiamo dalla parola che accompagna dalla prima edizione il meeting, ovvero connessi. Oggi questo termine ha un sapore squisitamente informatico, legato ad esempio al mondo dei social. Invece voi ci invitate a riscoprire questa parola, che poi è una scelta di vita, e quindi il riscoprirci legati da una storia comune.
16: Assolutamente. Oggi, in un mondo in cui siamo sempre connessi ai social, sempre connessi, immaginiamo di essere connessi con tutto il mondo, spesso ci ritroviamo soli e fragili. Il nostro termine connessi invece ci vuole indicare qualcosa di più, ci vuole dire che le nostre relazioni devono essere costruttive e che il vivere in fraternità e in comunità ci può aiutare nel riscoprire se stessi e soprattutto l'altro.
15: La quinta edizione del meeting assume un significato particolare perché coincide con l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Eredi di una ricca povertà, infatti, è il tema che avete scelto. Cosa vuol dire per voi riscoprire l'eredità di Francesco d'Assisi come forza generativa per il presente e il futuro?
16: Francesco è stato un esempio importantissimo per la storia, io direi anche non solo per la storia cristiana. È un uomo che ha saputo essere idolo nonostante lui ricercasse le più piccole cose della vita. Quindi qual è la sua eredità? Ecco, noi dobbiamo cercare di riscoprire quale cosa nelle nostre relazioni, nelle nostre dinamiche giornaliere ci spinge di più a essere veramente unici come lui. Semplicemente riscoprire il Vangelo nelle piccole gioie di tutti i giorni e nel fare quelle che sono quelle azioni e quegli semplicissimi fatti che ci rendono felici nella nostra vita e insieme agli altri.
15: Particolare attenzione anche per i più piccoli, ma anche per i giovanissimi. Una sezione del meeting infatti è dedicata proprio ai bambini e alle bambine, ma poi c'è la festa del sì domenica mattina e tanti momenti formativi per stimolare proprio la partecipazione giovanile.
16: Assolutamente, diciamo che la gioia dei giovani ci sommergerà, insomma quella parte del meeting che ci dà un po' di più freschezza, un po' di più divertimento. Il meeting junior significa riscoprire anche il senso dei giochi, no? Nello stare insieme, nel rispettarsi tra i bambini, cose che magari spesso vengono messe in secondo piano. Ecco, noi vogliamo dare questo input e questo segno. Domenica la festa del sì, Gen F, dove la F può stare per qualsiasi cosa noi vogliamo intendere. E può essere quella che è una nuova generazione che si approccia al mondo, dove il poco diventa tutto, cioè dove l'eredità di Francesco diventa effettivamente quello che lui voleva, cioè riscoprire nelle piccole cose di ogni giorno quella che è poi la grandezza di Dio dentro di noi e fuori di noi.
15: Partirete oggi pomeriggio, quali sono le tue emozioni in questo momento e cosa ti aspetti soprattutto da questa edizione?
16: Sono assolutamente entusiasta e l'edizione qui su Catania ha una ricchezza in più che è l'immergersi realmente nella piazza, nel concetto di piazza, quindi le persone che passano, le relazioni che si creano e anche il mescolarsi di persone, di lingue. Un po' di emozione c'è per aver raggiunto questo piccolo risultato, soprattutto nelle bellissime relazioni che si creano, nell'andare avanti, nel progettare insieme, nel costruire e soprattutto nel lavorare anche, perché è lì che anche si capisce veramente quanto si è fratelli l'uno con l'altro anche nelle piccole fatiche di ogni giorno. Quindi sono veramente felice.
15: Grazie.
16: Grazie a voi.
14: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
17: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Sono in compagnia di Carmelo Vitello, ministro regionale dell'Ordine Francescano Secolare di Sicilia e anche ideatore e organizzatore di questa splendida iniziativa, il meeting francescano del Mediterraneo. Ben trovato.
2: Grazie a voi.
1: Chiedo anche a te come ha fatto con Matteo, eredi di una ricca povertà. Cosa vuol dire per te approfondire il cuore di questa prospettiva?
2: Beh, questo tema nasce nel solco dell'ottavo centenario di San Francesco. Riflettevamo in quest'anno particolare di cosa potevamo offrire al meeting. Siamo fermati a questa povertà che diventa ricca. Perché abbiamo pensato questo? Perché riteniamo che l'insegnamento di Francesco sia ancora attuale e che nella sua povertà, una povertà che non significa impoverimento, ma significa avere consapevolezza di quello che vale veramente nella vita di ciascuno, e nella vita spirituale ma anche umana. E quindi abbiamo voluto rilanciare in questi giorni, in questa piazza di Catania, la sua eredità, questa eredità che ci richiama ad oggi non abbandonare il mondo, ma viverlo in maniera concreta, piena, non vivere la cultura dello scarto, ma vivere quello che ci viene dato con pienezza. Per questo riteniamo che l'eredità di Francesco, seppur nella povertà di quello appunto che era superfluo, rappresenta una grande ricchezza, e questo è il messaggio che vogliamo rilanciare.
1: Un programma molto vasto, incontri, dialoghi, workshop, momenti di preghiera.
2: Sì, sono 3 giorni intensi, oltre 40 eventi, dunque devono essere arricchiti anche dalla vostra presenza, che continua a riempire le nostre giornate di contenuti, e ci danno la possibilità di ognuno ritrovare la propria dimensione. Ci saranno momenti di workshop, appunto di dibattiti, di forum, ma momenti di festa, di preghiera, di animazioni, di attività in piazza, la possibilità di fermarsi anche con un semplice caffè e poter raccontare la propria vita. Quindi sono 3 giorni ricchi di connessione. Ecco, la parola chiave che ci accompagna è appunto connessi. In un tempo dell'iperconnessione digitale, che in verità ci fa ritrovare veramente soli, vogliamo rilanciare la bellezza della connessione, della relazione. Ecco, Francesco è uomo del dialogo, l'uomo del ritrovarsi fratelli tutti, e quindi anche qui la piazza rappresenta questa dimensione, la bellezza del ritrovarsi connessi nelle relazioni. Nessun uomo o donna vive la propria dimensione in pienezza se non si riconosce nell'altro.
1: Possiamo definire Francesco anche l'uomo, il santo della rivoluzione gentile?
2: Assolutamente sì, Francesco è un uomo che ha cambiato, vivendola dentro la Chiesa, come ben sappiamo, abbia cambiato anche la società, il modo di vivere la città, il modo di essere non solo veri cristiani, ma anche di essere veri uomini e vere donne, diciamo, e rappresenta ancora questa dimensione attuale. Ecco, tutto il mondo

0: lo riconosce, credenti e non, come uomo del dialogo, uomo che riconnette il creato con il suo creatore, uomo che ha la capacità di vivere la dimensione della fraternità, uomo che ha la capacità di cambiare se stesso, in verità, più di cambiare l'altro. Il primo lavoro che fa Francesco è quello di cambiare se stesso, e quindi l'insegnamento è ancora vivo, ciascuno di noi è chiamato a questa grande dimensione, quella probabilmente di rivedere i propri pensieri, le proprie azioni e diventare innanzitutto se stessi, per se stessi, uomini o donne di buona volontà.
1: Carmelo, tu quando hai scoperto Francesco nel tuo cuore e poi hai scelto di tradurre il suo esempio, un'eredità ricca nel tuo quotidiano?
0: Ci provo ancora oggi a farla diventare un'eredità ricca. Ho avuto la grazia di conoscere Francesco dai 16 anni, in un'esperienza di missione popolare a Favara, ho incontrato i frati. Devo dire che io sono stato sempre un ragazzo di fede, seppur nell'adolescenza era una fede così un pizzico fredda, si era un po' distaccata. L'esperienza di una missione mi ha richiamato lì a vivere una fede nuovamente impegnata, e lì ho conosciuto la realtà dei frati e ho conosciuto Francesco, e devo dire che la sua strada è stata illuminante. Mi ricordo che fin da giovanissimo quello ha cambiato modo di vedere e la mia vita, era innanzitutto la capacità di riconoscersi fratelli e sorelle. È stato questo il messaggio. Una frase mi porto da sempre, che in quei giorni dei compagni di viaggio frati ci hanno regalato, era: gli amici si scelgono, i fratelli no. Ed è stata una palestra di vita, perché veramente ti fa comprendere quanto spesso devi uscire da te stesso per ritrovarsi appunto in questo tema della relazione. Se tu entri in questo aspetto in cui hai dei fratelli e delle sorelle che devi riconoscere, e che lì devi scommettere su te stesso per riconoscere la bellezza della relazione. E devo dire che questo, in verità, se lo guardiamo con pienezza, rappresenta la fraternità ecclesiale, cristiana, francescana, ma sappiamo spesso quanto la scommessa sia anche nella fraternità consanguinea. È un percorso, specie quando si cresce un poco di più, sempre da rinnovare, da uscire fuori da se stessi, perché anche un fratello e una sorella consanguinei, cioè, possono vivere dimensioni di difficoltà. Quindi un'umanità si ritrova veramente connessa in questa grande relazione, si ha la capacità di fare un passo in avanti in maniera comune.
1: Manca ormai pochissimo per la cerimonia di apertura del meeting, si inizierà con l'intervento del cardinale Matteo Zuppi e poi si proseguirà con tantissimi altri interventi. Cosa senti nel tuo cuore in questo momento?
0: Sento nel mio cuore tanta gioia, perché questa è un'esperienza che nasce un po' da un sogno, 5 anni fa, un piccolo sogno, diciamo, quello del mettersi in ascolto. Era Papa Francesco che rinnovava la dimensione della Chiesa in uscita. Come francescana era il tempo del discernimento, e così è nata questo, un sogno simile pazzia, diciamo, di vivere l'esperienza del secolo nella piazza, quindi poter dire quello che siamo. Infatti il tema del meeting non è risolvere i problemi del mondo, è poter rappresentare in maniera plastica il desiderio di esserci, di trovarsi insieme ad altri uomini e donne di buona volontà a fare la propria parte. E quindi ad oggi è una grande gioia, perché vedere questa piccola creatura che, guidata dalla provvidenza, è arrivata dopo 5 anni in grande città, l'anno scorso Palermo, oggi Catania, e ricevere tutta questa partecipazione ed entusiasmo del nostro mondo francescano, da tanti fratelli e sorelle che vengono da diverse parti d'Italia, ma anche appunto da tante realtà sociali, ecclesiali, sociopolitiche dei luoghi che noi viviamo, proprio questa capacità di ritrovarci insieme. E quindi questa, venendo il cuore, è il ricolmo di gioia per questa grande possibilità che ci viene data, e la prendiamo noi come realtà francescana come un grande dono.
1: Un'occasione per seminare tanto bene, e ti ringrazio di questo.
0: Io voglio ringraziare di cuore voi, Radio Caris, per questa vostra presenza, perché insieme ci fa ritrovare connessi oltre questa piazza e oltre gli spazi che viviamo, e sicuramente la nostra amicizia possa crescere e possa essere custodita in quello che voi fate di bene e che proviamo a fare insieme. Grazie.
1: Buon cammino e buon inizio della cerimonia.
2: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la 5ª edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Continuano le nostre interviste qui a Catania, a Piazza Università, alla quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo. E sono in compagnia di Don Giovanni Berti, in arte Gioba. Ben trovato.
2: Grazie, sono proprio contento di essere sceso dal lago di Garda fin qua.
1: E infatti lui è un sacerdote della diocesi di Verona, attualmente parroco di Moniga del Garda, ma è anche un vignettista conosciuto con il nome di Gioba. Con le sue vignette aiuta a percepire la capacità del Vangelo di stupire, ma anche di mettere in discussione, fa riflettere anche su temi di attualità e soprattutto sorridere. Come nasce questa vocazione?
2: Io ho sempre amato disegnare, fin da piccolo traducevo il mio mondo di fantasia, così giochi in disegni, e quindi alle elementari, ma poi ho continuato anche al liceo e anche in seminario, ho sempre avuto la matita e il foglio in mano per mettere i disegni. Fin da piccolo mi ha affascinato la figura di San Francesco, poi non sono diventato francescano, però la mia vocazione è un po' partita lì, perché mi affascinava questa figura di uno che non voleva essere semplicemente povero, ma libero. E la libertà di poter avere come unica ricchezza l'amore delle persone che gli stava attorno, quindi crea quella fraternità, getta tutta l'armatura su cui pensava di costruire la sua vita, diventa un saio tutto rattoppato e la sua spada diventa il Vangelo. Questo mi ha sempre affascinato, proprio come libertà più che come miseria, esaltazione della miseria. Certo, bisogna essere disposti a lasciare anche le proprie, a volte, idee, le proprie convinzioni più rigide per il bene più grande, che è la relazione con l'altro e con l'altro che è Dio. La libertà, autonomia, isolamento, non è proprio quello. E invece la libertà vera è quella di poter connettersi con le persone. E anche libertà, lo sento anch'io perché tutti i miei nodi me li porto fino in tomba, Però è un processo di liberazione, che è poi quello che insegna il Vangelo, la liberazione da tutto ciò che è mortifero per essere vivi. E poi anche sorridere.
1: Riflettere e sorridere mantenendo sempre uno sguardo leggero sulla vita, coltivando un senso di meraviglia per il quotidiano e trasfigurando la realtà attraverso la bellezza e la consapevolezza. Spiegaci un po' meglio cosa vuol dire per te custodire, coltivare questa prospettiva.
2: Per me è riuscire a guardare le cose con uno sguardo curioso. Questo ce l'ha trasmesso nostra mamma, io ho altre tre sorelle, e ci portava in giro per chiese, per posti, per vedere anche le cose magari minori e scoprirne la bellezza. Quindi questo è il modo anche per guardare il mondo, la realtà, l'altra persona, con una curiosità e vedere, cercare il bello.
1: Cercare il bello sempre con il sorriso, perché appunto sorridere è una cosa molto ma molto seria.
2: Infatti dico sempre il mio motto quando faccio le vignette su temi evangelici di fede, dico che la religione è una cosa seria, ma non triste. A volte confondiamo serietà con durezza. In realtà proprio la bellezza della fede deve essere leggera, leggera come un aquilone che per andare lontano deve essere leggero, o una mongolfiera. Quindi l'ironia rende leggero quello che è bello.
1: Tu oggi a Catania presenterai anche la tua raccolta Le vignette del Signore sono infinite. 80 vignette per raccontare la storia della Chiesa fino a Papa Francesco.
2: C'è trilogia in tutto. Allora, ho fatto tre libri, uno sul Vangelo, uno sull'Antico Testamento e poi l'ultimo sulla Chiesa. È stata una bella esperienza di mettere insieme delle vignette a tema, l'ultimo questo sulla Chiesa, dove fare il percorso dall'inizio, dagli Apostoli fino a San Francesco, un percorso per conoscere la Chiesa e anche provare a giocare con quello che è successo. E quindi ho messo un po' di vignette insieme della storia della Chiesa.
1: Questa mattina hai incontrato tantissimi bambini, tantissime bambine. Cosa è emerso da questa giornata? Cosa ti ha colpito? Raccontaci anche le vignette.
2: È stato bello perché mi sono inserito dentro questo evento che coinvolgeva le scuole, i bambini, sul tema di San Francesco, della bellezza del creato, dell'essere uniti. Quindi mi sono inserito presentando quello che è il mio modo di disegnare anche il mondo di Francesco e facendo delle vignette mentre loro ballavano, ho fatto Francesco che balla, mentre parlavano di amore per il creato, Francesco che abbraccia il creato. Ma è sempre così per me, cioè a freddo non mi viene un'idea, dopo se sono coinvolto a qualcosa mi viene il desiderio di tramutarlo in disegno.
1: San Francesco d'Assisi, la scelta di una povertà radicale è un messaggio molto attuale per la nostra società. Viviamo infatti in un ecosistema di soluzioni dove l'usa e getta brucia risorse, competenze, valori e soprattutto relazioni. Invece San Francesco ci dice che si può ripartire dalla pace, dalle relazioni, dalla riconciliazione.
2: Infatti di San Francesco giustamente colpisce sempre la scelta di povertà, dove per povertà non era semplicemente non avere niente, ma essere liberi. Liberi di avere l'essenziale, che è l'amore, la fraternità, è lo stare insieme. E quindi, ed è quello che crea anche la pace. La pace è quando si ha troppa roba tra le mani, non si riesce più ad averle libere per stringerle a chi ci sta vicino. E ecco, per quello che è ancora attuale il messaggio di San Francesco, pur abitando altri tempi e luoghi distanti, però ancora universale, perché è ricercare la possibilità di riconnettersi con il prossimo.
1: Anche le strade del Signore sono infinite. Evangelizzare lo si può fare in tanti modi. Tu lo fai con la matita, ma lo fai anche attraverso i social. Infatti, ultimamente si parla anche di missionari digitali. Quindi ti puoi anche un po' considerare una sorta di missionario digitale. Utilizzare i social, ad esempio, per trasmettere la gioia del Vangelo.
2: Mi hanno tirato dentro in questo gruppo di missionari digitali, che è una realtà che ha cominciato a mettere in rete tutti coloro che nella rete propongono dei contenuti cristiani nella maniera più diversa. E a me hanno tirato dentro, anche se sono nel settore boomer, cioè quelli un po' vecchi. Perché anch'io propongo sulla rete le mie vignette, quindi è il mio modo per comunicare il Vangelo nel modo più diffusivo, veloce, che è quello della rete. Penso che, come ha detto anche una missionaria digitale, quelle più toste, dice bisogna abitarla la rete, perché è un ambiente con tutto quello che è i rischi, i limiti, è un mare gigantesco, però bisogna starci senza paura e conservando quello spirito proprio cristiano di fraternità, ecco, perché la rete può essere un motore, un facilitatore di connessioni e di divisioni, proprio amplifica tutto la rete, però bisogna crederci e io cerco di starci.
1: San Francesco può essere considerato un influencer, un missionario digitale. Cosa può dire anche a questo mondo, al mondo dei missionari digitali?
2: Può essere paradossale pensare ai tempi del Medioevo e gli attuali. Abbiamo mezzi diversi, però alla fine il fine è quello, cioè quello di connettersi. Il mondo digitale, internet, amplifica le possibilità di collegarsi, di vedere. Amplifica anche le divisioni, perché le polarizzazioni lo vediamo. Però la missione della Chiesa è sempre quella. Anche dai tempi degli Apostoli che ricevono lo Spirito Santo e riescono a parlare tutti i linguaggi. Quindi oggi c'è anche il linguaggio della rete che bisogna abitare. E io penso che San Francesco, proprio nella semplicità della fraternità, lui proprio sentiva che il Vangelo era possibile comunicarlo a tutti ovunque.
1: Perché anche la Chiesa sta tra la gente, soprattutto.
2: Dovrebbe starci. Siamo sempre un po' tentate, la Chiesa è sempre meno del suo fondatore che era Gesù. Però ci sono santi come Francesco e tanti altri che ci ricordano che è possibile vivere il Vangelo, che è appunto andare in mezzo alle persone, prendersi cura delle debolezze, delle difficoltà. Aiutarsi reciprocamente.
1: Ringrazio Don Giovanni Berti in arte Gioba per essere stato con noi. Grazie di cuore.
2: Grazie a te, grazie a voi e viva San Francesco.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Siamo a Piazza Università, abbiamo tantissimi giovani delle scuole qua di Catania e sono in compagnia proprio con due giovanissime studentesse, Grazia e Marisol. Ciao ragazze!
2: Ciao!
3: Ciao!
1: Ragazze, oggi siete qui per riflettere tutti insieme e tutte insieme sul significato profondo di cosa vuol dire sognare la fraternità. Cosa vuol dire per voi? Marisol.
4: Fraternità per me è che tutti siamo uguali, l'amicizia e che nessuno deve sottovalutare gli altri.
1: Per te, Grazia?
5: Più o meno la stessa cosa, ma per di più che tutti dobbiamo essere uniti e nessuno dovrebbe essere escluso dai vari gruppetti che si sente nominare sempre in giro.
1: Che cosa vi sta piacendo di questo momento qui oggi?
4: I bambini che hanno ballato e che poco fa stavano spiegando appunto quello che ho detto prima, che tutti siamo uguali.
1: Anche per me. Qual è stato per te il momento più bello oggi qui?
5: Più o meno questo dei bambini, perché spiega dai bambini così piccoli il mondo come vorrebbero loro e come lo vogliamo tutti quanti.
1: So che a scuola state molto lavorando su questa tematica, ma raccontateci un esempio proprio concreto in cui voi avete sentito proprio la fraternità anche in classe, nella vostra classe.
4: Il bullismo, che stiamo facendo un progetto proprio su questo, che nessuno deve essere escluso e tutti siamo uguali.
5: Esatto, ci piace molto il tema sul bullismo perché ci spiega che non dobbiamo bullizzare tra virgolette nessuno e quindi ci dobbiamo amare tutti come siamo e ci piace tantissimo, soprattutto perché ci spiegano cose importanti davvero e non le solite cose.
1: Ok, allora io ringrazio Grazia e Marisol dell'Istituto Onnicomprensivo Statale Angelo Musco di Catania. Grazie, divertitevi ragazze.
5: Grazie, ciao.
1: E ci hanno raggiunto anche altre ragazze dell'Istituto Maria Ausiliatrice di Catania. Ciao ragazze, Nilde, Costanza.
6: Ciao, ciao a tutti.
1: Maria Vittoria.
7: Ciao.
1: Giorgia.
8: Ciao.
1: E Vittoria.
9: Ciao.
1: Allora ragazze, siete qui per riflettere sull'esempio, sull'eredità di San Francesco d'Assisi e soprattutto cosa vuol dire desiderare la pace nella vita di tutti i giorni, crescere nelle relazioni all'interno della nostra comunità.
10: Secondo me desiderare la pace è una cosa molto importante, perché essere in pace con se stessi, tranquilli tutto il giorno, è una cosa anche difficile, magari possiamo avere anche delle relazioni che non ci fanno stare bene, quindi capire come eliminare queste persone o far capire anche all'altra persona che noi non stiamo bene in quella relazione è un po' complicato, perché noi, almeno io, non voglio far soffrire l'altra persona, però io ora sto bene, sono felice con anche la mia famiglia, per me questo vuol dire essere in pace con se stessa.
1: Costanza, per te?
6: Per me è una cosa molto importante la pace, anche perché bisogna essere in pace con le altre persone, anche per stare nella società e capirsi tra le persone, per rendere un mondo più bello, più in pace, più in tranquillità, più bello da vivere. Però qualche volta la pace viene messa da parte e si pensa ad altre cose, magari ai soldi, alle cose che sono materiali, quello importante della pace interiore, esteriore e anche con le persone che ci stanno attorno. Per me questa è la pace.
1: Vittoria, per te cosa vuol dire vivere le relazioni in modo fraterno?
9: Sicuramente la fraternità c'entra con l'uguaglianza. Noi siamo chiamati non solo a diventare costruttori di pace, ma a diventare anche dei costruttori di uguaglianza, comunque anche di inclusione. L'inclusione è un elemento fondamentale che noi dobbiamo avere nella nostra vita, come appunto nella storia si è trasmesso la notizia di includere sempre le persone e essere sempre gentili con tutti. Per, diciamo, stabilire delle relazioni, possiamo dire, pacifiche nella vita, bisogna ovviamente avere il giusto comportamento. Ovviamente tutto dipende dall'educazione, sia da come ti educano per esempio i genitori, oppure dall'educazione che ti influisce dalle persone intorno a te.
1: Nilde, a te chiedo invece di raccontarci un momento in cui avete sperimentato il senso, il significato autentico dello stare insieme, del sostenersi all'interno della tua classe.
2: All'interno della mia classe un nostro momento è stato durante la gita di fine anno di 4 giorni, dove siamo stati stanze insieme, siamo stati molto legati sia in autobus che durante le visite ai musei, ai parchi archeologici. Abbiamo capito che eravamo proprio una classe unita e tra noi non c'era nessun conflitto, c'era veramente tanta pace tra la nostra classe.
1: Giorgia, è un momento veramente bellissimo, siete tantissimi ragazzi qui in piazza, è un momento di gioia, di festa. Raccontaci come stai vivendo questo momento.
3: Secondo me è un momento bello, anche perché abbiamo l'opportunità di conoscerci fra le scuole, poi anche magari conoscere di più il Signore, come ci hanno detto quelli che stanno rappresentando questa giornata. Ci stanno facendo ragionare sul modo di socializzare. Secondo me queste giornate si dovrebbero ripetere.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
7: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: Bene, stasera per la conclusione di questo triduo in onore a Santa Rita abbiamo Don Giuseppe Ramondazzo, parroco qui a Ragusa, nella chiesa delle Giuseppine, per capirci meglio, così uno lo sa. E 41 anni di sacerdozio, e quindi eravamo compagni in seminario. Carissimo Giuseppe, ti assicuriamo la nostra preghiera, ne abbiamo tutti di bisogno, e ti chiediamo di pregare per noi,
0: perché
1: i santi ci possono essere di aiuto a diventare santi anche noi, ma perché riusciamo a essere una comunità davvero unita. Buona celebrazione.
0: Grazie, e vicendevole. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che asceso alla destra del Padre ci fai dono del tuo Spirito, Kyrie eleison. Cristo, che sostieni ogni cosa con la potenza della tua parola, Christe eleison. Signore, che hai vinto la morte e regni nei secoli, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Il tuo Spirito, Signore, infonda con potenza i suoi doni, crei in noi un cuore a te gradito e ci renda conformi alla tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni il comandante della coorte, volendo conoscere la realtà dei fatti, cioè il motivo per cui Paolo veniva accusato dai giudei, gli fece togliere le catene e ordinò che si riunissero i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio. Fece condurre giù Paolo e lo fece comparire davanti a loro. Paolo, sapendo che una parte era dei Sadducei e una parte di Farisei, disse a gran voce nel sinedrio: «Fratelli, io sono fariseo, figlio di Farisei, sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti». Appena ebbe detto questo, scoppiò una disputa tra farisei e sadducei e l'assemblea si divise. I sadducei infatti affermano che non c'è risurrezione, né angeli né spiriti. I farisei invece professano tutte queste cose. Ci fu allora un grande chiasso e alcuni scribi del partito dei farisei si alzarono in piedi e protestavano dicendo: «Non troviamo nulla di male in quest'uomo, forse uno spirito o un angelo gli ha parlato». La disputa si accese a tal punto che il comandante, temendo che Paolo venisse linciato da quelli, ordinò alla truppa di stendere, di portarlo via e ricondurlo nella fortezza. La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: «Coraggio, come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma». Parola di Dio. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre dinanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: «Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa, io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato, e io ho fatto conoscere loro il tuo nome, e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro». Parola del Signore. La parola del Vangelo cancella i nostri peccati. Carissimi, vedete, si sta concludendo il tempo della Pasqua con la solennità della Pentecoste, e il libro degli Atti degli Apostoli ci sta narrando ora questi momenti ultimi di Paolo, di San Paolo, che viene chiamato ad essere missionario, a dare testimonianza della fede, nella fede nel Cristo risorto. E oggi ancora una volta il Signore lo fa essere protagonista, perché lui dice: «Io sono fariseo, sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti». Ed è qui, quando si parla di risurrezione di morti, ecco che qualcuno si tira indietro. Come possono risorgere i morti? I sadducei non ci credono. E allora questa disputa: ma quanti cristiani ci credono veramente? E quanti nostri amici ci credono realmente? Ecco, i primi cristiani fondavano la possibilità di dare il battesimo solo a chi professava questa fede. Gesù all'ultimo lo chiama e gli dice: «Paolo, vai a rendere testimonianza anche a Roma». Cosa significa? Vai a dare la tua vita per quella chiesa e riceverai il martirio, lui lo sa, ma è fiducioso e crede in quello che ha predicato. Una volta consegnata la vita, avrà il premio eterno. Ci va con coraggio a Roma, perché crede che dopo la morte risorgerà e godrà di quella gloria di cui Gesù ci sta parlando. Padre, anche questi devono essere con me in paradiso. Vedete, i santi a queste cose ci credono, ma non soltanto con le parole, ma con verità. Guardate anche Santa Rita, che domani sarà solenne celebrazione. Santa Rita crede in questo, perché si offre nella sofferenza per la conversione. A che serve soffrire se poi dopo non c'è nulla? A che serve prepararsi, far penitenza, se poi dopo tutto finisce?
ritorna tutto nella polvere, non esiste più. Ecco i santi. Santa Rita ha questa fede e la vive nel proprio cuore e nella testimonianza. Vuole la conversione dei suoi figli, vuole che non finiscano all'inferno e prega perché si convertano. Perché come può una mamma volere la sua salvezza vedendo che i figli si dannano? Una madre preferisce andare lei, ma non vedere i suoi figli soffrire nell'eternità. Allora, questo amore grande che Gesù in questi giorni ci ha fatto comprendere, che si amino come tu, Padre, ami me. Ma vi immaginate come si ama il Padre verso il Figlio e lo Spirito Santo? Anche noi dobbiamo amarci, essere una cosa sola. Difficile, se già nella stessa famiglia ci si ama, ci si vuole bene, ma non fino a questo punto. Poi non diciamo tra conoscenti, amici, dire amarsi è troppo forte, ci si vuole bene. Magari sono già rilassato a casa, mi arriva una telefonata, che fai, puoi venire, ho bisogno. Ma io già sono in pigiama, già sto cenando. E invece lasci perdere, ti vesti, ti alzi, vai fuori, perché questa persona ti ha chiesto il tuo aiuto, ha chiesto la tua presenza. Ma devo uscire, sta piovendo, c'è caldo. Quella persona ha chiesto di me. Una mamma non parte per andare dal figlio che chiede, anche col temporale ci va. Ecco, vedete l'amore che possiamo contemplare nel mistero dei santi. Santa Rita ha amato a tal punto da dire: soffro con amore pur di salvare le persone che ho a cura. Ecco, anche noi dovremmo, non ci riusciamo nella nostra fragilità umana, siamo ancora lontani dalla santità, ma anche noi dovremmo

per noi, gli altri forse non lo conoscono. E allora dobbiamo far sì che anche loro lo conoscano. Ma andrò al martirio, e il martirio sarà la corona della tua gloria. Coraggio, dice Gesù a Paolo, tu mi dia testimonianza, voglio necessariamente che tu mi dia testimonianza anche a Roma, per indicare in capo al mondo. Ecco, mettiamoci allora nella via che il Signore ci traccia, perché Lui che certamente ci protegge, abbiamo pregato che Lui certamente è il nostro rifugio e in Lui non possiamo temere nulla. Ma queste sono solo parole o veramente stiamo tentando di farle nostre nella nostra vita? Ecco, Santa Rita ci è riuscita e quindi preghiamola, invochiamola, studiamola, perché con la meditazione, con la preghiera e con l'intercessione dei santi possiamo anche noi raggiungere questa gioia eterna della santità e del premio. Che vale se tutta la vita abbiamo sofferto e poi perdiamo tutto perché vacilliamo? Ormai che siamo in cammino, dobbiamo arrivare alla meta che il Signore ci propone, certamente non per vederci male e triste, ma per vederci con Lui. Dove sono io, che siano anche loro. Quindi con Lui in cielo, nella gloria eterna. La Vergine Santa, Santa Rita, ci aiutino in questo cammino. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Ci rivolgiamo al Padre per invocare l'incommensurabile dono dell'unità che Gesù ha chiesto per i credenti di tutti i tempi e di tutti i luoghi, dicendo: vieni Spirito Santo, donaci di essere uno.
1: Vieni Spirito Santo, donaci di essere uno. La Chiesa non manchi mai di apostoli ed evangelizzatori pieni di entusiasmo e coraggio, di uomini trasformati dal Vangelo e capaci di annunciarlo con la vita e la parola. Preghiamo.
0: Vieni Spirito Santo, donaci di essere uno.
1: Tutte le confessioni cristiane vivano un sincero cammino di conversione, sempre aperte al dialogo e all'incontro, e presto formino l'unica Chiesa di Gesù. Preghiamo.
0: Vieni Spirito Santo, donaci di essere uno.
1: Ogni comunità cristiana sia una cosa sola, come Gesù ha pregato, per essere segno del suo amore. Preghiamo.
0: Vieni Spirito Santo, donaci di essere uno.
1: Ogni cuore umano sia raggiunto dalla potenza della resurrezione e conosca la salvezza di cui il Signore, nel suo grande amore, ci ha fatto dono. Preghiamo.
0: Vieni Spirito Santo, donaci di essere uno.
1: Tutti i fratelli che vivono nella tribolazione e nella sofferenza siano certi che il Signore è sempre accanto a loro e apre nuove vie di vita per noi impensabili. Preghiamo.
0: Vieni Spirito Santo, donaci di essere uno. Invochiamo la misericordia di Dio per l'anima della nostra sorella Sarina. Il Signore l'accolga nel suo regno di luce infinita. Preghiamo.
1: Vieni Spirito Santo, donaci di essere uno.
0: Padre Santo, la preghiera del tuo Figlio Gesù per l'unità di coloro che credono in Lui non è stata ancora pienamente esaudita a causa dei nostri peccati. Donaci di superare tutte le divisioni per saper costruire l'unità e vivere nella comunione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Detto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

la contaminazione di Cristo ne scaturì sangue e l'acqua. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lava, pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifico, Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno. Per Cristo tuo Figlio, Signore dell'universo, entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne effusione dello Spirito. Pastore e custode delle nostre anime, ci chiama all'unanime preghiera sull'esempio di Maria e degli Apostoli, nell'attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo mistero di santificazione e di amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Rita e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male, liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Signore Gesù, per tua misericordia, sii con me la difesa della vita.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. La partecipazione ai tuoi misteri, o Signore, ci doni la vera speranza e rinnovi la nostra vita, perché possiamo ottenere i doni dello Spirito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

0: Dalla parrocchia Santissime Ceomo di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.

Ragazzi con la coppola, picciotti senza piccioli, padroni della strada, coi capelli rosa fucsia, con i giubbotti laceri, di finta pelle logori. Noi ci appoggiamo ai muri ed occupiamo tutti gli angoli,

somigliano, ma il prete fa le prediche, lui crede nei miracoli, la criminalità non è il governo di quest'isola, ci provoca dal pulpito, ci affronta aperto e affabile, voi uomini non siete, e poi le sue minchiate solite. Siamo la manovalanza, noi siamo i tentacoli, siamo la piovra presente persino nei vicoli. Noi operiamo a brancaccio, noi specialisti di spaccio, noi per raggiungere un fine usiamo ogni mezzo, pagateci pizzo. Siamo i corrieri di coca, di traffico illecito, noi strafottenti protetti da gente del crimine. A noi il lavoro non manca, e se è un lavoro che è nero, solo la mafia può darci per oggi e in futuro lavoro sicuro. Ma il prete fa le prediche, lui crede nei miracoli, la criminalità non è il governo di quest'isola, ci provoca dal pulpito, ci affronta aperto e affabile, voi uomini non siete, e poi le sue minchiate solite. Siamo la manovalanza, noi siamo i tentacoli, siamo la piovra presente persino nei vicoli. Noi operiamo a brancaccio, noi specialisti di spaccio, noi per raggiungere un fine usiamo ogni mezzo, pagateci il pizzo. Siamo i corrieri di coca e di traffico illecito, noi strafottenti protetti da gente del crimine. A noi il lavoro non manca,

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: run. Le pape qui a
5: in Pantheon
6: in semblance do
7: Santo. La maniera restita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Cari amici, benvenuti in diretta. Allora, dobbiamo dire che nelle grandi città nascere e crescere in un quartiere piuttosto che in un altro fa davvero la differenza, e questo vale per i bambini, per le bambine, per gli adolescenti. E poi purtroppo lo sappiamo, ci sono tanti adolescenti anche in Italia che sono negli istituti per minori. Poi sempre in questi 25 minuti del mondo della radio parleremo della vicenda della flottiglia, cercheremo di capire se e come è stato violato il diritto internazionale. Infine il rapporto Istat sulla situazione dell'Italia. Allora, in regia, eccoli là, Alberto Giovannetti, Luca Rossi, io invece sono Alessandro Guarasci ed ora può partire la nostra diretta Facebook. E allora, dicevamo, nei 14 comuni capoluogo delle città metropolitane italiane, un bambino su 10, davvero tanto, io lo dico per un paese industrializzato, vive nelle 158 aree di disagio socio-economico urbano. In totale sono circa 142.000, Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo ospitano quasi il 73,5% dei minori che vivono appunto in queste aree di disagio socio-economico urbano. Di questo oggi ne ha parlato Save the Children. Tra l'altro, in realtà questi dati sono di qualche giorno fa, ma Save the Children ha approfondito questi temi anche in occasione di un evento che si è tenuto all'Acquario Romano, per la precisione si chiama Impossibile 2026, la biennale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ma di adolescenza parla anche un libro, io lo faccio vedere, eccolo qua. Dentro le mura, viaggio nel mondo degli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso, di Antonella Inverno, che tra l'altro abbiamo qua. Allora, d'altronde i numeri sono davvero crudi, con 1.968 ingressi nel 2025 gli istituti penali per i minorenni vivono un momento di difficoltà. Al 15 dicembre erano 8 gli istituti in sovraffollamento. Allora, appunto, abbiamo qua l'autrice Antonella Inverno. Dobbiamo dire che tra l'altro qui c'è una prefazione del cardinale Matteo Maria Zuppi, che dice lui letteralmente: senza futuro il presente diventa invivibile. Allora, Inverno, lei è rimasta sorpresa da questi dati? Insomma, è davvero triste capire che addirittura 8 sono gli istituti in sovraffollamento.
10: È triste, sì, non sono rimasta sorpresa, perché per scrivere il libro ho girato per un anno intervistando ragazzi e qualche ragazza ristretti negli istituti penali minorili, quindi ho potuto constatare le condizioni di vita. Non tutti gli istituti sono in sovraffollamento, ma quelli di grandi dimensioni soffrono di più. Peraltro ricordiamo anche che ci sono delle indagini in corso, in particolare su 2 istituti, quello di Casal del Mar e il Beccaria di Milano, per violenze all'interno del carcere minorile da parte degli agenti di polizia penitenziaria. Sono ragazzi e ragazze che sicuramente hanno commesso degli errori, sono dentro per i più svariati motivi, dagli omicidi ai reati connessi alla criminalità organizzata, alle rapine. Molto spesso,
9: non c'è problema.
10: Molto spesso,
9: e come diceva Minà, il bello della diretta.
10: Certo. Molto spesso, diciamo, le condizioni di partenza sono importanti anche nella decisione poi di intraprendere una carriera deviante, come si dice tecnicamente. Alcuni non hanno alle spalle questo tipo di carriera, parlo in particolare dei minori stranieri non accompagnati, che compongono più di un terzo terzo della popolazione carceraria minorile, pur ovviamente non avendo una propensione maggiore a commettere reati, ma semplicemente perché non hanno alle spalle una rete familiare o una rete di accoglienza che permetta loro di poter scontare delle pene alternative.
9: Ecco, la cosa che mi interessa, perché sappiamo che in sostanza negli istituti per, diciamo, maggiorenni non si fa quasi nulla, è difficile, sono pochi casi purtroppo di tentativo di reinserimento tramite il lavoro e così via, la maggior parte del tempo purtroppo in tante, diciamo, carceri si passa senza fare nulla. Questi ragazzi invece come si cerca di recuperarli, se ci sono dei progetti per recuperarli, perché in sostanza un ragazzo di 16-17 anni sicuramente ha delle chance maggiori di essere recuperato rispetto a un cinquantenne.
10: Ma io ho trovato diverse situazioni, ci sono sicuramente istituti, posti, anche ho visitato anche comunità di accoglienza dove questi progetti ci sono, funzionano bene, e a funzionare, ho capito attraverso i racconti dei ragazzi e delle ragazze, è proprio il tipo di relazione, di fiducia che gli operatori riescono ad instaurare per innestare una dinamica di cambiamento. Ci sono poi invece istituti più grandi dove, pur essendoci dei progetti, chiaramente è più difficile avere un rapporto uno a uno con i ragazzi e riuscire a come dire, creare quel legame che poi porta il ragazzo a fidarsi e a intraprendere una strada nuova, perché poi quello che ho notato attraverso le interviste, il libro riporta 6 delle interviste che ho fatto trascritte in maniera integrale, attraverso queste interviste è chiaro che questi ragazzi hanno alle spalle vissuti di difficilissimi, molto spesso di violenza anche intrafamiliare, molto spesso di trascuratezza, di abbandono anche da parte delle istituzioni educative. Quindi il primo passo da fare è proprio quello di riallacciare un legame di fiducia e riallacciare un patto educativo.
9: Ecco, 1968 ingressi nel 2025, da quanto mi è stato detto da altre fonti il numero è in aumento.
10: Sì, il numero è in aumento, ma questo non deve trarre in inganno, non sono in aumento i reati in generale, probabilmente c'è un piccolo aumento a partire dal 2021, dal post pandemia, siamo stati un po' ingenui noi adulti a pensare che l'isolamento forzato di bambini e adolescenti non avrebbe lasciato traccia nella loro psiche, nei loro comportamenti, ma a scatenare questo aumento degli ingressi e soprattutto, lasciatemelo dire, un aumento nella permanenza media, cioè non è tanto che entrano di più, è che ci stanno di più dentro gli istituti i ragazzi quando entrano, a scatenare questi aumenti sono delle disposizioni degli ultimi decreti in materia di sicurezza e sicurezza urbana che sono stati adottati dal governo, che hanno
9: il decreto Caivano,
10: ma anche il successivo decreto sicurezza, che hanno ridotto le possibilità di non scontare per esempio la misura cautelare in carcere e di farlo fuori, ma anche hanno tolto un po' di discrezionalità a quei giudici che devono decidere quando un ragazzo per esempio si allontana da una comunità penale. Sappiamo che la fase dell'adolescenza è una fase difficile per tutti gli adolescenti, quindi è abbastanza facile che queste regole vengano anche trasgredite. Ecco, oggi grazie o a causa di questi decreti c'è direttamente l'ingresso in carcere, prima si poteva optare anche per opzioni diverse.
9: Per chiudere, c'è un sistema di assistenti sociali che poi in qualche modo questi ragazzi li aiutano? Qual è, diciamo, la struttura che poi dà un sostegno, da quello che lei ha visto, a queste ragazze e questi ragazzi?
10: Beh, il sistema di giustizia funziona con educatori, funzionari psicopedagogici, assistenti sociali degli uffici di servizio sociale competenti. quando ci sono, fanno veramente la differenza, perché sono quelli che mettono in campo quella relazione autentica di cui parlavo prima. Il problema è che, come riporto nelle conclusioni, mancano risorse per averne il numero sufficiente, ma soprattutto mancano risorse per la loro formazione. Negli ultimi anni c'è stato un'assunzione abbastanza importante anche di agenti di polizia penitenziaria, così come di funzionari dell'area giuridica, che sono stati immessi nelle strutture senza alcuna formazione di base nel campo minorile. E nelle interviste che faccio agli esperti nel libro è evidente, ricordo per esempio l'intervista al comandante degli agenti di polizia penitenziaria di un IPM che mi raccontava di come senza questo tipo di formazione è difficile anche interpretare quei comportamenti che sono banalmente mi sveglio la mattina con il piede storto, che in adolescenza, ripeto, sono molto probabili.
9: E purtroppo ci può stare. Allora, Antonella Inverno, Dentro le mura, viaggio nel mondo degli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso, torno a farlo vedere. Fotografia di Alessio Romenzi, Treccani editrice, prefazione di Matteo Maria Zuppi, cardinale presidente dei Vescovi Italiani, che dice: le mura più difficili sono proprio le storie dei ragazzi che spesso diventano mura per difendersi, per paura, per rabbia, per delusione, perché non intravedono altro. Queste pagine ci aiutano a capire cosa c'è dentro il carcere e cosa c'è dentro il cuore dei ragazzi che stanno dentro. Davvero speriamo che in sostanza si facciano passi in avanti nella gestione di questi istituti per minori. Ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa con Antigone, più che altro del sistema penitenziario che soffre un sovraffollamento importante del 139%, per cui vuol dire che nel sistema un problema c'è, e questo è evidente. Grazie per essere stata con noi, Antonella Inverno. Grazie
10: a voi.
9: E si chiude qua la nostra diretta Facebook, dunque. E ora per le notizie dal mondo, davvero tante, purtroppo i focolai di tensione non mancano. Io do la linea a Gianmarco Murroni.
2: Grazie Alessandro. Non si ottiene la pace con le armi, urgente rafforzare dialogo e multilateralismo. Leone XIV ha ricevuto questa mattina in udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede di Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Ruanda, Namibia, Mauritius, Chad e Sri Lanka. In occasione della presentazione delle lettere credenziali, il pontefice ha chiesto di promuovere il dialogo per trovare vie di pace e ha ricordato che nessuna nazione, nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il proprio successo in termini di potere o prosperità, trascurando chi vive ai margini. In un momento in cui le tensioni geopolitiche continuano a frammentare ulteriormente il nostro mondo, è necessario renderle più rappresentative, efficaci e orientate all'unità della famiglia umana, ha affermato il Papa. L'esercito ucraino ha colpito il quartier generale delle forze speciali russe in un villaggio nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti. Lo ha affermato il presidente ucraino Zelensky, allegando al suo messaggio su X il video che mostra il momento in cui i droni di Kiev colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha concluso il leader ucraino. L'ultima proposta consegnata dagli USA all'Iran tramite i mediatori pakistani avrebbe ridotto parte delle divergenze fra i due paesi, anche se discussioni interne alla leadership iraniana sono tuttora in corso, lo scrivono i media di Teheran, aggiungendo che a tal proposito anche la visita del generale Asad Munir, capo dell'esercito pakistano, nella capitale iraniana viene valutata come un'occasione per contribuire a ridurre i contrasti e fornire le basi per l'annuncio ufficiale dell'accettazione formale del memorandum d'intesa. Intanto la guida suprema iraniana Mostaba Khamenei ha emesso una direttiva secondo cui l'uranio quasi a norma per la produzione di armi nucleari non deve essere inviato all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste degli Stati Uniti nei colloqui di pace. Le forze armate statunitensi hanno annunciato il dispiegamento del gruppo d'attacco della portaerei Nimitz nei Caraibi in un contesto di crescenti tensioni tra USA e Cuba. Il dispiegamento avviene lo stesso giorno in cui l'amministrazione Trump ha annunciato l'incriminazione dell'ex presidente cubano Raul Castro per il il suo presunto ruolo nell'abbattimento, avvenuto nel 1996, di due aerei civili appartenenti al gruppo di esuli Fratelli del Soccorso, con sede a Miami, in cui persero la vita 4 persone, tra cui 3 americani. Cuba intanto è stata informata sugli aspetti e sulle modalità di assistenza che Mosca intende fornirle, secondo quanto dichiarato dalla portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Riaffermiamo la nostra completa solidarietà con Cuba, continueremo a fornire il sostegno più attivo al fraterno popolo cubano in questo periodo difficile, ha affermato Zakharova. Cuba è pronta per parlare di tutto con gli Stati Uniti, non ci sono argomenti e tabù nelle nostre conversazioni sulla base di reciprocità e uguaglianze, quanto ha affermato invece Ernesto Soberón Guzmán, ambasciatore cubano alle Nazioni Unite. La Cina ribadisce con forza il suo no a scambi ufficiali tra Stati Uniti e Taiwan e a vendite di armamenti da parte degli USA all'isola, invitando Washington alla massima prudenza. Una posizione coerente, chiara e ferma, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, Guo Jiankun. Da Taipei hanno fatto sapere che il presidente dell'isola, William Lai, sarebbe felice di parlare con Donald Trump. Il colloquio sarebbe il primo tra presidenti da quando nel 1979 Washington decise di interrompere le relazioni diplomatiche con Taipei in nome del principio di un'unica Cina. Il governo del Sud Sudan, i gruppi armati dell'opposizione e gli altri attori coinvolti nel conflitto stanno ostacolando l'accesso umanitario, mettendo sempre più a rischio la popolazione civile, e quanto denuncia l'organizzazione umanitaria Medici Senza Frontiere, che in un rapporto documenta l'escalation delle violenze nel paese. Secondo l'organizzazione, tra gennaio 2025 e aprile 2026 si sono verificati 12 attacchi contro il personale e le strutture dell'organizzazione, episodi che avrebbero lasciato circa 762.000 persone senza accesso all'assistenza sanitaria. Nel rapporto vengono denunciati bombardamenti contro ospedali, saccheggi, rapimenti di operatori umanitari, restrizioni all'accesso degli aiuti e ordini di evacuazione rivolti sia alle organizzazioni umanitarie sia alle comunità civili nelle aree contese. Alessandro, è tutto, la linea può tornare a te.
9: Allora, grazie davvero Gianmarco. Ora occupiamoci della vicenda della flottiglia, picchiati selvaggiamente, ammanettati con le catene alle caviglie. Questo è il racconto di un parlamentare caro tenuto e del giornalista del Fatto Mantovani, fermati appunto con gli altri attivisti della flottiglia e già in Italia da qualche ora. Ci pestavano e ci dicevano welcome to Israel, ha detto caro tenuto, che ha visto anche, lui ha detto, abusi sessuali, e Mantovani, ho visto anche donne colpite. Gli altri volontari, diciamo, ricordiamoci, la flottiglia ha un profilo internazionale, sono stati rilasciati, sono partiti già da oggi da Israele. L'Italia intanto ha annunciato che chiederà all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir, che vi ricordiamo aveva deriso i manifestanti della flottiglia. Allora, qui bisogna un attimo capire in che contesto si scrive questo sequestro delle navi della flottiglia. Allora, il professor Marco Mascia, presidente del Centro di Ateneo per i diritti umani Antonio Papisca dell'Università di Padova, ci ha detto che il sequestro in acque internazionali non è affatto ammissibile.
3: Beh, questa è una violazione del diritto internazionale, di tutti i capitoli del diritto internazionale, a partire dal diritto internazionale del mare, ma poi abbiamo la Carta delle Nazioni Unite, il diritto internazionale dei diritti umani, quindi siamo fuori da qualsiasi norma giuridica internazionale. Questo è stato un vero e proprio atto di aggressione e i nostri governanti avrebbero dovuto intervenire per tutelare i nostri cittadini, soprattutto le barche che avevano bandiera italiana.
9: Professore, a questo punto però dove si può intervenire? A livello ONU? Perché sembra che qualsiasi forma di intervento, di pressione, anche diplomatica, di protesta, sembra non avere effetto.
3: Ma perché non è più sufficiente tutto questo? Bisogna agire. Cioè, i governi non possono continuare a limitarsi a dire che è violato il diritto internazionale, loro devono agire per difendere il diritto internazionale, ma le do un dato che conferma l'ipocrisia di questi governi, in particolare del nostro governo. Cioè, ieri a Strasburgo il Parlamento europeo ha respinto un emendamento col quale si chiedeva l'embargo delle armi a Israele. Questo emendamento è stato bocciato con più di 450 voti, quindi da quasi tutti i membri del Parlamento europeo. Quindi abbiamo un problema più grande ancora di noi, no? Nel senso che c'è ancora una leadership politica che è trasversale a tutti i partiti, che non riesce a condannare e a intervenire per fermare queste aggressioni che vengono fatte anche nei confronti di persone non violente, che agiscono non per fare confusione, come dice la Meloni, ma agiscono perché vogliono portare l'attenzione dei media dominanti sulla questione di Gaza, sui crimini di guerra contro l'umanità che si stanno commettendo nei territori palestinesi occupati. La flottiglia ha questa grande responsabilità, cioè riesce, no, a far parlare i grandi media su quello che sta accadendo a Gaza e nei territori palestinesi occupati, altrimenti non ne parlerebbe nessuno.
9: Lei lo in qualche modo lo ha accennato, sono state commesse diciamo delle percosse, delle violazioni nei confronti delle persone arrestate, tra l'altro a largo di Cipro. A questo punto come si può intervenire per far valere il diritto internazionale, se non altro per far rispettare i diritti di chi viene fermato, lei ha detto in modo illegale?
3: Sostengo la tesi che il nostro paese avrebbe dovuto mandare le sue navi militari a difendere le barche della Global Sumud Flotilla. Questo è il punto, cioè non si può più dire no, condanniamo una cosa inaccettabile, eccetera, eccetera, perché questi hanno commesso un genocidio, hanno ucciso più di 80.000 persone, bambini, bambine, donne, anziani. È normale che li trattino così. Il punto è l'Unione Europea. L'Unione Europea dovrebbe agire, gli Stati membri dell'Unione Europea dovrebbero agire, la Spagna, l'Italia, no, la Francia. Mandiamo le navi, non soltanto, loro le mandano nel Golfo Persico, no, per fare la guerra contro l'Iran. Dovrebbero mandarle nelle acque internazionali, e ricordiamo anche che le acque di Gaza non sono acque di Israele, ai sensi del diritto internazionale, sono le acque di Gaza. Anche questo è un dato, cioè i nostri manifestanti della Global Sumud Flotilla stavano andando a Gaza, cioè in acque territoriali dei Gazawi, non di Israele.
9: Ora noi parliamo di economia perché oggi sono state appunto presentate le previsioni economiche primaverili dell'esecutivo europeo, che dice che le stime di crescita per l'area dell'euro sono state riviste al ribasso, allo 0,9 nel 2026, all'1,2 nel 2027 rispetto all'1,4% delle previsioni precedenti. In sostanza è chiaro che incide moltissimo la crisi dello stretto di Hormuz. Oggi tra l'altro c'è stato anche l'annuale rapporto Istat, l'Italia cresce, è cresciuta poco nel 2025, solo dello 0,5%, ma noi ci vogliamo concentrare su un aspetto di questo rapporto. Ecco, vi dobbiamo dire che nel 2025 la popolazione che era rischio povertà è stata del 18,6% del totale, ovvero 11 milioni di persone. È un dato stabile rispetto al 2024, ma in qualche modo conferma che in Italia c'è una sorta di vulnerabilità di un'ampia fascia di persone che in qualche modo è strutturale, è ampia e purtroppo non viene scalfita. L'incidenza del rischio di povertà è più che doppia per chi vive in famiglia con almeno un componente straniero. Allora, Elena Granaglia è co-coordinatrice del Forum Disuguaglianze e Diversità e ci ha detto davvero servono a questo punto misure strutturali, sostanziali, non solo dei bonus per uscire appunto da questo stato di povertà.
4: Io penso che ci sia una politica cruciale, che è quella di una politica di reddito minimo. Il reddito di cittadinanza aveva certamente diversi problemi, li sappiamo tutti, però l'assegno di inclusione in

0: vive in una zona in cui non c'è domanda di lavoro e così via. E quindi abbiamo questo forte ritorno alla categorialità con i poveri meritevoli, che sono quelli che curano gli anziani, oppure i bambini piccoli fino a 3 anni, oppure che stanno male, e tutti gli altri invece sono poveri immeritevoli, ai quali sostanzialmente viene negato un aiuto stabile nel tempo.
1: C'è poi tutto il tema delle spese per la casa, che sono notevolmente aumentate.
0: Noi sappiamo quanto è costosa la casa, quanto incida sulla povertà. E cosa abbiamo visto? Che i nuclei che hanno case in affitto nel nuovo sistema possono, diciamo, hanno diritto ad accedere al trasferimento soltanto se sono sotto una soglia di 6.000 euro. Prima era 9.360. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che tutte le persone che avevano un reddito che era fra i 6.000 e i 9.360 euro, quelle persone non possono più accedere al reddito minimo. E questa è anche una delle ragioni per cui, nonostante si sia aperta la platea dei beneficiari alle persone che vivono in Italia da 2 anni, e quindi si sia indebolito quel requisito così duro dei 10 anni, fa sì che ancora molti migranti, che sono anche la popolazione presso la quale si concentra molto la povertà, siano esclusi. Quindi finisco sicuramente un ritornare a un reddito minimo dignitoso e universale per tutti i poveri.
1: Ecco, secondo lei la povertà energetica, che il rapporto Istat mette in luce ancora una volta, rischia di peggiorare con la crisi di Hormuz?
0: Sicuramente le persone che sono povere soffrono di più, ma accanto a queste ci sono persone che magari non sono povere, ma che hanno una tipologia di casa, una casa vecchia, quanti centri storici abbiamo nel nostro paese, una casa vecchia che non riesce a riscaldarsi o a raffreddarsi in modo adeguato, e quindi evidentemente prezzi più alti significano rischi di impoverimento per quelle famiglie. Se posso aggiungere però, appunto, questa attenzione alla multidimensionalità delle cause che possono portare la povertà energetica dovrebbe anche un po' metterci in guardia da politiche semplicistiche, perché se io do soltanto sussidi alle persone povere, lascio fuori quella fetta di persone che non sono povere sotto il profilo monetario, ma perché vivono in determinati contesti sono in condizioni di povertà energetica, e quindi è importante sviluppare anche politiche che si occupino dell'efficientamento delle abitazioni, per rendere le abitazioni sempre più capaci di sopportare freddo e caldo, e senza danneggiare peraltro l'ambiente.
1: Certo, una cosa per finire, senta, cala la spesa delle famiglie, è un effetto dei redditi che non hanno ancora del tutto recuperato l'inflazione?
0: Ma sicuramente i redditi non hanno recuperato l'inflazione, anche sono i contratti nel 2024 sembra hanno tamponato, ma comunque non erano riusciti a ritornare ai livelli precedenti in inflazione, e poi adesso abbiamo Hormuz nel 2025. Però penso che ci sia un'altra questione sulla quale io vorrei portare l'attenzione, che è la povertà di ricchezza. Quando io sono in difficoltà economica, ho difficoltà a spendere se so che non ho un cuscinetto di risorse sul quale posso fare riferimento. E se noi andiamo a vedere in Italia la povertà di ricchezza, che viene definita da Banca d'Italia come dei risparmi liquidi che permettano di vivere per almeno 3 mesi alla soglia di povertà, attorno, quindi è abbastanza bassa, diciamo, ecco, noi vediamo che il dato è anche un dato peraltro vecchio, perché è di un vecchio studio, che un terzo dei nuclei italiani sta in queste condizioni. In più noi sappiamo che il risparmio del 50%, diciamo, più povero della popolazione è in questi anni passato a essere molto basso, nel senso che la ricchezza del 50% corrisponde a un numero che, a seconda degli studi, va dall'8% al 3% della ricchezza nazionale. Quindi in questo contesto essere anche poveri di ricchezza mi frena nella spesa, perché so che non ho assolutamente nulla su cui poter fare affidamento.
1: Allora, noi almeno ci fermiamo qua, poi tra poco lo consueto spazio di Earth Day Italia.

0: E allora benvenuti di nuovo in diretta. Il consueto spazio di Erde Italia, ovvero sì, oggi è giovedì 21. In presenza con noi Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione di Erde.it, testata di Erde Italia.
1: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Erde Italia trattino Villaggio per la Terra. E, invece in collegamento Maria Alba Ventricelli, biologa e vicepresidente dell'associazione Buono. Complimenti.
3: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, ieri è stata la giornata mondiale delle api, istituita dalle Nazioni Unite nel 2017 per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema degli impollinatori. Tra l'altro vedo che ogni tanto noi ci viene a noi. Uno se gira su internet dice: ah, comprate quelle casette per gli insetti impollinatori. Tiziana,
1: sì.
0: Perché bisogna comprare queste casette? Ma soprattutto
1: oggi diciamo un sacco di
0: gli
1: cose.
0: Impollinatori a che servono? Chi sono?
1: Chi sono? Da dove arrivano?
0: Perché sono in pericolo?
2: Perché impollinano?
1: Allora, nel 2017, intanto inizio da qui, è diventato chiaro che non solo gli insetti, ma anche altri animali impollinatori sono in forte calo e che le conseguenze si fanno sentire sugli equilibri naturali e sulla produzione di cibo. Questa giornata che è stata indetta ogni anno ricorda l'importanza proprio di proteggere e incrementare gli habitat naturali. Non solo a noi cittadini, ma anche ai media e soprattutto ai decisori politici. Bisogna ricordare che le api sono il simbolo dell'impollinazione, ma anche altri esseri viventi svolgono questa funzione importantissima di cui tu parlavi prima. Tra gli insetti ci sono le vespe, le farfalle, le coccinelle, tra gli altri animali anche i ragni, gli uccelli, anche i rettili, alcuni mammiferi come ad esempio i pipistrelli. Secondo il report effetto Oasi del WWF, nel mondo la produzione del 90% delle piante da fiore selvatiche e il 75% delle piante coltivate dipende proprio dagli animali impollinatori. Purtroppo a livello globale il 40% degli impollinatori invertebrati rischia l'estinzione. E in Europa sono in forte declino il 37% delle api selvatiche e il 31% delle farfalle. Le varie specie di api svolgono la maggior parte di questo lavoro. In Italia sono circa 1000 specie, impollinano il 70% delle piante selvatiche e il 52% di quelle coltivate. Per dare un po' un'idea di massima, del valore anche economico dell'impollinazione animale, si pensi che dall'impollinazione dipendono il 70% della produzione di cibo mondiale e l'80% di quella europea, per un valore stimato fra i 200 e 600 miliardi di dollari annui. Quindi insomma diciamo che gli impollinatori sono veramente fondamentali. In Italia, secondo il rapporto sullo stato del capitale naturale, questo valore è di 3 miliardi annui. Secondo le associazioni di categoria, ogni ape visita 7.000 fiori al giorno e per produrre un chilo di miele occorre che l'alveare esplori 4 milioni di fiori. Basti pensare che nel nostro paese operano 77.000 apicoltori che gestiscono 1,5 milioni di arnie e producono 31 milioni di chili di miele di 60 varietà diverse, tra cui molte
0: tanto.
1: Certificate.
0: Complimenti.
1: DOP.
0: Tu pensa che io feci, mi ricordo, all'esame, primo esame di università, feci linguistica generale e sì. Uno dei primi temi era proprio come le api comunicavano tra di loro. È veramente un sistema perfetto.
1: Sì.
0: Allora, però, la nostra ospite, come succede che una biologa si dedichi all'apicoltura? Tra l'altro, lei non è l'unica persona dell'associazione, diciamo, con una formazione scientifica. Cioè, che cosa c'entra la biologia con l'agricoltura, con le api?
3: Esattamente siamo tanti soci, tutti quanti con una formazione scientifica, proprio perché siamo dei colleghi universitari e anche amici, e a un certo punto ci siamo uniti per cercare di fare insieme qualcosa di buono, questo è il nostro motto, e quindi abbiamo voluto mettere a disposizione, diciamo, ecco, la nostra formazione scientifica, le nostre competenze e in particolare appunto per quanto riguarda il mondo delle api, proprio perché nel 2015 nasce il nostro progetto e pensiamo che già all'epoca questo diciamo questa emergenza del declino degli impollinatori iniziava già a parlarsene da qualche anno e quindi abbiamo sentito la necessità di appunto approfondire, studiare, occuparci del mondo delle api.
2: Senta, volevo fare una domanda. Volevo fare una domanda, che vuol dire fare il miele biologico? Perché nell'immaginario collettivo tutti fanno il miele con le api, quindi con l'arnia, c'è l'apicoltore che va lì, si copre, tira fuori il telaietto, prende il miele. Che differenza c'è fra quello biologico e le altre produzioni? Come possiamo noi, magari consumatori, distinguerlo quando lo andiamo a comprare in un negozio, in un supermercato?
3: La differenza sostanziale sta nel tipo di cera che viene utilizzata. Infatti nell'apicoltura a conduzione biologica si utilizza una cera biologica, che vuol dire che su questa cera vengono fatte delle analisi di controllo per monitorare il livello di inquinanti che la cera può accumulare. Infatti la cera, insieme alle api, al corpo dell'ape, è la matrice che accumula più inquinanti, anche più del miele appunto, proprio per la sua composizione chimica. E quindi utilizzare cera biologica significa abbassare, controllare e tenere basso il livello di inquinanti all'interno dell'alveare. Possiamo facilmente trovare questa indicazione quando acquistiamo miele, perché appunto troviamo il simbolo che insomma conosciamo bene, quello con la foglia verde, con le stelline, che è adottato in tutta l'Unione Europea, e quindi ci dà subito l'indicazione che quel miele è stato prodotto appunto con un metodo biologico, che per alcuni può sembrare, diciamo, un discorso relativo, perché cosa ci dicono poi spesso, no, le persone, mm-hmm, i nostri clienti, i nostri follower, appunto come si fa a garantire un miele bio, una conduzione biologica, quando comunque l'ape va in giro a visitare il territorio dove le pare e piace. E appunto spieghiamo sempre che la differenza sostanziale sta nell'utilizzo della cera biologica.
0: Senta, una curiosità, lei ha detto l'ape va in giro, ma quanti chilometri fa un'ape per impollinare mediamente? Perché l'impressione è che rimanga sempre, diciamo, nel circondario dell'arnia, ma in realtà non è così, se non sbaglio, vero?
3: Esatto, dipende in realtà dalle risorse disponibili. Sappiamo che in media un'ape da miele può percorrere fino a 3 km, può allontanarsi fino a 3 km dall'alveare, dall'arnia, proprio perché appunto se non ci sono risorse abbondanti disponibili vicino all'arnia, lei va in giro a cercarle. Quindi dipende molto dall'ambiente in cui viene installato l'apiario e quindi dalla disponibilità di risorse che le api hanno a disposizione.
0: E infatti, se non sbaglio, tra l'altro gli apicoltori li spostano continuamente questi alveari, vero, è così?
3: Sì, alcuni apicoltori, questa è una pratica che si chiama nomadismo, pensiamo che in realtà veniva già praticata dagli antichi egizi, che caricavano sulle imbarcazioni le arnie che loro utilizzavano e le spostavano lungo il Nilo proprio per seguire le fioriture scalari. Quindi diciamo è una pratica anche antica,
0: consolidata,
3: e alcuni apicoltori. Sì. Sì, diciamo, ecco, oggi non si usano più le imbarcazioni, ma si usano dei camion, e quindi questo spostamento delle api può avvenire in base alle fioriture. Certo, diciamo, un pochino faticoso per loro, poverine.
1: Io volevo chiedere invece come sta andando la produzione di quest'anno e in generale un po' negli ultimi anni, visto tutti, insomma, i fattori climatici, i cambiamenti, eccetera, e quali sono proprio i fattori naturali che possono favorire o compromettere l'attività delle api durante la produzione del miele?
3: Dunque, io non, di solito, ecco, non mi esprimo più di tanto finché non ho smielato e non ho riempito tutti i vasetti, perché appunto viviamo con un grande punto interrogativo. Possiamo avere un'idea di come sta andando la, la produzione, ma diciamo il cambiamento è dietro l'angolo, quindi sebbene sembrasse la primavera fosse iniziata, diciamo, in modo abbastanza regolare, invece poi c'è stato, è tornato il freddo, ci sono state delle giornate molto ventose e alle api non piace il vento, immaginiamo insomma la difficoltà a volare con tutto
1: i
3: quel
1: tre
3: vento,
1: chilometri diventano
3: e non piace
1: sei
3: neanche praticamente la piovosità,
1: esatto,
3: la nuvolosità, e quindi se questa è prolungata nei giorni può rappresentare un problema. E quindi diciamo, ecco, che siamo ancora in balia della stagione, perché comunque adesso sta ritornando il caldo, e però ecco, dobbiamo sperare che non sia un caldo così eccessivo da portare a, a far essiccare le specie vegetali che hanno già fiorito, perché ci dobbiamo ricordare che non sempre vedere il fiore significa ok, va tutto bene, certo, perché serve la visita dell'impollinatore anche per quella specie vegetale che ha fiorito, e quindi insomma è tutto piuttosto variabile fino all'ultimo, e quindi non mi posso esprimere più di tanto sulla produzione 2023.
2: E quella degli
3: insomma,
2: anni precedenti, in questi
3: generale,
2: ultimi anni? Come
3: allora c'è stato un momento, un'annata particolarmente critica, almeno per noi, perché ripeto, varia anche da zona a zona, noi ci troviamo nel Lazio, in provincia di Roma, ed è stata quella del 2024, dove abbiamo raccolto un terzo della nostra migliore produzione, quindi diciamo abbastanza un disastro, più che altro, ecco, soprattutto per portare avanti e garantire, no, quelle attività base. Perché c'è stata una primavera fredda, piovosa, e appunto ci sono stati giorni di cielo grigio prolungati nel tempo, che nonostante si vedessero appunto i fiori già fioriti, perché c'era stato un caldo iniziale, poi comunque gli impollinatori non giravano, quindi non erano presenti nell'ambiente. In generale la produzione si è ridotta nel corso degli ultimi, possiamo dire, decenni, e questo legato a diversi fattori. Per quanto riguarda i fattori naturali in particolare, come ho già anticipato, la temperatura, la piovosità, la siccità sono dei parametri fondamentali poi per il ciclo biologico e la produttività anche dell'alveare.
0: Esattamente.
3: E in generale
0: c'è appunto un problema di surriscaldamento climatico che sta logicamente impattando verso tutta una serie di coltivazioni, dunque anche su le piante che poi sono utili appunto per l'impollinazione. E una cosa volevo un attimo capire, ci sono invece dei fattori non naturali che nuociono agli impollinatori, per esempio l'inquinamento e così via? In sostanza, quanto le attività entropiche vanno a incidere su tutti questi fattori? Questo è fondamentale, penso, no?
3: Sì, tantissimo. Ci sono diversi fattori non naturali che sono appunto legati all'attività antropica operata dall'uomo, come per esempio l'inquinamento da metalli pesanti, ma anche e soprattutto l'inquinamento da pesticidi. Quindi tutte queste sostanze che risultano nocive per gli insetti, che possono danneggiare alcune colture, lo sono anche per le api, proprio perché non sono selettivi, quindi non è che discriminano tra un insetto e l'altro. Quindi sicuramente questo è un fattore non naturale, appunto, di importanza enorme. E poi anche la frammentazione dell'habitat, proprio perché le api, se pensiamo alle api selvatiche, chiaramente, che siano api da miele o api solitarie, hanno difficoltà a trovare dei luoghi adeguati alla nidificazione. Pensiamo che noi in primavera riceviamo tantissime telefonate di amici, persone che ci seguono, ci conoscono perché si trovano degli sciami insomma, vicino a casa, e quindi appunto le api, non avendo disponibilità, le api da miele, ripeto, non avendo disponibilità di trovare magari appunto dei tronchi cavi ideali per la loro nidificazione in natura, e tendono, no, a cercare degli anfratti anche all'interno delle case, delle abitazioni.
2: Sì, nei giorni scorsi ha fatto notizia questo sciame alla stazione di Burtina, che ha scatenato i social. Io le volevo fare una domanda, sì, che ha fatto Alessandro all'inizio, perché ho guardato un po' sul sito della vostra associazione, ilmielebuono.it, che le famose casette delle api che diceva Alessandro, anche voi le proponete come un aiuto alle api. Che cosa sono e perché sono diverse dalle arnie? Le arnie le conosciamo, sono delle cassette cubiche, diciamo, con dei telaietti che si infilano dentro, invece queste casette sono spesso esagonali. Che differenza c'è? Che cosa sono queste cose?
3: Le arnie ospitano api smellifera, l'ape sociale che produce miele. Mentre queste strutture di cui lei parla, i bee hotel, sono delle strutture artificiali che appunto realizza l'uomo per ospitare le api solitarie, che sono api che non vivono in una società organizzata, vivono appunto in modo solitario e cercano un luogo dove nidificare, generalmente appunto dei buchi, delle fessure, che debbono avere chiaramente delle certe specifiche tecniche, caratteristiche di diametro, di ingresso, lunghezza, eccetera. E quindi questi biotel vengono pensati e installati proprio per dare un aiuto alle api solitarie presenti sul territorio per trovare un luogo adatto dove esse nidificano.
2: Anche in città?
3: Come?
2: Si possono mettere anche in città, sul balcone?
3: Sì, assolutamente sì. Noi in realtà proponiamo sia una struttura grande che può essere messa in aziende agricole, all'interno dei parchi, ma anche nei giardini urbani, e poi abbiamo anche una versione più piccola, diciamo più casalinga, che può essere posizionata sul balcone, nel giardinetto e anche in città, perché ci dobbiamo ricordare che le api sono presenti anche in città,
2: e
3: quelle sociali che producono miele, e quelle solitarie che però sono meno conosciute, quindi abbiamo più difficoltà a individuarle, sono anche più difficili in effetti da osservare, e quindi però invece con questo strumento possiamo fare un po' di osservazione naturalistica e appunto garantire la loro presenza anche in ambienti urbani.
0: Vai,
1: ecco, volevo solo dire questo, qualche anno fa sono stati anche ospiti del Villaggio per la Terra, quindi dico questo perché lei si dedica in particolare a attività didattiche, quindi sia con le scuole anche con gli adulti. Ecco, come si svolgono questi incontri e come reagiscono i bambini diciamo di fronte agli insetti, che di solito appunto dicevamo anche prima, no, chiamano perché c'è uno sciame d'api, ecco come reagiscono invece ai laboratori con le api, insomma con questi insetti?
3: Sì, fin da subito noi ci siamo rivolti alle scuole, da quando insomma è nato il nostro progetto, perché l'educazione ambientale viene facilmente tralasciata purtroppo per varie questioni, e quindi abbiamo cercato di coinvolgere le scuole dove appunto i bambini sono, no, le generazioni del futuro, quindi certo. Abbiamo ritenuto molto importante rivolgerci a loro, perché poi la base del rispetto, della cura del mondo naturale, tra cui chiaramente c'è anche l'uomo, questa inizia con la conoscenza della natura e la consapevolezza della nostra presenza sul pianeta Terra, e quindi ci rivolgiamo alle scuole di ogni ordine e grado, e in generale i bambini reagiscono molto bene perché appunto le api sono quasi ipnotiche.
0: È quasi ipnotiche, esattamente.
3: Sì, ci capitano delle scolaresche anche di età piccolini, parlo magari dai 3 ai 6 anni, che sono più attivi e scatenati chiaramente e giustamente, e rimangono ipnotizzati, quindi riescono a catturare veramente tutti.
0: E allora io ringrazio per essere stata con noi Maria Alba Ventricelli, vicepresidente dell'associazione Buono. Buon pomeriggio, Ventricelli.
3: Grazie
1: mille, grazie.
0: Giuliano, ti faccio adesso a te la domanda io. Ci sono soluzioni tecnologiche alle minacce agli alveari?
2: Sì, guarda, qui abbiamo parlato di soluzioni naturali, però ci sono anche, per esempio l'Enea in questa settimana ha annunciato che sta lavorando a un biopesticida, brutta parola, così detta, però c'è quel bio davanti che ci fa intuire che è qualcosa di buono rispetto ad altro, contro un parassita degli alveari, perché gli alveari hanno anche dei nemici naturali, e questo però è un insetto, un coleottero degli alveari si chiama, che viene è alieno, viene dal centro Africa, e è sbarcato in Calabria nel 2014, le prime segnalazioni, adesso sta risalendo, e cosa fa? Praticamente entra negli alveari, è piccolissimo, è grande quanto la testa di un'ape, e si ciba di cera, uova e larve delle api.
0: È un nemico delle api.
2: L'Enea sta lavorando a una molecola che inibisce la larva dal crescere, quindi evita la nascita di questi coleotteri, e quindi di riflesso aiuta le api senza incidere sulla loro biologia e neanche sulla nostra.
0: E allora vedremo davvero poi se la ricerca farà passi davvero importanti. Io ringrazio per essere stati con noi Tiziana Tuccillo, Giuliano Giulianino. Appuntamento con Air Day Italia a giovedì prossimo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

Effetto notte. Effetto notte. Effetto notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte e bentornati all'astroviaggio del cinema di ieri e di oggi, puntata speciale realizzata interamente all'interno del Festival di Cannes, che inizia già col manifesto dell'edizione di quest'anno. Thelma e Louise, che al momento dell'uscita venne presentato qui a Cannes, e ora tornano le due attrici protagoniste sul manifesto per fare un po' il punto sul percorso di indipendenza e di libertà delle donne, quello che è stato fatto e quello che ancora resta da fare. Sono le parole di Thierry Frémaux. Tantissime le star in questi giorni sul tappeto rosso della Monte des Marches.
1: Effetto notte.
0: Si è discusso molto sul fatto che quest'anno gli italiani al Festival di Cannes non ci siano. In realtà in questa puntata scopriremo che ci sono. Anzi, adesso ne andiamo a incontrare una che veramente, diciamo, ha davanti a lei un brillante futuro. Lei si chiama Margherita Spampinato, ha appena vinto con il film Gioia Mia il David come miglior opera prima. E qui a Cannes riceve un premio importante che si intitola Women in Motion Award. Insomma, un premio dedicato alle donne e al loro impegno per il cinema. Lei è premiata come talento emergente, ma come sta? È premiata Julianne Moore. Sentite quello che ci racconta Margherita Spampinato. Allora Margherita, ma quanto sei emozionata? Hai una responsabilità enorme.
2: Tantissimo, sono emozionatissima, ma anche grata, perché questo è un premio molto particolare, perché è proprio un premio che cerca di incoraggiare la creatività delle donne di tutto il mondo. Quindi da un lato c'è addirittura un aiuto economico che dà il festival per il prossimo film, proprio per incoraggiare l'approccio creativo, la visione personale delle storie. Quindi è un premio che mi onora tantissimo e che in più è un vero incoraggiamento, perché come tutti i premi, credo che i premi in generale servono per avere fiducia nel lavoro che si fa, quindi nell'amore che si ha per le storie che si raccontano, per i personaggi che si mettono in scena. E allora mi sembra veramente un dono prezioso, un miracolo.
0: Miracolo meritato, perché il tuo film è stato molto apprezzato, è un'opera prima apprezzatissima, adesso ne parliamo. Comunque, diciamo, vorrei sapere un po' quando ti hanno telefonato, perché poi appunto alla fine non è che siete tante, siete tu e Julianne Moore. Intanto ti piace Julianne Moore, insomma?
2: Ma da sempre, cioè Julianne Moore è una delle attrici che mi piace di più, proprio non solo per i film meravigliosi che ha fatto, ma anche per i personaggi che ha messo in scena, come li mette in scena, per tutte le sfaccettature che riesce a dare a ogni personaggio. Ha sempre un modo così ironico, intelligente, particolare, esce sempre dagli schemi, non so, è sempre stata uno dei miei più grandi miti, perciò...
0: Meglio di così. Allora, com'è andata? Ti hanno telefonato e che ti hanno detto? Dice, pronto, siamo Women in Motion.
2: No, allora, la cosa ancora più magica è che in realtà mi chiamano da Fandango proprio mentre io ero andata a firmare il contratto, e dopo, mentre io firmavo, arriva questa notizia. E quindi mi sembra anche veramente una cosa un po' magica, di buon augurio per il prossimo film, penso.
0: Certo, assolutamente. Sei in un percorso pazzesco, Margherita, o no?
2: No, infatti sono così contenta che ho sempre paura che sia tutto un sogno, che all'improvviso mi sveglio.
3: Qual è il wifi?
4: Nessun wifi.
3: Il tovagliolo.
4: Levati i piedi dal tavolino. Ancora con questo cellulare. Rilassati.
3: Come faccio? Mi fa impressione.
4: Ma è Gesù. Dai, va.
3: E come devo andare? Aspetti, non mi arrivavo.
2: Ma penso che questo film viene così apprezzato perché c'è molto affetto, mi sembra. Perché c'è Aurora Quattrocchi, che comunque è proprio una stella, lei, no? E allora il bambino che è così bravo e loro due insieme evidentemente hanno creato questo grande affetto da parte del pubblico.
0: Però Gioia Mia è un'espressione proprio siciliana, perché guarda, anch'io sono d'origine siciliana, non tutti forse lo sanno, però Gioia Mia è un modo di dire in Sicilia molto affettuoso, di solito lo dicono le zie, comunque le nonne, ma dico questo per dire, tu le tue radici te le porti con questo film, no?
2: Certo, il film è completamente ispirato a tutte le donne che mi hanno cresciuta, quindi alle mie nonne, alle loro amiche, a tutto quel mondo di donne che sono sempre rimaste molto forti nella mia memoria, hanno proprio creato il mio immaginario, quindi sarebbero, penso, veramente felici di scoprire che oggi esiste un premio per le donne, per incoraggiare la loro creatività, la loro visione, e quindi mi sembra una cosa anche molto romantica.
5: Andiamo nella casa disabitata.
3: E perché disabitata?
6: Perché ci sono gli spiriti.
3: bacio in bocca non l'hai mai dato.
4: E tu?
3: Io no, mai. È Giana.
5: Ma chi l'ha fatta le foto? Secondo me era qualcuno che era innamorato di lei.
4: Se vedi che c'è una scatola chiusa, deve rimanere chiusa.
3: Perché c'è qualcosa da nascondere?
0: Ci sono dei luoghi comuni sul cinema che dicono di non lavorare mai con i bambini, con gli anziani, con gli animali. Qui l'hai sfatati tutti in una volta sola. Non eri un po' spaventata? Dice no, non ci credi a questi luoghi comuni, no?
2: No, non ero spaventata solo perché accanto a me c'era il direttore della fotografia, che è anche uno dei produttori del film, ed è anche mio marito, e lui è la persona che ha sempre creduto tanto in questa storia, forse più di me, quando era ancora solo un'idea molto fragile. Lui invece mi ha sempre sostenuta, ha sempre amato molto questa idea, e quindi è lui che mi ha dato la forza di fare Gioia Mia.
1: David di Donatello per migliore esordio alla regia va a Margherita Spampinato per il film Gioia Mia.
6: Questo è il primo David di Donatello sulle tre candidature ottenute quest'anno per il film Gioia Mia da Margherita Spampinato.
0: Che cosa vuoi, che cosa desideri per te adesso? Perché insomma una bella soddisfazione te la stai già prendendo.
2: Ma avere la libertà di poter scrivere il prossimo film come lo sento, mettendo in scena i personaggi che amo e la storia in cui credo. E mi sembra che questo è quello che sta succedendo, quindi mi sento veramente molto fortunata.
0: Evviva, grazie.
3: Ma le nonne del palazzo la sanno questa storia da te?
4: Io non ne ho mai parlato con nessuno.
3: Solo con me?
4: Solo con te.
0: E davvero questo premio a Cannes per lei sarà un grande trampolino di lancio, ma Cannes è pieno di sorprese perché c'è anche una sezione che si chiama Cannes Classique, che è dedicata ai grandi classici del passato o comunque a film che li omaggiano. Nei prossimi giorni, per partecipare a questa sezione, arriverà a Cannes Dario Argento, il mago del brivido. Che c'entra? C'entra perché è stato cosceneggiatore nel 1969, diciamo così, di un classico del cinema, un film indimenticabile che viene ripresentato in questi giorni qui a Cannes, proprio in una copia restaurata in 4K dalla Cineteca Nazionale. Il film è Metti una sera a cena di Giuseppe Patrani Griffi, un film che fece molto discutere al momento dell'uscita, grande cast, Jean-Louis Trintignant, Tony Musante, Lino Capolicchio e Florinda Bolkan, che pensate era il suo debutto cinematografico voluta dalla produttrice Marina Cicogna. E poi c'è il tema musicale, quello di Ennio Morricone. Riscopriamo un momento di

Allora, stavamo parlando della sezione Cannes Classic. C'è un italiano in questa sezione, anzi è l'unico presente, e lui si chiama Francesco Zippel e ha diretto un documentario dedicato al grande intramontabile Vittorio De Sica, che però viene raccontato in maniera davvero originale tra pubblico e privato. Il documentario è coprodotto da Wes Anderson e anche dai nipoti di De Sica, Andrea e Brando, che sono i figli di Christian e di Manuel. Ne esce un ritratto decisamente inconsueto di un gran signore al cinema e nella vita.

0: lui, come tutte le figure eccezionali nel mondo dell'arte, lo dico in senso più ampio, è chiaramente un artista che è riuscito a imporsi grazie a un'unicità che è legata proprio al suo tratto umano, alla sua grandissima verve creativa, senza dubbio. Io penso che De Sica è stato uno straordinario osservatore dell'umano, delle persone, di ciò che accadeva, di come andava cambiando la società intorno a sé, ma al tempo stesso è stato talmente tante cose. È stato un attore sublime, è stato un cantante ante litteram.
1: Parlami d'amore, Mario. Tutta la mia vita sei tu.
0: Quindi quello che ho cercato di fare, come dicevi giustamente tu, è cercare di mettere insieme, di tracciare questo filo rosso che parte dall'umanità di Vittor De Sica, che arriva che è arrivato e continua ad arrivare a tutti, e che nella contemporaneità della sua fama e della sua capacità di ispirare artisti che vengono da ogni latitudine, continua a suggerire registi come non solo Asghar Farhadi, ma tutti i grandi maestri del cinema iraniano, come appunto Zyaginsev, che è forse il più grande regista russo contemporaneo, che anche lui ha utilizzato, come dire, il tratto politico presente nel cinema di De Sica nel modo più intelligente possibile, Wes Anderson, che uno non riporterebbe immediatamente a De Sica, ma che è un regista che dalla commedia umana di Vittorio De Sica ha tratto tantissimi spunti e continua a trarne per i suoi film.
2: I think I saw Umberto Day, and when I saw that one I felt like, oh, I see, I love this director, I understand his body of work.
3: Speriamo bene.
4: Mi partenza 2 minuti e Ennio ha finito,
3: Sì, va benissimo.
2: That movie moved me so much.
5: Mi dici una cosa che hai scoperto che non immaginavi, cioè una cosa che ti ha fatto saltare proprio sulla poltrona?
0: Ma a me una cosa che ha molto colpito è questa sua capacità di ottenere da questi attori non professionisti delle cose straordinarie utilizzando degli escamotage particolari, no?
5: Facciamo qualche esempio.
0: Beh, c'è l'esempio per esempio del bambino di ladri di biciclette che non riusciva a piangere, perché poi, come si vede, come raccontano anche molto bene i Dardenne nel documentario, quello è un bimbo padre, no? Diceva, mi pare, Luc Dardenne, cioè, per tutto il film tu hai la sensazione che lui sia il padre di suo padre, no? Quindi questo bambino fortissimo, capace di portare su di sé la difficile esperienza della sua famiglia, non riusciva a piangere,
5: e quindi
0: lui gli ha messo in tasca delle cicche, delle sigarette con l'aiuto di un macchinista, e a un certo punto gli ha detto: ma che sono quelle, perché c'hai quella tasca così gonfia, sei un cicarolo, insomma, raccoglie le cicche. No, non è vero. Il bambino ha iniziato a piangere subito, ciac, dai, partiamo, così, e quindi è riuscito a prendere quel pianto incredibile che c'è nel film. Quindi Ladri di biciclette, che è un film che ha qualche decennio, è un film di una freschezza, di un'emotività, di una forza espressiva, di una bellezza allo stato puro che pochi film nella storia del cinema possono vantare quel livello di grandezza.
6: Effetto notte.
5: E allora, bentornati a questa puntata speciale di Effetto Notte, realizzata interamente all'interno del Festival di Cannes. Il festival è le stelle, le avete viste sul tappeto rosso, ma il festival naturalmente è anche i film in concorso. Alle mie spalle c'è la sala Agnès Varda, che è dedicata a una regista di quelle davvero con la R maiuscola, e sono tanti i film in concorso

0: Quest'anno c'è il nuovo film di Oscar Fradì che si intitola Vite parallele, ha un cast di stelle, la protagonista è Isabelle Huppert e racconta una storia un po' alla Kieslowski in cui tante vicende si intrecciano, in qualche modo i racconti dei vari personaggi si influenzano. Poi c'è Coreda, ci sono tantissimi registi e c'è in concorso Pedro Almodóvar col suo nuovo film che si intitola Amarga Navidad, vuol dire un Natale un po' triste, un Natale un po' infelice, ma in realtà è un film che riflette attraverso l'incontro-scontro di diversi personaggi su come nasce la creazione artistica, cioè l'ispirazione, i registi, gli scrittori dove la trovano e quanto è legittimo vampirizzare chi ci sta vicino per trasformare queste vicende in cinema.
1: Mi piacerebbe fare un terzo film su due amiche su un'isola vulcanica e su cosa passa loro per la testa. Le due stanno vivendo un lutto.
2: Una sono io.
3: Mi levo l'accappatoio.
1: Quando vuoi. Siamo quasi pronti.
3: Bene.
1: Ho letto la sceneggiatura.
3: E non ti è piaciuta? La devo ancora limare.
1: Come ti sei permesso? Che significa questa cosa del culto? Una regista di culto. Appartieni a qualche setta?
2: Un'amica è andata a Parigi approfittando del ponte e mi ha mandato questa foto chiedendomi se questo è mio marito.
3: Devo davvero spiegarti a questo punto che posso scrivere soltanto con la libertà più assoluta?
4: A tutti i costi?
2: Quanto dura il lutto? Io mi sento uguale a quando è successo l'incidente.
1: Io ho 20 anni della tua vita qui e ho soldi a sufficienza per farti spezzare le gambe.
3: Non ti riconosco, Monica,
1: ma io conosco te.
0: E intanto siamo tornati sulla crosetta. Da una parte ci sono le sedie, quelle dei fotografi, pronti per riprendere le stelle che passano sulla mitica Monte de Marche, dall'altra il pubblico, le tantissime persone che affollano in questi giorni in festival. Allora, abbiamo parlato di Almodóvar, ci sono diversi registi spagnoli quest'anno a Cannes, ma c'è un film spagnolo di cui voglio parlare adesso che arriva in sala anche in Italia. È un film bello, importante, è tratto da una storia vera perché la protagonista del film, che è non udente, è la sorella della regista che ha deciso di raccontare questa storia. È un film che ha vinto il premio Goya in Spagna, che è praticamente l'equivalente del nostro Davide, racconta di una donna non udente, quando ha una figlia scatta il tema dell'educazione, come crescere questa bambina. Ma insomma, in questo film ci sono tanti argomenti e soprattutto c'è la vita vera. Sentite quello che ci ha raccontato la regista.
5: E il bambino? Sta bene?
6: Già si sa se...
7: C'è un 50% di possibilità.
8: Resterò lì con te tutto il tempo.
9: Effettivamente questo film nasce da qualcosa di molto vicino a me, cioè dal legame con mia sorella Miriam Garlo, che è la protagonista della pellicola. Se non fossi stata sua sorella, non avrei potuto raccontare questa storia. Sono molto vicina a ciò che racconto. Ho passato tutta la vita vedendo mia sorella affrontare barriere comunicative e sociali, fare continuamente uno sforzo enorme per adattarsi a un mondo di udenti. Dall'altra parte, però, il film entra in un territorio che io stessa non conoscevo davvero, la maternità nella sordità. Ho intervistato diverse madri sorde affinché mi raccontassero le loro esperienze, le emozioni, le paure durante la gravidanza, il parto e la crescita dei figli. Avevo bisogno di una base reale su cui costruire la storia.
1: Non preoccuparti, rimani dietro.
3: Devo tradurre per lei, non mi muovo da qui. Non mi muovo da qui.
1: Siamo, ci serviamo. Angela, guarda. Ti aiutiamo, capito?
10: Spingi, spingi.
11: Il test non è definitivo, non ci dice con certezza se la bambina sente o no.
12: Una scena molto importante del film, anche molto drammatica, quella del parto. La protagonista non riesce a capire quello che succede perché le infermiere, i medici hanno la mascherina.
9: Ti ringrazio per averla citata perché è l'unica scena del film in cui non ho inventato nulla, non c'è niente di romanzato. Quella sequenza è stata scritta interamente a partire dalle testimonianze delle donne che avevo intervistato. Parlando con le madri sorde mi sono resa conto che ogni esperienza di maternità era diversa, ma tutte avevano una cosa in comune: il parto era stato traumatico.
3: Non vedi che piange? Sai qual è il punto? Che tu vuoi un compagno sordo e vuoi una figlia sorda, ma invece hai scelto me e io ci sento.
12: E tutto questo, anche grazie a questo film, ha aperto un dibattito in Spagna.
9: Bisogna creare strumenti e risorse affinché una persona sorda possa andare in banca, dal medico o in qualsiasi altro luogo e vivere il mondo secondo le proprie necessità.
12: In questi giorni in concorso a Cannes c'è il nuovo film di Pedro Almodóvar. Il suo film in Spagna ha avuto un grande successo di pubblico e vinto il Goya, che è praticamente l'Oscar spagnolo. Qual è il grado di salute del vostro cinema?
9: Credo che in Spagna stiamo vivendo un buon momento, anche se non so quanto durerà. Esiste sempre il rischio che con un cambiamento politico venga ridotto o eliminato il sostegno pubblico al cinema. E questo ha arricchito enormemente il cinema, ma è qualcosa che può andare perso in qualsiasi momento, quindi bisogna restare molto vigili.

0: Effetto notte.
1: E continuiamo a parlare di divi e anche di film che arrivano in sala, perché in sala c'è anche Anne Hathaway con ben due film: Il diavolo veste Prada, il secondo capitolo, probabilmente molti di voi l'avranno già visto, non sta piacendo a tutti, però stanno andando in tantissimi. Però lei adesso è anche Mother Mary, un ruolo decisamente particolare, quello di una rockstar, perché forse lei in questa fase della sua carriera può fare praticamente di tutto. Guardate.

0: Avreste mai immaginato di vederla così? È nata Hathaway che canta, si esibisce sul palco come una pop star nel nuovo film diretto dal visionario regista David Lowery, esperto di storie di fantasmi, e si vede. È nata Hathaway sul palcoscenico interpreta un ruolo disperato ed estremo, contemporaneo e completamente diverso dai personaggi che conosciamo di lei.
1: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
2: Me.
1: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
2: Posso fartele sentire se vuoi.
1: Non voglio smettere proprio ora.
2: Di fare cosa?
1: Di non ascoltare la tua musica.
0: Mother Mary è una diva un po' Madonna, un po' Beyoncé, in forte crisi, cerca l'amica di un tempo, disegnatrice di abiti, perché crei per lei un vestito capace di lenire la sua angoscia, insomma di liberarla dal male che l'attanaglia. Da qui inizia un viaggio visionario che riguarderà entrambe.
1: Ora la manderemo via.
0: Buffalo, un film visionario, difficile dirlo, sicuramente un ruolo diversissimo per il premio Oscar e Hathaway, che quest'anno vedremo anche nell'Odissea di Christopher Nolan, la fine di Oak Street, Verity, ma soprattutto sta sbancando tutto con il secondo capitolo del Diavolo Veste Prada, che pur dividendo il pubblico riempie i cinema di tutto il mondo.
2: Trarrò il meglio da questo lavoro.
3: Puoi scrivere un libro, Le verità mai svelate su Miranda Presley.
0: La chiave del successo sempre più lei è Hathaway, da Little Princess al premio Oscar, ambasciatrice delle Nazioni Unite per l'uguaglianza femminile, impegnata nel volontariato nei confronti dei bambini affetti da patologie croniche, sempre più bella e in crescita continua. Dopo varie vicissitudini pubbliche e private, sempre più adulta, con quel sorriso che da dolce diventa più sicuro. Un mix di bellezza, spontaneità e verità capace di ispirare registi e ruoli sempre più diversi.
4: E adesso torniamo indietro nel tempo, perché nel 1976 qui a Cannes venne presentato 900 di Bernardo Bertolucci. Oltre 5 ore di durata, venne visto il film da milioni di spettatori. La grande bellezza di questo film e di questo mondo rivive ora in una mostra in corso fino a fine luglio a Parma, che si intitola Bertolucci il 900.

0: tutti 5 ore di film. 900 è un'opera di un'ambizione folle. Raccontare mezzo secolo di storia d'Italia, da inizio Novecento fino al 25 aprile 1945, attraverso i destini paralleli dei due protagonisti. Un cast di star, l'uso pittorico della luce di Vittorio Storaro, la musica di grande intensità di Ennio Morricone, un investimento produttivo all'epoca davvero imponente.
1: There's a lady who's sure all that glitters is gold.
0: A rendere omaggio a un'opera che 50 anni dopo mantiene intatta la potenza di un racconto epico e allo stesso tempo estremamente intimo e personale, la mostra a Parma Bernardo Bertolucci Il Novecento, curata dal docente di letteratura italiana alla Scuola Normale Superiore di Pisa, Gabriele Pedullà.
1: There's a sign on the wall, but she wants to be sure.
0: Per la prima volta si sono aperti gli archivi e sono state esposte centinaia di foto mai viste scattate durante la lavorazione del film, testimonianze video, appunti e scritti di Bertolucci e persino la sceneggiatura originale. Nel percorso della mostra anche opere di artisti dal quarto stato che Bertolucci aveva scelto per introdurre il film, a opere di Lucio Fontana, Mario Schifano e Renato Guttuso. In Novecento Bertolucci ha basato tutto sul rapporto tra Olmo, Gérard Depardieu, e Alfredo, Robert De Niro, il contadino e il padrone, due amici nati lo stesso giorno, il giorno in cui muore Giuseppe Verdi. Il loro diventare prima adolescenti, infine uomini, nel corso delle quattro stagioni, l'estate dell'infanzia, l'autunno e l'inverno, quando si impone il regime fascista, la primavera del 1945. La loro vita si intreccia con gli avvenimenti storici e con quella di altri personaggi, alcuni memorabili: Burt Lancaster, Sterling Hayden, Dominic Sandà, Donald Sutherland. Bertolucci, quando girò il film, era fresco dell'inatteso e straordinario successo e scandalo al box office di Ultimo Tango a Parigi. L'uscita di Novecento provocò una marea di reazioni, dall'entusiasmo al totale rifiuto. Quando qualche anno fa il film tornò nelle sale restaurato, Bertolucci ebbe a dire: «Mi sembra sempre più un esperimento produttivo, umano, ma soprattutto per me estetico. Un film in cui ci sono delle pagine molto belle, che ha ancora molto da dire nel mondo di oggi».

0: Effetto notte.
1: Cari amiche e cari amici, che freddo, mi sono messo il cappotto. Quindi è arrivato proprio il momento di salutarci, però rimaniamo su Bertolucci perché ci salutiamo con la musica di Ryuichi Sakamoto, che ha firmato per Bertolucci L'ultimo imperatore. Adesso un docufilm lo ricorda con alcuni dei momenti fondamentali della sua carriera e della sua musica. Ma mi voglio anche prendere un minuto perché questa è l'ultima puntata di quest'anno di Effetto Notte, quindi voglio salutare e ringraziare il nostro direttore Vincenzo Morgante, che ci ha dato fiducia, Gennaro Ferrara che ci ha seguito, e poi la War Video, tutti i nostri montatori, Fabio Quattrini, Cristiano Pollici, Simone Piroli, Alberto Stanghellini, soprattutto Roberta Franzoni, che ci ha seguito e ha ottimizzato il tutto, ogni puntata. Insomma, è stato un viaggio bello, non semplicissimo. Soprattutto ringrazio voi che ci avete seguito con tanta passione. Ci terremo compagnia per tutte l'estate con le interviste più belle di questo programma e ci ritroveremo ad ottobre. Buona estate a tutti, da Cannes è tutto e ci salutiamo con la musica emozionantissima di Sakamoto.

0: Le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
1: Allora vi do il benvenuto innanzitutto da parte mia e da parte di Enzo per questo corso sui Salmi. Vi diremo volta per volta chi seguirà. Oggi facciamo una lezione introduttiva che notoriamente è sempre la lezione più faticosa, starei quasi per dire quella più noiosa, non voglio dirlo perché spero di non essere noioso, però è una lezione un po' teorica, dovete avere la pazienza di entrare insieme a me all'interno del libro dei Salmi. Cercherò appunto di darvi alcune chiavi per muoverci dentro questo palazzo. E allora, prima di iniziare con le mie parole, voglio darvi una citazione di un padre o di un teologo o di una persona autorevole che ha meditato sui Salmi. Oggi voglio darvene tre, perché vi servano come introduzione per entrare nel libro dei Salmi. Vi ho appena detto, cercherò di fornirvi alcune chiavi, e allora vi leggo quello che diceva Origene, il grande Origene vissuto a cavallo tra il secondo e il terzo secolo dopo Cristo. Il Salterio è come un grande palazzo, il quale, se ha un'unica chiave esterna per l'ingresso centrale, ha peraltro all'interno diverse chiavi, una per ciascuna stanza. Benché l'unica chiave, quella principale della porta grande, sia lo Spirito Santo, tuttavia, ciascuna stanza ha la rispettiva chiave piccola. Perciò, se qualcuno getta di casa le chiavi alla rinfusa e vuole poi aprire una stanza, non gli è possibile se non trova la chiave appropriata. Così, i singoli salmi sono come altrettante camere, ciascuna provvista della propria chiave. Ecco ciò che vorrei darvi oggi, alcune chiavi, direi la chiave grande, per poi vedere su alcuni salmi che leggeremo le singole chiavi. Il secondo testo che voglio leggervi è un testo che potete trovare anche nella nostra libreria, un testo di Atanasio di Alessandria, una lettera sui salmi, noi l'abbiamo intitolata L'interpretazione dei salmi. È forse il testo antico più suggestivo e più interessante di un padre per comprendere l'insieme dei salmi. E scriveva Atanasio, dunque siamo nel IV secolo. Il libro dei salmi possiede una sua grazia speciale. Oltre a tutto quello che ha in comune con gli altri libri della Bibbia, ha qualcosa di meraviglioso. Questo libro riporta impressi e scritti in esso i moti di ciascuna anima e il modo con il quale essa cambia e si corregge, affinché chi è inesperto possa trovare e vedere come un'immagine di tutto questo nel Salterio e plasmare se stesso come là è scritto. E poi poco più avanti, dice la cosa forse più interessante tra quelle che mi preme di leggervi, che è questa. Mi sembra che i salmi diventino per chi li canta come uno specchio perché possa osservare se stesso e i moti della propria anima e recitare i salmi con piena intelligenza. Così ogni salmo viene detto e ordinato in modo da farci comprendere i moti della nostra anima e da farci dire ogni salmo come riferito a noi. Dunque, con parole nostre, potremmo dire che dentro il Salterio si trova tutto l'umano. Certamente il Salterio è un dialogo dell'uomo con Dio, ma più in profondità, letto, riletto, rimeditato, questo libro, questo piccolo grande gioiello ci può aiutare a scoprire tutto l'umano che c'è già in noi. Come in uno specchio noi possiamo cogliere tutto l'umano nei salmi. E infine l'ultimo testo che voglio darvi per consentirvi di cogliere anche l'aspetto cristiano dei salmi, poi lo vedremo nel corso dei giorni, i salmi sono pregati da noi in Cristo, i salmi sono pregati nella liturgia e tanti commenti dei padri della Chiesa lungo i secoli hanno meditato su questo, hanno meditato su Cristo come colui che è il vero cantore dei salmi, come i salmi preghiera di Cristo, in cui ciascun cristiano, ciascuno di noi può cogliere se stesso. E allora vi leggo un testo di Ilario di Poitiers, il vescovo di Poitiers, anche lui nel IV secolo. Quale che sia la persona mediante la quale lo spirito di profezia ha parlato, tutto nei salmi va riferito alla conoscenza della venuta del Signore nostro Gesù Cristo, della sua incarnazione, della sua passione, del suo regno. L'insieme dei salmi dà accesso a tutti i misteri, in latino sacramenta, a tutti i misteri del Figlio unigenito fatto uomo, la sua nascita, passione, morte, resurrezione, il suo regno eterno con coloro che condivideranno la sua gloria per avere creduto in lui. Dunque, Origene ci presenta il Salterio come un grande palazzo di cui dobbiamo trovare le chiavi, Atanasio come uno specchio dell'umano, Ilario di Poitiers come quel libro in cui possiamo conoscere Cristo, perché è Lui che ha pregato i salmi e tutti i sacramenti, tutti i misteri della sua vita sono contenuti dentro a questo libro. Detto questo, allora procediamo a un'introduzione che, per darvi un quadro entro cui muovervi, si svolgerà in tre momenti. Un primo momento, più lungo, più ampio, faremo un'introduzione storico-critica al Salterio, alle versioni dei Salmi e al Salterio, appunto, come si è sviluppato nel corso dei secoli. Questa è la prima grande parte. Poi, più brevemente, faremo due brevi itinerari sui generi letterari e poi, alla fine, sul Salterio come libro. Cioè ci chiederemo se è possibile leggere il Salterio non solo come un insieme di tanti testi messi lì alla rinfusa l'uno accanto all'altro, ma come un vero e proprio libro che ha un inizio, uno svolgimento e una fine. Partiamo dunque con le nozioni basi in questa introduzione storico-critica. Il libro dei Salmi è la raccolta di 150 componimenti, 150 componimenti poetico-religiosi, con cui Israele, il salmista, si rivolge a Dio nelle diverse situazioni storiche ed esistenziali. In ebraico questo libro si chiama Tehillim. Tehillim, che significa letteralmente lodi. Vedremo poi perché fra i tanti registri che attraversano il Salterio si è scelto per dare un titolo a tutto il libro proprio il nome di Lodi. Il nome Salmi, che a noi è più conosciuto, deriva dal greco. In greco è un calco del greco, in greco questo libro è quello dei cosiddetti psalmoi. Che cosa sono i psalmoi? Da cui salmi. Psalmoi, plurale di psalmos, indica canti accompagnati da uno strumento a corde. Cioè il nome greco è relativo all'esecuzione. I salmi sono canti accompagnati dallo psalterion, da questo strumento a corde che si dice anche nel Salterio David usava quando proclamava i salmi. Nella Bibbia ebraica i salmi, il Salterio, fanno parte del terzo corpo che compone l'insieme della Bibbia. Sapete che la Bibbia ebraica è composta di Torah, profeti e poi gli scritti. E tra gli scritti i salmi sono quelli più importanti. Vi ricordate, solo per farvi un rimando al Nuovo Testamento, quando Gesù si rivolge agli undici in Luca 24, dopo essere risorto, e dice: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Dunque i salmi sono la parte più importante del terzo corpo degli scritti. E allora cerchiamo di muoverci per cogliere le versioni, il testo e le versioni antiche del Salterio. I tempi del Salterio sono tempi molto lunghi, cioè la composizione di questi 150 poemi copre un arco di circa 10 secoli. Possiamo dire che il Salterio, i primi componimenti del Salterio sono databili all'undicesimo secolo avanti Cristo e la raccolta finale, il libro dei 150 salmi, data intorno al terzo, secondo secolo avanti Cristo. E pensate una cosa importante che va detta subito: i salmi non sono stati scritti a tavolino, non sono stati scritti e poi cantati nella liturgia, ma al contrario. Ecco perché poi anche noi ci interesseremo tanto nella spiegazione dei salmi all'uso liturgico dei salmi. Perché? Perché questi testi sono stati prima cantati a lungo nella liturgia di Israele e infine, solo a un certo punto, messi per iscritto. C'è dunque una lunga preistoria del Salterio come libro che per noi rimane oscura, rimane difficilmente rintracciabile, ma è essenziale per capire la natura di questo libro. Ripeto, un libro che è frutto di una lunga preghiera precedente da parte di Israele. Testi prima cantati a lungo nella liturgia e poi confluiti e messi per iscritto. Ma una volta che questi salmi sono stati messi per iscritto e chiusi in questo libro nel secondo secolo avanti Cristo, la vita di questo libro continua. Molti salmi vengono citati e ripresi nel Nuovo Testamento. I salmi sono il libro più citato tra quelli dell'Antico Testamento all'interno del Nuovo Testamento. E nel Nuovo Testamento ricevono una reinterpretazione decisiva alla luce della persona di Gesù Cristo. E ci torneremo poi, cominciamo a familiarizzarci con questa idea: i cristiani hanno citato nel Nuovo Testamento i salmi e poi li hanno pregati nella vita della Chiesa nascente, essenzialmente nella versione greca, la versione cosiddetta dei 70. Poi questi salmi sono stati appunto citati nel Nuovo Testamento, pregati dalle chiese lungo i secoli, e pensate a questo flusso straordinario. Noi da 3 millenni, potremmo dire ininterrottamente, ebrei e cristiani, uomini e donne, pregano, ripetono, meditano questi testi. Penso che ogni volta, noi siamo ormai un po' assuefatti, soprattutto noi monaci che ripetiamo 3 volte al giorno i salmi, siamo un po' assuefatti, ma dovremmo essere capaci di meravigliarci ogni volta, di capire come sono dei poemi, sono dei testi che contengono la parola di Dio e che da 3 millenni ininterrottamente passano di bocca in bocca, di mano in mano, e sono costantemente pregate, meditati come un trade union fra Israele e la Chiesa, fra le Chiese, davvero un testo straordinario di preghiera ininterrotta. Ma scendiamo, dopo queste vette alate, scendiamo sul più difficile. Ecco, vi chiedo in questi 10 minuti che seguiranno la massima attenzione, perché cercherò di snodare davanti ai vostri occhi, di srotolare quella che è l'evoluzione nel corso dei secoli del testo. Noi oggi, quando leggiamo i Salmi, quando avete in mano in chiesa il Salterio, quando leggete i Salmi della vostra Bibbia, leggete un testo in italiano, leggete un testo che è una traduzione. E sapete tutti il gioco di parole trito e ritrito, che tradurre è sempre anche tradire. Non dobbiamo mai dimenticare, soprattutto per i Salmi che hanno vissuto così a lungo, quanto sia precaria la traduzione che abbiamo nelle mani. È una traduzione soggettiva, è una traduzione in una lingua corrente, l'italiano. Ma come il testo dei Salmi è arrivato a noi fino a giungere a questa traduzione che abbiamo sotto gli occhi? Si parte da quello che vi ho indicato, a partire dall'undicesimo secolo, come TC, il testo consonantico. Cosa vuol dire testo consonantico? Vuol dire che gli ebrei per lunghi secoli hanno scritto i testi biblici solo con le consonanti. Chi di voi sa un po' l'alfabeto ebraico? Solo attraverso le grandi lettere, le consonanti. È solo a partire da un certo momento in poi, diciamo dal, qui ho segnato la seconda metà del primo secolo dopo Cristo, ma direi a partire dall'inizio del primo millennio dopo Cristo, quindi a partire dal primo secolo dopo Cristo, c'è un problema. Il problema è che gli ebrei stessi non capiscono più il testo solo consonantico. Capitemi bene, quando si dice testo consonantico significa che le vocali erano implicite. Per dire una parola, per dire casa, noi abbiamo bisogno di consonanti e vocali. Ecco, nel Salterio, se mi passate questo paragone, quando c'era la parola casa c'era CS, poi era chiaro per tutti che lì andavano due A e quindi la parola, la lettura sarebbe stata casa. Ma giunge un momento in cui, per una serie di motivi, questo non è più chiaro. E allora intervengono quelli che si chiamano masoreti, masoreti che significa uomini della tradizione. I masoreti, a partire dal primo secolo dopo Cristo, ma soprattutto con maggiore vigore tra il 500 e il 1000 dopo Cristo, fanno un'opera di vocalizzazione del testo, il che significa mettere le vocali, ma significa anche mettere piccoli segni di interpunzione che stanno per le virgole, i punti, i due punti, per consentire di leggere il testo. Questo dunque è il cosiddetto TM, testo masoretico. In mezzo, nel flusso del tempo, cos'è successo? È successo che l'ebraismo si è diffuso, e si è diffuso non solo tra parlanti ebraico, ma anche tra ebrei che parlavano altre lingue, soprattutto la lingua greca, che a cavallo tra l'epoca avanti e dopo Cristo era la lingua franca, la vera koiné. Succede allora che nel terzo, secondo secolo avanti Cristo, gli ebrei di Alessandria traducono i salmi dall'ebraico al greco per comprendere i salmi. Ed è la cosiddetta versione dei 70, perché una antica leggenda vuole che 70 uomini, tanti quanti sono, secondo Israele, le genti della terra, hanno tradotto contemporaneamente la Bibbia, e quando si sono trovati, la versione di ciascuno dei 70 combaciava perfettamente. Dunque, da quel momento in poi, i greci, gli ebrei di lingua greca, hanno letto il Salterio e tutta la Bibbia nella versione greca, terzo, secondo secolo avanti Cristo. In mezzo, vi ho segnato in rosso, a un certo punto, tra il secondo avanti e il primo dopo Cristo, c'è quell'esperienza particolare che è la comunità di Qumran, quella comunità monastica ante litteram, vissuta nel deserto di Giuda, di cui nel 1947 abbiamo riscoperto i manoscritti. E questi manoscritti sono molto interessanti perché? Perché ci riportano un testo della Bibbia ebraica molto vicino all'epoca cristiana, secondo avanti, primo dopo Cristo. Il problema qual è? Il problema essenziale quando si parla di versione ebraica e greca è questo, e qui è la cosa da capire bene. I cristiani, quando hanno iniziato a leggere la Bibbia, certamente i primi discepoli di Gesù erano ebrei, dunque leggevano il testo in ebraico. Ma sapete bene che a partire dalla fine del primo secolo dopo Cristo, la Chiesa vincente, la Chiesa maggioritaria, è stata quella proveniente dal paganesimo. Dunque, già negli Atti degli Apostoli, avete presente, ci sono i dibattiti su come adattare l'ebraismo a cristiani provenienti dal paganesimo. In poche parole, a un certo punto si è arrivati a far sì che i cristiani leggessero la scrittura quasi essenzialmente in greco, visto che i cristiani venivano per la maggior parte dal mondo pagano, non capivano l'ebraico, hanno dovuto leggere la scrittura in greco. Allora pensiamo ai Salmi, quello che ci interessa. Quando i cristiani nel Nuovo Testamento mettono per iscritto il Nuovo Testamento e citano i Salmi, si rifanno alla versione dei 70. Quando i cristiani, dopo il Nuovo Testamento, pregano i cristiani nelle assemblee liturgiche, usano la versione greca. Allora il problema è che gli ebrei se la prendono un po'. Per quale motivo? Perché i cristiani, leggendo la versione greca del Salterio, esplicitano tutta una serie di dati che nel testo ebraico è più o meno chiaro, li esplicitano in funzione cristiana, cioè leggono i Salmi alla luce di Cristo. Ogni volta, per farvi l'esempio più macroscopico, che nei Salmi si parla del re Messia, e domani vedrete con Enzo i Salmi messianici, i cristiani subito cosa dicono? Ma quel re Messia, leggono nei 70, nella versione greca, che in greco re Messia si dice Christos, è evidente che per loro è immediato fare il salto e dire bene, questi Salmi, come tutta la scrittura, ci parlano di Gesù Cristo. Allora gli ebrei, comincia un problema, gli ebrei dicono no, c'è una polemica tra ebrei e cristiani, e saltiamo adesso questa cosa qui, l'Esaplas, cioè è un tentativo di Origene, e Origene che è un grande sapiente, fa tutta una serie di versioni di Salmi messe l'una vicino all'altra per cercare di trovare, riporta tutta una serie di traduzioni con cui gli ebrei cercavano di leggere i Salmi non più in chiave cristiana, ma in chiave ebraica.
2: Allora, ieri avete iniziato questa lettura dei Salmi con una introduzione che va fatto Ludwig, e oggi affrontiamo invece insieme la lettura dei Salmi che sono i più decisivi del Salterio, i più importanti, ma va anche detto forse i più difficili. Sono i più importanti perché, come dice il termine, salmi messianici, tradotto in linguaggio cristiano, diventa salmi cristologici. Riguardano il Messia, riguardano dunque il Cristo. E noi ci accorgeremo che sono dei salmi nei quali la Chiesa ha visto il compimento nella vicenda di Gesù. Ma non solo. Di fatto sono serviti perché ci sia uno sviluppo della conoscenza del Cristo. Molte cose che noi cristiani

sono i più difficili per una serie di motivi, che poi diremo volta per volta leggendo un salmo. Certamente c'è una difficoltà in alcuni che è di ordine testuale. Il testo qualche volta è corrotto e di difficile ricostruzione. Però, con ogni probabilità, il testo è corrotto non per ragioni casuali, non perché a un certo punto quelle parti dei libri del Salterio sono state consumate in quella zona dove c'erano i salmi messianici, ma con ogni probabilità proprio perché questi salmi detti, cantati, ricantati, a un certo punto si cercava di attualizzarli, si cercava di renderli più comprensibili all'interno di questo lavoro sui salmi. Con ogni probabilità molte cose sono andate perdute e non sempre noi le comprendiamo bene. Vedremo soprattutto questo in un salmo, il Salmo 110. È veramente difficile, a tal punto che noi abbiamo due versioni del Salmo. Una in cui cerchiamo di ricostruire l'ebraico, l'altra quella che dipende dal testo greco dei 70. Nel Salterio che io ho tradotto, quello che usiamo nella liturgia, che voi conoscete, è l'unico salmo di cui vedete prima traduzione dall'ebraico, pagina successiva secondo i 70. Perché le due versioni sono molto diverse, con significati molto diversi, dai quali dipende la cristologia. Sono proprio questi salmi che hanno indotto la Chiesa d'Occidente, la Chiesa cattolica, a mantenere la traduzione latina che vigeva al tempo di Gerolamo e non assumere la traduzione che Gerolamo aveva fatto dei salmi dall'ebraico. Ma sono proprio questi che di fatto causavano difficoltà, perché la Chiesa abituata al Nuovo Testamento, il quale cita, interpreta, rimanda, allude sempre al testo dei 70, al testo greco, veniva ad essere depauperato di alcuni contributi cristologici che nell'ebraico non si riscontrano più. Il problema è grosso, detto così sembra un problema intellettuale, ma invece no. Il problema, ve lo farò vedere, è grande, è di un'altra comprensione del Messia di Cristo. Allora la Chiesa latina ultimamente ha deciso che la versione, anche quella liturgica, dipenda da un testo latino, neo-vulgata, che è fatto però traduzione sull'ebraico. Allora, per fare obbedienza, ma nello stesso tempo salvaguardare l'eredità tradizionale, ho inventato il nostro Salterio Sopra, che è un unicum attualmente al mondo, in cui nelle antifone si recupera sempre il testo dei 70. Per cui di ogni salmo voi vedete che nella seconda parte ci sono o le citazioni del Nuovo Testamento o la traduzione dei versetti dei salmi con un 70 vicino. Lo cantiamo nell'antifona, quindi cantiamo il testo tradotto dall'ebraico. Le antifone ripigliano il testo secondo i 70 e abbiamo così una lettura piena e non perdiamo nulla della traduzione. Notate che tutte le chiese d'Oriente continuano a seguire invece il testo dei 70. Quindi è solo la Chiesa cattolica e la Chiesa della Riforma protestante. Ora, è giusto il testo dei 70, va tenuto, però con ogni probabilità nella liturgia bisognava avere l'avvedutezza che liturgicamente ci fosse il testo dei 70, certo tradotto in italiano. Ma altrimenti vi farò notare che si perdono tante cose che noi confessiamo su Gesù Cristo e che vanno ripetute. Prima di leggere i salmi dobbiamo però

0: percepire perché questi salmi sono nati e qual è il loro significato. Dalla testimonianza dell'Antico Testamento noi abbiamo la nascita del popolo di Dio attorno al 1200 con la liberazione dall'Egitto. Mosè, il grande mediatore di questa alleanza, da quel momento Dio rivela il suo nome a Mosè, al Sinai stringe l'alleanza, dà la legge, da quel momento inizia, potremmo dire, una grande storia d'amore tra Dio e il suo popolo. Se voi leggete la Bibbia in sintesi, è una storia d'amore, è una vicenda d'amore, nient'altro che questo, due amanti che si incontrano, si innamorano l'un dell'altro, a un certo punto stipulano le nozze, l'alleanza al Sinai. Dio dice a Israele: io sarò il tuo Dio, tu sarai il mio popolo. Le clausole dell'alleanza sono le 10 parole, i 10 comandamenti. Tutto questo che coincide con la nascita dell'amore tra Dio e il suo popolo, coincide anche con l'uscita dall'Egitto e il dono della terra fatto a Israele, la terra di Canaan, quella che sarà poi chiamata la terra di Israele. Tra il 1250 e il 1100, dei clan di ebrei che erano in Egitto cominciano a radunarsi su questa terra, esattamente come è avvenuto 50 anni fa, quando gli ebrei hanno cominciato a radunarsi sul territorio di Israele. Ma già all'inizio è avvenuto così. Questo fenomeno è solo un fenomeno che si è rinnovato. E una volta che sono insediati, questi popoli di pastori iniziano ad essere dei popoli sedentari. La vita sedentaria cambia tutto. Perché? Innanzitutto un popolo sedentario per mangiare deve coltivare la terra. E coltivare la terra cambia tutte le cose. Non è più un pastore. E guardate che questo incide su tutto, su tutto. In fondo i sardi, per dire, sono restati ancora pastori, non hanno amore per la terra nel senso della campagna, dell'agricoltura. Non ce l'hanno nel sangue, è inutile che gli chiediate di essere dei contadini a quelli che sono da millenni solo dei pastori. E non c'è un rapporto come c'ha il contadino. Questo genera un altro tipo di vita. I pastori, voi sapete, vivono isolati. L'agricoltura chiede a un certo punto, perché si sviluppa il commercio, lo scambio dei prodotti, richiede l'urbanizzazione. E l'urbanizzazione cambia tutto. Mi fa effetto pensare quando vado in Umbria, e tutte le volte che vado vicino a Perugia e passo, mi viene uno shock. Perché mi ricordo quando nel 50-51, le prime volte che sono stato portato in Umbria, e che Perugia era grossa come Ivrea. Adesso tiene 10 di quelle colline, è estesissima, e l'Umbria è spopolata. Tutti quelli che erano pastori e stavano agricoltori, ma anche lì pastori, sono andati a finire a Perugia. Voi girate tutta l'Umbria e trovate case nuove dopo il terremoto rinnovate, ma tutte vuote, nessuno vi abita, sono tutte case di chi sta a Perugia. Questo per dirvi adesso, ma allora ancora di più, come cambiava la vita. La vita sedentaria con l'agricoltura sviluppa il commercio. Si ha bisogno di avere rapporti per vendere i prodotti. La vita in comune fa nascere l'artigianato. La vita in comune chiede una, soprattutto una novità, la realizzazione, tra virgolette, di una entità politica, chiamatela Stato, chiamatela Polis, un'entità politica. Finché si è pastori, ognuno vive sulla sua collina e tutt'al più deve difendersi dal lupo o dall'altro pastore che gli va a rubare le pecore. Quando si è in città i bisogni sono molti, non basta più che ognuno difenda se stesso. Occorre delegare a qualcuno la difesa, l'organizzazione della città. Nasce la polis, dunque nasce la politica. E attorno al 1100 in Israele questo fenomeno diventa molto evidente, molto chiaro. La politica si sviluppa innanzitutto con delle tribù, le cosiddette d'oggi tribù di Israele, in cui ognuna ha certamente degli anziani, dei patriarchi venerabili, che hanno due compiti: dire l'unità di questa tribù, esercitare la giustizia. E in caso di guerra, organizzare la difesa. Lo capite, è molto semplice. Ebbene, a un certo punto però, di fronte ai grandi imperi che c'erano in Egitto e che c'erano a Babilonia, queste tribù che occupano la terra sentono il bisogno che qualcuno organizzi la guerra e la difesa contro questi grandi imperi. Se tra il 1200 e il 1000, a un certo punto ogni tanto, ci sono situazioni in cui un popolo preme, c'è un'invasione, allora si dà a uno il compito di essere lui il salvatore, il difensore, sono quelli che la Bibbia chiama giudici, la cui ventura è tutta scritta nel libro di Giosuè dei giudici, avete presente Jefte, Otoniele, Sansone, cioè uomini eminenti ai quali a un certo punto in caso di crisi si dice tu piglia il comando degli eserciti, organizza perché possiamo resistere alla fame, all'invasione, a queste cose. Le cose vanno avanti così per 200 anni, ma attorno al 1000 ormai in tutti i popoli c'è uno Stato governato da un re. E anche Israele comincia a dire perché noi non dobbiamo avere un re, come tutti gli altri popoli. In quel momento c'è un giudice, Samuele, che fa tante cose, Samuele, è sacerdote, fa il culto, insomma, il gran capo che fa tanti atti di tanto genere, ma che dà sicurezza al popolo. Adesso il racconto che fa il libro di Samuele è un racconto certamente meditato, è una narrazione, ormai c'è l'arte. Ma insomma, viene chiesto a Samuele che lui accetti l'ideologia regale dominante. Dia dunque un re a Israele. La novità è tale che voi capite desta resistenza. Anche per noi sarebbe difficile, oggi è stato difficile passare dalla monarchia alla repubblica. Lo sapete, sarebbe difficile oggi passare a una repubblica di altro tipo, presidenziale. Insomma, quando c'è un mutamento ci sono forze di conservazione e anche in quel momento si apre una profonda crisi. Molti dicono no, finora abbiamo fatto senza re, dobbiamo stare senza re. Quando c'è bisogno delegheremo a uno il quale organizza la difesa. Però l'ideologia è talmente vincente in quel mondo che a un certo punto vince, anche in Israele. E Samuele deve dare un re. Tutto questo è raccontato nella Bibbia, attenzione, in termini di fede. Innanzitutto si dice che chiedendo un re avviene il primo pervertimento della comunità dei credenti. Sarebbe interessante vedere il pervertimento, Noi non siamo abituati e la Chiesa non ci ha abituato, ma sappiate che in realtà la storia dei credenti è una storia di perversioni successive. All'inizio c'è sempre un momento in cui c'è, se voi volete, entusiasmo, forza, autenticità della vita. Poi poco alla volta tutto questo Shama, diventa tutto più difficile e a un certo punto l'istituzione provvede con dei pervertimenti successivi, in cui l'istituzione si mantiene, accetta di mantenersi, ma non segue più quella che è la dinamica del primo gruppo fedele. Questo lo vedete in Israele, lo vedete nella Chiesa. Certamente gli apostoli, la comunità di Gerusalemme, hanno avuto questa stagione d'oro che Luca fotografa coi quattro sommari: i credenti avevano un cuore, un'anima sola, mettevano i loro beni in comune, è durata 40 anni, se è durata. Poi già gli Atti dicono subito dopo Anania e Saffira hanno cercato di rubare dalla cassa comune, quindi l'uomo è quel che è. E in questo, attenzione, bisogna essere molto, molto equilibrati, molto sapienti e per nulla, direi, persone intolleranti. La Chiesa si mantiene così, ma garantisce che all'interno del suo spazio, del suo seno, continuamente persone facciano dei tentativi e vivono dei tentativi di vivere il Vangelo. Questo è quel che dobbiamo accettare. Se non ci fosse il popolo di Dio nella sua perversione e infedeltà, Israele o Chiesa, non ci sarebbe neanche la possibilità, la fede si disperderebbe, mancherebbe la memoria, morirebbe il cristianesimo. Così è successo esattamente attorno al 1000. A un certo punto, di fronte a questa richiesta del re, a Samuele, cioè a una porzione profetica che c'era nel popolo di Dio, è sembrato che questo fosse una perversione della fede. Per cui noi abbiamo dei testi straordinari, ma straordinari, in cui si dice che Samuele ha tentato in tutto di impedire l'istituzione della regalità. Quando gli chiesero: dacci un re che ci governi, leggete poi il capitolo 8 del primo libro di Samuele, agli occhi di Samuele era cattiva la proposta, perché avevano detto: dacci un re che ci governi. Samuele pregò il Signore e il Signore rispose a Samuele: ascolta la voce del popolo per quanto ti ha detto, perché il popolo non ha rigettato te come giudice, ma ha rigettato me, perché io non regni più su di loro. E quindi si accetta che ci sia il re. Samuele, leggetevi per favore tutto sto capitolo, perché tra l'altro è uno dei capitoli più belli sul potere che sia mai stato scritto in tutte le letterature dell'umanità. Non ce n'è uno così lucido, nessuno. Quando si dice l'Oriente, l'Oriente, l'Oriente, ma l'Oriente sa neanche che cosa sia un'analisi del potere come questa. L'hanno sempre accettato più facilmente. Andate ai varie letterature cinese, indiana, tutti i re sono quasi dei e tutti sono accettati. E qui come esce il primo re? Samuele riferì le parole del Signore al popolo che aveva chiesto re e disse: attenzione, queste saranno le pretese del re che regnerà su di voi. Prenderà i vostri figli e li destinerà ai suoi carri e ai suoi cavalli. Li farà capi di migliaia, li farà correre davanti al suo cocchio. Prenderà le vostre figlie, ne farà le sue profumiere, le sue cuoche, le sue fornaie nella reggia. Si farà consegnare i vostri campi, le vigne, gli oliveti più belli e li darà ai suoi ministri. Sulle vostre sementi e le vostre vigne prenderà le tasse, le darà ai suoi consiglieri e ai suoi ministri. Vi sequestrerà schiavi e schiave, i vostri asini, i vostri migliori buoi, metterà dappertutto le tasse su greggi. Voi diventerete schiavi del re. allora griderete a causa del re che avete voluto, ma il Signore non vi ascolterà più, tenetevi il re che avete voluto. Testo di una regalità, di un'antiregalità terribile, spietato, lucido. È la piramide del potere. Su uno c'è un altro che comanda. Andate in su e quando voi vi trovate nella piramide state attenti a non pensare che voi siete alla base. Perché in realtà noi abbiamo tanti altri sotto di noi che sfruttiamo, opprimiamo. Non vogliamo dircelo, siamo beati così, però attenzione, l'operaio più sfruttato in Italia è quello che, lui lo sappia o non lo sappia, sfrutta tutti quelli del terzo mondo, perché se lui ha quella paga e per quel lavoro piglia tanto, è perché noi pigliamo materie prime, petrolio, tutte le cose senza pagarle al terzo mondo. Quindi l'ultimo sfruttato è solo chi muore di fame, ma tutti gli altri sfruttano. Però questa è la realtà, la grande piramide del potere. Sopra uno c'è l'altro, sopra l'uno c'è l'altro. E per mantenere il potere uno fa i regali all'altro finché ci siamo noi, che siamo sfruttatori. Ma non lo vogliamo dire, siccome siamo in fondo, ognuno sente se è sfruttato, guarda solo verso l'alto quelli che sfruttano la società, non guarda quelli che lui. Tanto semplice, adesso c'è la crisi. La crisi viene perché noi in quest'anni abbiamo depredato il pianeta e abbiamo potuto vivere bene. Ma adesso che Brasile non possiamo più depredarlo, l'India neanche, la Cina neanche, e loro si sono messi a depredare anche loro, noi non depredando più non abbiamo più la possibilità economica che avevamo negli anni 80-60. Questa è la verità. Questa è la situazione umana semplicemente, perché l'uomo ha questa perversione dentro di sé. Ma certamente tutto questo teologicamente eletto non vogliono avere Dio come re, perché la differenza è che Dio regna su di noi chiedendoci di condividere i beni, ci ha dato la terra di tutti dicendo che la terra è sua, proprio perché nessuno possa dire un pezzo di terra è mio. Questo è il nostro Dio. Ma nel 1000 avviene l'accettazione terribile di questa monarchia. E voi sapete che che Samuele deve ungere Saul, che sarà il primo re. Poi ci sarà Davide.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È giovedì 21 maggio.
2: Sono le 22:51.

dal Vangelo secondo Matteo al capo settimo. In quel tempo il Signore disse: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò: non vi ho mai conosciuti, allontanatemi da me, voi che operate l'iniquità. Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Evangelo del Signore.

Cari fratelli e care sorelle, siamo raccolti per ascoltare la parola del Signore e ci accompagna una grande tristezza per la scomparsa di Leopold Giobedè, che stamani si è spento qui a Roma, a Via Nicia, in una casa della comunità, dove era dopo un periodo in ospedale per cercare di curare una malattia tanto grave quanto scoperta da poco. La morte strappa dalla vita, dagli amici, dalla famiglia, dai sogni, dal respiro stesso. Il dolore per una vita interrotta è forte. La vita di un uomo è un piccolo grande mondo, speranze, affetti, limiti, gioie, dolori, amore. Merita, specie quella di Leopold, una grande attenzione per la sua umanità, la sua fede, lo spirito di fraternità. Sentiamo il dolore della scomparsa, noi che gli siamo amici e compagni a Roma, dove aveva detto, venendo malato, mi sento in famiglia. Compagni nella comunità di Cotonou e del Benin, dove è stato il vero protagonista di una vita fraterna e generosa, per molti anni, lottando con tanta tenacia nei confronti delle difficoltà. Siamo vicini alla sua famiglia, ai suoi due figli, e salutiamo con affetto la sorella Nicole e Rachel, venuti a Roma dal Benin per accompagnarlo. Lo ricordiamo stasera perché qui si sentiva a casa, casa per il mondo e casa per il suo paese. La famiglia e lui hanno desiderato fosse sepolto a Roma. Leopold è stato un uomo giusto. Il giusto vivrà mediante la fede. La sua vita è stata fondata sull'ascolto della parola di Dio, sulla comunicazione del Vangelo, sulla predicazione agli altri. Assomiglia all'uomo saggio che ha costruito la casa sulla roccia, un uomo di fede. La Bibbia era sul suo comodino quando si è spento. Da giovane, studente a Dakar, desideroso di costruire un futuro buono, era stato colpito dalla preghiera della comunità che si teneva lì con vari studenti dell'Africa francofona. Aveva chiesto a Philippe di essere invitato e lui lo aveva reso partecipe di questa storia. Da allora, anno dopo anno, specie a Cotonou, aveva continuato a costruire la casa della sua vita, della comunità, dei poveri, nell'ascolto della parola di Dio. E la sua vita aveva visto alcune di quelle piogge, di quei venti di cui parla il Vangelo. Era restato saldo nella fede e nell'amore, con una grande finezza d'animo. E aveva condiviso il cammino della comunità dal 1999, nel suo paese e nel mondo. Nel 2012, alla preghiera per la pace a Sarajevo, nello spirito di Assisi, era intervenuto a una tavola rotonda e aveva detto: per mia fortuna, in quanto giovane cristiano, con la comunità di Sant'Egidio ho compreso in diverso modo la ricerca di Dio. Ho cambiato prospettiva da quella della rivalità a quella dell'amicizia, dalla dittatura del denaro all'incontro gratuito con i poveri. Leopold
è stato un uomo fine, colto e sensibile, tutt'altro che provinciale, ma allargava il suo sguardo al mondo. Quando l'ho visitato in ospedale, voleva parlare di come va il mondo e non della sua malattia. E l'ultima volta che l'ho visto non poteva parlare più, ma aveva la serenità di chi si sente nella casa di Dio, perché lui non solo quella casa l'aveva amata, ma la sapeva costruire. Nonostante la gravità della salute, era interessato, come sempre, al largo mondo e al futuro. Ma cosa poteva fare un uomo in un paese non facile, segnato da grande povertà? Un uomo sembra piccolo, ma ha costruito una comunità, è stato un fratello universale, un figlio della Chiesa, un membro di una fraternità che non ha confini e che non ama gli odi e le guerre, che affratella gli esclusi, che unisce i diversi. Un costruttore della pace, nella preghiera dello Spirito di Assisi, che ha realizzato tante volte nel suo paese, avvicinando religioni diverse e lavorando per il dialogo. La casa che ha costruito a Cotonou si chiama Maison du Rêve, la casa del sogno. Lì si è dedicato e ha spinto la comunità, mai solo, a dedicarsi ai ragazzi di strada, che sono i veri orfani di tutto. Lì i ragazzi non sono stati anonimi, i ragazzi e i bambini di strada non sono stati anonimi, ma attesi e chiamati per nome. Essere universale vuol dire amare i poveri, avere un sogno per i ragazzi e i bambini su cui nessuno spera. Era consapevole della storia della sua terra. A Ouidà, in Benin, c'è il porto degli schiavi, dove tra 700 e 800 ne furono portati via almeno 15.000. Aveva detto a Papa Benedetto, in visita al Benin, che da lì partivano le navi degli schiavi, degli schiavisti, ma aveva aggiunto: ancora oggi occorre liberare il paese dalla schiavitù, dei pregiudizi che considerano i bambini e gli anziani come stregoni. Ha vissuto Léopold con i fratelli di Cotonou per anni la costruzione coraggiosa della casa della pace, in un mondo dove cresceva la forza del denaro, della competizione senza fine, della fatica di trovare un lavoro, della povertà e anche della mistificazione religiosa. È stato un uomo saggio, la cui preoccupazione era quello che manca dentro il cuore e dentro la vita di una comunità. Cioè, ha costruito e ha aiutato a costruire una casa spirituale e fraterna in Benin, fondata sull'ascolto della parola di Dio e sulla fede che rende possibile tutto. Un uomo, quest'uomo, è stato un mondo, il grande mondo dell'amore senza confini che ha seminato nel suo paese. Nel suo ricordo ci raccogliamo tristi, pieni di rispetto e di affetto. Lui non ha detto Signore, Signore, ma ha fatto la volontà del Padre nostro che è nei cieli, che i suoi fratelli, credenti e poveri, avessero una casa. E Gesù ha promesso che chi fa la volontà del Padre entrerà nel Regno dei Cieli.
E noi crediamo che mentre non possiamo più niente per lui, Gesù gli sarà vicino e sarà guida mentre noi lo ricordiamo con gratitudine, affetto e stima. Leopold testimonia che il Vangelo può modellare una persona, non una persona insoddisfatta, ma serena e contenta. Può farne un operatore di pace e di giustizia. Per questo sarà chiamato beato. Amen.

0: preghiamo il Signore della vita che è morto crocifisso, per coloro che muoiono, per i poveri Lazzari, perché abbiano la loro ricompensa dopo tanti patimenti, per i ricchi che banchettano lautamente, perché rientrino in se stessi. Preghiamo il Signore per ogni uomo e ogni donna, perché viva nell'amore e perché come Simeone vada in pace dopo aver visto la luce che viene a illuminare le genti. Preghiamo il Signore perché gli uomini non abbiano più troncata la loro vita dalla violenza di altri uomini, dallo sfruttamento, dall'odio. Preghiamo il Signore perché tutti amino la vita, la difendano, la rispettino nell'attesa del regno di Dio. Preghiamo il Signore che ha consolato Marta e Maria con la risurrezione di Lazzaro, perché consoli con la sua risurrezione chi ha visto abbattersi duramente accanto a sé la morte di Leopoldo. Preghiamo il Signore che lascia 99 pecore per cercarne una smarrita, di aver cura del nostro fratello Leopold che ci ha lasciato dopo che noi non possiamo più nulla per lui se non affidarlo con piena fiducia alla sua misericordia. O Signore, che hai pianto sulla tomba del tuo amico Lazzaro, che ti sei commosso innanzi al dolore degli uomini e delle donne, accompagna nel tuo amore chi ci ha lasciato. Di solo una parola e la morte sarà vinta. Tu che sei un Dio dei vivi, spirito di vita, ora e sempre.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri avventori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. La pace e la misericordia del Signore siano con tutti.
1: Amen.
0: Cristo è risorto.
2: Veramente è risorto.
0: Cristo è risorto.
2: Veramente è risorto.
0: Cristo è risorto.
2: Veramente è risorto.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: run, le pape qui a
5: in Pantheon
6: in semblance do
7: santo. La maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Cari amici, benvenuti in diretta. Allora, dobbiamo dire che nelle grandi città nascere e crescere in un quartiere piuttosto che in un altro fa davvero la differenza, e questo vale per i bambini, per le bambine, per gli adolescenti. E poi purtroppo lo sappiamo, ci sono tanti adolescenti anche in Italia che sono negli istituti per minori. Poi sempre in questi 25 minuti del mondo della radio parleremo della vicenda della flottiglia, cercheremo di capire se e come è stato violato il diritto internazionale. Infine il rapporto Istat sulla situazione dell'Italia. Allora, in regia, eccoli là, Alberto Giovannetti, Luca Rossi, io invece sono Alessandro Guarasci, ed ora può partire la nostra diretta Facebook. E allora, dicevamo, nei 14 comuni capoluogo delle città metropolitane italiane, un bambino su 10, davvero tanto, io lo dico per un paese industrializzato, vive nelle 158 aree di disagio socio-economico urbano. In totale sono circa 142.000, Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo ospitano quasi il 73,5% dei minori che vivono appunto in queste aree di disagio socio-economico urbano. Di questo oggi ne ha parlato Save the Children. Tra l'altro, in realtà questi dati sono di qualche giorno fa, ma Save the Children ha approfondito questi temi anche in occasione di un evento che si è tenuto all'Acquario Romano. Per la precisione si chiama Impossibile 2026, la biennale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ma di adolescenza parla anche un libro, io lo faccio vedere, eccolo qua. Dentro le mura, viaggio nel mondo degli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso, di Antonella Inverno, che tra l'altro abbiamo qua. Allora, d'altronde i numeri sono davvero crudi, con 1.968 ingressi nel 2025, gli istituti penali per i minorenni vivono un momento di difficoltà. Al 15 dicembre erano 8 gli istituti in sovraffollamento. Allora, appunto, abbiamo qua l'autrice Antonella Inverno. Dobbiamo dire che, tra l'altro, qui c'è una prefazione del cardinale Matteo Maria Zuppi, che dice, lui letteralmente, senza futuro il presente diventa invivibile. Allora, Inverno, lei è rimasta sorpresa da questi dati? Insomma, è davvero triste capire che addirittura 8 sono gli istituti in sovraffollamento.
10: È triste, sì, non sono rimasta sorpresa, perché per scrivere il libro ho girato per un anno intervistando ragazzi e qualche ragazza ristretti negli istituti penali minorili, quindi ho potuto constatare le condizioni di vita. Non tutti gli istituti sono in sovraffollamento, ma quelli di grandi dimensioni soffrono di più. Peraltro ricordiamo anche che ci sono delle indagini in corso, in particolare su due istituti, quello di Casal del Mar e il Beccaria di Milano, per violenze all'interno del carcere minorile da parte degli agenti di polizia penitenziaria. Sono ragazzi e ragazze che sicuramente hanno commesso degli errori, sono dentro per i più svariati motivi, dagli omicidi ai reati connessi alla criminalità organizzata, alle rapine. Molto spesso,
9: non c'è problema.
10: Molto spesso,
9: e come diceva Minà, il bello della diretta.
10: Certo. Molto spesso, diciamo, le condizioni di partenza sono importanti anche nella decisione poi di intraprendere una carriera deviante, come si dice tecnicamente. Alcuni non hanno alle spalle questo tipo di carriera. Parlo in particolare dei minori stranieri non accompagnati, che compongono più di un terzo terzo della popolazione carceraria minorile, pur ovviamente non avendo una propensione maggiore a commettere reati, ma semplicemente perché non hanno alle spalle una rete familiare o una rete di accoglienza che permetta loro di poter scontare delle pene alternative.
9: Ecco, la cosa che mi interessa, perché sappiamo che in sostanza negli istituti per, diciamo, maggiorenni non si fa quasi nulla. È difficile, sono pochi casi purtroppo di tentativo di reinserimento tramite il lavoro e così via. La maggior parte del tempo purtroppo in tante, diciamo, carceri si passa senza fare nulla. Questi ragazzi invece come si cerca di recuperarli? Se ci sono dei progetti per recuperarli, perché in sostanza un ragazzo di 16-17 anni sicuramente ha delle chance maggiori di essere recuperato rispetto a un cinquantenne.
10: Ma io ho trovato diverse situazioni, ci sono sicuramente istituti, posti, anche ho visitato anche comunità di accoglienza dove questi progetti ci sono, funzionano bene, e a funzionare, ho capito attraverso i racconti dei ragazzi e delle ragazze, è proprio il tipo di relazione, di fiducia che gli operatori riescono ad instaurare per innestare una dinamica di cambiamento. Ci sono poi invece istituti più grandi dove, pur essendoci dei progetti, chiaramente è più difficile avere un rapporto uno a uno con i ragazzi e riuscire a come dire, creare quel legame che poi porta il ragazzo a fidarsi e a intraprendere una strada nuova. Perché poi quello che ho notato attraverso le interviste, il libro riporta 6 delle interviste che ho fatto trascritte in maniera integrale, attraverso queste interviste è chiaro che questi ragazzi hanno alle spalle vissuti difficilissimi, molto spesso di violenza anche intrafamiliare, molto spesso di trascuratezza, di abbandono anche da parte delle istituzioni educative. Quindi il primo passo da fare è proprio quello di riallacciare un legame di fiducia e riallacciare un patto educativo.
9: Ecco, 1968 ingressi nel 2025, da quanto mi è stato detto da altre fonti il numero è in aumento.
10: Sì, il numero è in aumento, ma questo non deve trarre in inganno, non sono in aumento i reati in generale, probabilmente c'è un piccolo aumento a partire dal 2021, dal post pandemia, siamo stati un po' ingenui noi adulti a pensare che l'isolamento forzato di bambini e adolescenti non avrebbe lasciato traccia nella loro psiche, nei loro comportamenti, ma a scatenare questo aumento degli ingressi e soprattutto, lasciatemelo dire, un aumento nella permanenza media, cioè non è tanto che entrano di più, è che ci stanno di più dentro gli istituti i ragazzi quando entrano. A scatenare questi aumenti sono delle disposizioni degli ultimi decreti in materia di sicurezza e sicurezza urbana che sono stati adottati dal governo, che hanno
9: il decreto Caivano,
10: ma anche il successivo decreto sicurezza, che hanno ridotto le possibilità di non scontare per esempio la misura cautelare in carcere e di farlo fuori, ma anche hanno tolto un po' di discrezionalità a quei giudici che devono decidere quando un ragazzo per esempio si allontana da una comunità penale. Sappiamo che la fase dell'adolescenza è una fase difficile per tutti gli adolescenti, quindi è abbastanza facile che queste regole vengano anche trasgredite. Ecco, oggi grazie o a causa di questi decreti c'è direttamente l'ingresso in carcere, prima si poteva optare anche per opzioni diverse.
9: Per chiudere, c'è un sistema di assistenti sociali che poi in qualche modo questi ragazzi li aiutano? Qual è, diciamo, la struttura che poi dà un sostegno, da quello che lei ha visto, a queste ragazze e questi ragazzi?
10: Beh, il sistema di giustizia funziona con educatori, funzionari psicopedagogici, assistenti sociali degli uffici di servizio sociale competenti. quando ci sono, fanno veramente la differenza, perché sono quelli che mettono in campo quella relazione autentica di cui parlavo prima. Il problema è che, come riporto nelle conclusioni, mancano risorse per averne il numero sufficiente, ma soprattutto mancano risorse per la loro formazione. Negli ultimi anni c'è stato un'assunzione abbastanza importante anche di agenti di polizia penitenziaria, così come di funzionari dell'area giuridica, che sono stati immessi nelle strutture senza alcuna formazione di base nel campo minorile. E nelle interviste che faccio agli esperti nel libro è evidente, ricordo per esempio l'intervista al comandante degli agenti di polizia penitenziaria di un IPM che mi raccontava di come senza questo tipo di formazione è difficile anche interpretare quei comportamenti che sono banalmente mi sveglio la mattina con il piede storto, che in adolescenza, ripeto, sono molto probabili.
9: E purtroppo ci può stare. Allora, Antonella Inverno, Dentro le mura, viaggio nel mondo degli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso, torno a farlo vedere. Fotografia di Alessio Romenzi, Treccani editrice, prefazione di Matteo Maria Zuppi, cardinale presidente dei Vescovi Italiani, che dice: le mura più difficili sono proprio le storie dei ragazzi che spesso diventano mura per difendersi, per paura, per rabbia, per delusione, perché non intravedono altro. Queste pagine ci aiutano a capire cosa c'è dentro il carcere e cosa c'è dentro il cuore dei ragazzi che stanno dentro. Davvero speriamo che in sostanza si facciano passi in avanti nella gestione di questi istituti per minori. Ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa con Antigone, più che altro del sistema penitenziario che soffre un sovraffollamento importante del 139%, per cui vuol dire che nel sistema un problema c'è, questo è evidente. Grazie per essere stata con noi, Antonella Inverno. Grazie.
10: Grazie, grazie a voi.
9: E si chiude qua la nostra diretta Facebook, dunque. E ora per le notizie dal mondo, davvero tante, purtroppo i focolai di tensione non mancano. Io do la linea a Gianmarco Murroni.
2: Grazie Alessandro. Non si ottiene la pace con le armi, urgente rafforzare dialogo e multilateralismo. Leone XIV ha ricevuto questa mattina in udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede di Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Ruanda, Namibia, Mauritius, Chad e Sri Lanka. In occasione della presentazione delle lettere credenziali, il pontefice ha chiesto di promuovere il dialogo per trovare vie di pace e ha ricordato che nessuna nazione, nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il proprio successo in termini di potere o prosperità, trascurando chi vive ai margini. In un momento in cui le tensioni geopolitiche continuano a frammentare ulteriormente il nostro mondo, è necessario renderle più rappresentative, efficaci e orientate all'unità della famiglia umana, ha affermato il Papa. L'esercito ucraino ha colpito il quartier generale delle forze speciali russe in un villaggio nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti. Lo ha affermato il presidente ucraino Zelensky, allegando al suo messaggio su X il video che mostra il momento in cui i droni di Kiev colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha concluso il leader ucraino. L'ultima proposta consegnata dagli USA all'Iran tramite i mediatori pakistani avrebbe ridotto parte delle divergenze fra i due paesi, anche se le discussioni interne alla leadership iraniana sono tuttora in corso, lo scrivono i media di Teheran, aggiungendo che a tal proposito anche la visita del generale Asad Munir, capo dell'esercito pakistano, nella capitale iraniana viene valutata come un'occasione per contribuire a ridurre i contrasti e fornire le basi per l'annuncio ufficiale dell'accettazione formale del memorandum d'intesa. Intanto la guida suprema iraniana Mostaba Khamenei ha emesso una direttiva secondo cui l'uranio quasi a norma per la produzione di armi nucleari non deve essere inviato all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste degli Stati Uniti nei colloqui di pace. Le forze armate statunitensi hanno annunciato il dispiegamento del gruppo d'attacco della portaerei Nimitz nei Caraibi in un contesto di crescenti tensioni tra USA e Cuba. Il dispiegamento avviene lo stesso giorno in cui l'amministrazione Trump ha annunciato l'incriminazione dell'ex presidente cubano Raul Castro per il suo presunto ruolo nell'abbattimento, avvenuto nel 1996, di due aerei civili appartenenti al gruppo di esuli Fratelli del Soccorso, con sede a Miami, in cui persero la vita 4 persone, tra cui 3 americani. Cuba intanto è stata informata sugli aspetti e sulle modalità di assistenza che Mosca intende fornirle, secondo quanto dichiarato dalla portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Riaffermiamo la nostra completa solidarietà con Cuba, continueremo a fornire il sostegno più attivo al fraterno popolo cubano in questo periodo difficile, ha affermato Zakharova. Cuba è pronta per parlare di tutto con gli Stati Uniti. Non ci sono argomenti e tabù nelle nostre conversazioni sulla base di reciprocità e uguaglianze, quanto ha affermato invece Ernesto Soberón Guzmán, ambasciatore cubano alle Nazioni Unite. La Cina ribadisce con forza il suo no a scambi ufficiali tra Stati Uniti e Taiwan e a vendite di armamenti da parte degli USA all'isola, invitando Washington alla massima prudenza. Una posizione coerente, chiara e ferma, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, Guo Jiankun. Da Taipei hanno fatto sapere che il presidente dell'isola, William Lai, sarebbe felice di parlare con Donald Trump. Il colloquio sarebbe il primo tra presidenti da quando nel 1979 Washington decise di interrompere le relazioni diplomatiche con Taipei in nome del principio di un'unica Cina. Il governo del Sud Sudan, gruppi armati dell'opposizione e gli altri attori coinvolti nel conflitto stanno ostacolando l'accesso umanitario e mettendo sempre più a rischio la popolazione civile, e quanto denuncia l'organizzazione umanitaria Medici Senza Frontiere, che in un rapporto documenta l'escalation delle violenze nel paese. Secondo l'organizzazione, tra gennaio 2025 e aprile 2026 si sono verificati 12 attacchi contro il personale e le strutture dell'organizzazione, episodi che avrebbero lasciato circa 762.000 persone senza accesso all'assistenza sanitaria. Nel rapporto vengono denunciati bombardamenti contro ospedali, saccheggi, rapimenti di operatori umanitari, restrizioni all'accesso degli aiuti e ordini di evacuazione rivolti sia alle organizzazioni umanitarie sia alle comunità civili nelle aree contese. Alessandro, è tutto, la linea può tornare a te.
9: Allora, grazie davvero Gianmarco. Ora occupiamoci della vicenda della flottiglia, picchiati selvaggiamente, ammanettati con le catene alle caviglie. Questo è il racconto di un parlamentare carotenuto e del giornalista del Fatto Mantovani, fermati appunto con gli altri attivisti della flottiglia e già in Italia da qualche ora. Ci pestavano e ci dicevano welcome to Israel, ha detto carotenuto, che ha visto anche lui, ha detto, abusi sessuali. Mantovani, ho visto anche donne colpite. Gli altri volontari, diciamo, ricordiamoci, la flottiglia ha un profilo internazionale, sono stati rilasciati, sono partiti già da oggi da Israele. L'Italia intanto ha annunciato che chiederà all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir, che vi ricordiamo aveva deriso i manifestanti della flottiglia. Allora, qui bisogna un attimo capire in che contesto si scrive questo sequestro delle navi della flottiglia. Allora, il professor Marco Mascia, presidente del Centro di Ateneo per i diritti umani Antonio Papisca dell'Università di Padova, ci ha detto che il sequestro in acque internazionali non è affatto ammissibile.
3: Questa è una violazione del diritto internazionale, di tutti i capitoli del diritto internazionale, a partire dal diritto internazionale del mare, ma poi abbiamo la Carta delle Nazioni Unite, il diritto internazionale dei diritti umani, quindi siamo fuori da qualsiasi norma giuridica internazionale. Questo è stato un vero e proprio atto di aggressione e i nostri governanti avrebbero dovuto intervenire per tutelare i nostri cittadini, soprattutto le barche che avevano bandiera italiana.
9: Professore, a questo punto però dove si può intervenire? A livello ONU? Perché sembra che qualsiasi forma di intervento, di pressione, anche diplomatica, di protesta, sembra non avere effetto.
3: Ma perché non è più sufficiente tutto questo? Bisogna agire. Cioè, i governi non possono continuare a limitarsi a dire che è violato il diritto internazionale, loro devono agire per difendere il diritto internazionale, ma le do un dato che conferma l'ipocrisia di questi governi, in particolare del nostro governo. Cioè, ieri a Strasburgo il Parlamento europeo ha respinto un emendamento col quale si chiedeva l'embargo delle armi a Israele. Questo emendamento è stato bocciato con più di 450 voti, quindi da quasi tutti i membri del Parlamento europeo. Quindi abbiamo un problema più grande ancora di noi, no? Nel senso che c'è ancora una leadership politica che è trasversale a tutti i partiti, che non riesce a condannare e a intervenire per fermare queste aggressioni che vengono fatte anche nei confronti di persone non violente che agiscono non per fare confusione, come dice la Meloni, ma agiscono perché vogliono portare l'attenzione dei media dominanti sulla questione di Gaza, sui crimini di guerra e contro l'umanità che si stanno commettendo nei territori palestinesi occupati. La flottiglia ha questa grande responsabilità, cioè riesce a far parlare i grandi media su quello che sta accadendo a Gaza e nei territori palestinesi occupati, altrimenti non ne parlerebbe nessuno.
9: Lei lo in qualche modo lo ha accennato, sono state commesse delle percosse, delle violazioni nei confronti delle persone arrestate, tra l'altro a largo di Cipro. A questo punto come si può intervenire per far valere il diritto internazionale, se non altro per far rispettare i diritti di chi viene fermato, lei ha detto in modo illegale?
3: Sostengo la tesi che il nostro paese avrebbe dovuto mandare le sue navi militari a difendere le barche della Global Sumud Flotilla. Questo è il punto, cioè non si può più dire condanniamo una cosa inaccettabile, eccetera, eccetera, perché questi hanno commesso un genocidio, hanno ucciso più di 80.000 persone, bambini, bambine, donne, anziani. È normale che li trattino così. Il punto è l'Unione Europea. L'Unione Europea dovrebbe agire, gli Stati membri dell'Unione Europea dovrebbero agire, la Spagna, l'Italia, la Francia. Mandiamo le navi, loro le mandano nel Golfo Persico per fare la guerra contro l'Iran. Dovrebbero mandarle nelle acque internazionali, e ricordiamo anche che le acque di Gaza non sono acque di Israele, ai sensi del diritto internazionale, sono le acque di Gaza. Anche questo è un dato, cioè i nostri manifestanti della Global Sumud Flotilla stavano andando a Gaza, cioè in acque territoriali dei Gazawi, non di Israele.
9: Ora noi parliamo di economia perché oggi sono state appunto presentate le previsioni economiche primaverili dell'esecutivo europeo, che dice che le stime di crescita per l'area dell'euro sono state riviste al ribasso, allo 0,9 nel 2026 all'1,2 nel 2027 rispetto all'1,2% all'1,4% delle previsioni precedenti. In sostanza è chiaro che incide moltissimo la crisi dello stretto di Hormuz. Oggi tra l'altro c'è stato anche l'annuale rapporto Istat, l'Italia cresce, è cresciuta poco nel 2025, solo dello 0,5%. Ma noi ci vogliamo concentrare su un aspetto di questo rapporto. Ecco, vi dobbiamo dire che nel 2025 la popolazione che era rischio povertà è stata del 18,6% del totale, ovvero 11 milioni di persone. È un dato stabile rispetto al 2024, ma in qualche modo conferma che in Italia c'è una sorta di vulnerabilità di un'ampia fascia di persone che in qualche modo è strutturale, è ampia e purtroppo non viene scalfita. L'incidenza del rischio di povertà è più che doppia per chi vive in famiglia con almeno un componente straniero. Allora, Elena Granaglie, co-coordinatrice del Forum Disuguaglianze e Diversità, e ci ha detto davvero servono a questo punto misure strutturali, sostanziali, non solo dei bonus per uscire appunto da questo stato di povertà.
4: Io penso che ci sia una politica cruciale, che è quella di una politica di reddito minimo. Il reddito di cittadinanza aveva certamente diversi problemi, li sappiamo tutti, però l'assegno di inclusione insieme al supporto formazione e lavoro ne hanno creati molto di più, perché ci hanno riportato indietro a un reddito che non è più un reddito universale, seppure limitato ai poveri, ma è un reddito che viene dato soltanto a chi non è occupabile, dove la non occupabilità è definita in relazione allo svolgimento di lavori di cura. Non si tiene conto del fatto che uno magari sia lontano dal mercato del lavoro da tanti anni, che vive in una zona in cui non c'è domanda di lavoro e così via. E quindi abbiamo questo forte ritorno alla categorialità con i poveri meritevoli, che sono quelli che curano gli anziani, oppure i bambini piccoli fino a 3 anni, oppure che stanno male, e tutti gli altri invece sono poveri immeritevoli, ai quali sostanzialmente viene negato un aiuto stabile nel tempo.
9: C'è poi tutto il tema delle spese per la casa, che sono notevolmente aumentate.
4: Noi sappiamo quanto è costosa la casa, quanto incida sulla povertà. E cosa abbiamo visto? Che i nuclei che hanno case in affitto nel nuovo sistema possono, diciamo, hanno diritto ad accedere al trasferimento soltanto se sono sotto una soglia di 6.000 euro, prima era 9.360. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che tutte le persone che avevano un reddito che era fra i 6.000 e i 9.360 euro, quelle persone non possono più accedere al reddito minimo. E questa è anche una delle ragioni per cui, nonostante si sia aperta la platea dei beneficiari alle persone che vivono in Italia da 2 anni, quindi si sia indebolito quel requisito così duro dei 10 anni, fa sì che ancora molti migranti, che sono anche la popolazione presso la quale si concentra molto la povertà, siano esclusi. Quindi finisco sicuramente ritornare a un reddito minimo dignitoso e universale per tutti i poveri.
9: Ecco, secondo lei la povertà energetica, che il rapporto Istat mette in luce ancora una volta, rischia di peggiorare con la crisi di Hormuz?
4: Sicuramente le persone che sono povere soffrono di più, ma accanto a queste ci sono persone che magari non sono povere, ma che hanno una tipologia di casa, una casa vecchia, quanti centri storici abbiamo nel nostro paese, una casa vecchia che non riesce a riscaldarsi o a raffreddarsi in modo adeguato, e quindi evidentemente prezzi più alti significano rischi di impoverimento per quelle famiglie. Se posso aggiungere però, appunto, questa attenzione alla multidimensionalità delle cause che possono portare la povertà energetica,

0: diciamo di sopportare freddo e caldo e senza danneggiare peraltro l'ambiente.
1: Certo, una cosa per finire, senta, cala la spesa delle famiglie, è un effetto dei redditi che non hanno ancora del tutto recuperato l'inflazione?
0: Ma sicuramente i redditi non hanno recuperato l'inflazione, anche sono i contratti nel 2024 sembra hanno tamponato, ma comunque non erano riusciti a ritornare ai livelli precedenti in inflazione, e poi adesso abbiamo Hormuz del 2025. Però penso che ci sia un'altra questione sulla quale vorrei portare l'attenzione, che è la povertà di ricchezza. Quando io sono in difficoltà economica, ho difficoltà a spendere se so che non ho un cuscinetto sul quale, di risorse sul quale posso fare riferimento. E se noi andiamo a vedere in Italia la povertà di ricchezza, che viene definita da Banca d'Italia come dei risparmi liquidi che permettano di vivere per almeno 3 mesi alla soglia di povertà, attorno, quindi abbastanza bassa, diciamo, ecco, noi vediamo che il dato è anche un dato peraltro vecchio, perché di un vecchio studio, che un terzo dei nuclei italiani sta in queste condizioni. In più noi sappiamo che il risparmio del 50%, diciamo, più povero della popolazione è in questi anni passato a essere molto basso, nel senso che la ricchezza del 50% corrisponde a un numero che a seconda degli studi va dall'8% al 3% della ricchezza nazionale. Quindi in questo contesto essere anche poveri di ricchezza mi frena nella spesa, perché so che non ho assolutamente nulla su cui poter fare, come dire, affidamento.
1: Allora noi almeno ci fermiamo qua, poi tra poco lo consueto spazio di Earth Day Italia. Semplicemente.

0: E allora benvenuti di nuovo in diretta. Il consueto spazio di Air Day Italia, ovvero sì, oggi è giovedì 21. In presenza con noi Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione di Erde.it, testata di Erde Italia.
1: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Erde Italia trattino Villaggio per la Terra. E, invece in collegamento Maria Alba Ventricelli, biologa e vicepresidente dell'associazione Buono. Complimenti.
3: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, ieri è stata la giornata mondiale delle api, istituita dalle Nazioni Unite nel 2017 per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema degli impollinatori. Tra l'altro vedo che ogni tanto noi ci viene a noi, uno si gira su internet, dice: ah, comprate quelle casette per gli insetti impollinatori. Tiziana,
1: sì.
0: Perché bisogna comprare queste casette? Ma soprattutto
1: oggi diciamo un sacco di
0: gli
1: cose.
0: Impollinatori a che servono? Chi sono,
1: da dove arrivano?
0: Perché sono in pericolo?
2: Perché impollinano?
1: Allora, nel 2017, intanto inizio da qui, è diventato chiaro che non solo gli insetti, ma anche altri animali impollinatori sono in forte calo e che le conseguenze si fanno sentire sugli equilibri naturali e sulla produzione di cibo. Questa giornata che è stata indetta ogni anno ricorda l'importanza proprio di proteggere e incrementare gli habitat naturali, non solo a noi cittadini, ma anche ai media e soprattutto ai decisori politici. Bisogna ricordare che le api sono il simbolo dell'impollinazione, ma anche altri esseri viventi svolgono questa funzione importantissima di cui tu parlavi prima. Tra gli insetti ci sono le vespe, le farfalle, le coccinelle, tra gli altri animali anche i ragni, gli uccelli, anche i rettili, alcuni mammiferi come ad esempio i pipistrelli. Secondo il report effetto Oasi del WWF, nel mondo la produzione del 90% delle piante da fiore selvatiche e il 75% delle piante coltivate dipende proprio dagli animali impollinatori. Purtroppo a livello globale il 40% degli impollinatori invertebrati rischia l'estinzione. E in Europa sono in forte declino il 37% delle api selvatiche e il 31% delle farfalle. Le varie specie di api svolgono la maggior parte di questo lavoro. In Italia sono circa 1000 specie, impollinano il 70% delle piante selvatiche e il 52% di quelle coltivate. Per dare un po' un'idea di massima, del valore anche economico dell'impollinazione animale, si pensi che dall'impollinazione dipendono il 70% della produzione di cibo mondiale e l'80% di quella europea, per un valore stimato fra i 200 e 600 miliardi di dollari annui. Quindi insomma, diciamo che gli impollinatori sono veramente fondamentali. In Italia, secondo il rapporto sullo stato del capitale naturale, questo valore è di 3 miliardi annui. Secondo le associazioni di categoria, ogni ape visita 7.000 fiori al giorno e per produrre un chilo di miele occorre che l'alveare esplori 4 milioni di fiori. Basti pensare che nel nostro paese operano 77.000 apicoltori che gestiscono 1,5 milioni di arnie e producono 31 milioni di chili di miele di 60 varietà diverse, tra cui molte
0: tanto.
1: Certificate
0: complimenti.
1: DOP.
0: Tu pensa che io feci, mi ricordo, all'esame, primo esame di università, feci linguistica generale e uno dei primi temi era proprio come le api comunicavano tra di loro. È veramente un sistema perfetto.
1: Sì.
0: Allora, però, la nostra ospite, come succede che una biologa si dedichi all'apicoltura? Tra l'altro, lei non è l'unica persona dell'associazione, diciamo, con una formazione scientifica. Cioè, che cosa c'entra la biologia con l'agricoltura, con le api?
3: Esattamente siamo tanti soci, tutti quanti con una formazione scientifica, proprio perché siamo dei colleghi universitari e anche amici, e a un certo punto ci siamo uniti per cercare di fare insieme qualcosa di buono, questo è il nostro motto, e quindi abbiamo voluto mettere a disposizione, diciamo, ecco, la nostra formazione scientifica, le nostre competenze e in particolare appunto per quanto riguarda il mondo delle api, proprio perché nel 2015 nasce il nostro progetto e pensiamo che già all'epoca questo, diciamo, questa emergenza del declino degli impollinatori iniziava già a parlarsene da qualche anno, e quindi abbiamo sentito la necessità di appunto approfondire, studiare, occuparci del mondo delle api.
2: Senta, volevo fare una domanda. Volevo fare una domanda: che vuol dire fare il miele biologico? Perché nell'immaginario collettivo tutti fanno il miele con le api, quindi con l'arnia, c'è l'apicoltore che va lì, si copre, tira fuori il telaietto, prende il miele. Che differenza c'è fra quello biologico e le altre produzioni? E come possiamo noi, magari consumatori, distinguerlo quando lo andiamo a comprare in un negozio, in un supermercato?
3: La differenza sostanziale sta nel tipo di cera che viene utilizzata. Infatti nell'apicoltura a conduzione biologica si utilizza una cera biologica, che vuol dire che su questa cera vengono fatte delle analisi di controllo per monitorare il livello di inquinanti che la cera può accumulare. Infatti la cera, insieme alle api, al corpo dell'ape, è la matrice che accumula più inquinanti, anche più del miele appunto, proprio per la sua composizione chimica, e quindi utilizzare cera biologica significa abbassare, controllare e tenere basso il livello di inquinanti all'interno dell'alveare. E possiamo facilmente trovare questa indicazione quando acquistiamo miele, perché appunto troviamo il simbolo che insomma conosciamo bene, quello con la foglia verde, con le stelline, che è adottato in tutta l'Unione Europea, e quindi ci dà subito l'indicazione che quel miele è stato prodotto appunto con con un metodo biologico, che per alcuni può sembrare, diciamo, un discorso relativo, perché cosa ci dicono poi spesso, no, le persone, mm-hmm, i nostri clienti, i nostri follower, appunto come si fa a garantire un miele bio, una conduzione biologica, quando comunque l'ape va in giro a visitare il territorio dove le pare e piace. E appunto spieghiamo sempre che la differenza sostanziale sta nell'utilizzo della cera biologica.
0: Senta, una curiosità, lei appunto, lei ha detto l'ape va in giro, ma quanti chilometri fa un'ape per impollinare mediamente? Perché l'impressione è che rimanga sempre, diciamo, nel circondario dell'arnia, ma in realtà non è così, se non sbaglio, vero?
3: Esatto, dipende in realtà dalle risorse disponibili. Sappiamo che in media un'ape da miele può percorrere fino a 3 chilometri, può allontanarsi fino a 3 chilometri dall'alveare, dall'arnia, proprio perché appunto se non ci sono risorse abbondanti disponibili vicino all'arnia, lei va in giro a cercarle. Quindi dipende molto dall'ambiente in cui viene installato l'apiario, e quindi dalla disponibilità di risorse che le api hanno a disposizione.
0: E infatti, se non sbaglio, tra l'altro gli apicoltori li spostano continuamente questi alveari, vero, è così?
3: Sì, alcuni apicoltori, questa è una pratica che si chiama nomadismo, pensiamo che in realtà veniva già praticata dagli antichi egizi, che caricavano sulle imbarcazioni le arnie che loro utilizzavano e le spostavano lungo il Nilo proprio per seguire le fioriture scalari. Quindi diciamo è una pratica anche antica,
0: consolidata,
3: e alcuni apicoltori. Sì. Sì, diciamo, ecco, oggi non si usano più le imbarcazioni, ma si usano dei camion, e quindi questo spostamento delle api può avvenire in base alle fioriture. Certo, diciamo, un pochino faticoso per loro, poverine.
1: Io volevo chiedere invece come sta andando la produzione di quest'anno e in generale un po' negli ultimi anni, visto tutti, insomma, i fattori climatici, i cambiamenti, eccetera, e quali sono proprio i fattori naturali che possono favorire o compromettere l'attività delle api durante la produzione del miele.
3: Dunque, io non, di solito ecco, non mi esprimo più di tanto finché non ho smielato e non ho riempito tutti i vasetti, perché appunto viviamo con un grande punto interrogativo. Possiamo avere un'idea di come sta andando la, la produzione, ma diciamo il cambiamento è dietro l'angolo, quindi sebbene sembrasse la primavera fosse iniziata diciamo in modo abbastanza regolare, invece poi c'è stato, è tornato il freddo, ci sono state delle giornate molto ventose e alle api non piace il vento, immaginiamo insomma la difficoltà a volare con tutto
1: i 3 chilometri diventano 6,
3: la piovosità,
1: esatto,
3: la nuvolosità. E quindi se questa è prolungata nei giorni può rappresentare un problema, e quindi diciamo ecco che siamo ancora in balia della stagione, perché comunque adesso sta ritornando il caldo, e però ecco dobbiamo sperare che non sia un caldo così eccessivo da portare a, a far essiccare le specie vegetali che hanno già fiorito, perché ci dobbiamo ricordare che non sempre vedere il fiore significa ok, va tutto bene, certo, perché serve la visita dell'impollinatore anche per quella specie vegetale che ha fiorito, e quindi insomma è tutto piuttosto variabile fino all'ultimo, e quindi non mi posso esprimere più di tanto sulla produzione 2020.
2: E quella degli
3: insomma,
2: anni precedenti, in questi
3: generale,
2: ultimi anni? Come
3: Allora, c'è stato un momento, un'annata particolarmente critica, almeno per noi, perché, ripeto, varia anche da zona a zona. Noi ci troviamo nel Lazio, in provincia di Roma, ed è stata quella del 2024, dove abbiamo raccolto un terzo della nostra migliore produzione, quindi diciamo abbastanza un disastro, più che altro, ecco, soprattutto per portare avanti e garantire, no, quelle attività di base. Perché c'è stata una primavera fredda, piovosa, e appunto ci sono stati giorni di cielo grigio prolungati nel tempo che nonostante si vedessero appunto i fiori già fioriti, perché c'era stato un caldo iniziale, poi comunque gli impollinatori non giravano, quindi non erano presenti nell'ambiente. In generale la produzione si è ridotta nel corso degli ultimi possiamo dire decenni, e questo legato a diversi fattori. Per quanto riguarda i fattori naturali, in particolare, come ho già anticipato, la temperatura, la piovosità, la siccità sono dei parametri fondamentali poi per il ciclo biologico e la produttività anche dell'alveare.
0: Esattamente.
3: E in generale
0: C'è appunto un problema di surriscaldamento climatico che sta logicamente impattando verso tutta una serie di coltivazioni, dunque anche su le piante che poi sono utili appunto per l'impollinazione. E una cosa volevo un attimo capire, ci sono invece dei fattori non naturali che nuociono agli impollinatori, per esempio l'inquinamento e così via. In sostanza, quanto le attività entropiche vanno a incidere su tutti questi fattori? Questo è fondamentale, penso, no?
3: Sì, tantissimo. Ci sono diversi fattori non naturali che sono appunto legati all'attività antropica operata dall'uomo, come per esempio l'inquinamento da metalli pesanti, ma anche e soprattutto l'inquinamento da pesticidi. Quindi tutte queste sostanze che risultano nocive per gli insetti che possono danneggiare alcune colture, lo sono anche per le api, proprio perché non sono selettivi, quindi non è che discriminano tra un insetto e l'altro. Quindi sicuramente questo è un fattore non naturale appunto di importanza enorme. E poi anche la frammentazione dell'habitat, proprio perché le api, se pensiamo alle api selvatiche, chiaramente, che siano api da miele o api solitarie, hanno difficoltà a trovare dei luoghi adeguati alla nidificazione. Pensiamo che noi in primavera riceviamo tantissime telefonate di amici, persone che ci seguono, ci conoscono perché si trovano degli sciami insomma, vicino a casa, e quindi appunto le api, non avendo disponibilità, le api da miele, ripeto, non avendo disponibilità di trovare magari appunto dei tronchi cavi ideali per la loro nidificazione in natura, e tendono, no, a cercare degli anfratti anche all'interno delle case, delle abitazioni.
2: Sì, nei giorni scorsi ha fatto notizia questo sciame alla stazione di Burtina, che ha scatenato i social. Io volevo fare una domanda, sì, che ha fatto Alessandro all'inizio, perché ho guardato un po' sul sito della vostra associazione, ilmielebuono.it, che le famose casette delle api che diceva Alessandro, anche voi le proponete come un aiuto alle api. Che cosa sono e perché sono diverse dalle arnie? Le arnie le conosciamo, sono delle cassette cubiche, diciamo, con dei telaietti che si infilano dentro. Invece queste casette sono spesso esagonali. Che differenza c'è? Che cosa sono queste cose?
3: Le arnie ospitano api smellifera, l'ape sociale che produce miele. Mentre queste strutture di cui lei parla, i bee hotel, sono delle strutture artificiali che appunto realizza l'uomo per ospitare le api solitarie, che sono api che non vivono in una società organizzata, vivono appunto in modo solitario e cercano un luogo dove nidificare, generalmente appunto dei buchi, delle fessure, che debbono avere chiaramente delle certe specifiche tecniche, caratteristiche di diametro, di ingresso, lunghezza, eccetera. E quindi questi biotel vengono pensati e installati proprio per dare un aiuto alle api solitarie presenti sul territorio per trovare un luogo adatto dove esse nidificano.
2: Anche in città?
3: Come?
2: Si possono mettere anche in città, sul balcone?
3: Sì, assolutamente sì. Noi in realtà proponiamo sia una struttura grande che può essere messa in aziende agricole, all'interno dei parchi, ma anche nei giardini urbani, e poi abbiamo anche una versione più piccola, diciamo più casalinga, che può essere posizionata sul balcone, nel giardinetto e anche in città, perché ci dobbiamo ricordare che le api sono presenti anche in città, e quelle sociali che producono miele e quelle solitarie, che però sono meno conosciute, quindi abbiamo più difficoltà a individuarle, sono anche più difficili in effetti da osservare, e quindi però invece con questo strumento possiamo fare un po' di osservazione naturalistica e appunto garantire la loro presenza anche in ambienti urbani.
0: Vai,
1: ecco, volevo solo dire questo: qualche anno fa sono stati anche ospiti del Villaggio per la Terra, quindi dico questo perché lei si dedica in particolare alle attività didattiche, quindi sia con le scuole anche con gli adulti. Ecco, come si svolgono questi incontri e come reagiscono i bambini diciamo di fronte agli insetti, che di solito appunto dicevamo anche prima, no, chiamano perché c'è uno sciame d'api, ecco come reagiscono invece ai laboratori con le api, insomma con questi insetti?
3: Sì, fin da subito noi ci siamo rivolti alle scuole, da quando insomma è nato il nostro progetto, perché l'educazione ambientale viene facilmente tralasciata purtroppo per varie questioni, e quindi abbiamo cercato di coinvolgere le scuole dove appunto i bambini sono, no, le generazioni del futuro, quindi certo. Abbiamo ritenuto molto importante rivolgerci a loro, perché poi la base del rispetto, della cura del mondo naturale, tra cui chiaramente c'è anche l'uomo, questa inizia con la conoscenza della natura e la consapevolezza della nostra presenza sul pianeta Terra, e quindi ci rivolgiamo alle scuole di ogni ordine e grado, e in generale i bambini reagiscono molto bene, perché appunto le api sono quasi ipnotiche.
0: È quasi ipnotiche, esattamente.
3: Sì, ci capitano delle scolaresche, anche di età piccolini, parlo magari dai 3 ai 6 anni, che sono più attivi e scatenati chiaramente, giustamente, e rimangono ipnotizzati, quindi riescono a catturare veramente tutti.
0: E allora io ringrazio per essere stata con noi Maria Alba Ventricelli, vicepresidente dell'associazione Buono. Buon pomeriggio, Ventricelli.
3: Grazie
1: mille, grazie.
0: Giuliano, ti faccio adesso a te la domanda io. Ci sono soluzioni tecnologiche alle minacce agli alveari?
2: Sì, guarda, qui abbiamo parlato di soluzioni naturali, però ci sono anche, per esempio, l'Enea in questa settimana ha annunciato che sta lavorando a un biopesticida, brutta parola, così detta, però c'è quel bio davanti che ci fa intuire che è qualcosa di buono rispetto ad altro, contro un parassita degli alveari, perché gli api hanno anche dei nemici naturali, e questo però è un insetto, un coleottero degli alveari si chiama, che viene è alieno, viene dal centro Africa, e è sbarcato in Calabria nel 2014, le prime segnalazioni, adesso sta risalendo, e cosa fa? Praticamente entra negli alveari, è piccolissimo, è grande quanto la testa di un'ape, e si ciba di cera, uova e larve delle api.
0: È un nemico delle api.
2: L'Enea sta lavorando a una molecola che diciamo inibisce la larva dal crescere, quindi evita la nascita di questi coleotteri, e quindi di riflesso aiuta le api senza incidere sulla loro biologia e neanche sulla nostra.
0: E allora vedremo davvero poi se la ricerca farà passi davvero importanti. Io ringrazio per essere stati con noi Tiziana Zuccillo, Giuliano Giulianino. Appuntamento con Air Day Italia a giovedì prossimo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.

Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

persino il tuo sorriso, la sua scia, rifammelo e vai via.